0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo nostro incontro promosso all'interno dell'Arena Internazionale, che è questo spazio che da anni ormai ci invita a conoscere e riflettere sulle sfide della cooperazione allo sviluppo, partendo da un'idea fondamentale, che è quella che c'è un'Italia intera che coopera, che ciascuno di noi è protagonista alla pari di questa grande sfida che ci investe. Lo spazio è a disposizione per le visite e vi invito proprio a conoscerlo da vicino. Oggi siamo qui per dialogare su coltivare il futuro, l'agricoltura innovativa per lo sviluppo, un tema che è proprio il risultato di un percorso articolato e di esperienze di terreno che i nostri ospiti oggi ci racconteranno. Li presento subito. Sono con noi il consigliere per l'agricoltura della Repubblica del Congo, Kiba Odu. Benvenuto, grazie per questo lungo viaggio che l'ha portata qui con noi. Federico Vecchioni, presidente esecutivo di BF SPA e CEO di BF International. Grazie per essere qui. Biagio Di Terlizzi, direttore di SIEAM Bari. Benvenuto. Giampaolo Silvestri, segretario generale di Fondazione AFSI. E Stefano Gatti, direttore generale della Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Io sono Maria Laura Conte, dirigo la comunicazione e l'advocacy per AFSI e vorrei cominciare questo nostro dialogo da una riflessione di Papa Francesco. Trasformare la terra e farla fruttificare, scriveva, significa cooperare al progetto della creazione, quindi un compito altissimo. Dio affida all'uomo il suo meraviglioso giardino, perché ne abbia cura custodendolo materialmente e moralmente. Mentre l'uomo lavora la terra per produrre di che sostenersi, cambia il mondo, cambia se stesso e oggi, mediante le tecnologie, questo potere dell'uomo è ancora più forte. È per questo che oggi, anche attraverso questo panel multi-stakeholder, vedete che sono rappresentate realtà diverse, intanto i paesi africani in persona, le agenzie internazionali che si occupano di cooperazione, la società civile e il settore privato, perché appunto la sfida di questo sviluppo e della cura del creato, della cura del futuro, della terra, è talmente complessa che non è affrontabile da sola, ma richiede l'intervento di una alleanza, di una partnership alla pari tra ciascuno, a partire dal suo specifico, tra soggetti diversi. Ecco, quindi io comincerei questa nostra riflessione, che è stata sollecitata anche da questo grande programma avviato Area Africa, che mira a rafforzare i sistemi agroalimentari in Ghana, Repubblica del Congo e Senegal. Partirei proprio dall'approccio a questo grande programma, il racconto della realtà dal Congo, dal nostro ospite Kiba Odu, al quale chiederei di raccontare come il Congo sta affrontando la sfida di un'agricoltura sostenibile, di quale approccio utilizzate, di quali attese avete per il vostro futuro e anche di come questa modalità di affrontare tale sfida può trovare nel nostro paese, nell'Italia, nel sistema Italia, un alleato. Prego, a lei.
2: Grazie molte. Buongiorno a tutti. Prima di parlare del Congo e di quanto facciamo nel nostro paese, cercherò di darvi un po' il contesto per chi magari non lo conosce. Il Congo è un paese dell'Africa centrale, fa parte del grande bacino del Congo, che è la grande zona forestale dell'Africa centrale, ed è tra il Camerun e la Repubblica Democratica del Congo, si situa lì. Il Congo sono 342.000 km quadrati, quindi abbiamo una superficie abbastanza simile a quella dell'Italia, con una popolazione di 10 volte meno rispetto alla popolazione italiana. L'agricoltura in Congo era, diciamo, il fiore della nostra economia, il fiore all'occhiello della nostra economia negli anni 60, rappresentava circa il 40% del nostro PIL, e negli anni 80 il Congo ha riscoperto il petrolio. Alcuni dicono che sia stata una fortuna, altri dicono invece che sia stata una maledizione. Di conseguenza, a partire da quel momento l'agricoltura è stata abbandonata e oggi l'agricoltura rappresenta circa il 5% del nostro prodotto interno lordo. Importiamo circa il 70% dei nostri consumi, e questo significa 1 miliardo di euro di importazioni all'anno, quindi per un piccolo paese è parecchio. Per quanto riguarda la strategia dello sviluppo agricolo, vogliamo cercare di produrre di più proprio per arrivare a una certa sovranità alimentare. Come quindi sviluppare l'agricoltura in Congo? Tutelando però il bacino forestale e la foresta che abbiamo, perché abbiamo il 62% di copertura forestale nel nostro paese. Tra tutte le strategie che vengono portate avanti, oggi il governo ha pensato a un sistema per tenere i proprietari all'interno di una certa area, perché noi abbiamo moltissimi piccoli agricoltori che coltivano piccole superfici, poi le abbandonano e vanno da altra parte a coltivare, proprio perché la ricchezza del suolo man mano si degrada e di conseguenza, così facendo, si distrugge sempre di più la foresta. Quindi oggi il concetto è cercare di lasciare gli agricoltori, di sedentarizzare e lasciarli in una zona, e per questo abbiamo creato delle zone agricole protette. Le zone agricole protette sono fondamentalmente una serie di cooperative istituite, create da giovani, che sono all'interno di uno spazio controllato, protetto, con delle concessioni di proprietà, e possono sfruttare e utilizzare questo spazio a lungo termine. Così facendo possono avere tutto il sostegno finanziario del caso, tutta la formazione necessaria, si può dare loro supporto tecnico e, diciamo, supporto a livello finanziario. Quindi si sedentarizzano, rimangono lì stabilmente e non distruggono altri spazi. Quindi lo sviluppo dell'agricoltura in Congo si concentra proprio su questo. Sono superfici più o meno di 200 ettari e oggi abbiamo 120 zone agricole protette in tutto il paese. Adesso stiamo meccanizzando l'agricoltura su questi terreni agricoli, utilizziamo dei fertilizzanti organici per garantire una certa produttività, una produttività migliore rispetto al solito, quindi aumentando la produttività, migliorando il loro reddito, questo per prevenire che vadano altrove a distruggere la foresta. Quindi diciamo che questo è il nostro principale strumento di sviluppo. E oltre a quanto fatto dallo Stato, visto che lo Stato ovviamente non può fare tutto, perché a livello finanziario lo Stato è assai limitato, e quindi lo Stato, diciamo, si rivolge a privati cittadini e partenariati con altri stakeholder. Oggi lo Stato congolese ha aperto questo partenariato con varie istituzioni, e il principale partner del Congo in questo momento è proprio l'Italia. Perché? Perché con tutti gli investimenti fatti e proprio con questo programma Area, che, diciamo, viene sviluppato nel quadro del Piano Mattei, abbiamo una grande struttura come PF International che sfrutta grandi superfici agricole, e lo Stato italiano ha dato dei finanziamenti, così come la società PF, e lo Stato congolese ha dato in concessione una grande superficie a ABF. Abbiamo concesso a ABF all'inizio 10.000 ettari, rapidamente daremo altri 2.400 ettari e in futuro ci saranno altri 10.000 ettari in concessione. Abbiamo quindi delle strutture di protezione agricola che aumenteranno la produzione agricola e che aiuteranno anche i piccoli agricoltori. Quindi tutte queste iniziative insieme tra 5 anni speriamo ci potrà permettere di trovare un equilibrio finanziario nel settore agricolo per avere una produzione sufficiente. Oggi BF produce già 1.000 ettari di soia, 700 ettari di mais. L'idea appunto è quella di sviluppare agricoltura e anche allevamento. Grazie della vostra attenzione.
1: Grazie mille al consigliere Kiba Udu perché ha offerto proprio il quadro nel quale si sta muovendo questo grande programma. È stato evocato dall'intervento del consigliere il lavoro di BF International e quindi chiedo a Federico Vecchioni, CEO di BFI, qual è l'impegno che state portando in questo paese, qual è lo stato dell'arte, ma anche se può aiutarci a capire come avviene questa collaborazione tra questi soggetti diversi, cioè com'è che interagisce il business di un'impresa come quella che governa lei con il governo locale, l'Italia, il nostro Ministero per la Cooperazione e la società civile e le agenzie internazionali, perché capire questa partnership secondo me aiuta anche a favorire la conoscenza di quali sono effettivamente oggi le sfide della cooperazione, che ancora nella mente di alcuni è legata a modelli dei primi anni di avvio di questa esperienza. A lei.
3: Grazie. Il Congo, per noi oggi il Congo è il primo dei paesi che il 19 di ottobre inaugureremo come BF per la Bee Future Farm, che rappresenta questa formula assolutamente innovativa a cui faceva riferimento la nostra moderatrice. Il panel che voi vedete quest'oggi riunito è esattamente quello che opera in maniera più che coordinata in questi paesi di cooperazione inseriti nel piano Mattei, con una integrazione di soggetti apparentemente molto distanti. Invece questi soggetti hanno avuto la capacità di tradurre questa innovazione in modo molto concreto. Abbiamo interloquito con il direttore Gatti della cooperazione alcuni ormai mesi fa, con il ministro Tajani che sarà qui nei prossimi giorni e con il governo italiano, con la cabina di regia del piano Mattei di cui facciamo parte. Anche qui in una formula nuova, noi siamo una società privata quotata in borsa che si occupa di agribusiness da sempre, da quella che era le bonifiche ferraresi del 1871, e oggi invece ha scelto una proiezione internazionale di grande visione, mantenendo però i propri valori, mantenendo la consapevolezza di quello che lei diceva in apertura e che riprende questa bellissima frase di seminare il futuro, cioè che il futuro dell'umanità non può prescindere da una valorizzazione della terra. Ho sentito peraltro quest'estate delle follie sull'agricoltura, sul ruolo dell'agricoltura, da qualche giornalista che si è avventurato in una descrizione del nostro mondo in modo, direi, impreciso, usando un eufemismo. Senza agricoltura, come diceva un grande ministro come Marcora, non si mangia. E questo non vale solo per l'Africa, vale per l'intero pianeta. BF ha scelto di valorizzare la terra. Ha scelto di valorizzare la terra dai primi 5.000 ettari di Olanda di Savoia, poco lontano da qui, ha scelto di farla con una visione inizialmente italiana, dal seme, dal genoma allo scaffale, cioè dalla produzione della genetica dei semi al controllo di tutti gli asset produttivi, alla parte industriale. Qui c'è una rappresentante della nostra recente acquisizione, la Martini Alimentare, Antonio Montanari, che rappresenta il mondo della zootecnia per BF, e oggi anche la volontà di arrivare poi alla rete distributiva. Noi, come sapete, siamo azionisti di Natura Sì, anche su questo quest'estate c'è stata un po' di narrazione eccessiva, BF non scala nessuno, BF è un azionista di lungo periodo che certamente vede nella produzione biologica e organica una straordinaria opportunità per l'agricoltura, perché quello che noi esportiamo con la cooperazione non è un'agricoltura non consapevole delle sfide del futuro, è un'agricoltura che andiamo a realizzare con la concezione più innovativa possibile, e la Model Farm racchiude tutte queste anime. Parte dalla produzione delle sementi, noi non esportiamo sementi, ma noi realizziamo lì campi madre per la produzione sementiera realizzando il sementificio. Il secondo aspetto è che noi non compriamo terra, noi abbiamo in concessione la terra e che l'intera produzione è destinata al mercato locale per quella sicurezza alimentare quali quantitativa che i popoli si aspettano. Certamente esportiamo tutte le tecnologie italiane, questo è il piano Mattei, BF non va da sola, va con 100 aziende della manifattura italiana, dai mulini ai sementifici alle macchine agricole, alle tecnologie, alla parte digitale. La Model Farm è fatta di tre piattaforme: fondiaria, digitale e commerciale. Questa realizzazione avviene attraverso la costituzione di una joint venture, per venire alla sua riflessione. Questa joint venture è pubblico-privata, è fatta da una presenza di BF con capitale privato dei nostri azionisti, è fatta con una presenza di capitale pubblico che deriva da una collaborazione tecnica con il SIAN di Bari, poi lo spiegherà bene il direttore di Terlizzi. Nel partenariato c'è sempre l'attore locale, c'è il governo locale che con noi realizza la joint venture. La concessione viene a diventare quindi lo strumento con cui noi insediamo la Model Farm, che è fatta di capitale privato sotto profilo della realizzazione agronomica. Poi c'è un'attività che ovviamente è quella che BF non ha nella sua, diciamo, missione statutaria, che riguarda le agenzie, che riguarda il mondo della cooperazione, che noi non sappiamo fare. E da qui l'alleanza con l'AICS, con ABSI, perché è un mondo che riguarda diciamo, la società civile, a cui BF è molto attenta, perché chiaramente nelle realizzazioni della Model Farm noi facciamo non solo il sementificio, non solo il mangimificio, non solo l'allevamento, non solo coltiviamo la terra, ma facciamo anche la sala parto, ma realizziamo anche la scuola insieme al SIAM, insieme a quel mondo che per vocazione realizza queste iniziative. Quindi la Model Farm diventa un ecosistema che replica una formula italiana vincente di valorizzazione della produzione agricola, della produzione alimentare, e lo realizza con degli attori che per la prima volta sono di caratura pubblica e hanno nel MAECI in questo senso il riferimento istituzionale più forte. L'altra considerazione che faccio è, tenuto conto che siamo in un consesso come quello del Meeting, da cui io vengo in varie formule da molti anni, riguarda i giovani. La Model Farm è anche uno straordinario catalizzatore per la valorizzazione delle future generazioni. Noi non andiamo a fare solo gli agronomi, tra virgolette, tenuto conto che io, a dispetto, diciamo, dei ruoli attuali, sono comunque un agronomo, ma andiamo a realizzare percorsi che riguardano, diciamo, le alte tecnologie, la valorizzazione della genetica, la valorizzazione delle migliori tecniche di gestione dei dati, la valorizzazione delle risorse naturali, la gestione dell'acqua. Ebbene, è un sito totalmente interdisciplinare, e tra qualche settimana, sempre a Yolanda, noi presenteremo la più grande iniziativa che in questo momento riguarda la formazione privata in agricoltura. E la Model Farm è anche un grande strumento di attrazione per far crescere le competenze, quindi le competenze locali e anche le competenze che riguardano l'Italia verso l'Africa. Chiudo col dire che noi siamo a inaugurare il Congo il 19 ottobre, poi ci sarà il Senegal, poi ci sarà la Mauritania, poi ci sarà il Ghana, e poi avremo altre iniziative che riguarderanno almeno 20 paesi, non solo di cooperazione, perché noi siamo anche in Algeria, che non è un paese di cooperazione, dove peraltro la concessione è di 36.000 ettari. Quindi questa visione che riguarda le possibilità per le future generazioni di una grande piattaforma italiana che opera in quei consessi, che per la prima volta vede attori privati e pubblici insieme, è una straordinaria opportunità per l'Italia, ma è una straordinaria opportunità per il Mediterraneo allargato. Grazie.
1: Grazie a Federico Vecchioni, anche perché ha evidenziato come La questione dello sviluppo è una questione che riguarda noi e l'Africa insieme, cioè non c'è più noi qui che andiamo ad aiutare loro lì, ma è una questione in cui tutti alla pari intorno al tavolo coprogettano un futuro insieme. E visto che ci ha raccontato di questa esperienza, ci è venuta curiosità di sapere qualcosa di più di BFI, invito la regia a mandare questo brevissimo video per vedere qualche immagine di quello che ci ha detto.
4: Noi siamo BF International. La nostra società opera su diversi mercati, combinando una gestione integrata delle risorse agricole con una rete internazionale di competenze a supporto dello sviluppo agricolo nel mondo. Un unico obiettivo accomuna ogni nostra attività: rafforzare il valore della terra, promuovendo al contempo un progresso sostenibile per le comunità che da essa dipendono. BF International è concepita come un'infrastruttura agroinnovativa per la resilienza climatica. Una piattaforma capace di integrare il capitale fondiario e l'agritech in una visione unitaria. BF International, Elevating Planet Earth's Land Capital.
1: Verrebbe voglia di venire a vederla questa model farm. Biagio Di Terlizzi, direttore di SEA Ambari, è appunto qui con noi per raccontarci questo programma Area Africa che appunto l'agenzia SIAM implementa e che conta su un partenariato con BFI e con il finanziamento. È possibile grazie al finanziamento di MAECI. Come il SIAM attua questa sfida? Come è entrato in questo programma? Qual è il vostro approccio e valore aggiunto in questa in questo programma così articolato che è anche molto molto ambizioso?
5: Bene, grazie a Maria Laura. E siamo una parte di questo disegno, di questo mosaico. E siamo quella componente internazionale che cerca quindi, che lega quello che è la volontà quindi del governo, quindi del Ministero degli Esteri, con quindi il mondo privato che prima c'è stato rappresentato, e l'esigenza, la domanda quindi di un territorio, qual è quella quindi del Congo. Però all'inizio di tutto quanto tu hai fatto un passaggio parlando di giardino. Allora io vorrei cogliere questa parola con, insieme con un altro significato, conoscenza, che è quello che permette all'istituto, al SIAM di Bari, di poter essere in grado di migliorare quelle competenze per poter gestire quindi un giardino, e poi vediamo qual è la dimensione del giardino, e poi anche creare quelle conoscenze. C'è stato da parte quindi di uno scrittore che diceva che non esistono erbe cattive, non esistono colture cattive, ma esistono soltanto dei cattivi coltivatori. Quindi, ma se è cattivo coltivatore, se guarda soltanto a una piccola quindi realtà, noi invece vogliamo far sì che non ci sia più quella parola, quell'aggettivo cattivo, ma il coltivatore sia, come sta avvenendo adesso con la cooperazione italiana, un coltivatore di un giardino molto più grande che quello quindi di un paese, dove la replicabilità di ciò che si sviluppa in un contesto quale quello indicato adesso dal dottor Vecchio

quindi cura e terreno. Ma dobbiamo anche sapere che il terreno si stanca, ma un terreno che si stanca significa che forse ha bisogno quindi di qualcuno che lo riprenda. Io oggi ho problemi a deambulare e quindi mi rivolgo al fisioterapista e altro, quindi a qualcuno che mi curi. Ebbene, l'agronomo e lo sviluppo della conoscenza serve per togliere quella stanchezza quindi al terreno. Apparentemente quelle voci che prima dicevi, dottor Vecchioni, che certi sistemi monoculturali creano quindi una, diciamo, questo genere in questa stanchezza. Però dobbiamo anche comprendere che certi sistemi a carattere quindi industriali sono anche funzionali a un giardino, il quale quindi giardino ha bisogno, il giardino perché in questo caso è il paese, ha bisogno anche di quei sistemi industriali. Perché diceva prima il consigliere, bisogna generare una filiera. Generare questa filiera che ti porta anche verso un aspetto zootecnico significa poter consentire di avere quindi dei costi più bassi per alimentare quegli animali che servono la filiera e quindi il consumatore poter avere un vantaggio economico. Quindi un sistema industriale deve essere anche letto da questo punto di vista, non solo come un giardino in cui c'è una valorizzazione di più culture, che è importante. Però all'interno di questo sistema di investimento tu hai un'introduzione di tecnologie che possono essere poi identificate e usate in forme diverse in altre realtà del paese. E se vogliamo cogliere, prima qui di citavi, dopo quindi ci sarà anche la presenza qui del Santo Padre, nella sua ultima enciclica dice: crediamo che la conoscenza sia prima di tutto un dono da condividere e non un possesso da rivendicare. Quindi questo sistema che porta la società civile, quindi AVSI, il paese stesso, un governo che decide quindi di investire, un sistema quindi privato, è il sistema della conoscenza che si condivide, è quella mano che si porta e si allarga verso il paese. Non a caso sono 5 dita, 1, 2, 3, 4 e 5. Siamo 5, siamo. È questo quel sistema che comunque si apre. Quindi si adatta, si replica. E noi come Siambari che facciamo? Accogliamo in Italia coloro che potrebbero poi replicare. Quindi cerchiamo quindi di trasferire a dei funzionari, a dei tecnici, questo livello di conoscenza perché poi nel paese possano loro metterlo in campo. Quindi abbiamo messo insieme discorso giardino, discorso conoscenza e discorso giovani che veniva proposto prima. Cioè qui ci troviamo in Romagna, un giovane romagnolo ha la stessa, diciamo, interesse, auspicio di uno stesso giovane di Malolo in Conco dove si sta a investire, quello di poter continuare a vivere nel suo territorio, di avere un proprio, di costruirsi un proprio futuro, di guardare alla potenzialità che diventi una struttura, una garanzia per il suo futuro, per la sua quindi famiglia, per la sua crescita. Allora non c'è differenza tra le aspettative di un giovane romagnolo o di un giovane di Malolo. Questo sistema a 5 è un sistema che crea questa quindi opportunità, che dà questa speranza. Ecco, allora il giardino c'ha tanti frutti e quindi il nostro impegno è di creare, sì, far sì che ci siano diversi frutti, ed è questo che comunque noi facciamo e cerchiamo di contribuire a coltivare un sistema che si integri con il sistema locale, quindi del Conco, da una filiera del governo centrale che poi possa scendere alle comunità. Il lavoro nelle comunità fatte attraverso BF diventa un elemento che permettiamo al sistema centrale di ascoltare quello che una comunità quindi vuole, e indirettamente permettiamo quindi al sistema locale di sapere che c'è un sistema centrale che pensa al suo futuro. Questa reciprocità è una filiera innovante, innovativa e unica che il Piano Mattei permette di poter realizzare in Africa.

0: Grazie a Biagio di Terlizzi anche per, sì, per tutti questi temi toccati e anche per aver reagito agli spunti offerti dai precedenti interventi. Adesso è il momento di AVSI, la società civile. Non so se tutti i presenti in sala, quando dico AVSI, abbiano in mente chi è. Gianpaolo Silvestri, segretario generale. Che cosa AVSI sta dunque realizzando in Congo all'interno di questa cornice e com'è che riesce a realizzare la sua mission, cioè questa, quella che è lo sviluppo di tutti o di nessuno e che da statuto dice lavorare per un mondo nel quale ogni persona sia protagonista dello sviluppo proprio e della sua comunità.
1: Sì, grazie. Prima di tutto vorrei ringraziare il meeting di Rimini e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, in particolare la Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo, perché ogni anno, da un po' di anni, all'interno del meeting organizzano questa arena internazionale con una serie di incontri e di installazioni che permettono di portare al pubblico del meeting, un pubblico molto popolare, le tematiche dello sviluppo, che spesso invece rischiano di essere un po' confinate solo per gli addetti ai lavori, mentre invece la possibilità di condividerle con tutti e di raccontarle in una maniera semplice penso che sia una cosa molto importante. Dunque AVSI è in Congo dal 2011, abbiamo iniziato con dei progetti di realizzazione di pozzi, bonifiche nel distretto di Inda, costruzione di scuole. Oggi lavoriamo in molte aree del paese e anche nell'area dove sta in corso di realizzazione la Model Farm, con diversi progetti, in primis sull'educazione, che è un po' il nostro cuore degli interventi, la protezione dell'infanzia, ma anche molti progetti nell'ambito dell'energia, con progetti di clean cooking, cioè di distribuzione di stufe migliorate, di formazione professionale. Quindi un paese importante per noi, un paese su cui abbiamo investito, su cui vogliamo investire. E all'interno di questo progetto, in parte è già stato detto, il nostro ruolo è un ruolo, diciamo così, di sviluppare quella che è la componente sociale, ma anche di supporto alle comunità che ruotano intorno alla Model Farm, con due componenti fondamentali. Da una parte supporto a circa 40 cooperative di agricoltori, quindi per favorire un'agricoltura sostenibile, fornitura di kit, assistenza tecnica, e dall'altra appunto l'educazione, quindi interventi in circa 60 scuole con attività educative e didattiche e poi soprattutto con attività di queste mense socio-educative in cui si insegna anche ai ragazzi come coltivare, l'approccio all'agricoltura, perché l'aspetto che è stato citato sia dal dottor Vecchioni che anche da Biagio di Terlizzi dei giovani è importante in Africa. Noi questo lo vediamo anche in molti altri paesi, cioè i giovani in Africa non vogliono coltivare la terra, hanno il mito delle città, cioè le città che diventano sempre delle grandi megalopoli. Noi abbiamo capito che invece l'Africa, che da un punto di vista agricolo è un grande potenziale. Abbiamo moltissimi programmi, non solo in Congo ma anche in altri paesi, proprio per favorire il ritorno dei giovani all'agricoltura, perché questo è una chiave di volta per lo sviluppo dell'Africa. E quindi il tema dei giovani, anche dalla prima infanzia, di insegnare a far capire cos'è l'agricoltura, il valore dell'agricoltura, il valore della terra, quello che veniva detto prima, è una componente importante di questo progetto. Quindi questo è un po' il nostro ruolo. Chiaramente per fare queste attività abbiamo coinvolto, come è nel nostro diciamo DNA, altre organizzazioni della società civile italiana, ma in particolare anche altre due organizzazioni della società civile congolese, quindi chiaramente mettendoci insieme ad altri che sono presenti sul territorio. Questo progetto per noi è particolarmente importante perché è un progetto, come è stato detto prima, non lo voglio ripetere, che mostra molto bene in maniera quasi plastica, oggi appunto lo vediamo oggi, quello che è l'approccio multi-stakeholder, cioè l'approccio per cui soggetti diversi, con identità diverse, con mission diverse, contribuiscono, lavorano per un unico obiettivo. Perché le sfide dello sviluppo in Africa, ma diciamo nei paesi del sud globale, come si dice, sono molto complesse e sicuramente un soggetto da solo non riesce a vincere, bisogna mettersi insieme, questo ormai è quasi banale dirlo. Poi farlo non è proprio così banale, perché mettere insieme soggetti diversi non è proprio semplice. In questo caso ci stiamo riuscendo, mi sembra. Ci stiamo riuscendo perché siamo partiti da una buona base. Ecco, la cosa interessante è che si dice soggetti diversi che, quando si parla dell'approccio multistrutturale, che lavorano per un obiettivo comune, ma dobbiamo anche sempre ricordare che soggetti diversi in cui ognuno ha un proprio vantaggio, ha un proprio beneficio, questo non sacrifica quello che è l'obiettivo poi singolo di ogni soggetto, questo dobbiamo sempre ricordarcelo, perché l'approccio multistakeholder, come si dice oggi, è un approccio win-win, in cui tutti hanno da guadagnare, non è che qualcuno rinuncia a qualcosa. Questo approccio, che è tipico della cooperazione italiana, diciamo, ha avuto un'esplosione in quello che è il Piano Mattei, che è un'iniziativa politica importante, che ha dato nuova energia e slancio ai rapporti con l'Africa, ma che soprattutto ha un aspetto fondamentale, parte e valorizza quello che di positivo già c'era di esperienza della cooperazione italiana. Da questo punto di vista non è che il Piano Mattei ha inventato, ma ha valorizzato quello che c'era. E questo per noi è un aspetto, diciamo, fondamentale. Appunto, valorizzato quello che c'era, la nostra esperienza in Congo, l'esperienza di IBF, del SIAM, eccetera. E da questo punto di vista è il ruolo del settore privato, questo è un aspetto importante. Spesso nei tavoli dove ci troviamo a discutere a livello internazionale, a livello europeo, il tema del settore privato viene sempre fuori da almeno 10-15 anni. Come si fa a coinvolgere il settore privato nella cooperazione? Quali sono le caratteristiche? E giù montagne di documenti, migliaia di pagine. Oggi noi rispondiamo in maniera molto semplice. Questo progetto, non c'è bisogno di tanti documenti, di tante analisi. Questo progetto è una modalità semplice, ma evidente, di cosa vuol dire lavorare insieme con il settore privato dal punto di vista dell'organizzazione della società civile. Quindi, rispetto alle montagne di documenti, noi rispondiamo con un esempio concreto. Questo mi sembra già un passo avanti importante. E poi l'altro aspetto che ci piace molto di questa progettualità è che stiamo tutti allo stesso tavolo con pari dignità, in cui appunto il ruolo della società civile non è relegato alle briciole che cadono dalla tavola dell'impresa privata o della cooperazione, ma un ruolo alla pari, in cui ognuno fa il suo. Perché noi, quello che non amiamo, diciamo, è essere chiusi nel recinto di quelli che fanno le belle cose, le buone cose. No, noi vogliamo stare nell'arena dove stanno tutti, giocando il nostro ruolo, perché pensiamo che il nostro ruolo, la nostra azione, porti un valore aggiunto a tutti, alla società, allo sviluppo. E questo è quello che, diciamo, ci piace di questo progetto, che non ci relega in una parte, perché invece ci fa protagonisti insieme agli altri soggetti. Questo è l'aspetto importante. E poi l'aspetto fondamentale, perché poi è il motivo per cui noi facciamo tutto questo, che noi facciamo cooperazione allo sviluppo, come dice la nostra mission, per promuovere la dignità di ogni singola persona, per valorizzare la magnifica humanitas di ogni singola persona. Questo è lo scopo della nostra azione. Questo progetto ce lo consente di fare. Ce lo consente di fare perché ci consente di valorizzare la dignità di quelli che lavorano nelle cooperative, dei ragazzi che vanno a scuola, di dare a loro un futuro, di crescere, ma perché poi riteniamo che alla fine anche gli altri soggetti hanno questo scopo, perché comunque nel fare l'impresa c'è la possibilità di valorizzare la dignità di ogni singola persona, e questo per l'organismo internazionale e sicuramente per la cooperazione allo sviluppo dell'Italia, perché è scritto anche nella legge. Quindi questo alla fine è il cuore, cioè lavoriamo tutti per questo scopo, valorizzare la dignità di ogni singola persona, ognuno con la propria mission, con il proprio approccio e secondo le proprie regole. Ma io credo che adesso siamo all'inizio di questo progetto, siamo appena partiti, sicuramente fra 3 anni noi potremo trovarci qua, e sarebbe bello, per raccontare le realizzazioni che abbiamo fatto, dare una, diciamo così, una rendicontazione di tutto quello che abbiamo fatto e di come abbiamo provato a creare sviluppo e a far crescere le persone che hanno lavorato con noi in Congo, ma anche i beneficiari della nostra azione. Grazie.
0: Grazie a Giampaolo Silvestri e raccogliamo l'invito a ritrovarci qui fra 3 anni per celebrare l'impatto di questo progetto. Stefano Gatti, direttore generale della Cooperazione Italiana, con lei chiudiamo questo dialogo. E prima di farle la domanda, mi è venuto in mente, ascoltando tutti, una frase che diceva il mio professore di latino, che coltivare, culto e cultura hanno la stessa radice. L'avevate presente voi agronomi questa? Ecco. E qui credo che si stia vedendo, perciò mi è venuta in mente. Coltivare culto e cultura hanno la stessa radice. Direttore Gatti, il tema della sicurezza alimentare, come nella cornice del Piano Mattei, trova la sua collocazione e possibili risposte? E come questo programma a cui siamo stati introdotti oggi costituisce un caso emblematico della cooperazione italiana e del nuovo passo che sta facendo anche alla luce del contesto internazionale? E quali nuovi traguardi? Verso lei, dove vorrebbe vedere la cooperazione italiana arrivare sulla spinta di questo grande programma?
2: Grazie, grazie mille. Io intanto incomincio chiedendo scusa perché non sono un agronomo, quindi devo chiedere scusa per questa cosa che ovviamente mi limita molto in questa, però ho una laurea in scienze politiche come molti di quelli che poi fanno la carriera diplomatica. Che quindi cosa facciamo noi come governo, visto che Biagio ha fatto la presentazione delle 5 dita di una mano? Di solito le 5 dita di una mano si muovono in maniera coordinata. All'inizio, quando tu metti 5 dita totalmente diverse da di loro, di 5 mani diverse, di 5 cervelli diverse, ste dita vanno da tutta un'altra parte, ognuno dei quali, delle dita, dice ma se fa così, ma se fa così, ma se fa così. Dopodiché arriva quindi il governo, l'istituzione pubblica, e come diceva giustamente anche ieri il ministro Lollobrigida visitando il padiglione, insomma, e apprezzando anche i risultati delle progettualità che noi stiamo facendo, ognuno deve fare il suo lavoro e il governo non fa l'agronomo, non può fare la model farm, non può fare il lavoro di formazione di conoscenza importante, può fare quello che in lingua inglese si dice l'enabler, quello che riesce a mettere tutta una serie di entità intorno al tavolo. E quando si parla di cooperazione, penso che possiamo condividere con, diciamo, molte delle persone che sono qua, che magari alcune di queste cose le sentono per la prima volta, una delle cose più complicate è metterci d'accordo noi come italiani prima di andare a lavorare con i paesi, perché se non ci presentiamo insieme con una chiara indicazione, con una chiara idea, con un chiaro progetto, ovviamente il paese partner ti dice scusa, ma chi fa cosa? Nel momento invece che ti presenti nello spirito appunto del Piano Mattei, che cosa ci dice quando è stato lanciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri più di 2 anni fa il Piano Mattei? Dobbiamo portare nel rapporto con un'Africa che cresce, e la crescita dell'Africa sarà la crescita nostra, quindi qui non c'è nessuno che va ad aiutare nessuno, c'è qualcuno che va a lavorare con qualcuno per realizzare una crescita sia del nostro paese sia di questo continente. Lo dobbiamo fare in una serie di settori, lo dobbiamo sicuramente fare nel settore agricolo, perché l'Africa non solo ha un tema di sicurezza alimentare, ma ha anche milioni, decine di milioni di ettari non coltivati. Il Congo Brazzaville ne è un caso importante e ha quindi una capacità, un potenziale, una ricchezza, una volontà di sviluppare questa ricchezza, e non penso che ci sia alcun dubbio che sia il continente che in futuro nutrirà l'umanità. Ma per noi la nostra ambizione è di farlo con l'Italia, con la capacità, con l'expertise. Non a caso il nostro paese è una media potenza a livello politico internazionale, è un'assoluta potenza dal punto di vista del cibo e dell'agricoltura. Quindi noi siamo un paese, saluto qua il presidente di Coldiretti, cioè per noi bisogna lavorare, secondo il principio del Piano Mattei, con il nostro sistema, e il sistema agroalimentare italiano è una potenza mondiale e quindi dobbiamo essere in grado, però nello stesso tempo giustamente è un sistema che ti dice: io sono pronto a venire, però governo, tu devi accompagnarci, mostrarci la strada, perché per noi andare, facciamo l'agricoltura in Italia, portare queste capacità, questo know-how, questa esperienza anche pluridecennale, significa farlo insieme con il governo, che ci aiuta tra tre cose a parlare con i governi. Quindi io qui vorrei soprattutto sottolineare, rispetto, senza ripetere quello che ci è stato detto agli interlocutori, l'elemento innovativo di quello che stiamo facendo, quindi usare proprio il principio dell'innovazione. La prima innovazione, mi consente di dirle, in questi ultimi anni è stato di fare, quindi comincio da, diciamo, i grandi sistemi, fare della diplomazia alimentare, della capacità del nostro sistema agroalimentare, uno degli strumenti della politica estera italiana. Io sono in politica estera da 34 anni, se io quando fossi entrato da giovane diplomatico, l'anno in cui cadeva il muro di Berlino, quindi ovviamente qui si sapeva dove andavamo, a destra, a sinistra, cosa succedeva, che il tema alimentare, la nostra capacità alimentare di cibo era una delle priorità, uno degli strumenti principali della nostra politica estera, sarei magari rimasto interdetto. Al tempo erano ben altri temi. Oggi è questo, oggi i giovani diplomatici che entrano in carriera, che vengono formati, io partecipo alla formazione, gli viene parlato, gli viene spiegato come questa sia, cioè se noi portiamo il nostro sistema italiano tramite anche il Piano Mattei all'estero, una capacità che Cuba, secondo dei calcoli, tra il 20 e il 25% del nostro PIL, se tu parti ovviamente dalla pianta fino alla tavola e alla ristorazione, non può che non essere uno strumento fondamentale della nostra proiezione internazionale. Quindi l'innovatività di fare, della capacità del sistema e della filiera agricola, appunto, di cui ovviamente BF è la principale azienda privata che fa parte di questo mondo importante di Coldiretti, di Filiera Italia, portarla e accompagnarla in questo, diciamo, percorso di internazionale che fa della sicurezza alimentare, della capacità di produrre cibo. E attenzione, qui c'è un tema che io vorrei sottolineare importante: non solo produrre cibo di qualità. Quindi l'elemento della qualità è quello che, quando io giro l'Africa con le missioni di sistema e vado nei paesi africani a incontrare i responsabili governativi, è quello che continuamente questi dicono, cioè a noi ci interessa l'Italia come partner che ha avuto la capacità non solo di produrre, di fare della produzione di cibo, ma di cibo di qualità. E molti di questi paesi dicono: ma guarda che il mio anacardo, il mio cacao, il mio, cioè sono tra i migliori al mondo, quindi io voglio lavorare con te per sviluppare anche il principio del cibo di qualità, che, attenzione, non è soltanto un fatto finanziario e di, diciamo, guadagni, che in ogni modo è importante, ma anche collegato al principio della salute, della sanità. Cioè il cibo di qualità è il cibo che fa più bene, è il cibo migliore da mangiare per tutti, quindi garantisce la sicurezza anche sanitaria della popolazione. Quindi questo elemento di innovatività si è fondato con l'innovazione del lancio del Piano Mattei, l'individuazione della sicurezza alimentare, del lavoro nel sistema agricolo come uno dei cinque pilastri del Piano Mattei. A noi come cooperazione italiana, qui c'è il collega Marco Rusconi, direttore dell'Agenzia Italiana della Cooperazione, c'è stata una profonda riflessione nell'andare in giro a fare queste missioni in questi ultimi 2-3 anni in Africa: ma come facciamo a fare questa cosa in maniera diversa da prima? E quali sono le cose, due cose diverse? Signori, non è che la cooperazione italiana non esisteva prima, AFSI esiste da decine di anni, l'Agenzia della Cooperazione esiste da 12 anni, una legge l'ha costituita, ma come possiamo farlo in maniera diversa che ci permette di avere quell'impatto importante che il governo ci chiede di avere? E questo si fa in due o tre modi, non in tantissimi modi. Il primo è molto importante, è le dimensioni dei progetti. Ci sono tanti bellissimi progetti di cooperazione di 1,5 milioni di euro di dimensioni finanziarie, che sono dei gioielli, quindi non è che il piccolo è brutto. Però rendiamoci conto, per cambiare certe situazioni, certi parametri, basta vedere l'illustrazione che ci è stata fatta della politica agricola che un paese come il Congo, grande territorialmente come l'Italia, vuole realizzare. Tu non lo puoi fare con piccoli progetti, lo devi fare con grandi progettualità che hanno la capacità di impatto. E una delle novità di questo progetto, di questa collaborazione con il sistema agricolo italiano, con BF, è la sua dimensione. Ma la seconda cosa, non solo ha un valore complessivo nei cinque paesi con cui noi stiamo operando di diverse centinaia di milioni di euro, ma attenzione, seconda novità importantissima mai successa prima nella storia della cooperazione italiana, è un progetto cofinanziato dal settore pubblico e dal settore privato. Ora, la nostra cooperazione ha sempre lavorato sul principio che diamo noi i soldi a qualcuno, può essere l'OSC, può essere il settore privato, può essere addirittura il governo a cui noi, e poi lui fa questo progetto. Però, come sapete, le risorse sono anche scarse, no? I bilanci pubblici, come si può fare attraendo altre risorse e condividendo le risorse? E qui, se da una parte c'è sicuramente un investimento coraggioso da parte del governo italiano, la nostra autorità politica, c'è un investimento altrettanto coraggioso da un'azienda privata importante che quotata in borsa, che ci mette risorse finanziarie analoghe a quelle che ci montiamo noi per creare una progettualità di grande impatto. Tutto questo ci porta al terzo elemento di innovazione: fare delle cose che non sono mai state fatte prima. Allora, a me piace condividere questa arena per dire che nel settore pubblico, se tu sei un dirigente generale della pubblica amministrazione e proponi al tua stessa pubblica amministrazione di fare una cosa che non è mai stata fatta prima, è una roba veramente, anche perché uno dei principi dominanti è: ma se non è stato mai fatto prima, allora non si può fare. Allora, lì cominci tutto, no, guardate, non è così, non si può fare una cosa che la legge ti dice che non si può fare. Se e che già vi renderete conto che una pubblica amministrazione è complicato, perché esiste una tendenza a pensare che non si può fare quello che la legge non ti autorizza a fare, e invece il principio non è questo. Tu in tutto, in generale, ma anche nella pubblica amministrazione, non puoi fare quello che una legge ti dice, guarda che quella cosa lì non la puoi fare. Se non ti ha detto che non la puoi fare, allora la puoi fare. Allora lì incomincia ovviamente la reazione del sistema, anche il pubblico dice, ma non è mai stato fatto prima. Ah, va bene, però se non c'è una legge che non ti dice che non si può fare, è un'innovazione, ma lo puoi fare, perché non c'è una legge. Naturalmente l'innovazione è impegno, è responsabilità, no? Chi propone una cosa nuova dice, poi se non funziona vengono tutti appresso a me, e quindi tutti in questa, diciamo, impresa, no? In queste cinque dita di questa mano si assumono un rischio nel realizzare una progettualità nuova, mai fatta prima, e lo dobbiamo fare anche noi come pubblica amministrazione, dobbiamo essere all'altezza. Se pensiamo di portare il settore privato, che è BF, su questi progetti, sul caffè Lavazza, Illy, il Comitato Italiano del Caffè, sul progetto del Cacao Ferrero, che è un grande gruppo internazionale, loro devono avere la percezione che loro rischiano, ma anche tu rischi, nel senso non facendo una cosa illegale, rischi nel fare una cosa nuova che non c'è scritto nella legge, che non puoi fare, ma che devi andare a spiegare, articolare e creare in un certo modo. Quindi noi questo lo abbiamo fatto sedendoci con batterie di avvocati, di studi legali, rivolgendoci all'avvocatura dello Stato, eccetera, che ci dice, tra altre cose, molto spesso quando poi tu vai a fare la domanda, dico, ma perché no? Certo che lo puoi fare, dove sta scritto che non lo puoi fare. E proprio siamo stati confortati dal fatto che creavamo una cosa nuovissima, un impianto amministrativo, finanziario, organizzativo nuovissimo, ma che assolutamente è fattibile e che quindi adesso è in via di realizzazione. Vorrei anche dire, e concludendo il mio intervento, a Giampaolo Silvestri, è vero che c'è tanto da fare davanti, però qui stiamo parlando di una progettualità che ha una potenzialità di intervento di BF su decine di migliaia di ettari, dove su molte migliaia di ettari, BF sta già coltivando, sta seminando e sta raccogliendo, quindi esiste, è in corso oggi, e poi lo vogliamo espandere sempre di più in maniera importante, come ha detto anche il nostro collega della Repubblica del Congo. Già ci sono i primi, penso, 1500 ettari in coltivazione con della produzione, e poi vogliamo portarla, l'ambizione sia nostra che loro, e riportarla molto più ampiamente e di farla andare avanti. Ma noi in questa grande progettualità con BF ci sono già diverse migliaia di ettari in diversi paesi in via di coltivazione, in via di realizzazione, quindi è qualcosa che sta succedendo. E concludo dando la risposta a molti, anche molti visitatori del meeting che vengono là, dove noi in questa serra che sta avendo molto successo, ma quindi il piano Mattei c'è, no? Quindi questi progetti esistono, e come no che non esistono? Cioè, noi ne illustriamo alcuni qua, da questo sull'agricoltura di base, importantissima, quello sul caffè, a quello sul cacao, che sono in corso di realizzazione. Sono delle grandi sfide, li vogliamo ampliare sempre di più, ma sono cose che stanno succedendo e possono succedere solo se c'è un intero sistema, che è il Sistema Italia, che lavora insieme, come ci ha chiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e poi quando lavora insieme va a lavorare col partner, perché io chiudo dicendo che la legge italiana della cooperazione dice che tu fai una cosa che ti ha chiesto quel paese di fare. Se quel paese non te l'ha chiesto, lì sì, la legge dice non lo puoi fare,
3: perché ci deve essere la richiesta del paese, è lì che nasce e arriviamo preparati alla relazione col paese partner per cominciare e intraprendere questa avventura insieme. Grazie.
0: Grazie. E qui concludiamo il nostro dialogo. Grazie ancora al meeting, grazie a tutti, arrivederci.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi, pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Nel 2050 saremo tutti vegani. I più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi. La speranza di vita è cresciuta a tal punto da non essere un problema la sopravvivenza. Allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte. Qualcuno

2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani, evoluti a tal

0: calici vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga Bonelli, sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri della luce. Nel primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce si contempla Gesù presente alle nozze di Cana che trasforma l'acqua in vino. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce si contempla l'annuncio del regno di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce si contempla la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e donaci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del

0: angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremmo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te. La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia.
1: Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è rupe se non il nostro Dio? Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino.
0: Mi ha dato agilità come di cerve. Sulle alture mi ha fatto stare saldo. Ha addestrato le mie mani alla battaglia. Le mie braccia a tender l'arco di bronzo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te.
1: La tua destra mi sostiene, o Signore. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto.
4: La tua bontà mi ha fatto crescere.
0: Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato.
4: Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti, non sono tornato senza averli annientati. Li ho colpiti e non si sono rialzati, sono caduti sotto i miei piedi.
0: Tu mi hai cinto di forza per la guerra, hai piegato sotto di me gli avversari.
4: Dei nemici mi hai mostrato le spalle, hai disperso quanti mi odiavano, hanno gridato e nessuno li ha salvati, al Signore ma non ha risposto.
0: Come polvere al vento li ho dispersi, calpestati come fango delle strade.
4: Mi hai scampato dal popolo in rivolta, mi hai posto a capo delle nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito. All'udirmi subito mi obbedivano.
0: Stranieri cercavano il mio favore, impallidivano uomini stranieri e uscivano tremanti dai loro nascondigli.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua destra mi sostiene, o Signore.
0: Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. Viva il Signore e benedetta la mia rupe. Sia esaltato il Dio della mia salvezza.
1: Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio giogo, mi scampi dai nemici furenti.
0: Dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento.
1: Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli e canterò inni di gioia al tuo nome.
0: Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza.
0: Togli il velo ai miei occhi, Signore.
3: Scruterò i prodigi della tua legge.
0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, prendi un legno e scrivici sopra: Giuda e gli israeliti uniti a lui. Poi prendi un altro legno e scrivici sopra: Giuseppe, legno di Efraim, e tutta la casa di Israele unita a lui, e accostali l'uno all'altro in modo da fare un legno solo, che formino una cosa sola nella tua mano. Quando i figli del tuo popolo ti diranno: ci vuoi spiegare che significa questo per te? Tu dirai loro: dice il Signore Dio, ecco, io prendo il legno di Giuseppe, che è in mano d'Efraim, e le tribù di Israele unite a lui, e lo metto sul legno di Giuda per farne un legno solo, diventeranno una cosa sola in mano mia. Tieni in mano sotto i loro occhi i legni sui quali è scritto e di loro. Così dice il Signore Dio. Ecco, io prenderò gli israeliti dalle genti fra le quali sono andati e li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese. Farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti di Israele. Un solo re regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né più saranno divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità. Li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato, li purificherò e saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Il mio servo Davide sarà su di loro e non vi sarà che un unico pastore per tutti. Seguiranno i miei comandamenti, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe, in quella terra su cui abitarono i loro padri. Abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli, attraverso i secoli. Davide, mio servo, sarà loro re per sempre. Farò con loro un'alleanza di pace, che sarà con loro un'alleanza eterna. Li stabilirò e li moltiplicherò, e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora. Io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Le genti sapranno che io sono il Signore, che santifico Israele, quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre.

0: Ecco, io prenderò i figli di Israele, li radunerò da ogni parte, ne farò un solo popolo.
1: E diventeranno un solo gregge e un solo pastore.
0: Ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre.
1: E diventeranno un solo gregge e un solo pastore.
2: Dal Discorso sui pastori di Sant'Agostino Vescovo. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele. Per monti di Israele devono intendersi le pagine delle sacre scritture. Lì pascolate, se volete pascolare con sicurezza. Tutto quello che ascolterete da quella fonte, gustatelo con piacere. Tutto quello invece che è al di fuori, rigettatelo. Per non andare errando nella nebbia, ascoltate la voce del pastore. Radunatevi sui monti delle sacre scritture. Ivi troverete le delizie del vostro cuore. Ivi non c'è nulla di velenoso, nulla di dannoso. Solo pascoli ubertosi. Venite solamente voi, pecore sane, venite. Voi solo pascolate sui monti di Israele. E lungo i ruscelli e in ogni luogo abitato dal paese. Infatti dai monti di cui abbiamo parlato sono scaturiti i fiumi della predicazione evangelica quando per tutta la terra si è diffusa la loro voce. Ed ogni contrada della terra è diventata rigogliosa e fertile per pascervi le pecore. Le condurrò in ottime pasture, e il loro ovile sarà sui monti alti di Israele. Lì riposeranno in un buon ovile, cioè dove possano trovare riposo, dove possano dire si sta bene, dove possano riconoscere è vero, è chiaro, non ci inganniamo. Troveranno riposo nella gloria di Dio, come in casa propria, e dormiranno, cioè riposeranno in grandi delizie. E avranno rigogliosi pascoli sui monti di Israele. Ho già parlato di questi monti di Israele, monti floridi, verso i quali leviamo gli sguardi perché di là ci venga l'aiuto. Ma il nostro aiuto ci viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Infatti, perché la nostra speranza non si arrestasse ai monti floridi, dopo aver detto «pascolerò le mie pecore sui monti di Israele», soggiunse subito «io stesso condurrò le mie pecore al pascolo». Leva pure il tuo sguardo verso i monti, donde verrà il tuo aiuto. Ma non dimenticare chi dice «Io le condurrò al pascolo», perché l'aiuto ti viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. E conclude così «E le pascolerò come è giusto, con giudizio». Considera come egli lo sappia pascolare il gregge, perché solo lui lo pascola come è giusto, con giudizio. Quale uomo, infatti, è in grado di giudicare un altro uomo? Il mondo è pieno di giudizi avventati. Colui del quale dovremmo disperare, ecco che all'improvviso si converte e diviene ottimo. Colui dal quale ci saremmo aspettati molto, ad un tratto si allontana dal bene e diventa pessimo. Né il nostro timore, né il nostro amore sono stabili e sicuri. Che cosa sia oggi ciascun uomo, a stento lo sa lo stesso uomo. Tuttavia, fino a un certo punto, egli sa che cosa è oggi, ma non già quello che sarà domani. Dio solo, dunque, pascola con giudizio, distribuendo a ciascuno il suo, a chi questo, a chi quello, secondo che gli è dovuto. Egli infatti sa quello che fa, pascola con giudizio coloro che ha redento, lui che si è sottoposto a un giudizio umano. Dunque è lui solo che pascola con giudizio.

0: Io sono il buon pastore.
1: Conosco le mie pecore ed esse mi conoscono.
0: Io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Le radunerò dalle nazioni e le farò pascolare.
1: Conosco le mie pecore ed esse mi conoscono.
0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

una vita fa, l'ultima volta che ho perso qualcosa. La felicità è diventata la chiave di casa. Cosa ti perdi ogni

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
1: Pietà di me, oh Dio. In te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli,

0: Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
3: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.

0: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode.
2: Nella città del nostro Dio,
3: il suo monte santo, altura stupenda,
4: è la gioia di tutta la terra.
5: Il monte Sion, dimora divina,
6: è la città del grande sovrano.
7: Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile.
8: Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme.
9: Essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
10: Là sgomentoli accolti, doglie come di partoriente,
11: simile al vento orientale
12: che squarcia le navi di Tarsis.
13: Come avevamo udito, così abbiamo visto,
14: nella città del Signore degli eserciti,
15: nella città del nostro Dio.
16: Dio l'ha fondata per sempre.
17: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda, a motivo dei tuoi giudizi. Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri, osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
18: Questo è il Signore nostro Dio, in eterno sempre.
19: Egli è colui che ci guida.
20: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
21: Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

0: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie al Signore, che ci dona la luce di un nuovo giorno, e invochiamo la sua benedizione.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Ti sei fatto vittima per i nostri peccati. Gradisci l'offerta dei nostri propositi e delle iniziative di questo giorno.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Tu alieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Donaci un cuore generoso, perché diventiamo segno e testimonianza della tua bontà.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa, che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Giovanni XXIII. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
1: Annuncio Vobis, Gaudium Magnum, Abemus e Papam. Reverendissimum Dominum Angelum Josephum, Sante Romane Ecclesie, Cardinale Meroncalli.

0: E come anticipato in apertura, oggi ci occuperemo, parleremo di un grande pontefice, Papa Giovanni XXIII, e lo faremo in compagnia del parroco di Sottilmonte, in provincia di Bergamo, Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato anche questa mattina di essere il nostro ospite. Giovanni XXIII seppe amare tutti e da tutti fu amato per le sue caratteristiche di paternità, di serenità, di sensibilità umana e sacerdotale. Infatti il motivo del suo così straordinario successo nella stima e nell'affetto del mondo intero, allora come oggi, è stata la sua bontà. Don Claudio, l'umanità ha un estremo bisogno di bontà.
1: Credo che Papa Giovanni abbia inciso proprio per questo, cioè di una bontà, quindi della carità unita alla verità, perché la verità senza la carità è qualcosa di stigmatizzante e la bontà senza la verità alla fine diventa qualcosa di blando. E lui è stato capace di accompagnare la verità, che fondamentalmente è carità, con questo tratto di attenzione. E credo che oggi ce ne sia estremamente bisogno. E credo che ancora in qualche maniera Papa Giovanni faccia breccia nel cuore di tante persone e anche di tanti non credenti. Ce n'è bisogno perché siamo persone molto fragili, ci siamo scoperti vulnerabili non solo per il Covid, ma per tante minacce, per la morte, per tante situazioni che il mondo globalizzato ci porta in casa, no? Tanta sofferenza. E quindi abbiamo bisogno di scoprire che alla fine è il bene, è il buono, è una carezza, parafrasando un po' Papa Giovanni, è un abbraccio, una considerazione, un orecchio e un cuore che ascolta, che ci fanno maturare e ci fanno crescere. Tutti ne abbiamo bisogno, no? Io credo che la cattiveria, se possiamo usare così questa espressione, cioè la malignità di una persona che fa il male, deriva dal fatto di un cuore che non è stato amato, da una volontà che non è stata accolta. E Papa Giovanni in qualche maniera, io sto leggendo in questi giorni alcune testimonianze proprio dell'epoca, di bellissime testimonianze di persone lontane dalla fede, di persone che non c'entrano niente col cristianesimo, che scrivono che sono stati toccati dalla bontà, dal tratto umile, dall'affabilità di Papa Giovanni. È qualcosa di straordinario.
0: Come ho detto anche diverse volte, io ho affidato il mio lavoro a Papa Giovanni XXIII. Io ho l'immagine di Papa Giovanni sul mio comodino a casa, quindi lo prego sempre. E Don Claudio, poco più di 4 anni di pontificato, ma contrassegnato dalla sua personalità di supremo pastore, mite, sereno, lungimirante, che ha lasciato, possiamo dire, una traccia indelebile nella storia della Chiesa.
1: Ma credo proprio di sì, innanzitutto, senza credere, è proprio così. Innanzitutto per il Concilio, l'aver avviato l'esperienza più importante degli ultimi 4 secoli della Chiesa, mi pare già questo un grande segno, primo di tutto. Secondo, anche il tema della pace, la Pace Minteris, ha inaugurato all'interno del Magistero della Chiesa un tema nuovo, perché non si era mai affrontata una questione a questi alti livelli, perché non è una questione dottrinale. Quindi io credo che, vedendo documenti anche di Papa Francesco, non c'è un documento della pace della Chiesa universale che non poggi su Pace Minteris. Quindi, ma perché poi di fatto non era soltanto un uomo che teorizzava la pace, era un uomo che ha stretto le gambe di pace, che ha costretto persone a sedersi a un tavolo, che ha invitato e è andato verso tanta gente a porgere la mano. Quando era nunzio in Bulgaria, in Turchia, ha fatto 1000 passi per avvicinare persone, per riconciliare situazioni. E credo che questo in qualche maniera passi sia passato nella devozione, nella considerazione, nella conoscenza di Papa Giovanni. E poi chiaramente questi suoi gesti innovativi per il Papa, l'avere, essere andato a visitare i carcerati, i bambini in ospedale, la carezza, questa sua vicinanza alla fragilità e alla sofferenza, in un'epoca in cui la televisione cominciava a entrare nelle case degli italiani, chiaramente è stato un detonatore esplosivo di far conoscere la potenza bella della Chiesa e la possibilità di un uomo come Papa Giovanni. E quindi questi gesti sono rimasti come dire, una dote e un'eredità potente non solo nei credenti ma in tutta l'umanità. Quando uno pensa a Papa Giovanni lo pensa di fronte ai carcerati, lo pensa a quegli ammalati, lo pensa inginocchiato a pregare, lo pensa affacciato alla finestra, cioè lo immagina in questa maniera, e le immagini sono potenti, si fissano nella memoria, e questa è una grande eredità di Papa Giovanni.

0: possiamo affermare che è stato un grande dono di Dio, perché ha fatto sentire viva la Chiesa all'uomo di oggi. È stato come il Battista un precursore, ha indicato, Don Claudio, le vie del rinnovamento nel grande solco della tradizione.
1: Mi piace questa immagine di Giovanni Battista, perché come Giovanni Battista è stato colui che ha traghettato dal Primo Testamento al Nuovo Testamento e quindi ha inaugurato un'epoca nuova con Gesù Cristo. In qualche maniera anche Papa Giovanni ha fatto così, ha in qualche maniera fatto passare la Chiesa nell'epoca nuova, nell'epoca moderna, però non solo con il Concilio, ma con una modalità nuova e anche con questo sguardo ecumenico estremamente innovativo. Non dobbiamo dimenticare la capacità, lo sguardo ecumenico di Papa Giovanni, e quindi credo proprio sia una bella immagine questo passaggio di l'inaugurazione dell'epoca nuova della Chiesa e del papato. Anche
0: il suo spiccato senso umoristico lo ha reso grande. Saper sorridere anche di noi stessi, dei nostri sbagli e dei nostri limiti, diceva, è innanzitutto un omaggio alla verità. Beati coloro che sanno ridere di se stessi, proclama un aforisma umoristico, perché non finiranno mai di divertirsi.
1: Sì, credo che questo sia un ulteriore aspetto che piace di Papa Giovanni, cioè una persona che non si arrabbiava mai, in qualche maniera, non ha mai dato a vedere. È una persona che sapeva sdrammatizzare, ma questo lo sappiamo che l'umorismo è delle persone intelligenti, no? Quindi che non enfatizzano i problemi o i drammi o le fatiche, perché tanto non serve, ma era capace appunto di cogliere anche il lato, che alla fine bisogna essere così, anche cogliere il lato umoristico dell'errore, della fatica. Io presente ogni tanto, io cito Papa Giovanni in alcune situazioni, no? Quando per esempio ogni tanto si lamentano del parroco, giustamente, perché effettivamente nessuno è perfetto, o noi preti ce la mettiamo del vescovo, no? Quando era patriarca di Venezia, cioè, allora bisogna considerare, diceva, che tra i preti di una diocesi ce ne sono una buona parte che non amano molte o che parlano male del vescovo, e anche una piccola parte che sono anche molto strani e un po' particolari, e rideva mentre diceva questa cosa, quindi aveva perfettamente ragione, era consapevole insomma di queste cose, senza per forza, ma io credo che derivasse anche dalla sua natura e dalle sue origini contadine questa cosa qua, di non enfatizzare i problemi, ma di saperci star dentro anche con un tratto di umorismo, ecco, di sapienza, ecco, immagino.
0: Ecco, non so se lei sa, si dice, si racconta che durante il suo ingresso come patriarca a Venezia, mentre sfilava il corteo in gondola sulla laguna, un gabbiano a volo radente gli sporcò l'abito e lui soggiunse: ringraziamo il buon Dio che non fa volare le mucche.
1: Sì, sì, ho citato proprio ieri questa cosa in una situazione simile con un amico che è venuto a trovarmi, quindi sì, sì, era capace di andare alle cose più alte. Immaginiamo il discorso di inaugurazione del Concilio, che è un'opera di letteratura e di teologia immensa, a queste cose molto umanissime che lo facevano sentire vicino alla gente, insomma, un uomo come tutti gli altri, no? Sì, sì, ho presente, ma ci sono tanti particolari, tanti sì, momenti di umorismo.
0: Ecco, lei non ha conosciuto Papa Giovanni XXIII quando è morto, forse non era ancora nato, Don no. Claudio. Era no, presente no. Però alla sua canonizzazione il 27 aprile del 2014?
1: Certo che ero presente a Roma, se sì, lo ricordo bene, una piazza San Pietro stracolma di gente, sia di voti di Papa Giovanni e anche di Giovanni Paolo II. Sì, sì, la ricordo molto bene, mi ricordo anche l'emozione di quel momento, mi ricordo anche un momento molto particolare dove io e il mio vicario, finita la messa, ci siamo intrufolati per primi nella Basilica di San Pietro e siamo stati i primi a metterci davanti all'altare dove si è portato Papa Giovanni, e accorti in preghiera abbiamo lì messo davanti tutta la mia parrocchia, i devoti di Papa Giovanni, e poi devo confessare che ho rubato una rosa, c'erano delle rose rosse bellissime, ne ho rubata una e l'ho portata a casa alla mia mamma.
0: Ha fatto benissimo.

0: Don Claudio, come le chiedo sempre, porti tutti gli anziani, i nostri malati, lì davanti a questa tomba, li affidi a Papa Giovanni XXIII.
1: Sicuramente farò questo, e soprattutto gli ammalati dell'anima, perché stanno aumentando ci sono tanti ammalati nell'anima. Da noi vengono tante persone che hanno una sofferenza non tanto nel fisico ma nel profondo del cuore. Quindi porto anche tutte queste persone.
0: Don Claudio, io la ringrazio per la bellissima testimonianza, e anche a lei strappo la promessa, ci risentiremo presto.
1: Quando lei vuole, io sono a disposizione degli ascoltatori. Volentieri.
0: Don Claudio, buona giornata.
1: Anche a voi tutti, grazie.

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Claudio Dolcini per essere intervenuto e grazie a voi amici in ascolto per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, l'augurio di una felice

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Dormi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Thank you.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Giovedì 24 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: guerra in Ucraina, il presidente Zelensky all'ONU, Putin è il paziente zero affermato, bombe su Kiev, almeno due morti. E all'assemblea ONU il primo ministro libanese Salam lancia un appello per far fronte alla grave crisi umanitaria in cui versa il paese dei cedri. Il Papa all'udienza generale: tutelare i minori migranti vittime di violenze indicibili, tutti siano coinvolti. Bentrovati da Marco Guerra. Putin è il paziente zero, va fermato per evitare che dilaghi il male della guerra. Così il presidente ucraino Zelensky ha parlato ieri all'Assemblea delle Nazioni Unite riunita a New York, lanciando un monito anche ai paesi che aiutano la Russia. Nel frattempo un attacco russo a Kiev ha causato almeno due morti, colpendo il reparto maternità di un ospedale. Roberta Barbi.
3: La sete di potere come una malattia, la guerra, una sorta di virus che affligge l'umanità, di cui Putin è il paziente zero e va fermato. Ha utilizzato una metafora forte il presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea dell'ONU per richiamare le coscienze delle nazioni alla propria causa, lanciando un monito a quelli che stanno aiutando la Russia. Con Mosca sono schierati soldati di 47 paesi, non lasciatevi trascinare, ha detto. E mentre al Palazzo di Vetro si discuteva delle sanzioni, Mosca attaccava Kiev con missili balistici, colpendo ancora infrastrutture energetiche civili, tra cui un ospedale. Il bilancio è di almeno due morti e otto feriti, mentre un elicottero russo ha nuovamente violato lo spazio aereo polacco, scatenando l'allarme e il decollo di caccia da Varsavia. Sebbene la ripresa dei negoziati appaia lontanissima, gli Stati Uniti tentano un approccio. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov e l'amministrazione USA ha invitato Putin al G20 in programma a dicembre a Miami, incassando come risposta un ringraziamento e un laconico "valuteremo". Il dossier Ucraina, che prosegue a chiedere con forza intercettori di missili balistici per proteggere la popolazione, arriverà oggi anche sul tavolo del bilaterale tra il presidente americano Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, appena sbarcato a Washington.
2: E come abbiamo sentito, negli Stati Uniti ieri è arrivato per una visita di Stato il leader cinese Xi. Il presidente Trump lo ha accolto direttamente all'aereo. La visita durerà tre giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, ha detto il leader di Pechino. La grande rinascita della nazione cinese e il ritorno della grandezza dell'America possono essere raggiunti simultaneamente. Trump ha parlato di ottimo incontro. E all'assemblea dell'ONU il primo ministro libanese Salam ha chiesto sostegno per la grave crisi umanitaria in cui versa il sud del Libano a seguito della guerra con Israele. Intanto l'Italia si pone come paese mediatore per la ricerca della pace. Paola Simonetti.
4: Le famiglie libanesi devono poter tornare nelle loro case, molte di loro sono costrette a lasciare il paese. Occorre poi ripristinare i servizi essenziali e i mezzi di sussistenza e promuovere la ricostruzione. L'appello del premier libanese Salam è stato netto, accorato a margine dell'Assemblea ONU a New York, parlando della drammatica situazione nel sud del Libano, coinvolto nella dura offensiva israeliana contro Hezbollah. Non si può rimandare, ha aggiunto. In questo scenario il ministro degli esteri italiano Tajani ha ribadito la volontà dell'Italia di farsi paese mediatore per i negoziati di pace. Possiamo svolgere un ruolo importante, ha detto, annunciando anche un ulteriore finanziamento alla cooperazione internazionale per sostenere progetti a favore dei villaggi cristiani nell'area, per far sì, ha aggiunto Tajani, che possano continuare ad essere abitati e non abbandonati. Dal canto suo la Commissione europea ha già previsto lo stanziamento di 105 milioni di euro a favore del Libano per il biennio 2026-2027, la seconda metà del pacchetto complessivo da 1 miliardo di euro presentato dalla presidente della Commissione UE von der Leyen a Beirut 2 anni fa.
2: E ieri all'Assemblea dell'ONU è stato il turno anche del presidente iraniano Pezeshkian, che ha mostrato in aula le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci piegheremo ai bulli, ha detto. La delegazione americana durante questo intervento ha lasciato l'aula. Cambiamo argomento. Nell'arcidiocesi di Monterrey, in Messico, il Santissimo Sacramento arriva nei quartieri più difficili a bordo di un furgone in territori percorsi da migranti in cerca ricerca del sogno americano, ma anche da traffici criminali di droga. Al microfono di Giada Aquilino, padre Ignazio Publido Mendiola, responsabile della comunicazione dell'arcidiocesi messicana di Monterrey.
5: Siamo una città industriale che ogni volta cresce di più, quindi arrivano tantissime persone, non soltanto del sud del Messico, che succede spesso, sino anche di persone che vengono di tutta Latinoamerica, di Haití, di Venezuela, Guatemala. L'Arquidiocesi di Monterrey ha dovuto costruire tre diverse case di migranti.
6: Quali servizi vengono offerti?
5: La idea è andare a qualsiasi posto, portare la presenza eucaristica per l'adorazione, per offrire la confessione.
6: Ecco, quali sono le sfide del territorio?
5: Una delle cose importanti a capire, per esempio in Messico abbiamo questo grave problema della criminalità per il narcotraffico. Una delle cose che vogliamo fare proprio è andare a questi posti che sono più problematici per fare presenza eucaristica lì, dove le persone a volte l'unico che fanno è andare al lavoro durante la giornata, arrivare alla sua casa, mettersi dentro della sua casa e non uscire mai.
2: Un pensiero ai minori migranti e l'appello ad una responsabilità collettiva per la loro tutela, così il Papa ieri al termine dell'udienza generale in vista della 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 27 settembre. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
7: Un appello accorato, quello di Papa Leone XIV, accorato perché incentrato sulle sofferenze di migliaia di bambini e adolescenti costretti ad abbandonare la propria terra.
8: Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
7: Anche uno solo di questi bambini è il tema della edizione 2026 della Giornata del Migrante, che richiama l'attenzione sulla parte più fragile dei flussi migratori, i minori appunto, la cui dignità è troppo spesso calpestata, come scriveva il Papa nel suo messaggio del 14 agosto per la ricorrenza. Nello stesso documento Leone XIV domanda protezione e tutela dei diritti per questi bambini e ragazzi e interpella le istituzioni perché promuovano i ricongiungimenti familiari e scongiurino il trauma dei rimpatri. Oggi all'udienza generale un nuovo appello, ma questa volta alla responsabilità di tutti.
8: Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, che vanno sempre tutelati e assistiti.
2: I servizi di sicurezza del Marocco hanno arrestato 10 persone, di cui 2 minorenni, per aver diffuso false notizie e contenuti digitali che incitavano una fuga di massa di persone verso Ceuta e Melilla. E l'Unione Africana chiede una de-escalation immediata nel nord dell'Etiopia dopo che nei giorni scorsi le forze tigrine hanno preso il controllo di 3 aeroporti e gli scontri si sono estesi dal Tigre nelle vicine regioni dell'Aftar e dell'Amara, minacciando di far naufragare l'accordo di pace del 2022. Andiamo in Italia, verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e di riaprire le centrali di ultima generazione di piccola e media dimensione. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Sabato 26 settembre all'Oratorio San Filippo Neri per il Festival Francescano di Bologna andrà in scena Non sono solo storie di cattolici che si opposero a Hitler. Lo spettacolo è interpretato e diretto e è andato da Lorenzo Bassotto e parte dal libro La lama e la croce di Francesco Comina, pubblicato dalla LEB. Il servizio di Eugenio Murrali.
9: Sulla scena c'è una sedia che durante lo spettacolo può diventare finestra, pulpito, ma anche ghigliottina per ricordare l'assassinio feroce perpetrato dal regime nazista contro i molti cattolici che si opposero a Hitler. Lorenzo Bassotto racconterà 4 testimoni della fede: Franz Jägerstätter, Maria Terwild, padre Franz Reinisch, Eva Maria Buch. Li evocherà sul palco il personaggio del boia, ispirato all'esecutore nazista Johann Reichardt, spiega Lorenzo Bassotto.
10: È come se il bene, il coraggio, la bellezza, grandezza delle testimonianze di questi personaggi fosse filtrato da una voce buia, terribile. Questo boias, questo esecutore, non riesce a capire perché questi personaggi, mentre stanno per essere ghigliottinati, dicono: ora tutto è pace e gioia, proverò dolore, ma sarà un dolore breve e poi ci sarà Dio.
9: Un monologo che onora la memoria di chi mise la voce della propria coscienza e del proprio spirito di fronte a tutto, anche a costo della vita.
2: È tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana. Con voi l'informazione torna alle ore 9.

0: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
2: Rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno, da Andrea De Angelis.
2: E da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Siamo dunque pronti a vivere questa mattina insieme, trascorreremo 3 ore fino alle 11 alla vigilia, cara Stefania, del viaggio apostolico del Papa in Francia.
2: Eh sì, e domani lo seguirà, da domani, ma già da oggi ci metteremo in contatto, in collegamento con gli inviati che seguiranno il viaggio del Santo Padre in Francia. Domani poi inizieranno le dirette, le radiocronache, proprio per raccontarvi, saremo come sempre i vostri occhi anche in terra di Francia.
1: Sono davvero numerosi gli eventi che seguiremo assieme, una diretta che supererà in totale le 24 ore in 4 giorni, questo per dare l'idea di quello che ci attende. Tutto avrà inizio in quel di Parigi, ma già il secondo giorno, la seconda sera meglio, il Papa si trasferirà a Lourdes. Poi l'ultimo atto in quel di Metz, una tappa voluta da Leone in una città che ha vissuto l'occupazione nazista, ma ancor prima era passata sotto una giurisdizione comunque tedesca, era il tempo dell'impero, e poi finalmente è arrivata quella che è l'annessione definitiva alla Francia, ma restano ovviamente tutti gli aspetti legati al passato, e quella città, essendo anche geograficamente un luogo di frontiera, è uno dei posti più significativi per parlare a tutta l'Europa. Dunque c'è grande attesa anche per la fine del viaggio, ma ovviamente innanzitutto per l'inizio, come sempre accade, di un viaggio apostolico. Lo ricordiamo ancora una volta, il Papa sarà domani a Parigi e per 4 giorni in Francia. Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano vi racconteranno minuto dopo minuto il viaggio del Santo Padre. Noi, dicevamo, saremo insieme per un bel po' di minuti, sì, fino alle ore 11. Che mattina ci attende, Stefania?
2: Beh, ci attende una mattina piena, come sempre, di appuntamenti. Vogliamo ricordarne qualcuno già da subito. Prima di tutto però ricordiamo il numero di telefono che è a vostra disposizione per i vostri WhatsApp, perché, come diciamo sempre, come recita il titolo di questa trasmissione, Radio Vaticana con voi si fa anche con voi, quindi 335 1 2 4 3 7 2 2. Avremo di nuovo, come capita nella nuova, diciamo come era prima e come ricapita in questa nuovo palinsesto, inverno-estate? Inverno-primavera? Inverno-autunno?
1: In realtà
2: inverno.
1: Sono 3 stagioni, sì, che esatto. Copre autunno, appunto, appena iniziato da
2: autunno, inverno-primavera?
1: Corretto.
2: Tornerà con noi ogni 15 giorni il nostro collega dell'Osservatore Romano, della redazione in lingua romena, caporedattore Robert. No, oggi non c'è Robert Attarian.
1: Sì, sì, oggi è padre Adrian Dank.
2: So io padre che ho scritto
1: il nome di colui
2: tu,
1: che verrà
2: ero
1: giovedì
2: sicura
1: prossimo.
2: Ero sicura della presenza di Adrian Dank. C'è stato un cambiamento all'ultimo
1: Ci sarà Adrian con noi. Tutto questo ovviamente dopo una prima ora interamente dedicata alla rassegna stampa, prima dai quotidiani italiani, poi dai siti internazionali, o meglio intercontinentali, in quanto andremo in tutti i continenti. Ma in particolare, dopo essere andati in Romania con padre Adrian, ci recheremo in Somalia, perché ricorderete, domenica scorsa l'appello del Papa all'Angelus ha chiesto che la comunità internazionale intervenga sulla drammatica situazione umanitaria del paese africano. Allora Paola Simonetti ha intervistato Vescovo di Gibuti, presidente di Caritas Somalia, Monsignor Daibé, e sentiremo le sue parole innanzitutto di gratitudine verso il Papa, poi ovviamente ci racconterà quanto sta accadendo nel paese. Abbiamo detto del viaggio apostolico in Francia e poi accendiamo le telecamere alle 10.
2: Sì, sul nostro appuntamento alla radiovisione sarà sul dottorato della pace, e oggi ospiti in studio ci saranno il professor Luigi Petrilli e la dottoranda Giada Tortora.
1: E ancora, come ogni giovedì, la collega Lorena Leonardi verrà in studio per illustrarci l'inserto La settimana del Papa. Poi ci recheremo in quel di Bologna dove sabato debutterà all'Oratorio San Filippo Neri lo spettacolo Non sono solo storie di cattolici che si opposero a Hitler, un monologo adattato, diretto e interpretato da Lorenzo Bassotto a partire dal volume La Lama e la Croce di Francesco Comina, pubblicato dalla Lev un paio di anni fa. Le interviste realizzate per noi ai due protagonisti da Eugenio Murrali, che sarà in studio qui allo Studio 9 di Radio Vaticana proprio al termine di questa lunga trasmissione. Arrivano diversi messaggi al 335 12 43 722. Roberto, Pietro ci manda in questo istante il buongiorno, e poi ancora Filomena. I nostri occhi, le nostre orecchie, come sempre in ogni evento che richiede la vostra e la nostra attenzione, in riferimento ovviamente al viaggio del Papa. E poi ancora leggiamo: tutti i cristiani hanno il dovere, quindi anche noi, Stefania,
2: certo,
1: di essere lievito, di essere presenza trasformatrice, capace di cambiare l'ambiente circostante dall'io attraverso la propria testimonianza di vita al tu e al noi. E anche questo messaggio fa riferimento in particolare al motto del viaggio del Papa, affinché il mondo abbia lievito. Sono le 8 e 17. Minuti 50, 51, 52, cosa vado
2: 53.
1: Avanti.
2: È il momento di iniziare in musica come ogni mattina. Iniziamo con un brano, era 1967, scritto da Lennon McCartney. Parliamo dei Beatles, un brano intitolato Adesso.

0: the life, un giorno nella vita, un giorno come tanti, però un giorno anche speciale, come spesso sono le nostre giornate, le nostre, le vostre. Condividetele con noi, come sempre, al 3351243722. Ringraziamo Pietro, diamo di nuovo il buongiorno a lui e anche a Filomena, che ci ringrazia, dice, per la vostra testimonianza di ascolto e verità. Grazie.
1: Stiamo continuando a monitorare, tra l'altro, lo diciamo perché più di uno, in particolare Michele, ci chiede di parlare di Ucraina. L'abbiamo fatto proprio in apertura del nostro radiogiornale, quello delle 8. Continueremo ad aggiornarvi ovviamente anche nel corso di questa trasmissione sulla guerra in Ucraina e dei nostri radiogiornali, lo ricordo, dalle 9 fino alle 19 ogni ora l'appuntamento è con l'informazione della Radio Vaticana. Ma c'è un'agenzia appena battuta che riporta quanto oggi pubblicato in primissima pagina dal quotidiano spagnolo El Mundo. La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta vuole prendere di mira i paesi del Mediterraneo e non quelli al confine con l'Ucraina. Ovviamente questo è quanto riporta un quotidiano spagnolo, El Mundo, uno dei principali ovviamente quotidiani del paese del sud Europa, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino. Utilizzeranno i russi droni lanciati dal mare nascosti in container? Non è affatto difficile, avrebbe spiegato una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. E questo è quanto tiene banco in questi minuti, in particolare in Spagna. Un'altra ultimissima ora invece riguarda l'Etiopia, perché a parlare sono i ribelli del Tigray. Siamo in una situazione di guerra totale contro il governo etiope, hanno dichiarato i leader appunto dei ribelli. Questo è quanto sta accadendo. Tra l'altro sono giorni che proseguono gli scontri e già domenica era stata annunciata un'alleanza per rovesciare l'esecutivo di Addis Abeba. Monitoreremo anche quanto accade in Etiopia. Stefania, però qualche appuntamento di oggi.
0: Sì, iniziamo come sempre con sapere chi è il santo del giorno e a chi fare gli auguri di buon onomastico. Oggi la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino, sacerdote francescano. Carlo Antonio Divini nasce a San Severino Marche nel 1653. Presto orfano, entra nei frati minori. Prende il nome di Fra Pacifico e comincia un lungo e appassionato servizio di apostolato nella sua regione. Una salute via via più fragile lo porta alla morte nel 1721. È proclamato santo nel 1836. La Chiesa ricorda anche Beata Colomba Raschi, abbadessa. La maestra polacca Joanna Matilda Gabriel diventa benedettina con il nome di Colomba, abbadessa a Leopoli, lascia il monastero per venire a Subiaco e poi a Roma, dove si occupa dei poveri di Testaccio e Prati e dove nel 1908 fonda le Benedettine della Carità, che si occupano delle giovani operaie. Bello il nome Pacifico, eh? E anche Colomba, vanno bene insieme.
1: Decisamente. E poi, insomma, tra l'altro, sai, ieri ho visto ero in un negozio, non dico quale, ma un negozio alimentari, che anzi, a proposito, saluto i nostri tecnici, due Daniele al di là del vetro, che ci accompagnano in questa diretta, e c'era una bambina, si chiamava Domitilla, che è un altro nome che a me piace moltissimo.
0: Romano,
1: però,
0: romanissimo.
1: Effettivamente, sì, molto romano, sono nomi poco frequente, no? Sentirli, sì. Però chissà, magari anche voi avete, che ci state scrivendo al 335 12 43 722, una particolare attrazione verso alcuni nomi, o li portate in prima persona, fatecelo sapere. Come sempre siamo assieme in questa lunga diretta. Dicevo, qualche appuntamento. Io vorrei segnalare un webinar che avrà inizio alle 15:30 oggi, ovviamente in vista di quella che è la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, lo organizza il Dicastero per il servizio e lo sviluppo umano integrale, il tema anche uno solo di questi bambini, voluto da Leone, anche il titolo dell'appuntamento, ripeto, 15:30.
0: È un appuntamento, invece, un anniversario di indipendenza oggi, 24 settembre, per la Guinea-Bissau.
1: Ancora alle 12 pregheremo assieme dalla Santa Casa di Loreto, l'Angelus, il rosario, appuntamento tradizionale, quello di mezzogiorno.
0: E ora ti porto in un posto che tu credo ami molto, perché tu ami la Calabria. In un posto che si chiama Diamante.
1: Calabria del Nord.
0: Calabria del Nord.
1: Al confine proprio, no? All'inizio della Calabria, su.
0: Eh sì, e sono anche i ricordi bellissimi di Zucchero, Diamante.

0: molto commovente anche la voce della nonna che viene registrata in questa canzone, che lo chiama.
1: Tra l'altro ci scrivono da Paola, vedi?
0: Sì, vedi.
1: Cioè, da Paola, che è appunto anche in Calabria, siamo più a sud decisamente di Diamante, visto che abbiamo parlato del nord della Calabria, Paola più o meno al centro. Il sud ovviamente il Reggino, ma salutiamo tutte le amiche e gli amici che ci siamo da lì. Ti ho interrotta.
0: No, perché stavo per salutare anche chi ci scrive dalla Sardegna, e in questo caso Gianni, che dice: sono, vi riascolto dopo una settimana di silenzio trovandomi nella mia isola di Sardegna in compagnia dei miei tanti fratelli e sorelle che mi aspettavano da anni. Chissà come si chiamano, perché i nomi spesso in Sardegna hanno, sono un po' particolari, eh? Oggi facciamo una riflessione sui nomi un po' desueti, che però sono molto belli da ascoltare, da riascoltare, da conoscere. E allora 8:32, salutiamo questo brano che ci ha riportato indietro di qualche anno, era la fine degli anni 80 per Zucchero, e andiamo invece a sfogliare i quotidiani oggi in edicola.

Iniziamo con un giro titoli partendo da Avvenire. Massima urgenza, il ministro Valditara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola per le famiglie, la priorità invece è l'educazione, 500 euro la spesa media per attività integrative. Corriere della Sera, guerre accuse sul palco dell'ONU, Pezeshkian mostra i bimbi vittime dei raid americani sull'Iran, i delegati statunitensi se ne vanno, sci all'incontro con Trump che invita poi Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia. La Repubblica, l'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz. Poi a centropagina scuola, i paletti del colle, oggi il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa. La CEI, preservare la coesione sociale. Il Messaggero, morte al Colosseo, è l'apertura. Incidente sul lavoro nella notte a Roma, nella scorsa notte, dunque poco più di 24 ore fa, operaio 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato. Il Fatto Quotidiano, Melonellum, il Quirinale spera nella consulta prima di votare, la Corte può decidere sulla legge elettorale in pochi mesi. Il Giornale, bentornato nucleare, via libera definitivo dal Senato, le prime centrali nuova generazione pronte tra non prima di 7 anni. L'Italia supera 40 anni di no ideologici. E ancora la cronaca di Roma, il cinema in primo piano, Carlo Verdone presenta il futuro. Ma entriamo con quella che è la notizia del giorno all'interno dei quotidiani. Andiamo come sempre a leggere una notizia su più giornali per capire anche i diversi tagli che la stessa assume, e iniziamo con Avvenire. Dall'Iran risposta a Trump, non ci pieghiamo ai bulli. Come facile prevedere, scontro Stati Uniti-Iran all'ONU. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Un intervento che ha spinto la delegazione degli Stati Uniti a lasciare l'aula. Sul fronte ucraino

0: Tanto un nuovo allarme in Polonia, un elicottero russo ha violato lo spazio aereo per 42 secondi, quanto basta perché Varsavia facesse decollare i caccia. Mentre Mosca ha gelato gli appelli al negoziato, non ci sono i presupposti. Dopo aver incontrato Lavrov, il segretario di Stato Rubio ha annunciato che gli americani hanno invitato Putin al G20, che si terrà, lo ricordiamo, a Miami, quando? A dicembre, dunque alla fine di quest'anno, dopo le elezioni negli Stati Uniti, le elezioni di medio termine. E a pagina 6 scrive appunto Elena Molinari da New York per Avvenire: il presidente degli Stati Uniti ci ha definiti terroristi, noi siamo vittime del terrorismo. Queste le parole di Pezeshkian, il appunto presidente iraniano, che ha mostrato le foto dei bambini uccisi dai bombardamenti americani. Così Avvenire. Il Corriere della Sera, lo abbiamo letto il titolo perché è quello di apertura, guerre e accuse sul palco dell'ONU. Le prime 6 pagine sono dedicate all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. A pagina 2 leggiamo: Pezeshkian, pronti al dialogo ma non ci piegheremo mai. La polo nera come la giacca, le occhiaie che gli scavano, scrive Greta Privitera sul Corriere. Il viso fino alle guance, la bocca è un solco all'ingiù, la voce lenta, bassa, quasi dimessa. Pezeshkian, il cardiochirurgo presidente della Repubblica Islamica, che in patria chiamano il dottore, dal podio delle Nazioni Unite parla come un medico davanti a una prognosi cattiva, ed il referto è per Trump. Avevo preparato un altro discorso, esordisce, poi spiega perché lo ha accantonato. Il giorno prima il presidente americano da quello stesso palco ha definito terroristi gli uomini del regime e minacciato di annientare l'Iran se non accetterà un accordo. Pezeshkian solleva allora una fotografia di Ali Khamenei, assassinato all'inizio della guerra. Vengo da un Iran in cui il nostro stimato leader è stato ucciso senza alcuna base legale né motivo. Lento apre un plico di foglie e fa scorrere i volti delle vittime dei raid americani. Parte da quelli dei bambini della scuola bombardata dagli Stati Uniti nel primo giorno del conflitto armato, poi passa ai loro genitori rimasti senza figli, alle tombe minuscole fasciate nella bandiera nazionale. Non avevano commesso alcun crimine, dice, e la delegazione americana si indigna e abbandona l'aula. Andiamo su La Repubblica. L'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz. Anche qui, per quanto riguarda appunto La Repubblica, in primo piano la notizia. Se ne parla però più all'interno del quotidiano, a pagina 8 e 9, e anche qui massimo spazio alle dichiarazioni del presidente iraniano. Il signor Trump, in particolare, scrive il corrispondente da New York della Repubblica, e coloro che cercano di intimidirci devono comprendere che l'Iran è pronto al dialogo e ai negoziati, senza però accettare il linguaggio della forza. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni ai bulli. Intanto Trump, scrive Repubblica, ha confermato che martedì ci sono state 3 ore di colloqui tra gli iraniani e i suoi inviati mediati dal Qatar, e sono, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, andati bene. Forse entrambi, conclude la Repubblica pagina 8, vogliono chiudere la guerra, ma almeno per ora non sanno come farlo. Il Messaggero, stesso argomento, a pagina 4 e 5. Anche qui Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi, ma a pagina 5 viene dato risalto a un altro discorso, quello pronunciato sempre all'ONU dal presidente ucraino Zelensky. Putin deve essere fermato. Il Cremlino, ha detto Zelensky, non sa vivere senza guerra, le sanzioni ci rafforzano, l'inverno sarà duro e se la guerra continuerà non avremo altra scelta che renderlo doloroso anche alla Russia. Questo è quanto leggiamo da Il Messaggero. Questo, amiche e amici all'ascolto, per quanto riguarda la notizia del giorno. Ovviamente continueremo a tenervi aggiornati su quanto accade alle Nazioni Unite. Però voltiamo pagina, iniziamo anche a parlare di quello che sarà da domani il viaggio apostolico di Leone. Lo facciamo attraverso un articolo del collega amico Giacomo Gambassi su Avvenire, a pagina 8 di Avvenire. Il Papa all'UNESCO per il dialogo, scrive Gambassi. La presenza del Papa in un'organizzazione multilaterale esprime il sostegno al dialogo tra le nazioni. È questa la premessa. Andiamo allora a pagina 8 di Avvenire. Scrive Gambassi: in un momento in cui la fiducia tra le nazioni è fragile, la presenza del Papa in un'organizzazione multilaterale esprime già sostegno a dialogo e cooperazione. Sarà una visita che chiamerà la collaborazione tra gli Stati, quella di Leone, alla sede UNESCO di Parigi. Cos'è l'UNESCO? Lo ricordiamo, è l'Agenzia delle Nazioni Unite per Educazione, Scienza e Cultura. La racconta così ad Avvenire Monsignor Roberto Campisi, che un anno fa proprio Leone ha nominato osservatore permanente della Santa Sede presso l'UNESCO. Il Papa sarà nella cittadella targata ONU domani pomeriggio, nella prima giornata del suo viaggio in Francia. Appuntamento che arriva mentre l'UNESCO celebra i suoi 80 anni. Com'è nata la visita? Chiede Gambassi a Monsignor Campisi. Dall'invito del direttore generale, che testimonia la considerazione dell'organizzazione per il contributo alla Santa Sede a pace, educazione e cultura. Leone, ricorda Avvenire, sarà il secondo Papa a visitare l'UNESCO, sì, risponde Monsignor Campisi, 46 anni dopo quella storica prima volta di San Giovanni Paolo II, era il 1980. E poi ancora, l'UNESCO indica la cultura come via d'incontro tra i popoli. La cultura può preparare la pace quando aiuta a conoscere l'altro. La cultura può preparare la pace quando aiuta a conoscere l'altro e ad affrontare, dice ancora Monsignor Campisi, le divergenze senza trasformarlo in un nemico. È un lavoro che comincia nell'educazione, prosegue nelle università, nelle istituzioni culturali, nella vita delle comunità. Tra l'altro, Stefania, ci piace ricordare che pochi mesi fa, era giugno, sì, se non erro, il Papa...
1: il 22 giugno per la precisione.
0: Dove si è recato?
1: Si è recato presso la sede romana del PAM, del Programma Alimentare Mondiale, dove ha incontrato il Consiglio Esecutivo e ha detto delle parole, insomma, che ricordiamo ancora, cioè: le guerre sono alimentate più delle persone e questo naturalmente va condannato. Ha detto esattamente il Papa: di fatto i conflitti vengono alimentati con maggiore facilità di quanto non vengano nutrite le persone. Questa realtà riflette non solo carenze operative, ma anche un profondo squilibrio nelle priorità politiche e morali.
0: Restiamo su Avvenire, perché in prima pagina c'è un editoriale di Daniele Novara. La cittadinanza inizia a 3 anni. La questione linguistica per i bambini e le bambine che arrivano in Italia è davvero importante e non si può ridurre a merce da campagna elettorale. Poter comunicare adeguatamente, scrive Novara, come ci ricorda Don Milani, è fondamentale per i processi di cittadinanza, per avere voce nel mondo civile, per poter contare qualcosa. Dobbiamo assolutamente creare tutte le condizioni possibili perché i bambini e le bambine che arrivano in Italia da ogni parte del mondo, e come è noto l'Italia è meta di arrivo di 190 nazionalità diverse, possano godere delle migliori condizioni per imparare la nostra lingua, diventare cittadini con tutti i diritti e sapersi collocare adeguatamente all'interno delle regole, delle norme, delle leggi della nostra società. Lasciamo Avvenire e tra pochi istanti proseguiamo la lettura degli altri quotidiani. Proseguiamo dunque con il Corriere della Sera, il caffè di Massimo Gramellini. In prima pagina la sfida: le due sorelline di San Cataldo, la più piccola 8 anni, scrive Gramellini, che passano la notte nascoste in un negozio perché stanno imitando una challenge vista su YouTube, sono un bagno di realtà. Uno se la può pure prendere con i genitori, la scuola, gli imbonitori del web, ma la verità è che siamo alle prese con un bombardamento a tappeto al quale è diventato difficile sottrarsi. Ai nativi digitali puoi togliere il telefono, ma non può impedire, non sempre, di accedere a qualche altro schermo di casa per accucciarsi ai piedi dei nuovi idoli, che non sono gli sportivi ma gli youtuber, ragazzi appena più grandi di loro che si cimentano in sfide ad alto tasso di adrenalina e alla portata, questo è il punto, di chiunque. Il video di un tizio che mangia cibo per criceti ha il doppio delle visualizzazioni degli highlights di Roma-Inter. Ce n'è per tutti i gusti, da quello che guida bendato a quelli che si nascondono in un negozio aspettando la chiusura per trascorrere lì la notte. Proprio la sfida che le due sorelline, la più piccola, 8 anni, hanno voluto scimmiottare. Da piccoli, scrive Gramellini, in prima pagina sul Corriere, molti di noi si sono sottoposti a prove di iniziazione che, osservate con sguardo adulto, sembrano stupide. Suonavamo ai citofoni degli estranei e ce la davamo a gambe, ricordate? Però erano bravate che restavano circoscritte, non essendoci uno strumento per riprenderle e diffonderle. Ora quello strumento c'è, non se ne esce vietandolo, ma depotenziandolo con il ripristino di spazi pubblici dove incontrarsi. Il miglior sponsor dei social è la solitudine. Così Gramellini nel caffè odierno sul Corriere della Sera. Corriere della Sera, dove restiamo per un attimo, perché a pagina 31, chissà, magari qualcuno di voi in questo momento si trova proprio lì, nei boschi, e ci sta sentendo attraverso l'app, oppure è in procinto di andare, o vorrebbe andare, ma quest'anno i funghi sono pochi. Scrive Giussi Fasano a pagina 31 del Corriere: tutti nei boschi per i funghi. Dall'altopiano di Asiago alla Sila i più ambiti dai cercatori restano porcini e finferli, anche grazie al clima. Regole, follie e rischi. In particolare, come evitare di raccogliere specie tossiche o mortali? Esperti, una parola grossa, scrive Fasano. Semmai con qualche certezza l'abbiamo sui funghi più pregiati e ricercati, a cominciare dal celebre porcino, quello lo cercano proprio tutti. Ma quest'anno, causa scarsità di pioggia, la stagione dei funghi è esplosa in ritardo rispetto al solito, che per solito si intende a cavallo tra agosto e inizio settembre. Ma è anche vero che le temperature ancora piuttosto alte dovrebbero spostare in avanti il tempo della raccolta e i boschi risultano ancora parecchio battuti da cercatori. Talvolta anche troppo, c'è il rischio dell'overtourism. E tra l'altro parlavo di recente proprio con una persona che di funghi se ne intende, a differenza mia, Stefania, e mi diceva: è fondamentale il vento più, certo, che le temperature. Sì, deve piovere, poi serve il sole, ma il vento può fare la differenza. Sei mai andata in un bosco?
1: Sì, io sì, soltanto quelli porcini.
0: Com'è andata?
1: Insomma. Però quando lo trovi è una bella casa.
0: Io sono andato, ma non hai niente. Però gli altri li trovavano e io no, quindi immagino che sia un problema del sottoscritto.
1: Daniele ci dice che lui li trova nel piatto.
0: Lui li trova
1: è
0: nel
1: più
0: piatto.
1: Facile.
0: Beh, sì, decisamente
1: è
0: più semplice. Chiudiamo questa pagina, diciamo, più leggera, che, ripeto, magari riguarda alcune o alcuni di voi, e invece sulla Repubblica dobbiamo andare, perché ai noi dobbiamo parlare di un argomento molto serio. Tra l'altro sono più di 1000 nel 2026 solo in Italia i morti sul lavoro. Avete capito bene, più di 1000 in 9 mesi, che tradotto significa più di 100 al mese, e quindi più di 3 al giorno. Ma quanto accaduto la scorsa notte a Roma ha avuto grande risalto, perché a morire è stato un giovanissimo, e in uno dei luoghi più iconici, non solo di Roma, non solo dell'Italia, ma del mondo, è morto al Colosseo, un volo di 10 metri. Scrive allora la Repubblica: morire di lavoro a 22 anni sulle pareti del Colosseo. Siamo a pagina 14 e 15 e andiamo a vedere quanto scrive la Repubblica. Morte sul lavoro al Colosseo, operaio precipita da 10 metri, il monumento resta chiuso. Si chiamava Andrea Moretti, 22 anni, è morto mentre lavorava in subappalto, era un operaio specializzato, un rocciatore, si guadagnava da vivere in bilico nel vuoto, veniva da Crognaleto, un comune di 1000 abitanti in provincia di Teramo, un cantiere dopo l'altro, era arrivato a mettere le mani su uno dei monumenti più ammirati di sempre al mondo. è morto a 22 anni. Poi ci sono anche le polemiche, il giorno nero di Giuli, ministro della cultura, prima prende tempo, poi si arrende e decide di chiudere il sito e porta anche una corona di fiori. Al mattino l'anfiteatro accoglie 6.000 turisti, ma l'ira dei lavoratori, tra l'altro sono proseguite poi per tutto il giorno le manifestazioni anche di giovani studenti universitari coetanei della vittima, ha costretto alla chiusura e salta anche lo show previsto su Rai 1. Insomma, Stefania, quella delle morti sul lavoro è un tema che noi non ci stanchiamo di sottolineare.
1: Esatto, e neanche naturalmente il Santo Padre. In particolare durante l'udienza per i rappresentanti dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro lo scorso 18 dicembre nella Sala Clementina, ha affrontato proprio il dramma delle cosiddette morti bianche. Ha detto che il lavoro, la sicurezza sul lavoro, è un servizio alla vita, un'esigenza fondamentale paragonabile all'aria che respiriamo, e si è confrontato appunto con i consulenti del lavoro dicendo: mettere al centro la persona, prevenzione, e ha detto che la sicurezza sul lavoro è un bene essenziale.
0: Proseguiamo con il Messaggero. Cara Stefania, apriamo una pagina di storia. Il ricordo titola il Messaggero, di chi? Di Aldo Moro. Cosa è accaduto ieri? Ieri alla Camera è stata presentata un'opera che appunto parla dell'eredità di Aldo Moro. Andiamo a leggere a pagina 9. Scrive Mario Aiello sul Messaggero: è ovvio, tutto è cambiato in Italia e nel mondo dai tempi di Moro. Hanno ripetuto ieri questa verità i vari relatori alla presidenza del presidente Mattarella durante la presentazione nella Sala della Regina Montecitorio dell'edizione nazionale delle opere dello statista della DC, che guarda caso non è un'edizione cartacea ma in digitale, consultabile gratuitamente, tutti potete farlo. Vengono messe a disposizione di tutte e di tutti le oltre 10.000 pagine di discorsi, relazioni, lezioni accademiche, saggi e pensieri che raccontano con la viva voce di Aldo Moro che cos'è stato Aldo Moro. Proprio perché al netto dei cambi d'epoca c'è un patrimonio ideale di metodo nell'azione di questo leader che parla ancora ed è come alla contemporaneità. Basti pensare a quella che Paolo Pombeni ieri ha chiamato la consapevole umiltà del tessitore, ossia la capacità di Moro di non andare allo scontro ma di mediare, di creare le condizioni dell'ascolto nella reciproca comprensione. L'Italia è una repubblica democratica dei lavoratori. La DC non era d'accordo e grazie alla mediazione di Moro, parliamo quindi del primo articolo della Costituzione, ripetiamolo un attimo, l'Italia è una repubblica democratica dei lavoratori, questa doveva essere la definizione. La DC non era d'accordo, mediò Aldo Moro e si arrivò a l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Quello era il suo modo di lavorare, quello era il metodo, metodo che applicò anche all'apertura a sinistra, era inizio degli anni 60, all'ascolto dei movimenti giovanili del 68, ovviamente al compromesso storico. Ogni volta dovette, scrive Mario Aiello a pagina 9 del Messaggero, convincere il proprio partito a sentirsi coinvolto nel cambiamento. Mediazione, responsabilità, persuasione. Non è questo che ancora oggi ci si aspetta dai politici? Il Moro del suo tempo aveva il futuro negli occhi. Questa è la verità, perché era il tessitore, spiega Pombeni, convinto che nulla è ottenibile con un solo passaggio. Occorre avere pazienza, creare una trama sociale in cui tutti siano compresi. Il solfisismo dei leader va di retro. La politica per Moro non era velocità, non dovrebbe esserlo neppure adesso, era viceversa complessità, così come lo è stato complesso ma non astruso. Bello questo articolo perché ci riporta indietro per parlare di oggi. Mario Aiello, pagina 9 del Messaggero. Chiudiamo, abbiamo ancora qualche minuto, andando sul Fatto Quotidiano. Vi segnalo rapidamente anche dal Foglio un articolo che parla di sviste trasversali. Destra e sinistra non capiscono che il deficit al 3,1% non dipende dal PIL basso ma dalla spesa fuori controllo. E poi sul giornale si parla e molto di nucleare a pagina 2 e 3. Però dicevo, il Fatto Quotidiano a pagina 5 parla di una notizia che ha a che fare con i prepensionamenti. 6,3 milioni tolti ai disabili e dati ai giornali. Scrive Nicola Borzi: l'ennesimo regalo agli editori di giornali stavolta è finanziato dai fondi per le commissioni di valutazione delle persone con disabilità. È questa la proposta dell'emendamento al DLPA firmata dal deputato di Fratelli d'Italia Malagola. La norma stanzia 4,6 milioni di euro per il 26, altri 1,7 per il 27 per sbloccare le pensioni anticipate dei giornalisti, e dunque Il Fatto pone questo come una notizia che definisce un regalo agli editori e va a colpire paradossalmente quei fondi, li va a prelevare dal decreto legislativo 62 del 2024, risorse che erano, scrive Nicola Borzi, destinate inizialmente a finanziare i medici delle unità di valutazione di base dell'INPS per il riconoscimento delle disabilità. Tra l'altro anche la Ragioneria di Stato in queste ore, Stefania, parla di pensioni.
1: Eh sì, esattamente. L'ultimo rapporto proprio della Ragioneria Generale dello Stato informa che dal 2027, quindi dal prossimo anno, non si potrà accedere alla pensione di vecchiaia prima dei 67 anni. Anni e un mese, un limite che poi salirà a 67 anni e 3 mesi nel 28, 67 anni e 6 mesi nel 29, 67 anni e 9 mesi nel 31, una progressione che porterà poi nel 2033 ad avere almeno 67 anni e 10 mesi, quindi insomma l'età pensionabile si allunga anche di parecchio.
0: Questo è quanto riporta la Ragioneria di Stato. Al 335 12 43 722 ci scrivete, in particolare c'è una persona che lo fa in questo istante, il suo nome è Francesco. Buondì, sempre interessante l'argomento giovani e social, e anche come ci sia il rischio che il cosiddetto mondo di internet agisca a livello cerebrale, e poi cita tra gli altri anche le riflessioni di Alberto Pellai, che spesso è stato nostro ospite qui alla Radio Vaticana. Dell'ONU invece parla Filomena: non ci sono segnali di pace, ma noi continuiamo a lavorare, a pregare per la pace. Ci fermiamo in musica, GR delle 9, poi siti internazionali. Cosa hai scelto, Stefania?
1: C'è Ligabue con Metti in Circolo.

0: Le 9, l'informazione in primo piano, l'Ucraina. Ieri è stato il giorno del discorso del presidente Zelensky all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il leader ucraino ha lanciato un monito ai paesi che aiutano la Russia e chiesto nuovamente il sostegno della comunità internazionale. Nel frattempo sul terreno proseguono gli attacchi. Sentiamo Roberta Barbi.
1: La guerra, una sorta di virus che affligge l'umanità, di cui Putin è il paziente zero e va fermato. Ha utilizzato una metafora forte il presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea dell'ONU per richiamare le coscienze delle nazioni alla propria causa. E mentre al Palazzo di Vetro si discuteva delle sanzioni, Mosca attaccava Kiev con missili balistici, colpendo ancora infrastrutture energetiche civili, tra cui un ospedale. Il bilancio è di almeno 2 morti e 8 feriti, mentre un elicottero russo ha nuovamente violato lo spazio aereo polacco, scatenando l'allarme e il decollo di caccia da Varsavia. Sebbene la ripresa dei negoziati appaia lontanissima, gli Stati Uniti tentano un approccio. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov e l'amministrazione USA ha invitato Putin al G20 in programma a dicembre a Miami. Il dossier Ucraina arriverà oggi anche sul tavolo del bilaterale tra il presidente americano Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping.
0: E come abbiamo sentito, negli Stati Uniti è arrivato per una visita di Stato il leader cinese Xi Jinping. Il presidente Trump lo ha accolto direttamente all'aereo. La visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, ha detto il leader di Pechino. Oggi in serata la cena di Stato a cui parteciperanno i big della tecnologia e della finanza. L'Unione Africana chiede una de-escalation immediata nel nord dell'Etiopia dopo che nei giorni scorsi le forze tigrine separatiste hanno preso il controllo di 3 aeroporti e gli scontri si sono estesi dal Tigre nelle vicine regioni dell'Amhara, minacciando di far naufragare l'accordo di pace. L'informazione torna alle 10.

0: Everybody want to rule the world, cioè ognuno vuole dire la sua, regolare e governare il mondo. Una canzone che abbiamo conosciuto soprattutto dai Tears for Fears, in questo caso la versione era quella di Patti Smith, riconoscibilissima del resto. 6 minuti dopo le ore 9 ed ora chiediamo a Daniele, eccolo, che salutiamo e ringraziamo, lo stacchetto che ci porta alla rassegna stampa dei siti internazionali.
1: Iniziamo dunque con la CNN, ha detto bene Stefania, è una rassegna internazionale, ci piace dire che esatto, andiamo in tutti e 5 i continenti e comunque un modo questo poi per dare suggestioni, spunti, ovviamente non si può esaurire una simile narrazione in una decina di minuti, però ci permette di avere una visione ampia e insomma cattolico e universale per definizione, e la nostra emittente, la nostra radio guarda sempre al mondo nel suo intero. Iniziamo dal continente americano, lo facciamo con la CNN, è una notizia giunta da poco questa, il giudice ordina all'amministrazione Trump di ripristinare l'accesso della Casa Bianca a CNN e Politico. Ricorderete? I media erano stati estromessi dal presidente americano, altri media per solidarietà con quelli allontanati alla Casa Bianca avevano silenziato il loro servizio verso quella che è la dimora presidenziale. Adesso un giudice federale ripristina l'accesso ai media e, visto che tra questi media c'è anche la CNN apre con questa notizia. Stefania.
0: Sul sito di Nigrizia invece troviamo qualcosa che ha a che fare con il cambiamento climatico e con il prossimo appuntamento davvero intercontinentale, mondiale, della COP31 che si terrà in Turchia dal 9 al 20 novembre. Su Nigrizia leggiamo: un'estate torrida, la più calda mai registrata. Per evitare nuovi record del genere, la via maestra è sempre la stessa: abbandonare i combustibili fossili, costruire una transizione energetica giusta. In diverse parti del mondo nascono così assemblee locali per aderire al trattato di non proliferazione dei combustibili fossili. Anche noi comboniani ne proponiamo una a Verona, questo il 1° di ottobre, ma non basta cambiare l'energia che utilizziamo, dobbiamo ripensare il nostro modello di consumo e di spreco. In questo ci possiamo ispirare ai valori cristiani della sobrietà e del limite.
1: Adesso torniamo nel continente americano, lo facciamo grazie a Folha San Paolo, il quotidiano brasiliano, che in realtà ci fa a sua volta fare un giro del mondo con diverse notizie in apertura. La prima riguarda il Venezuela, con la leader venezuelana che ha ringraziato Trump e parlato della rinascita del paese, la leader ad interim senza menzionare mai Maduro. E poi ancora in Europa il Portogallo in risalto con la legge sul burka che entra in vigore, una legge proposta dal partito di estrema destra e vieta questa norma alle donne di coprirsi il volto nei luoghi pubblici con multe che possono arrivare fino a migliaia di dollari. Infine in Medio Oriente la notizia è questa: il comitato israeliano ha escluso i partiti arabi dalle elezioni di ottobre.
0: Andiamo con Asia News invece nelle Filippine, in particolare a Lipa, che è diventato santuario internazionale, la chiesa di San Pio da Pietrelcina. Le celebrazioni ufficiali oggi nella chiesa filippina con migliaia di pellegrini giunti da tutta l'Asia nel giorno della festa liturgica del frate con le stigmate. Ogni 23 del mese, quindi come oggi 23 settembre, qui si celebrano messe per quanti portano il fardello della malattia o avversità. Monsignor Garcera dice: luogo vivo di guarigione medica, fisica, spirituale.
1: Ed Australian ci porta dunque in Oceania ed è del tutto locale l'apertura, perché si parla dello stato di Vittoria che è dilaniato dalla criminalità e in particolare di una società che sviluppa, crea centri commerciali e dunque genera e come anche posti di lavoro, che vuole interrompere le sue attività e i suoi investimenti nel suddetto stato perché dei dati rivelano che ogni giorno vengono commessi 263 reati nei suoi negozi. E pensate, se andate su theaustralian.com potete vederlo, c'è un video in apertura, proprio in primissima pagina, di un uomo che all'interno di, direi, un supermercato o comunque un negozio di casalinghi, con un trolley prende i prodotti e li mette all'interno del trolley. Quindi, più, non so, ricorderete a volte, no, le storie di chi magari veniva colto in flagranza di reato, magari mettere degli oggetti al posto delle spalline, si usava fare anche questo. Ecco, qui invece il reato viene proprio commesso con gli oggetti messi all'interno del trolley e da qui la denuncia del The Australian, uno stato dilaniato, quello di Victoria, dalla criminalità.
0: Andiamo invece su il paese che torna sulla riunione alle Nazioni Unite e in particolare naturalmente si occupa del discorso di Sanchez che dice alle Nazioni Unite: Ceuta uscirà dalla crisi senza trasformare gli immigrati in nemici nel rispetto dei diritti umani. Nel suo ultimo viaggio a New York, prima delle elezioni, il presidente pronuncia il suo discorso più anti-Trump di sempre e invita all'ottimismo tra i progressisti.
1: Ancora in Germania con lo Spiegel e anche qui in primo piano ci sono le elezioni e tra l'altro si continua a commentare quello che è il risultato della scorsa settimana del voto a Berlino, ma poi la seconda notizia è la stessa con cui avevamo aperto della CNN, ovvero il giudice statunitense che ha revocato il divieto per alcune testate di accedere alla Casa Bianca. Il divieto imposto ai giornalisti, tra gli altri di CNN appunto e Politico. Tra l'altro il giudice spiega lo Spiegel in un articolo pubblicato 2 minuti fa, quindi vedete come sia in presa diretta questa nostra rassegna internazionale. Il giudice ha citato violazioni della libertà di stampa.
0: Eh sì, stessa notizia, l'avevo anche scelta tra i servizi che appaiono quest'oggi su Le Monde. Anche questa è una notizia arrivata da pochissimo, appunto la decisione di riammettere CNN, Politico e MS appunto alla Casa Bianca. Per quanto riguarda le altre notizie da Le Monde, ce n'è una che riguarda i prezzi dei carburanti, qualcosa che ci accomuna. In Francia i prezzi del carburante stanno raggiungendo livelli record e c'è una mappa per trovare la benzina più economica, una mappa naturalmente utile per chi si trova in Francia.
1: 9:14, vedo che c'è lui adesso, hai scelto questo artista, Stefania, per anticipare quello che poi sarà lo spazio con Padre Adria.
0: C'è Lucio Dalla, Tu non mi basti mai.
1: No, non abbiamo Lucio Dalla.
0: No.
1: No,
0: abbiamo Bruce Springsteen. Esatto. No, era attratta da quel brano perché mi piace molto.
1: Ti piace molto
0: di Lucio Dalla, però anche Springsteen.
1: Oppure stavi dicendo a Padre Adrian che non
0: stavo
1: ci basta mai.
0: Stavo dicendo a lui perché non, è un po' di tempo che non lo vediamo. Springsteen con The Rising.

0: aereo che è atterrato finalmente da quanto tempo, vero?
1: Sì,
0: dalla
1: sì.
0: Romania.
1: Ha avuto un volo piuttosto lungo, si potrebbe
0: esatto,
1: dire.
0: Però da luglio.
1: Sì, finalmente è arrivato.
0: Allora,
1: sì.
0: Padre Adrian Danca, che come sapete è caporedattore della redazione in lingua rumena di Radio Vaticana, dove eravamo rimasti?
1: Eravamo rimasti a un punto molto importante nella vita, nell'attività di tutti noi, specialmente per quelli che vanno a scuola. E quindi ascoltiamo un po' che cosa ci siamo detti al momento della partenza per questo lungo periodo estivo. E ce lo dice il Santo Padre.
2: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando assieme al riposo e al sano divertimento anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio.
1: Allora, è qui che eravamo rimasti, con questa prospettiva aperta dal Santo Padre, e quanto più significativa in quanto lui l'ha inserita non in un appello o un saluto finale, stiamo parlando dell'Angelus del 12 luglio, ma all'interno della allocuzione, diciamo, dell'Angelus che precede la preghiera, quindi dando anche un valore, come dire, di magistero a un aspetto che per molti sembra uno svago, cioè le vacanze, le ferie, viaggi di qua e di là. Il Santo Padre ci richiama, stiamo attenti perché qui abbiamo davanti una prospettiva molto seria. Quindi è un magistero, diciamo, expressis verbis, ma vorrei allargare un po' la prospettiva per dire che il Santo Padre fa del magistero o inserisce nel magistero suo anche quello che fa. Per esempio, prendendosi una giornata libera durante la settimana, staccando tutto per dedicarsi alla preghiera, alla contemplazione, a ritemprare il corpo e lo spirito. E questo è un grande gesto di fiducia in Dio. Cioè la Chiesa alla fine non è nelle mie mani, non è nelle nostre mani, la Chiesa è di Dio. E quindi staccare tutto per un momento, per quello che si può, perché sappiamo bene che anche in queste giornate il Santo Padre ha avuto delle udienze, degli incontri, così, ma è un magistero, diciamo, attraverso l'esempio, non soltanto attraverso le parole. E credo che su questo dobbiamo rifletterci tutti per liberarci un po' da quell'attivismo inconcludente, senza frutto. E se tanti dei leader del mondo staccassero ogni tanto, diciamo così, la spina e andassero a riposare un po' la mente, credo che oggi il mondo sarebbe leggermente migliore.
3: Sì. Riposare la mente, che non dobbiamo confondere con spegnere la mente,
1: esatto,
3: perché sono due verbi molto diversi, riposare e spegnere, li confondiamo però talvolta.
1: Sì, si confondono perché noi diciamo che non dobbiamo pensare ad altro, però si pensa lo stesso, sì. Perché la mente non è una cosa materiale, ovviamente non si può comandare, diciamo, con il telecomando, si pensa lo stesso, però bisogna pensare ad altro, e quel altro a me piace immaginarlo con la maiuscola, cioè pensare a colui che regge le sorti del mondo e della nostra vita.
3: Hai, come sempre, tra l'altro, Adrian, preparato altri contributi,
0: sì,
3: no?
0: Hai preparato un contributo che si ricollega a quello che avverrà domani per i prossimi
1: da dove eravamo rimasti,
0: esatto.
1: E torniamo a dove siamo
3: ci
1: oggi.
3: Conduci nel presente, anzi nel futuro,
0: da
3: domani.
1: Sì, e da Castel Gandolfo, perché questo angelo si era la Piazza della Libertà lì a Castel Gandolfo con il Santo Padre. Facciamo un salto, prendiamo di nuovo l'aereo e andiamo a Parigi, dove ovviamente si può parlare di un viaggio imminente, no? Sì. Del Santo Padre. padre in Francia, un atteso viaggio, e ha generato un'atmosfera molto intensa. Tutta la città di Parigi, mi diceva qualcuno da quelle parti, è in movimento, c'è un subbuglio, c'è un'atmosfera, c'è un'attesa molto intensa.
3: Tra l'altro, non voglio interromperti, ma dico per chi è all'ascolto che tra pochi minuti ci collegheremo con uno dei nostri inviati a Parigi, Edoardo Giribaldi. L'ho sentito poc'anzi con un messaggio, mi ha detto: guardi, io sono dentro Notre Dame perché vogliamo raccontare quello che accadrà lì tra non molte ore. Uscirò un attimo per fare il collegamento, quindi non cambiate canale perché stiamo per andare. Tra poco andremo a Notre Dame. Sì, invece tu, Adrian, dove?
1: Adesso appunto condividiamo con i nostri ascoltatori una delle nostre priorità editoriali delle ultime settimane, perché abbiamo preparato delle interviste con i vescovi delle città o delle diocesi dove il Santo Padre andrà in questo viaggio, Parigi, Metz, Lourdes, così le interviste preparate dai colleghi della redazione francese. Ma abbiamo voluto trovare una chiave di lettura anche attraverso le comunità cattoliche di altre origini che condividono la fede con la Chiesa in Francia. E noi abbiamo intervistato il rettore della missione greco-cattolica romena a Parigi, padre Alain Kunda, che ci ha trasmesso una bellissima descrizione, un'intervista, e do in anteprima una notizia che non abbiamo ancora pubblicato sulla pagina in lingua romena, e la vogliamo ascoltare adesso, il padre Alain Kunda, con un inserto che descrive questo fatto che avverrà a Parigi.
4: Și pentru comunitatea noastră românească, această prezență va deveni foarte concretă. În timpul Sfintei Liturghii, la procesiunea darurilor, o tânără.
1: Anche per la nostra comunità romena, la presenza del Santo Padre si esprimerà in una maniera molto concreta, perché alla Santa Messa che il Papa celebrerà a Place de la Concorde, una giovane romena con i vestiti tradizionali porterà le offerte alla processione dell'offertorio e le porrà nelle mani del Santo Padre. E mi sembra che questa, dice padre Alain, sia una bella immagine di quello che vuol dire la cattolicità, condividere le nostre, diciamo, migliori espressioni identitarie e spirituali con tutta la Chiesa e metterle sull'altare per essere trasformati dall'amore di Dio. E ecco la notizia.
3: Questa non la sapevo.
1: Cioè la processione dell'offertorio, alla processione è stata invitata anche una giovane romena, espressione della presenza dei cattolici romeni a Parigi, tra l'altro con una comunità, sì, in termini di migrazioni possiamo dire abbastanza antica, cioè fondata nel 44, immaginatevi, perché già si intravedeva quello che sarebbe succeduto dopo. E la prima messa con 12 persone, oggi ci sono quasi 3.000. Quindi per dire quanta è stata chiara la visione di colui che ha fondato questa missione, diciamo, per i migranti romeni. E quindi padre Alain ci dice che la presenza romena si è inserita, diciamo, nel cammino della fede della Chiesa in Francia, parteciperà, e poi noi abbiamo allargato, diciamo, questo orizzonte perché abbiamo anche dei sacerdoti a Lourdes per le confessioni, abbiamo anche dei sacerdoti, altri sacerdoti a Parigi che vanno ogni tanto anche a Metz, a Strasburgo, così per assicurare l'assistenza pastorale per i fedeli romeni di rito latino. E quindi sarà una presenza, diciamo, abbracciata dalla presenza del Santo Padre, e con tutta la Chiesa della Francia esprimeranno insieme questa convinzione che intorno al Papa tutti pregano perché, come dice il motto del viaggio, perché il mondo abbia la vita.
3: Tra l'altro, ascoltandoti Adrian, Stefania, notavo l'anno 1944, si parlava di pace, qualcuno diceva impossibile, qualcun altro la sognava, c'era chi la costruiva anche attraverso simili iniziative. 82 anni dopo la parola pace risuonerà in questo viaggio, è come se risuonerà.
1: Sì, e infatti le abbiamo chiesto qual è la percezione che hai avuto nello spazio pubblico francese sulle attese di questo viaggio, che cosa si attende la gente che il Santo Padre trasmetta attraverso la sua presenza, la sua parola. E la prima parola appunto è quella: pace. Pace perché veramente la gente la sogna, la spera, ma forse dobbiamo anche essere onesti e dire che pochi la costruiscono, ecco, sì. Però la gente lo vuole, è il desiderio più profondo, credo, di ogni cuore in questo viaggio, ma non solo in questo viaggio, ma di tutti noi.
0: Padre Alina ti ha anche trasmesso, immagino, padre Adrian Danca, l'emozione che si prova ad attendere Santo Padre.
1: Io vorrei chiudere questa
0: e tu ci vuoi raccontare
1: opportunità
0: la tua
1: che ci offrite regolarmente qui nelle trasmissioni della Radio Vaticana con voi, con un inno del viaggio del Papa Francesco in Romania nel 2019. Perché ogni volta che parliamo di un viaggio apostolico, io rivivo un po' quell'atmosfera lunga, stanca, di tanti sforzi che si devono fare prima di un viaggio apostolico. Noi qui forse ci siamo abituati, non ci facciamo più caso, ma dall'altra parte chi attende la venuta del Santo Padre vive un periodo bellissimo.

0: per l'eterno riposo della sua anima e per la riuscita di questo atteso viaggio di Papa Leone in Francia.
1: Grazie Adrian, ci hai dato anche un altro po' di adrenalina,
2: sì,
1: no?
2: Esatto.
1: Vista di domani. Grazie a Padre
0: Grazie
1: Adrian
0: a voi dell'ospitalità, buona giornata anche ai nostri ascoltatori.
2: Grazie.

0: come se non bastassero i radiogiornali flash da due minuti ogni ora, noi ai 30 all'interno di Radio Vaticana con voi amiamo anche andare sulle agenzie per leggere quelle notizie che ancora non potete trovare né sui siti e ovviamente non potete trovare sui quotidiani, perché sono state appena trasmesse nelle redazioni di tutto il mondo, appunto, dalle principali agenzie internazionali. Ce n'è una in noi che ci riporta ancora una volta in Ucraina la battuta Lagi una manciata di minuti fa: raid russo su una fattoria a Kharkiv, almeno 7 i morti, almeno 7 persone sono rimaste uccise, leggiamo, e 10 ferite in un attacco di droni russi su una fattoria nella regione di Kharkiv. Ci troviamo ovviamente nel nord-est dell'Ucraina, lo ha reso noto il primo ministro ucraino su X. Un atroce crimine di guerra, un drone ha colpito un impianto agricolo, 7 morti, 10 feriti. Tra l'altro anche a Kiev un missile russo ha centrato un parcheggio di un ospedale dove si trova il reparto di maternità. È morta una donna, anche un uomo tra le vittime, 8 feriti in tutta la capitale. Questo è un bilancio, ai noi, parziale dei bombardamenti russi sull'Ucraina nelle ultime ore.
1: Una agenzia nuova invece ci avverte che il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha messo in guardia dai pericoli di una nuova escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti, parlando con l'emittente Al-Qaeda al margine della sua partecipazione all'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. E in particolare ha detto che il Cairo sta compiendo sforzi intensi in collaborazione con diverse nazioni amiche e sorelle per mediare tra Stati Uniti ed Iran al fine di fermare l'escalation militare e porre fine alla guerra.
0: Voltiamo pagina, andiamo in Italia, in particolare in Sicilia. Nuova fase eruttiva dell'Etna, lo scrive l'AGI 10 minuti fa. Dai crateri sommitali del vulcano è in corso un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere e una nube si è formata alta circa 4 km. Un fenomeno costantemente monitorato all'INGV, che lo ricordiamo, l'Osservatorio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore

0: rosso, il massimo livello di allerta previsto per i voli. L'attività eruttiva comunque al momento non ha bloccato l'operatività dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania. Chiaramente resta questa allerta rossa.
1: Un'agenzia, un'ANSA di pochi minuti fa, invece, da Pechino, il rapporto tra Cina e USA può trovare terreno fertile nella cooperazione sul clima, nonostante le divergenze in altri settori che conosciamo, diciamo noi. È la tesi di un commento pubblicato oggi dal China Daily e firmato da John Abram, professore di scienze tecniche e tematiche dell'Università di St. Thomas in Minnesota.
0: E adesso sì che possiamo ascoltare il brano che poco fa avevi già citato, Stefania.
1: Eh sì, c'è Lucio Dalla, Tu non mi basti mai.

0: scorsa domenica all'Angelus il Papa ha acceso i riflettori sulla Somalia e ha invocato il coinvolgimento della comunità internazionale per intervenire sulla drammatica situazione del paese africano che, come sapete, a causa dei violenti anche cambiamenti climatici ha subito siccità e alluvioni, ma anche conflitti interni e una instabilità che ha portato a una mancanza di ogni bene di prima necessità per la popolazione, acqua, cibo, medicinali, popolazione costretta a continui spostamenti. Si pensa che oggi sono 4 milioni gli sfollati interni.
1: Insomma, una crisi immane, Stefania, questa dimenticata troppo spesso, per la quale le parole di Leone hanno portato speranza, alla quale hanno portato speranza, come spiega al microfono di Paola Simonetti, il vescovo di Gibuti, amministratore apostolico in Somalia, presidente di Caritas Somalia, Monsignor Daibé. Ascoltiamo l'arcivescovo.
2: Prima di tutto ringraziamo il Santo Padre per il suo appello per la Somalia. Veramente un padre di tutta la Chiesa, la sua attenzione per più poveri è un incoraggiamento per noi. La situazione umanitaria della Somalia è peggiorata drasticamente durante quest'anno 2026. Il numero di persone bisognose è passato di quasi 5 milioni di persone. Bambini sono quasi 2 milioni che hanno bisogno di aiuto. Le cause sono varie. La siccità e poi il cambiamento climatico, poi i conflitti, l'insicurezza, e quello conduce a conseguenze molto gravi per la popolazione, epidemie, sicurezza, tutto questo. E allora la situazione si è aggravata. Nello stesso tempo vediamo che il mondo non si interessa molto alla Somalia, che il Santo Padre ha parlato della Somalia in un momento molto importante, critico, quando il mondo ha quasi dimenticato la situazione umanitaria in Somalia. Ci sono alcune organizzazioni dell'ONU che stanno lavorando, ma stanno lavorando per esempio per 2 milioni, quelli che hanno più bisogno di aiuto, ma fino adesso hanno raggiunto il 24-27% del budget per il 2026. Mancano i fondi per poter aiutare questa popolazione, soprattutto donne e bambini.
3: Quali sono le necessità umanitarie davvero più urgenti in questo momento? Quali sono le cose su cui incidere in maniera immediata?
2: In maniera immediata si pensa prima di tutto dare qualcosa da mangiare. Questo è importante, ma ci sono molti bisogni, soprattutto per le donne e i bambini. La sanità, per esempio, necessità dell'acqua, igiene. Hanno bisogno praticamente di tutto. E poi per proteggere i bambini. Non è una cosa facile, ma è una priorità anche per tutti quelli che lavorano in Somalia, di questa protezione. I fondi mancano, ma le necessità sono questi. Con lo sfollamento si spostano da un posto a un altro, allora c'è anche bisogno di trovare alloggio, una tenda almeno per le persone. E speriamo con l'appello del Santo Padre ci saranno più persone e organizzazioni che ci aiuteranno in questo.
3: Monsignore, quante le persone che la Caritas locale attualmente sta assistendo in questo momento?
2: Per la Caritas Somalia sta lavorando in alcune zone, quelle più situate dalla siccità, dall'insicurezza. Stiamo lavorando con i partner locali della Somalia e stiamo lavorando per un po' più di 100.000 persone. Con l'aiuto di altre Caritas abbiamo lanciato un appello a tutte le Caritas del mondo, a tutte le organizzazioni della Chiesa Cattolica per aiutare la Caritas Somalia, per poter aiutare più persone. 100.000 su 6 milioni non è molto, però non possiamo rimanere lontani, cerchiamo di fare il nostro meglio in questa situazione.
3: Quindi la Chiesa locale è direttamente coinvolta?
2: Sì, è coinvolta con il lavoro di Caritas Somalia, anche se gli uffici sono a Gibuti per ragioni di sicurezza, ma lavoriamo molto in alcune zone che hanno più bisogno dell'aiuto. Sì, la Chiesa è presente in Somalia tramite la Caritas Somalia.

0: E come promesso, 9.50 in punto, Stefania. Ma io quasi quasi rimanderei il brano, siamo troppo puntuali, ma è il caso di esserlo, perché tra 24 ore, minuto più, minuto meno, proprio a quest'ora il Papa domani atterrerà in quella di Parigi. Noi ci vogliamo recare nella capitale francese, in un luogo a dir poco iconico per i cattolici e non solo, la cattedrale di Notre Dame, dove si trova Edoardo Giribaldi. Edoardo, buongiorno.
1: Buongiorno Andrea, ed è veramente bellissimo entrare sulla chiusura di Ordinary World dei Duran Duran. Grazie, non so se è bellissimo.
0: È stato ideato da Stefania questo arrivo in musica con questo brano, nulla lasciato al caso. La nostra Stefania certamente non è casuale la tappa di Notre Dame dopo quanto accaduto, dopo la ricostruzione, questo che è un luogo di culto è anche diventato più che mai un simbolo per un intero paese. Edoardo.
1: Sì, ecco qua, rifacendomi anche al titolo della canzone, c'è ben poco di ordinario, perché entrando chiaramente l'atmosfera è straordinaria, sia dal punto di vista della logistica, perché chiaramente la preparazione è in corso, ci sono tutte le sedie piegate da dispiegare per i vespri, che ricordiamo si terranno domani alle 17.15, quindi al crepuscolo di una giornata che sarà molto intensa per il Papa, ma veramente di straordinario sono, io sono proprio qua di fronte ai mosaici che ci spiegava prima la guida, che ci sta mostrando appunto gli interni di Notre Dame. Sono stati sono stati ridipinti con le stesse tecniche, gli stessi strumenti con cui erano stati appunto realizzati in origine, prima, ricordiamo, del grande incendio dell'aprile del 2019 che devastò il tetto e anche una parte consistente degli interni della cattedrale.
2: Edoardo, ci puoi raccontare anche un po' com'è la situazione, le emozioni che puoi vivere nella città? C'è questo senso di attesa, no? Per domani.
1: C'è molto, molto fermento, e si parla di un Papa che, tra virgolette, ovviamente verrà qua per riconquistare la Francia. Sappiamo che insomma il principio di laicità è quello che ha guidato la storia della costruzione dello Stato francese, ma sappiamo anche che paradossalmente in una società che si dice sempre più secolare, qua in Francia il numero dei catecumeni, soprattutto tra i giovani, è in rialzo, quindi una controtendenza molto, molto curiosa, che ci è stato detto la Chiesa, il Vaticano è proprio interessata a scoprire. Quindi il Papa verrà, conoscerà i giovani, perché sappiamo che domani terrà la veglia con loro allo Stade de France a Saint-Denis, e quindi ecco, il Papa viene più perché per parlare, secondo me proprio per ascoltare, per capire come attirare i giovani, la società ad una chiesa in un periodo in cui magari ecco appunto di società, come ci hanno detto, più secolarizzata, che poi in Francia ecco chiaramente raggiunge un po' il suo apice, perché la sua storia parla di questo.
0: Hai fatto bene a citare questi numeri, perché la percentuale, a seconda che si veda l'ultimo lustro, l'ultimo decennio, oscilla tra un più 7 e un più 10%, che indica una traiettoria precisa della curva in un paese come la Francia, dove tra l'altro poi distinguiamo sempre, no, tra laicità e laicismo, che sono agli opposti, però sì, certamente è un tema che pervade la società. C'è una parola, più che un tema, che probabilmente sarà ancora una volta protagonista, lo è da quell'8 maggio del 2025. Il Papa sarà pellegrino di pace, la pace è più che mai agognata. Stiamo seguendo, Edoardo, ora dopo ora, quanto accade all'Assemblea Generale dell'ONU. È lecito aspettarci anche da una delle città più osservate al mondo, quale Parigi, un messaggio universale di pace.
1: Certamente, certamente, lo sappiamo, l'hai detto te bene Andrea, dall'8 maggio in poi il Papa non ha mai mancato di reiterare il suo messaggio di pace. A questo proposito, secondo me, c'è sicuramente da tenere in considerazione Parigi, ma soprattutto la tappa di Metz, che sarà quella che chiuderà il viaggio apostolico, perché lì il Papa incontrerà vari capi di Stato, ecco, non si sa ancora chi di preciso, anche perché insomma la coincidenza con l'Assemblea Generale dell'ONU non è fortunatissima, ma il Papa parteciperà a un incontro sulle radici, i valori fondanti dell'Europa, valori cristiani, ecco, grazie soprattutto a Robert Schuman, e la scelta della città di Metz proprio perché lì Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, è cresciuto, ha iniziato la sua importante carriera politica. E quindi dicevo, secondo me anche quella tappa lì sarà molto importante da tenere in considerazione, perché lì, ecco, si parlerà di pace, ma come è stato detto anche durante la conferenza stampa di presentazione di questo viaggio in sala stampa vaticana, non si escludono anche degli incontri bilaterali con appunto vari capi di Stato. Ecco, le porte sono aperte, aveva detto il portavoce Matteo Bruni, e chissà, ecco, quindi che non si possano fare dei passi in avanti concreti appunto per arrivare alla tanto agognata pace.
0: E poi Stefania, anche nel logo, no?
2: Sì, vediamo. Nel logo, sì, il logo che ha una frase, purché le monde est la vie.
1: Sì, sì, sì, la vita, quindi è un po', appunto abbiamo detto la pace, la vita, la difesa della vita, della sua esistenza, dell'esistenza dal suo principio, ecco, al suo tramonto, sarà anche uno dei temi fondanti proprio in una Francia dove il tema, il dibattito su un tema molto delicato come quello del fine vita è più che mai acceso. Il Papa porterà, ecco, la sua parola appunto di difesa dell'esistenza umana fino alla fine.
0: E con ogni probabilità lo farà anche e soprattutto in quel di Lourdes, dove, certo, si recherà appunto nella tappa intermedia tra Parigi e Messi. Io ringrazio Edoardo Giribaldi, torneremo a sentirci in questi giorni. Un saluto a tutte le colleghe e i colleghi delle varie redazioni linguistiche, a Franco Piroli e a Patrizio Ciprari, che guidano rispettivamente in Francia il reparto multimedia e il reparto tecnico. Grazie Edoardo, salutaci tutti, buon lavoro.
1: Grazie. Voi, ciao. A voi, buon lavoro.
0: E noi dopo il GR delle 10, Stefania, entreremo anche in diretta video, continueremo a parlare di pace, lo faremo assieme agli ospiti del dottorato in Peace Studies. Adesso ancora un po' di... chi ho scelto? C'è Frank.
2: Frank Sinatra insieme a Aznavour, tanto per fare un omaggio alla Francia.
0: Nulla al caso.
2: You make me feel so young.

0: Le 10 l'informazione, nuova notte di bombardamenti russi sull'Ucraina. Un raid ha colpito un'azienda agricola nella regione di Kharkiv, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. Mentre il presidente della Moldavia, Maria Sandu, denuncia su X che l'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina. 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo, almeno uno è esploso nel nord del paese. E ieri è stato il giorno del discorso del presidente Zelensky all'Assemblea delle Nazioni Unite, dove ha lanciato un appello ad aiutare Kiev e un monito contro i paesi che sostengono la Russia. All'Assemblea dell'ONU è intervenuto anche il primo ministro libanese Salam, che ha chiesto sostegno per la grave crisi umanitaria in cui versa il sud del Libano a seguito della guerra con Israele. Intanto l'Italia si pone come paese mediatore per la ricerca della pace. Sentiamo Paola Simonetti.
1: Le famiglie libanesi devono poter tornare nelle loro case, molte di loro sono costrette a lasciare il paese. Occorre poi ripristinare i servizi essenziali e i mezzi di sussistenza e promuovere la ricostruzione. L'appello del premier libanese Salam è stato netto, accorato a margine dell'Assemblea ONU a New York, parlando della drammatica situazione nel sud del Libano, coinvolto nella dura offensiva israeliana contro Hezbollah. In questo scenario il ministro degli esteri italiano Tajani ha ribadito la volontà dell'Italia di farsi paese mediatore per i negoziati di pace. Possiamo svolgere un ruolo importante, ha detto, annunciando anche un ulteriore finanziamento alla cooperazione internazionale per sostenere progetti a favore dei villaggi cristiani nell'area, per far sì, ha aggiunto Tajani, che possano continuare ad essere abitati e non abbandonati.
0: E oggi negli Stati Uniti, secondo giorno della visita di Stato del leader cinese Xi Jinping, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. In serata la cena di Stato a cui parteciperanno i big della tecnologia e della finanza. L'informazione torna alle 11:00.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, un saluto da Andrea De Angelis, ben trovate, ben trovati all'ascolto anche a coloro che ci seguono su Facebook o che ci stanno rivedendo su YouTube. Anche nella stagione 2026-27 Radio Vaticana vuole dedicare uno spazio mensile al dottorato in Peace Studies, il dottorato in studi per la pace. Saluto, perché so essere all'ascolto, colui che lo coordina, il professor Saggioro, che è stato nostro ospite in questi studi, le tante dottorande e dottorandi assieme alle loro docenti e ai loro docenti che hanno animato i diversi spazi. Continueremo a farlo anche quest'anno, perché quando giovani e meno giovani e tante, tante discipline, numerosissimi atenei si mettono assieme, uniti da una sola parola formata da quattro lettere che ben conosciamo, non possiamo non dare loro spazio. Ringrazio, al di là del vetro, coloro che ci consentono di essere assieme, i nostri tecnici del suono, e in studio con me Stefania Ferretti, ben trovata.
1: Ben trovata
0: Stefania. Grazie soprattutto al professor Pierluigi Petrillo, ordinario diritto comparato dei beni culturali, direttore della cattedra UNESCO sul patrimonio culturale immateriale presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Ed è collegata con noi telefonicamente a causa di un piccolo infortunio che però è accaduto poche ore fa e dunque non può essere in studio, ma la ringraziamo per essere con noi al telefono, la dottoranda Giada Tortora. Giada, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a voi.
0: Grazie anche a te. Professore, tra l'altro lei giunge in questo studio a poco più di 24 ore da una radiocronaca che realizzeremo durante il viaggio apostolico del Papa, che lo ricordo domani atterrerà in quel di Parigi. Leone sarà il secondo Papa a visitare la sede dell'UNESCO, appunto a Parigi. Una fortunata coincidenza che ci permette ancora una volta di ricordare cos'è l'UNESCO, cos'è una cattedra UNESCO, e soprattutto la prima delle tre voci dell'UNESCO, inizia per E ed è educazione.
2: Sì, esatto, nell'immaginario collettivo l'UNESCO è quello che dà i riconoscimenti dei siti dell'UNESCO. Tutti noi viaggiando vediamo i siti UNESCO perché sono i luoghi dell'eccellenza, però ci dimentichiamo che in realtà quell'acronimo UNESCO sta per organizzazione, la O finale, UN iniziale delle Nazioni Unite, e le missioni sono quelle lettere centrali, la E educazione, la S di scienze e la C di cultura. E l'educazione rappresenta più o meno il 70% del bilancio complessivo dell'UNESCO, quindi è la vera grande priorità di questa organizzazione. Credo che proprio per questo il Santo Padre abbia deciso di accettare l'invito del direttore generale dell'UNESCO di tenere venerdì un incontro con l'organizzazione, con lo staff dell'organizzazione, ma soprattutto di parlare di etica nell'intelligenza artificiale.
0: Etica nell'intelligenza artificiale, non possiamo non pensare ovviamente alla magnifica Humanitas, non possiamo però, lei ha detto priorità l'educazione, io aggiungerei, e so che sarà d'accordo anche il termine sfide, però non sfide da delegare ad altri. Come possiamo in prima persona sentirci protagonisti di questa rivoluzione?
2: Beh, allora, sul tema dell'intelligenza artificiale noi affrontiamo due profili contrapposti. Da un lato avvertiamo l'esigenza di utilizzare questi strumenti perché ci semplificano la vita. Molto del tempo che dedicavamo prima, ad esempio, a costruire un file Excel, una scheda, a valutare dei dati, oggi lo si fa davvero in pochissimi secondi. Quindi le grandi opportunità di questi strumenti dobbiamo riuscire a coglierle, ed è importante che nelle università si insegni anche come utilizzare questi strumenti. Al tempo stesso è evidente che questi strumenti rischiano di aumentare il gap tra coloro che hanno un accesso privilegiato o facilitato a queste risorse, agli investimenti economici che ci sono dietro a queste risorse, e quella parte del mondo che purtroppo è la parte maggioritaria, che invece non ha la possibilità di accedere a quelle risorse. Non sto pensando soltanto all'Africa, ad alcune parti del Latino America, sto pensando anche alle nostre città. In molti dei nostri quartieri, in molti quartieri di una città grande come Roma, abbiamo e avvertiamo questo grande gap. Allora io credo che uno dei compiti di chi fa educazione nelle scuole scuole come nelle università sia proprio quello di ridurre il più possibile questo gap e di fare in modo di consentire a chi ha meno opportunità di ricevere un'educazione consapevole all'utilizzo di questi strumenti. Poi è chiaro, c'è tutto il tema di cui domani il Papa tornerà a parlare, che è il tema dell'etica, che non è soltanto l'utilizzo dello strumento, ma è anche la proprietà di questi strumenti, il tipo di informazioni, no, che noi mettiamo dentro questi strumenti, perché il problema grosso è che questi strumenti tendono a replicare i cosiddetti bias, cioè gli stessi pregiudizi che noi abbiamo e che sono purtroppo in parte il nostro bagaglio culturale. Poiché noi alimentiamo questi strumenti, chiaramente gli strumenti di intelligenza artificiale, essendo il frutto del nostro pensiero, alimentano e soprattutto diffondono questi pregiudizi, e quindi il tema etico è molto forte.
1: A proposito di sfide, professor Luigi Petrillo, vorrei coinvolgere la dottoranda Giada Tortora, che è in collegamento telefonico con noi. Che sfida hai fatto tu scegliendo questi studi? E ti stai per laureare, giusto? Giada?
4: Sì, ci sono. Grazie per la domanda. Allora, certamente il dottorato in Peace Studies è una grande sfida. È una sfida, e per me significa sostanzialmente, per noi come dottorandi, significa interessarci di grandi problemi e di questioni attuali e porci i problemi necessari. Lavorare sulle origini, lavorare sulle cause e anche provare a esplorare connessioni che vadano al di là di chilometri e differenze di etnie, di culture e anche di fede.
0: Giada, io so che tu ti occupi di una questione che noi amiamo raccontare e far conoscere, aggiungerei, perché è poco conosciuta ancora, almeno in Italia, vale a dire la giustizia riparativa. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, per chi la conosce fino ad un certo punto, vuoi condurci in quello che è l'ambito del tuo progetto di ricerca?
4: Sì, allora in realtà i miei studi sulla giustizia riparativa nascono dalla mia tesi in giurisprudenza, quando ho iniziato ad interessarmi al tema. Sostanzialmente si tratta viene definito un modo nuovo di fare giustizia, in realtà è tutt'altro che nuovo, si ispira a principi che hanno delle radici molto molto lontane. E con il mio progetto di dottorato in realtà io cerco di indagare la relazione tra la categoria della giustizia riparativa, che vuol dire sostanzialmente un'idea di giustizia che non si basa sulla punizione ma piuttosto sull'ascolto, la mediazione tra vittima e autore. Insomma, il rapporto tra questa categoria e questi principi e i sistemi di giustizia indigena.
0: E quindi in quale parte del mondo, esatto, in quale parte del mondo particolarmente? E
4: in particolare alcuni sistemi africani, ai quali in realtà mi sono interessata proprio per la mia esperienza alla cattedra UNESCO, perché alcuni di questi sistemi, mi riferisco in particolare ad alcuni sistemi in uso in Etiopia e in Somalia, sono stati riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. E quindi il loro valore è stato in qualche modo riconosciuto internazionalmente proprio grazie a un percorso fatto insieme alle comunità e da ultimo portato avanti insomma dalle autorità nazionali e di questi sistemi si parlava effettivamente molto poco prima di questo di questo passaggio. E forse ancora troppo poco tutt'oggi e quindi ecco il mio percorso nasce un po' da lì, cioè dall'idea di colmare questo gap e anche di unire le mie esperienze, i miei interessi con quella che è la mia formazione giuridica.
0: Professor Petrillo, abbiamo parlato di patrimonio culturale immateriale, sempre perché a noi piace spiegare le cose bene, cosa appunto intendiamo precisamente?
2: Sì, patrimonio culturale immateriale formalmente lo definiamo come quelle tradizioni, quelle pratiche sociali, quei saper fare, quelle conoscenze che tramandandosi di generazione generazione in generazione identificano l'identità di una comunità. Sostanzialmente che cos'è? È tutto il nostro bagaglio identitario.
0: Quindi antropologia e sociologia assieme?
2: Assolutamente sì.
0: Altrimenti non capiamo, no?
2: È così perché ciascuno di noi è cresciuto in un certo contesto e bene o male ha sviluppato delle conoscenze e delle tradizioni derivate dal contesto in cui ha vissuto, la famiglia, gli amici. E il patrimonio immateriale quindi è qualcosa che non si tocca, come può essere un monumento, ma che si ha dentro e che si trasmette agli altri. L'UNESCO nel 2003 ha promosso questa convenzione finalizzata a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale ed è interessante notare che l'UNESCO l'ha promossa pensando soprattutto al contesto africano, latinoamericano e asiatico, cioè in quei contesti, in quei territori dove magari le manifestazioni materiali della cultura per tanti motivi, comprese le guerre, sono non particolarmente evidenti perché magari sono andate distrutte, ma dove c'è una fortissima identità culturale. Allora la logica era proprio quella di rendere visibile a tutto il mondo questa identità e creare degli strumenti giuridici di salvaguardia.
1: Dunque salvaguardare anche quello che è il patrimonio culturale di popolazioni molto diverse significa anche dare loro dignità, insomma. Le guerre spesso nascono invece per la mancanza di rispetto delle differenze.
2: Sì, è proprio così. Guardi, la storia purtroppo ci insegna che la prima cosa che fanno gli invasori di un paese è proprio distruggere il patrimonio culturale immateriale. Lo fanno magari anche distruggendo quello materiale, ma pensiamo ad esempio alle cosiddette repubbliche centroasiatiche. Una volta che sono state governate dall'Unione Sovietica, la prima cosa che quel regime fece fu quello di imporre, di cancellare i costumi legati alla cultura islamica e di imporre costumi tra virgolette laici. Rese obbligatorio il bere alcolici, introdusse il divieto di velo, chiuse una serie di moschee. Cioè la prima cosa che si fa è proprio andare a colpire il patrimonio identitario di una comunità. Ancora più recentemente nella guerra tra Russia e Ucraina anche questo diventa evidente. La Russia contesta costantemente all'Ucraina quelli che, oltre ovviamente alle distruzioni fisiche e soprattutto alle uccisioni delle persone, ma distrugge anche quello che è il patrimonio identitario, rivendicando come russo una serie di tradizioni che invece sono ucraine, o addirittura rivendicando, e questo accade anche all'UNESCO. Recentemente c'è stata una grossa polemica perché l'Ucraina aveva proposto di scrivere nella lista dei patrimoni culturali dell'umanità il borscht, che è un tipico piatto ucraino. La Russia si è opposta sostenendo che era un piatto di tradizione sovietica e che erano stati sovietici ad introdurli in Ucraina. Quindi lei ha perfettamente ragione. Le guerre sono una delle vittime delle guerre, spesso impercettibile, sono proprio le tradizioni immateriali, l'identità dei popoli. Lo abbiamo visto anche non solo durante i conflitti armati, ma anche ad esempio in occasione del Covid. Quando c'è stata questa tragica pandemia che ha colpito tutto il mondo, una delle vittime più significative, al di là delle vittime umane ovviamente, sono state proprio le tradizioni. Scomparendo le persone, sono scomparse anche in Italia tantissime tradizioni, perché non c'era alcun modo di trasmetterle o alcun modo di manifestarle, poiché era vietato, diciamo, lo spazio pubblico.
0: Giada Tortora, prima di salutarci, perché consiglieresti a qualche giovane che è all'ascolto di intraprendere un simile percorso di dottorato?
4: Grazie per la domanda, perché mi consente di dire che oltre che una sfida è sicuramente è il tentativo di contribuire effettivamente con il nostro lavoro a scardinare alcuni pregiudizi, alcune barriere, innanzitutto i nostri limiti personali, ma poi di contribuire con le nostre ricerche a percorrere alcune vie poco esplorate in alcuni casi per perseguire questo grande obiettivo che ci diamo, che è quello della pace.
0: Giada, auguri di pronta guarigione, è una promessa, ti aspettiamo in radio, continueremo a parlare di giustizia riparativa, va bene?
4: Grazie, grazie mille.
0: Professore Pierluigi Petrillo, grazie davvero,
2: grazie.
0: È stato significativo averla qui in studio a poche ore dalla visita del Papa all'UNESCO in quel di Parigi. Lo ricordiamo, lei è direttore della cattedra UNESCO sul patrimonio culturale immateriale all'Università Unitelma Sapienza, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. Buon lavoro.
2: Grazie mille. Grazie.
0: Stefania, noi salutiamo chi ci ha seguito in video, tra poco continuiamo la nostra diretta radio.

0: Che bello il rumore delle pagine dei giornali che vengono sfogliate, un rumore che ormai insomma quasi appartiene al passato, lo potremmo mettere nel patrimonio UNESCO di quello abbiamo parlato poco fa. E allora, a proposito di pagine che si sfogliano, sono quelle dell'Osservatore Romano, è con noi Lorena Leonardi, benvenuta.
1: Ciao Stefania, buongiorno.
0: Per parlarci come ogni giovedì a partire da oggi, credo oggi è il primo dei nuovi giovedì.
1: Sì, il primo dei nuovi giovedì dopo la pausa estiva.
0: E allora anche a te bentornata, e a parlare della settimana del Papa, quella prossima sarà ancora più impegnativa immagino.
1: Quella prossima sarà ancora più ricca, Stefania, ma anche questa che abbiamo concluso da giovedì a giovedì non scherza, e abbiamo scelto come pezzo di approfondimento di questo inserto, che è un po' un inserto speciale, parzialmente ridotto rispetto alle nostre misure consuete, per un motivo legato al viaggio, certo, del Papa di domani, che insomma ti spiego se vuoi anche adesso. E il pezzo di approfondimento principale a firma del cardinale Baldo Reina, il vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, che commenta uno degli eventi portanti, forse l'evento portante direi della scorsa settimana, quando Leone XIV ha presieduto l'assemblea diocesana della chiesa di Roma in San Giovanni, contributo appunto del cardinale vicario, interessante soprattutto per il richiamo alla carità. Il Papa ha annunciato nel corso dell'assemblea l'avvio dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas romana, e credo che in questo periodo difficile per il mondo ma anche per la città di Roma, l'appello alla carità, il ritorno alla carità, parlare di una figura come Don Di Liegro, che chiamava per nome i poveri, non sia irrilevante, ecco.
0: Questo per quanto riguarda, e poi hai parlato di un speciale quest'oggi.
1: Sì, oltre, perché in realtà questo è il pezzo un po' come se fosse una specie di copertina, e poi lo speciale perché, come ogni volta che il Papa va in visita pastorale o in viaggio apostolico da qualche parte, noi cerchiamo di farci raccontare la chiesa che il Papa va a visitare e da chi quella chiesa la vive dall'interno. Quindi a parte l'intervista di preparazione, diciamo in vista della il colloquio con il cardinale segretario di Stato in vista della partenza, abbiamo chiesto all'arcivescovo Ulrich un contributo per raccontarci la chiesa di Parigi, a Roberto Campisi, osservatore permanente della Santa Sede presso l'UNESCO, di raccontarci cosa significa questa visita che il Papa farà alla sede UNESCO di Parigi, all'arcivescovo Bayot un commento sul significato della visita a Metz, e al vescovo di Lourdes Jean-Marc Mica un contributo sulla visita di Papa come pastore pellegrino nel santuario mariano. Questo è un po' il motivo per cui il nostro inserto oggi è un po' più magro, ciononostante abbiamo dato spazio all'antologia come di consueto, quindi abbiamo fatto una sintesi delle parole più significative, abbiamo comunque selezionato con per due o tre fotonotizie e gli appelli che ci sono sembrati un po' più interessanti, quello che ha fatto il Papa per la situazione in Somalia dove c'è una grave crisi, domenica dopo l'Angelus, abbiamo riservato uno spazio speciale all'udienza agli atleti di Special Olympics che il Papa ha ricevuto l'altro giorno, e abbiamo dato anche un po' di spazio, che il Papa ne ha parlato ieri, a riferimento che ha fatto alla giornata mondiale dei migranti e rifugiati che si celebra questa domenica. Come sempre, immancabile è il Vangelo di Monsignor Sapienza, reggente della prefettura della Casa Pontificia.
0: C'è anche
2: ricchissimo,
0: dico, c'è anche
2: so
0: Sassoli.
2: Cosa vuoi tu.
0: Io voglio la foto.
1: La foto, l'immagine del nostro Filippo Sassoli, questa volta, così come un po' abbiamo fatto anche nel corso dell'estate, non illustra la catechesi, ma illustra il Vangelo. Ed è molto interessante a colori. Però non ti posso dire tutto,
0: Stefania. No, certo, bisogna.
2: No, ma è ricchissimo. Cioè, io sono rimasto, come dire,
3: stupito e veramente complimenti a chi ha lavorato a questo numero, dalle tante voci che avete ascoltato alla vigilia dell'arrivo del Papa, perché è uno strumento formidabile ovviamente per chi come noi deve realizzare oltre 20 ore di radiocronaca e quindi per conoscere attraverso i protagonisti quelle che sono le realtà dove il Papa sarà a sua volta protagonista da domani fino a lunedì, ma anche per i lettori, perché a loro volta possono iniziare a viaggiare assieme a Leone, quindi veramente straconsigliamo la lettura dell'inserto odierno dell'Osservatore Romano proprio come il migliore degli strumenti per introdurvi al viaggio apostolico, Lorena.
1: Sì, è il modo che scegliamo di solito per accompagnare anche i nostri lettori in viaggio col Papa, siamo tutti un po' con lui, no?
3: Siamo tutti in viaggio.
0: Grazie, grazie Lorena, grazie, ci risentiamo il prossimo giovedì.

0: Siamo in video? No.
1: No, non siamo in video. Giancarlo, però il microfono era già acceso. Buongiorno, buongiorno Giancarlo Lavella, che è entrato nel migliore dei modi possibili per chi del resto è padrone di casa.
0: No, perché se siamo in video uno si dà una riavviata ai capelli.
1: Esatto, invece no, siamo solo, si fa per dire, esatto, in radio. Bellissimo, Giancarlo Lavella, che come sapete tra 30 minuti esatti Stefania condurrà la trasmissione Storie di Sport Atletica.
0: Sì, subito dopo le news.
1: Oggi?
0: Oggi,
1: quale campo scendiamo?
0: Puntata abbastanza importante, perché riceviamo l'atleta di Atletica Vaticana che ha appena partecipato ai mondiali di Taekwondo che si sono svolti in Corea. Ed è importante sottolineare come Atletica Vaticana, che è un po' il CONI della Santa Sede, sia sempre di più coinvolto dalle federazioni internazionali. Il ciclismo già è storia, l'atletica, tra un po' ci sarà anche il tennis tavolo, il padel e il tennis, chiaramente anche quelli sono ci hanno già coinvolto. Ci sono stati i giochi del Mediterraneo che hanno visto 4 atleti in maglia bianca e gialla partecipare. Insomma, è una realtà in evoluzione, che cerchiamo di seguire e di raccontare insieme al presidente di Atletica Vaticana, che è Giampaolo Mattei,
2: con Radiovisione.
0: Con sempre in radiovisione, in cui possono seguirci i nostri ascoltatori sia sulla piattaforma Facebook. Arrivederci.

0: seguirci, perché è bello rivederci, no? Su su YouTube e poi ascoltarci sui consueti canali. Già mi si è asciugata la gola,
1: come, no, come sai, domani il Papa sarà in quel di Parigi. Ora, se io non erro, però forse sbaglio, non so se eri tu. Tu sei stato a Parigi per la Radio Vaticana per seguire un evento sportivo? Eri.
0: Beh, sì, come no? I mondiali, i mondiali del 98, 98 insieme 98. All'amico e collega Luca Collodi. Abbiamo seguito tutta la parte finale di quei mondiali che videro la Francia vincere, ma abbiamo avuto modo di vedere come questo paese, la città di Parigi in particolare, stava vivendo questo evento epocale, perché insieme alle Olimpiadi, i mondiali di calcio, insomma, sono la manifestazione più importante.
1: Sono passati quasi 30 anni. Quasi
0: 30. Mamma mia.
2: E proprio in quello stadio, lo stadio domani, no, di domani sera di Saint-Denis. Non era lo Stade de France?
0: La finale era lo stadio di Saint-Denis e lo Stade de France,
2: esatto,
0: credo, sì.
1: E il Papa domani lì,
0: che all'epoca era stato appena
2: esatto,
0: appena
2: perché
0: realizzato.
2: Io mi trovo a Parigi e vidi proprio
1: anche tu. Anche,
2: mi
1: ma eravate tutti a Parigi, no?
0: Non ho capito.
1: Anche lei era a Parigi.
0: Ah, c'eri anche tu.
2: Sì, non far finta di non ricordarlo.
0: Come non ci siamo incontrati? Beh, non ci conoscevamo all'epoca.
1: Bene.
0: Non ci conoscevamo.
1: Grazie davvero,
0: va bene.
1: Giancarlo.
0: Allora, ciao. Spegnete le telecamere adesso.
1: Sì, e le riaccendete
2: sì.
1: Dopo,
2: c'è più motivo.
1: Dopo le 11.
0: Le accendiamo dopo.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: In fondo è stato un po' come no,
2: una favola. Ogni favola è un gioco, che dici?
0: Sì, lo diceva il poeta
2: Bennato.
0: Bennato.
2: Esatto. Eccolo.

0: E alle 10.41 torniamo dunque in diretta, è la parte conclusiva di questa trasmissione. Il ben trovati, si dice ancora buongiorno sì a quest'ora, sì. Anche se insomma alle 8 del mattino.
1: Fino a mezzogiorno.
0: Fino a mezzogiorno, poi, quindi possiamo
1: buon
0: dirlo.
1: Pomeriggio.
0: Stefania Ferretti accanto a me.
1: E Andrea De Angelis che come sempre è lì con noi. Il capitano
0: non lo so, no, ma non, sai, ma in fondo poi se c'è una cosa e guardo ai tecnici del suono che impariamo qui in radio e che ciascuno di noi veramente è, può sembrare una banalità, no, fondamentale, cioè, non, cioè senza l'uno non ha senso la presenza dell'altro. Io e te Stefania potremmo parlare ore volendo,
1: sì, esatto,
0: no? anche a microfoni spenti, però grazie ai nostri tecnici si va in onda e viceversa. Voi però siete e restate protagoniste e protagonisti. Tra l'altro ci scrivono che è bello sentirvi ridere a proposito di quanto dicevamo prima con Giancarlo. Radio Vaticana con voi però è anche quel luogo, quella casa da abitare per affrontare questioni certamente più spinose, delicate, che riguardano il futuro, il presente, ma anche il passato. Dalla memoria si deve imparare per non ripetere gli orrori. Dalla memoria però si può attingere anche per raccontare storie di chi ha avuto il coraggio di dire no, di chi ha resistito, di chi ha lottato, di chi ha combattuto, di chi ha difeso la vita di ognuno. Ringrazio per essere con noi il collega Eugenio Murrale. Eugenio, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Tu ci conduci ad adesso all'oratorio San Filippo Neri di Bologna, perché nell'ambito del Festival Francescano sabato prossimo alle 19, alle 7 di sera, debutterà lo spettacolo Non sono solo, storie di cattolici che si opposero a Hitler, ovvero?
2: È una grande storia, a volte in parte dimenticata, perché molte di queste figure sono da scoprire, come ci dice l'autore del libro Francesco Comina, La Lama e la Croce, un libro che è stato pubblicato dalla Lev, e la libreria editrice vaticana, la Lev appunto, si fa in questo caso per la prima volta produttrice insieme a Bam Bam Teatro di uno spettacolo tratto da un suo libro. E lo spettacolo ha il titolo che tu hai appena detto, Non sono solo storie di cattolici che si opposero a Hitler, e vedrà protagonista Lorenzo Bassotto, che ha adattato il testo scegliendo quattro figure molto rappresentative: il beato Franz Jägerstätter, Maria Terville, padre Franz Reinisch, Eva Maria Buch, di cattolici che si sono opposti al regime al costo della loro vita. E Lorenzo Bassotto interpreta, dirige e appunto ha adattato questo testo, e lo fa in maniera alla sua maniera, perché è un esperto di teatro, anche degli oggetti, teatro di narrazione, e quindi ci sarà questa sedia al centro del palcoscenico che però si trasforma, diventa una finestra, diventa un pulpito e diventa una ghigliottina anche, perché appunto molte di queste figure sono state giustiziate, diciamo, l'esecuzione della loro condanna ingiustissima è stata compiuta proprio con una ghigliottina. È anche simbolico questo, no? Perché chi aveva un pensiero altro, una testa che andava verso un sentimento di libertà, verso un pensiero di opposizione al male, no, del regime nazista, ecco, veniva appunto queste teste venivano tagliate.
0: Hai fatto bene anche con la voce, come tu sai fare tra l'altro, Eugenio, a sottolineare questo termine ghigliottina. Io a teatro lo ricordo nel Rugantino, per esempio, no, al Sistina, ricorderete tutti quella scena. La ghigliottina è anche un gioco oggi, la ghigliottina ha a che fare anche con la libertà di stampa, è un termine che viene usato e talvolta abusato, però quando poi lo vediamo, la vediamo meglio nella sua funzione più, ai noi, nota, forse ci immedesimiamo con più facilità. E questo chiedo anche a te Stefania, la forza del teatro e più in generale dell'arte ci permette, ed è doloroso talvolta farlo, di immedesimarci davvero?
1: Beh sì, questa è una delle qualità del teatro, e pensavo mentre raccontavi queste cose anche al cinema, pensavo in particolare a quel film meraviglioso che è La vita è bella, no? Nel quale Benigni è riuscito a trasmettere l'orrore del nazismo attraverso dei giochi di parole con un bambino, cioè è veramente il teatro, il cinema, l'arte può fare molto, no? Per quanto riguarda la presa di coscienza anche di chi guarda.
2: Sì, infatti con Lorenzo Bassotto nel nostro dialogo partiamo proprio dalla capacità del teatro di dire l'indicibile, no? Questo dire l'indicibile e lui lo fa tra l'altro con questa licenza, ecco, interpretando il personaggio del boia. Tra l'altro si richiama al, diciamo così, al vero boia nazista Reichardt, che è famoso tristemente per oltre 3.000 esecuzioni. E attraverso le parole di quest'uomo, la sua incredulità di fronte a questi testimoni della fede che dicevano adesso tutto è pace e gioia, fra poco morirò, soffrirò, ma poi vedrò Dio.
0: Uno spettacolo questo ideato da Lorenzo Fazzini, che dirige la libreria editrice Vaticana, ma io direi, se siete d'accordo, di ascoltare proprio sì. Lorenzo Bassotto al microfono di Eugenio Murrali.
3: Il teatro ha questa prerogativa formidabile che rende vivibile qualcosa che normalmente non viviamo, tendo il pubblico non vive nella vita, e quindi permette di esorcizzare paure, esorcizzare situazioni, fa vivere nella finzione teatrale delle paure o delle domande che sorgono in noi durante la visione dello spettacolo, che poi noi possiamo trarre con la nostra esperienza, con la nostra vita. E quindi mentre leggendo un libro, leggendo un saggio, siamo soli con la nostra immaginazione e le nostre parole, la meravigliosa prerogativa del teatro è avere uno o più esseri umani davanti a noi che vivono una situazione pericolosa, una situazione indicibile come questa che raccontiamo in questo spettacolo, la vive per noi, la vive davanti a noi, e quindi ci rende più partecipi e la nostra esperienza diventa anche molto più ricca, molto più fruibile nel seguito, perché poi ovviamente uno spettacolo, se funziona, funziona quando uscendo dalla sala ti restano delle domande e cerchi di trovare delle risposte. Quindi questa è la cosa meravigliosa di questa arte, che spero che l'intelligenza artificiale non arrivi anche a soppiantare questa arte di essere un essere umano davanti a un altro essere umano che racconta una storia. Quindi è la cosa principale.
2: Io vorrei chiederle anche come è stato possibile, come si è modificato il testo nel passaggio, nell'adattamento che lei ha fatto dalle storie raccontate da Francesco Comina appunto a un testo per la scena, un adattamento teatrale.
3: Ovviamente questa è stata la cosa un pelino più complessa sulla quale ci siamo messi a pensare particolarmente, visto che il saggio di Comina è una raccolta di testimonianze, di documenti, di storie di questi cattolici, questi cristiani che si sono opposti a Hitler, però era appunto un saggio, trasformarlo in una cosa che avesse una drammaturgia e una fruibilità teatrale era la nostra sfida, e quindi abbiamo pensato che la voce più vicina, il testimone oculare, potesse essere il boia di Hitler, che ovviamente è un personaggio esistito realmente, si chiamava Johann Reichardt, che ha nella sua carriera, tra virgolette, diciamo così, eseguito più di 3.000 esecuzioni, e ci piaceva che arrivasse sulla scena questo personaggio, anche lui indicibile, perché di solito un boia è un personaggio oscuro, sempre al margine della società. Ci piaceva che fosse lui a raccontare pian pianino, a entrasse nella vita di questi condannati che gli arrivavano per le mani, detto con un termine abbastanza terribile, e portasse lui le testimonianze. Quindi che ci fosse una sorta di, che lui facesse da filtro, è come se il bene, il coraggio e la bellezza delle testimonianze di questi personaggi fosse filtrato da una voce buia, terribile, e quindi queste parole non sono semplicemente dette ma sono filtrate, e a mio parere guadagnano di potenza perché devono essere come masticate. Questo boia, questo esecutore non riesce a capire perché questi personaggi, mentre stanno per essere ghigliottinati, dicono ora tutto è pace e gioia, proverò dolore ma sarà un dolore breve e poi ci sarà Dio. Quindi questa incredulità di questo personaggio a nostro avviso portava ancora più potenza alla testimonianza vera e propria. Poi ovviamente abbiamo scelto di raccontare solo quattro contro di questi cattolici cristiani che si sono opposti, anche perché sennò lo spettacolo diventava anche ripetitivo. Abbiamo cercato nell'economia della drammaturgia di trovare quelle testimonianze che ci toccavano più noi, anche nella messa in scena, durante la messa in scena.
2: E allora soffermiamoci un momento su queste quattro figure: il beato Franz Jägerstätter, Maria Terville, padre Franz Reinisch e Eva Maria Buch.
3: Franz Jägerstätter è un personaggio, forse è quello più internazionalmente conosciuto, perché hanno girato un film hollywoodiano su questo contadino che si ribella e che non vuole giurare fedeltà, che gli viene proposto di fare l'infermiere al fronte pur di non dover uccidere nessuno, ma lui si impunta, diciamo così, e dice di no a qualsiasi cosa perché non vuole collaborare con questo regime, quindi giurare fedeltà, e alla fine viene ghigliottinato anche lui. Di lui ci colpiva appunto questa fermezza nel suo modo di vivere la fede, e poi ci ha colpito anche la lettera che scrive alla moglie poco prima di morire, e quindi come vuole lasciare sua memoria alle figlie, dicendo: preferisco morire piuttosto che vivere della menzogna, vivere senza verità. E quindi ci sono delle parole molto toccanti, molto forti. Franz Reinisch invece era un sacerdote, e su quello forse è il primo che affrontiamo nella storia, ed è il primo che incontra proprio il boia, e ci soffermiamo un po' di più perché lui fa un ragionamento molto approfondito sul perché lui non scelga di giurare fedeltà, e quindi elenca delle ragioni molto ben documentate sul fatto di non dover giurare fedeltà e il perché lui consideri questo non giuramento legittima difesa. Ed ci piaceva moltissimo questa sorta di racconto, quasi l'avvocato che fa una arringa di difesa su se stesso, e lo fa in una maniera molto puntuale e molto potente. E due donne invece che abbiamo deciso di raccontare, che sono Eva Maria Buch e Maria Terfiel. Maria Terfiel la affrontiamo in maniera molto quasi poetica, angelica, perché mentre tutti gli altri condannati, dice il boia, ma anche le testimonianze, arrivano e quando stanno per essere ghigliottinati pregano, oppure stanno in silenzio alcuni muovendo le labbra, stanno pregando, lei ad alta voce nella sala dell'esecuzione recita le beatitudini, e anche questo è un particolare molto toccante: guarda il soffitto della stanza come se non ci fosse il soffitto. Quindi anche questa è un'immagine molto poetica che ci toccava. Mentre Eva Maria Buch è una ragazza di 24 anni che semplicemente ha tradotto degli opuscoli antinazisti, e quindi ha fatto un'operazione di staffetta, di partigianato, diciamo così, e che viene anche lei ghigliottinata, e di lei ci ha toccato la sua lettera che scrive ai genitori, e appunto questa apertura verso la luce, andando verso la morte, lei lo considera come un'apertura verso la luce. La frase che dicevo prima, ora tutto è pace e gioia, è sua, la scrive ai genitori, e gli dice: va benissimo così come sono andate a finire le cose, non preoccupatevi, sono in debito con voi, salutatemi tutti. E poi l'ultima frase che dice loro nella lettera: siate gioiosi fino all'ultimo respiro, dice questa frase meravigliosa ai genitori. E sono frasi, per il boia, sono praticamente delle vere e proprie bombe. Se non si capacita che gli esseri umani che stanno affrontando la ghigliottina abbiano questa capacità di vedere la luce.
2: Lei firma anche la regia di questo spettacolo, e io le vorrei chiedere, quindi, da un punto di vista scenico, come ha concretamente pensato di realizzare questo monologo. Lei tra l'altro viene da precedenti esperienze, tra cui quella del Teatro degli Oggetti.
3: Lavoro tantissimo con il teatro per famiglie, per le nuove generazioni, quindi sono abituato ad avere un approccio immaginifico di quello che porto in scena, quindi la scenografia e i costumi. Ho sempre una forma mentis che un oggetto può essere quell'oggetto, ma può essere anche 100 cose, proprio per far lavorare l'immaginazione dei ragazzi che vengono a vedere gli spettacoli. In questo caso in scena siamo io e il musicista Olmo Chittò, polistrumentista, compositore, che però sulla scena lavorerà con me creando ambienti sonori differenti. Quindi ci sarà un grammofono dell'epoca, proprio degli anni 20, che siamo andati a recuperare in Germania. Abbiamo inciso dei dischi apposta che potessero funzionare su questo grammofono, quindi già questo è una sorta di oggetto, diciamo così. E poi l'oggetto principale, io volevo che ci fosse la ghigliottina, ma non ci fosse. E allora ci siamo inventati, insieme con Roberto Maria Macchi, che è lo scenografo, questa specie di sedia che può diventare diverse cose, quindi non tantissime perché non è un gioco, ma questa sedia che ha una piccola finestra annessa sullo schienale, e in questa finestra appaiono i ritratti dei condannati. Poi nel finale questa sedia, oltre a diventare un pulpito, diventa una finestra vera e propria, e poi diventa la ghigliottina vera e propria della fine dello spettacolo.
0: Grazie davvero a Lorenzo Bassotto al tuo microfono, Eugenio Murrali, lo ricordiamo, sabato alle 19 in quel di Bologna, all'oratorio San Filippo Neri debutterà lo spettacolo Non sono solo storie di cattolici che si opposero a Hitler. In 30 secondi, Eugenio, perché recarsi a questo e a simili spettacoli?
2: Beh, uno spettacolo che ci illumina una parte della storia così scura, e il tema del Festival Francescano, mi piace ricordarlo, è Sorella Morte. Quindi ecco, ci fa vedere come anche nelle situazioni più tragiche la fede ci può portare a superare, ecco, con straordinaria forza, veramente anche l'ingiustizia che subiamo.
0: Grazie Eugenio. Grazie a te e alla splendida attività della tua redazione, la redazione Cultura, che arricchisce questa trasmissione, i nostri radiogiornali, l'offerta di Radio Vaticana ogni giorno. Stefania Ferretti, grazie.
1: Andrea De Angelis, grazie a te. Grazie Andrea Terzilli, ho detto bene?
0: Tanzilli. Daniele Tanzilli ci perdonerà, ma insomma
1: Daniele
0: da pochi giorni lavora con noi. Daniele Giorgi da qualche anno, quindi
1: qualche
0: non
1: anno.
0: Sbagliamo il suo cognome.
1: A Daniele tutti voi, Tanzilli. Grazie per averci seguito.
0: Restate in ascolto, tra poco lo sport.

0: Le 11 l'informazione.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi sul paese. 7 persone sono morte in un raid che ha colpito un'azienda agricola nella regione di Kharkiv. Sotto attacco anche Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin e da lui che il conflitto si diffonde. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, Mosca sta preparando attacchi con droni in Spagna, Francia e Italia. E la presidente Moldava Maria Sandu denuncia 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Negli Stati Uniti c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Ieri il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori da Trump al suo arrivo. I temi al centro dei colloqui: l'intelligenza artificiale, le questioni economiche e i nodi geopolitici. Questa sera la cena alla Casa Bianca con i big della tecnologia e della finanza. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che un'impresa in difficoltà come l'ex Ilva, cioè Acciaierie d'Italia, non può accedere alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica o gas. Gli aiuti di energia, precisa la Corte, non possono essere assimilati agli aiuti al salvataggio che perseguono finalità diverse. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera una fiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima e chiedere più sicurezza e controlli. E oggi un altro tragico incidente mortale sul lavoro. Un 50enne di origini albanese è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione in un edificio. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti entrati nella struttura la notte scorsa dopo l'allarme lanciato dai familiari che non avevano più notizia del congiunto. Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani sulla rampa di accesso al pronto soccorso di Bitonto in provincia di Bari. Si tratta di un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Sul corpo non ci sarebbero segni riconducibili ad armi da fuoco da taglio, ma sarebbero presenti dei traumi. Sono in corso accertamenti sul caso e indaga sul caso il commissariato locale. È tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: Il titolo di questo incontro è Intelligenza artificiale e lavoro umano. Quale impresa vogliamo diventare? Intelligenza artificiale è ormai un argomento che è entrato nella nostra quotidianità, non solo nelle aziende, nella vita di ciascuno. Il titolo contiene una sfida, appunto. Quale impresa vogliamo diventare? Perché non ci chiederemo semplicemente se l'intelligenza artificiale, l'AI, lavorerà al nostro posto. Sappiamo che già alcune attività verranno automatizzate, altre lo sono già, alcune mansioni si ridurranno, altre cambieranno, ne nasceranno di nuove, ma la cosa che vogliamo sottolineare è che questa non è una storia già scritta, è una storia che dipende da noi, dalle nostre decisioni. L'AI può essere impiegata in tanti modi, può essere impiegata certamente per fare le stesse cose con meno persone, guardando solo all'efficientamento, ma oppure può essere impiegata per offrire servizi e prodotti migliori, creare nuovo lavoro, liberare le persone da attività anche, se vogliamo, più pericolose o ripetitive, restituire un tempo alle persone per comprendere, per decidere, per relazionarsi, per prendersi delle responsabilità. Per questo la domanda più importante non è appena cosa sarà capace di fare la macchina, ormai l'abbiamo intuito, fa tantissime cose, molte meglio di noi, ma che cosa decidiamo, cosa decideremo di fare con questa potenza e queste grandi opportunità che le macchine ci consegnano. Quando un algoritmo può selezionare un candidato, valutare una prestazione, suggerire una decisione o addirittura governare un impianto autonomamente, come vedremo. Chi rimane responsabile? Quando recuperiamo del tempo e della produttività, a chi appartiene questo tempo? Quando chiediamo alle persone nuove competenze, chi si preoccupa di offrire loro realmente la possibilità di acquisirle? Quando decidiamo che vogliamo mettere al centro la persona, come diciamo sempre, ormai è diventata una cosa che dicono tutti, è quasi senza senso. Ma come possiamo verificare che questo accada veramente nell'organizzazione, nella strategia, nella finanza, negli investimenti? E quali indicatori utilizziamo per misurare se effettivamente questo non è uno slogan, non rimane uno slogan, ma è effettivamente la preoccupazione nostra di imprenditori? Allora, il titolo del meeting di quest'anno sembra non c'entrare nulla con quello che sto dicendo, ma c'entra moltissimo, perché l'amore che muove il sole e le altre stelle ci offre una chiave decisiva. L'amore non è una parola che appiccichiamo alla fine dei discorsi, è ciò che orienta il nostro agire, ci fa riconoscere l'altro non come un costo, un dato o un mezzo, ma come un bene. E quindi costringe, l'AI costringe ogni impresa, ciascuno di noi, a rendere più evidente ciò che le muove veramente. Cosa consideriamo valore? Cosa vogliamo far crescere? Cosa invece siamo disposti a sacrificare? Quindi con quali criteri ci muoviamo? Come autorevolmente ci dice il Santo Padre nell'enciclica. Allora abbiamo al tavolo 5 prospettive diverse ma molto interessanti con cui approfondire questi temi. Parto con Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT. Chiamo un applauso per ciascuno. Francesco studia il rapporto tra organizzazione, innovazione, tecnologia e le competenze, soprattutto il mercato dei giovani e la qualità del lavoro. Ci aiuterà a capire qual è, diciamo, cosa sta realmente accadendo al mercato del lavoro, al di là delle semplificazioni che ogni tanto sentiamo. Poi proseguo con Rinaldo Pietro Piatti, CEO di ProLink. Rinaldo è consulente del lavoro con una lunga esperienza nella gestione del personale e ci porterà alla concretezza di alcune decisioni. Cristiana è presidente di Valore D e Vice President Sviluppo e Sostenibilità della Marketing Intelligence, dimmi se dico bene, di Prismian Europa, e ci aiuterà a vedere rischi e opportunità di questa trasformazione. Poi Dave Bord, un grandissimo applauso. Principal Technology Strategies di Yokogawa. Lui è stato tra l'altro premiato dalla sua azienda multinazionale come dipendente dell'anno, come employee dell'anno, per la sua professionalità, per i suoi paper, per i suoi studi. Si occupa di interfacce uomo-macchina, digital twin, e ci porterà fino alla frontiera dell'automazione industriale, dove le macchine non si limitano a eseguire qualcosa, ma sono sostanzialmente autonome. Tra l'altro, tengo a dirlo, Dave ha risposto entusiasticamente all'invito che abbiamo fatto attraverso soprattutto Chiara Leva, che è qua in giro, la nostra amica prof dell'Università di Dublino, è venuto a sue spese e rimane anche domani per incontrare il Santo Padre. Quindi doppio applauso per Dave, se lo merita. Lo ringraziamo moltissimo, siamo onorati della sua presenza. Poi chiuderemo con Padre Natale Brescianini, che è un amico del meeting della CDO, di Compagnia delle Opere, che ci aiuterà a raccogliere un po' ciò che sentiremo. Allora parto da te, Francesco, chiedendoti appunto di contestualizzare un po' lo stato dell'arte del mercato del lavoro, quali sono le trasformazioni in atto, con particolare attenzione ai giovani e ai ruoli in ingresso, diciamo così, ovviamente tenendo sullo sfondo l'enciclica.
5: Grazie dell'invito, mi fa molto piacere provare a mettere un po' in fila alcune idee che sono ovviamente temporanee, nel senso che il momento storico che stiamo vivendo è di evoluzione abbastanza rapida, ma penso che soprattutto grazie al contributo dell'enciclica, con cui cercherò un po' di paragonarmi in questo intervento, qualcosa si possa provare a dire. Ruoterò abbastanza intorno al titolo di questo incontro, che è un titolo che di per sé nega quello che mi sembra il problema principale dell'approccio maggioritario all'intelligenza artificiale, che è l'approccio deterministico, ossia andrà per forza così. C'è una tecnologia, inevitabilmente la tecnologia è talmente forte, talmente dominante, anche talmente difficile da comprendere che dominerà i processi, mentre invece questo momento utilizza la domanda quale impresa, quindi come diceva Paolo all'inizio, ci pone con la possibilità di decidere. Io penso che molto ruoti intorno a questo. Distinguerei all'inizio da alcuni concetti. Noi possiamo avere delle mansioni, dei lavori che sono esposti all'automazione, alla sostituzione, ma che non per forza lo sono. Io potevo tranquillamente scrivere buona parte di quello che vi dirò con l'intelligenza artificiale, quindi il mio ruolo stasera è sicuramente esposto, però il meeting, Paolo probabilmente sbagliando, ha chiesto a me di intervenire non sostituendomi, anche se potenzialmente si può fare, quindi ha esercitato una scelta, ha deciso, appunto in questo caso sbagliando, ma in altri casi sicuramente no, di non automatizzare e quindi di non sostituire. Quindi questo ci fa capire che il primo elemento è che c'è in gioco una decisione, c'è sempre in gioco una decisione. E voi direte, vabbè, questo è facile, sulla tecnologia c'è sempre in gioco una decisione. Bene, con l'intelligenza artificiale questa cosa fa un saltino in avanti, perché noi non stiamo oggi soltanto decidendo se automatizzare qualcosa o meno attraverso l'intelligenza artificiale, noi stiamo decidendo di affidare, scusate il gioco di parole, la decisione a un altro soggetto. Questi giorni sento tante definizioni, prima in un incontro si diceva che l'intelligenza artificiale non è uno strumento ma è un agente, ieri c'era un bell'articolo su Avvenire di Paolo Venturi che diceva che non è uno strumento ma è un attore, comunque è un qualcosa che noi facilmente scambiamo per un essere cosciente, e questo è il problema principale, l'intelligenza artificiale non ha coscienza, ma dato che apparentemente si comporta dello stesso modo con cui noi ci comportiamo con le altre persone, cioè dialogando, perché il modello degli LLM, dei prompt funziona così, noi abbiamo un po' l'idea che stiamo dialogando con un'altra persona. E quindi noi oggi non soltanto diciamo che è uno strumento che possiamo decidere di utilizzare per sostituire altro, ma affidiamo interi processi decisionali a un attore che poi si comporta in modo autonomo, non soltanto rispetto a quella singola scelta, ma tante altre scelte. Questo mi sembra il problema principale. E perché lo facciamo? Qui lancio una provocazione. Mi pare che da quello che dice il Papa si capisca che oggi in gioco c'è l'uomo. Ma noi ci siamo un po' dimenticati, soprattutto nella gestione ordinaria delle imprese, soprattutto quando si parla di innovazione e tecnologia, di che cos'è il potenziale dell'uomo. E tutto sommato è più comodo oggi utilizzare la tecnologia che fare un lavoro che dovrebbe metterci abbastanza in discussione di riscoperta di che cos'è il potenziale umano all'interno delle organizzazioni. Perché abbiamo ridotto, questo Papa lo dice in modo molto chiaro, il potenziale umano all'efficienza. Quindi laddove input-output va a vantaggio della tecnologia, noi scegliamo la tecnologia, perché l'uomo è tutto sommato una macchina come le altre e laddove non performa tanto quanto la tecnologia, scegliamo questo. Ecco, la provocazione del Papa è che questo non è vero, cioè che c'è una differenza sostanziale, ontologica tra la macchina e l'uomo e c'è un'opzione per l'uomo. Quindi c'è questo elemento primario, uno può non scegliere l'opzione per l'uomo, cioè questa è una scelta di campo, è una scelta di campo sia dal punto di vista morale, antropologico, eccetera, ma tanta letteratura, tanta scienza ci dice che non è soltanto una scelta morale, ma se la tecnologia può sostituire l'oggi, è ancora abbastanza in difficoltà nel creare il nuovo. Quindi non tanto sulla sostituzione, ma sul prendere decisioni, quindi sulla costruzione, sul governare processi. Bene, e cosa dice il Papa alla luce di tutto questo? Secondo me fa una provocazione molto significativa. Vi invito a leggere, quando avete tempo, il punto 156 dell'enciclica, che sapete essere divisa in 250 punti, se non sbaglio. Il 156 è molto provocatorio, perché fino a quel punto lì si può essere d'accordo, perché tutti voi direste l'opzione è l'opzione dell'uomo, non l'opzione della macchina, ci mancherebbe altro, eccetera, non siamo Elon Musk, eccetera. Bene, a un certo punto il Papa, nel punto 156, dice che dal punto di vista organizzativo nelle imprese non bisogna intervenire dopo che il lavoro è stato trasformato, ma bisogna intervenire prima. Cioè, prima di introdurre determinate tecnologie bisogna fare una valutazione su quali saranno gli impatti sui lavoratori e sulle persone. E laddove gli impatti sono sicuramente negativi, si può mettere in discussione un processo di innovazione tecnologica. Questa cosa mi sembra al punto dove si dice, come San Paolo gli dissero, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Ecco, penso che anche col Papa si possa fare così, perché è un punto dove ci si mette veramente in discussione. E io credo che oggi in gioco ci sia questo, cioè la possibilità di scegliere l'opzione umana, cioè di scegliere l'uomo davvero. E il Papa ci aiuta nell'enciclica a arrivare fino alla fine di questa scelta, non a ridurla a un principio morale. Butto lì due o tre punti per chiudere. Questo cosa significa? Significa che bisogna progettare la tecnologia e il lavoro umano insieme. Non c'è per forza una conseguenza. Prima progettiamo la tecnologia e poi valuteremo le conseguenze delle persone e agiremo ex post. No, c'è una progettazione sincrona di questi due aspetti. Questo vuol dire di anticipare la formazione, non la formazione delle persone, la riqualificazione delle persone che non avviene ex post, ma programmata prima. Quando le competenze sono pronte, si introduce la tecnologia per cui ci sono competenze che sono in grado di governarle e di gestirla, cosa che non facciamo, tendenzialmente ci poniamo il problema successivamente, perché mal che vada troveremo una soluzione con le persone che diventano quindi ridondanti. E terzo elemento, chiudo su questo, lo accennava Paolo prima, un'opzione chiara su cosa fare con i guadagni di produttività che noi abbiamo. Una cosa certa che l'AI fa, chiudo che è finito il mio tempo, è di far guadagnare tempo, quantomeno c'è un risparmio una tantum iniziale. Bene, cosa facciamo di questo risparmio una tantum? Le persone hanno più tempo, le lasciamo guardare Netflix per un anno, in quel tempo risparmiato, finché a un certo punto diremo che non sono più produttive e le lasciamo a casa, o, e questa è una scelta organizzativa, allochiamo in nuove attività a valore aggiunto che oggi magari non abbiamo in mente, perché quando interveniamo tecnologicamente lo facciamo spesso solo per efficientare processi esistenti, non parallelamente progettiamo processi nuovi. Quindi dove allochiamo queste persone? Questa mi sembra un'altra delle grandi domande. Chiudo qui perché il tempo è finito, potete immaginare che c'è tanto altro da dire, ma sicuramente chi mi seguirà lo farà. Grazie.
4: Grazie Francesco. Ci ha aiutato molto bene a introdurre e entrare nel merito delle questioni encicliche, non è una roba teorica, non è una roba semplicemente teorica che sta lì per uranio, ci aiuta veramente non solo nei criteri ma anche appunto nella qualità delle scelte che prendiamo. Rinaldo, Prolink ha scelto esplicitamente la linea l'AI completa e non sostituisce. Che cosa? Il lavoro delle persone. Qual è una decisione o un'attività che voi avete preso, che avete scelto di automatizzare, e qual è invece un'attività che avete deliberatamente scelto di non automatizzare e far rimanere sotto una responsabilità prevalentemente umana? E quale criterio ha fatto la differenza in questa scelta?
6: Ma come ha detto Francesco, l'essere umano può ancora scegliere, l'imprenditore può ancora scegliere. Noi nel gruppo Prolink abbiamo attivato all'interno dell'azienda del gruppo dei processi di automazione con l'intelligenza artificiale agentica, quindi già un'intelligenza artificiale che fa delle operazioni in sequenza, quindi che è un'automazione, non è un chatbot, fa già delle operazioni, ma abbiamo deciso nel prompt di fermarci a un certo punto, cioè il controllo decisionale di qualsiasi operazione rimane dell'essere umano. Questo sì, per mantenere la centralità dell'essere umano nella relazione con la macchina, nel dialogo con essa, ma perché è un sistema, un processo di automazione che si porta dietro una serie di rischi. Noi abbiamo già un regolamento europeo che ci impone un controllo decisionale umano, no? Gli human oversight si chiama. ed è applicabile su tutti quelli che sono i processi ad alto rischio. Processi ad alto rischio sono quelli che citava prima Francesco, la selezione, dove cioè, con dei bias io posso anche impedire l'accesso al lavoro di determinate persone, così come la valutazione sulla produttività e l'efficienza lasciata nel senso stretto può giudicare uno scarto di una persona, un lavoratore che viene scartato perché è poco efficiente e poco produttivo. Okay? Questo può essere eliminato, può essere interrotto questa relazione, dipende chiaramente da come tu applichi il prompt, no? Quindi la capacità dell'uomo deve essere sempre nel processo colui che decide innanzitutto se il linguaggio di comunicazione sia trasparente, quindi se è un linguaggio che tra uomo e macchina che sia accessibile a tutti, anche le persone più fragili, anche le persone con un DSA, devi essere capace di poter interrompere l'output se non ti piace o se non ne condividi i valori. Alla fine tutto, l'intelligenza artificiale si alimenta su una libreria di dati. Siamo noi che diamo quei dati all'intelligenza artificiale. Se noi diamo una serie di informazioni, di documentazioni, di faccio un esempio, di immagini violente, evidentemente il modello di risposta sarà violento, ma siamo noi che abbiamo dato il cibo con quale nutriamo l'intelligenza artificiale. Quindi noi abbiamo sempre deciso di lasciare la decisione all'essere umano. Cioè, ci sono delle dashboard per cui alla fine la produzione del risultato di un'interrogazione o di un processo viene valutato dall'essere umano attraverso una libreria di dati qualitativo, e questo è fondamentale, perché se noi diamo in pasto come un bambino un'educazione di modelli sbagliati, penserà che siano giusti e te li proporrà. Attenzione, perché l'intelligenza artificiale ha questa grande capacità di essere predittiva e seduttiva, non ti risponderà mai di no a una risposta, o te la dà giusta perché ha una libreria di dati corretta e qualificata, o altrimenti te la darà sbagliata perché deve rispondere, ma così seducente e convincente che tu pensi che sia vera. Okay? Quindi in questo processo chiaramente c'è una modificazione, ne parleremo magari più avanti, del rapporto anche con la macchina che tu hai, perché è un linguaggio dell'essere umano che non è più nel mondo del lavoro tra colleghi, ma tra colleghi è certo, una macchina che si frappone, che si relaziona con gli altri. Quindi un modello di cambiamento dove, come diceva Francesco, la formazione diventa importante, perché cambia il modello di riferimento del dialogo, ma dove comunque la centralità dell'essere umano rimane sempre, perché ricordiamoci che l'intelligenza artificiale non giudica il bene e il male, non decide qual è, come ha detto Santo Patro, il senso, no, delle cose, ma poi noi le subiamo le conseguenze di questo. Quindi da questo punto di vista abbiamo scelto come imprenditori, perché si può scegliere, no, di fermarci a un certo punto, dove la macchina è un supporto all'essere umano, un collaboratore, e dove, attenzione, noi stessi che lavoriamo in un gruppo di un'azienda che si occupa di consulenza, siamo noi stessi a rischio dell'intelligenza artificiale. Comunque il paradosso è: ti porti a casa il nemico o ti porti a casa il collaboratore? Fin dove la vuoi utilizzare, la vuoi controllare prima che lei prenda sopravvento su di te? Quindi è una situazione assolutamente attuale, ma che comunque sì, può essere decisamente governata, deve essere governata, si può, è una scelta etica e morale, che chiaramente poi vedremo più avanti, non può essere a mio avviso lasciata soltanto alla decisione dell'essere umano, ma qui tutti i player coinvolti, dai programmatori, dalle piattaforme, dai regolatori internazionali di questi sistemi, ci devono dare una mano per avere un'uniformità di azione.
4: Grazie, grazie. Cristiana, con Valore D monitorate da anni l'evoluzione dell'ambiente di lavoro con un'attenzione, un focus particolare sulle pari opportunità. Gli algoritmi, abbiamo anche appena sentito, imparano dai dati del passato e rischiano di riflettere e, ahimè, molto spesso anche amplificare vecchi pregiudizi. Come evitiamo che questa transizione in cui siamo crei nuove disuguaglianze di genere, anagrafiche, di competenze, e invece come possiamo usarla come leva di inclusione?
7: Allora, grazie Paolo, buonasera a tutti. A me ha fatto molto piacere ascoltare quello che Francesco ha letto dell'enciclica, e soprattutto sul discorso della preparazione dell'azienda. perché ogni volta che parliamo di intelligenza artificiale abbiamo davanti queste immagini dei film che sono grandi successi cinematografici come 2001, Odissea nello spazio del 1968, Blade Runner dell'82, Matrix del 99, dove l'intelligenza artificiale riesce a prendere il sopravvento sull'uomo e addirittura lavora per sterminare l'umanità. Forse è il caso di ricordare che questa è fantascienza, cioè, perché dico questo? Perché a decidere non è l'intelligenza artificiale, dipende da chi la governa. Quindi ci prepariamo, ma chi? Il leader. Quindi grande responsabilità è legata alla leadership aziendale, nel senso che la disuguaglianza, sia essa di età, di genere o di cultura, non nasce o non viene corretta da uno strumento digitale, ma ci deve essere prima ancora di mettere in atto strumenti di questo tipo. Io come leader aziendale devo avere un obiettivo molto chiaro fin dall'inizio, perché l'intelligenza artificiale e tutta la tecnologia amplifica tutto quello che le sta davanti. Se non ha una visione chiara, amplifica questa debolezza. Se ha invece una visione molto chiara, diventa una leva, ed una leva molto potente. E ti faccio degli esempi. Per esempio, quando parliamo di parità nel pianificare le carriere, oppure di valorizzazione della seniority, e siamo in un'azienda che cerca strumenti digitali per gestire questi processi, allora è lì che l'obiettivo parità nel pianificare le carriere piuttosto che la valorizzazione della seniority diventa il criterio di scelta dello strumento. Ossia, se vado da un fornitore, ma anche se lavoro sull'algoritmo, io devo sapere come viene validato l'algoritmo, su che popolazione lo stiamo validando. Abbiamo incluso i part-time, abbiamo incluso gli ultracinquantenni, abbiamo incluso i casi di interruzioni di carriera. Questo è il pensiero critico ed una visione chiara della leadership che prima di utilizzare lo strumento crea dei presupposti e ha una visione molto chiara di dove vuole andare. La tecnologia è uno strumento che, ripeto, dipende da chi lo governa. Come farlo diventare uno strumento di inclusione? Come succede per qualsiasi cosa e per qualsiasi tecnologia, bisogna conoscerlo. Bisogna a cominciare dal capo, perché per esempio i dati Gallup ci dice che in America solo il 19% dei leader, di persone in posizioni di leadership, utilizzano strumenti di intelligenza artificiale ogni giorno, a differenza del 69% rispetto a tutto il resto della popolazione. Ma se io ho la responsabilità di un'azienda, devo sapere i limiti, devo conoscere, non per diventare un tecnico, non per fare micromanagement, ma perché devo sapere i limiti e le opportunità e soprattutto sapere se quello strumento è idoneo per le mie direttive, per le mie direttive strategiche. Quindi leadership e competenza, che onestamente sono fondamentali in qualsiasi momento. Io ti avrei parlato della stessa cosa se avessimo parlato di transizione demografica. Non cambia nulla, e ricordiamoci, quei film che sono nel nostro cervello sono fantascienza. Siamo noi che possiamo dominare la tecnologia. Noi a Rimini arriviamo con una guida pratica che si chiama AI Equity Compass, che è un insieme di best practice delle nostre aziende, esattamente come il caso che ho citato, come l'azienda mette in pratica leadership e competenze per gestire la trasformazione digitale ed evitare esclusione, ma soprattutto far sì che un'intelligenza artificiale amplifichi e diventi leva forte dello sviluppo innovativo di un'azienda.
4: Grazie Cristiana. Tra l'altro, la cosa che dice è molto importante, è un cavallo di battaglia il CDO, cioè noi cerchiamo sempre di dire che la coscienza dello strumento e la conoscenza è fondamentale, altrimenti si prendono decisioni sbagliate, quindi assolutamente vero. Dave, tu fai una netta distinzione tra automazione e autonomia. Nel vostro modello AI to AI arrivate a immaginare impianti che operano in piena autonomia, in totale autonomia. Parliamo di livello 5. Ma, se non ricordo male, nell'ultima slide di uno dei tuoi lavori che mi hai mandato, finisce con una domanda aperta. Come si tiene l'uomo dentro il ciclo quando le operazioni sono autonome? Cioè, in un impianto reale, come i tuoi, cosa significa concretamente lo human in the loop quando la macchina può già decidere da sola, autonomamente?
8: Grazie, grazie davvero. L'automazione vuol dire che c'è il computer, la macchina, che può svolgere una serie di istruzioni, istruzioni che sono predefinite e che passano passo dopo passo, mentre l'autonomia è la macchina, è l'IA, che monitora, osserva, supervisiona, apprende e poi cambia dei parametri chiave dei processi che saranno poi utilizzati per ottimizzare tutto il processo nell'impianto. Quello che non è human in the loop è un operatore o

0: Nei sistemi con IA, quindi, gli umani devono avere giudizio, autorità e responsabilità. Devono essere progettati per essere inclusi deliberatamente nel sistema. E in un impianto vero, human in the loop o on the loop, human in the loop lavora con l'IA e c'è questa envelope che ha dei limiti entro cui l'IA può funzionare. E questo crea delle situazioni di consapevolezza significativa per l'operatore e a volte possiamo essere in una situazione dove c'è l'umano in the loop, quindi situazioni critiche, situazioni di processi di sicurezza e vogliamo lo human in the loop che autorizza l'IA in tutti i passi che deve realizzare. O l'altra opzione è lo human on the loop. Con human on the loop è l'IA che funziona molto velocemente, fa quello che ci si aspetta che faccia, però l'umano ha una supervisione di quello che sta facendo l'IA e può intervenire nel caso in cui l'IA faccia un passo falso rispetto a quei cicli. E poi c'è un altro aspetto, ricordiamoci che c'è una timeline, c'è l'ICIC 42, che è una serie di standard per l'IA che vede la collaborazione tra l'umano e l'IA. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo considerare il rischio. Dobbiamo abbinare il rischio ai livelli di ciò che può fare l'IA. Ci sono rischi bassi che possono essere aperti all'IA, quello che l'IA può fare meglio. Possiamo vedere se c'è bisogno del giudizio umano, se sono ambienti di sicurezza o se ci sono decisioni che possono avere un impatto grave sull'ambiente. E allora in quel caso l'umano deve avere lui l'autorità. Se consideriamo Industry 4, è stata una raccolta di dati molto dipendenti dalla tecnologia, ma questi dati sono stati raccolti per ottimizzare i processi dell'impianto. E nel progredire vedremo l'Industry 5, livello 5, che mette l'uomo al centro per gestire l'IA e le macchine smart. Quindi c'è l'essere umano che lavora in collaborazione con l'IA e con la tecnologia smart e quindi si dà il potere anche all'operatore e all'umano. Grazie.
1: Dave, grazie.
2: Grazie.
1: Ero io? No. Boh, chissà. Rinaldo, immaginiamo che l'intelligenza artificiale, facciamo questo esercizio, permetta alla tua azienda o a un'azienda su cui fai consulenza di, non so, recuperare il 30% del tempo impiegato in alcuni processi. Come dicevamo prima, secondo te a chi appartiene quel tempo? Diventa solo una riduzione dei costi, un'ottimizzazione, un'ulteriore pressione competitiva, oppure diventa formazione, migliore servizio al cliente, possibilità di inventare nuove cose? Dici un po' la tua.
3: Allora, in un mondo perfetto mi verrebbe da rispondere l'ultima, cioè il tempo viene dedicato alla formazione, alla riqualificazione delle persone. Devo essere pratico e pragmatico. Dopo 25 anni di esperienza nel mondo del lavoro e della consulenza, vedo tante aziende, vedo tanti imprenditori che collegano quasi in automatico risparmio del tempo uguale risparmio dei costi uguale qual è il costo? Il capitale umano. Automaticamente io dico, ma quel processo che faceva tre persone che mi costano, faccio un esempio, 50.000 euro all'anno, quindi 150.000 euro, ma lo sostituisco con un'intelligenza artificiale che magari è già in abbonamento in quel processo con un prompt che mi costa poco e quelle tre persone diventano un esubero. E questo dobbiamo evitarlo comunque che sia possibile sempre, sono pragmatico, lo ribadisco, ci sono imprenditori che comunque avranno questa visione, non avranno la visione del bene comune, del discernimento dell'essere umano che ha un valore, una centralità, penseranno sicuramente soltanto al profitto e all'efficienza, questo non è l'utilizzo che dobbiamo fare delle macchine, ma per evitare tutto ciò non basto soltanto io come imprenditore nella mia singola azienda, ci vuole

0: una scelta collettiva che parte dai programmatori, dai proprietari delle piattaforme tecnologiche, dai regolatori, che non può essere soltanto regolatori nazionali, ma deve essere una regolamentazione internazionale che pone delle regole e anche dei maggiori costi. Cioè, quei 150.000 euro non possono diventare un profitto per l'imprenditore. L'imprenditore deve restituire almeno in parte, chiamatelo sotto forma di sussidio, chiamatelo sotto forma di imposte, tassazione dell'intelligenza artificiale, cioè quel risparmio deve essere restituito alla collettività affinché le persone che sono entrate in esubero abbiano la possibilità di formarsi e riqualificarsi per rientrare nel processo secondo i ruoli e i mestieri che l'intelligenza artificiale ci proporrà. Perché anche qui siamo in una velocità tale per cui non sappiamo neanche noi quali saranno domani le richieste del mondo del lavoro, okay? Ma in questo dobbiamo sicuramente approcciarci in modo attivo. Quindi non deve essere un extra, quell'extra profitto deve essere restituito alla collettività nell'interesse dell'essere umano. E quindi dobbiamo incominciare a pensare effettivamente in modo tale che l'imprenditore, forse un po' cinico, dica, beh, insomma, licenziare una persona per il motivo dell'AI, cioè oggi abbiamo già dei licenziamenti, vengono fatti per riorganizzazioni aziendali, no? Sono sempre modelli di processi produttivi non così estesi. Oggi la giurisprudenza italiana, il Tribunale di Roma, ha legiferato che licenziare per effetto dell'intelligenza artificiale sia legittimo. Ecco, io vorrei che il nostro legislatore cominciasse a classificare una nuova tipologia di licenziamento per AI che costa 5 volte di più di qualsiasi altra tipologia e che venga restituita alla collettività per riqualificare quelle persone, che l'ammortizzatore sociale non può essere più di 2 anni come è attualmente, se il modello di lavoro cambierà e quella persona non dovrà riqualificarsi col classico corso di formazione in inglese. No, ma dovrà riqualificarsi con conoscenza di un linguaggio per dialogare con la macchina. Ci vorrà più tempo e l'ammortizzatore dovrà essere più adeguato ai tempi che cambiano. Questo per una legislazione, diciamo, locale, ma che ha dei valori anche a livello internazionale, perché altrimenti avremo un problema sociale, no? Importante. Mentre il lavoro non è soltanto un mezzo di sostentamento, ricordiamoci che il lavoro è un ambiente in cui l'uomo si sviluppa nelle relazioni, nelle conoscenze con gli altri, si forma come persona al di fuori di quelli che sono l'ambito affettivo, quindi con dei filtri completamente senza filtri, no? Con le sue capacità critiche, e lì l'essere umano deve avere la capacità di continuare a crescere nel proprio sviluppo, nella propria dimensione. Per fare questo ci vuole il lavoro e deve rimanere centrale nel mondo del lavoro, ma per questo ci vogliono delle regole comuni dove si pongono anche dei maggiori costi, dei maggiori doveri, delle maggiori regole affinché l'uomo rimanga nel processo, parte centrale di esso.
1: Grazie Rinaldo per gli spunti, le idee che sicuramente terremo a mente anche come associazione. Cristiana, hai guidato grandi realtà industriali, tuttora le guidi, quindi hai una grande esperienza e lo accennavi già prima, ma ti chiedo un approfondimento su questo. Per costruire l'impresa che vogliamo, che tipo di leadership occorre e come si formano le persone, le nuove generazioni a questa trasformazione?
2: Sì, lo accennavo prima perché effettivamente, soprattutto in questo periodo di trasformazione digitale, di transizione demografica, del discorso delle carriere lunghe, quindi della longevity, le caratteristiche che fanno veramente la differenza sono una responsabilità, nel senso di un bene comune a discapito dell'interesse personale ed è un grosso capitolo, no? Da discutere, equilibrio e centratura e ancora la competenza. Queste sono 3 caratteristiche fondamentali perché parto dalla responsabilità. La tecnologia non sostituisce la leadership, ma la mette alla prova. Tanto più lo strumento è capace, è forte, potente, tanto più devi avere chiara la visione di dove vuoi andare. Perché se vuoi avere un risultato immediato adesso, licenzi, ti te lo permette, lo strumento te lo permette, lo puoi fare. Se vuoi guidare un'azienda per uno sviluppo sostenibile nel tempo, allora non licenzi e utilizzi quel tempo per fare un upskilling e reskilling delle tue risorse che hanno accumulato esperienza negli anni e che quindi non lasci a casa. Quindi responsabilità, un obiettivo chiaro alla fine. Equilibrato, centrato e anche umile, che fa il pari con la competenza. Se tu non conosci lo strumento, non puoi fare nulla, assolutamente. Devi essere in grado di capirne i limiti e le opportunità, lo dicevo anche prima. Perché? Perché, per esempio, nel momento in cui ho un sistema di performance nella mia azienda, in cui valuto l'utilizzo di software, di alcuni strumenti che sono fondamentali per i miei processi produttivi, devo anche sapere, perché l'ho capito studiando l'intelligenza artificiale, che c'è bisogno di una formazione mirata e che senza questo io non posso giudicare, perché in quel caso non è l'algoritmo che sta discriminando il genere, l'età o la cultura, ma sta semplicemente giudicando chi sa utilizzare uno strumento e chi non lo sa utilizzare. E allora ti cito le donne da mia generazione, chiamata generazione sandwich tra i figli e i genitori. Il tempo per noi è prezioso. Secondo il Gender Equality Index di AIGE del 2025, cita il tempo come il dominio più critico immediatamente dopo il potere. Il tempo è davvero lusso. Bene, l'intelligenza artificiale mi permette di risparmiare quel tempo, quindi torno ancora alla domanda di cosa facciamo di questo tempo, per eliminare tutte quelle che sono le attività rutinarie e permettere alla mia donna che lavora part-time di specializzarsi nell'utilizzo di alcuni software che sono fondamentali per la mia gestione. Quindi, come si fa poi a trainare le nuove generazioni? Si parte dalla testa, è sempre così. L'attitudine del capo nel bene e nel male influenza tutta la popolazione. Se io lo so usare, se non lo demonizzo, se ne capisco i limiti, permetto di passare questa attitudine anche al resto del mio gruppo, la popolazione aziendale che si dimostra sempre più propensa ad imparare e ad utilizzarla. E in questo modo allontaniamo sempre di più il discorso di questo spauracchio dell'intelligenza artificiale. Bisogna studiare, bisogna capire e da lì gestire, perché, ripeto, l'intelligenza artificiale da sola non va da nessuna parte.
1: Grazie. Dave, con l'intelligenza artificiale che fornisce dati costantemente, sempre più velocemente, in real time, le decisioni sono sempre più veloci. Questo contesto supersonico, diciamo così, dove secondo te è utile tracciare un confine tra l'esecuzione automatica e la responsabilità ultima umana, se deve esserci un confine, e come possiamo progettare, come diceva Francesco, perché è importante questo, cioè occorre pensare prima, come dicevano tutti, occorre pensare prima a questa trasformazione, è un processo in cui la progettazione e l'esecuzione devono quasi essere pensate simultaneamente. Come questo può avvenire secondo la tua esperienza?
3: Ci sono queste due parole innanzitutto, l'esecuzione e la responsabilità. Come hai detto, l'IA può fare cose molto velocemente, si può lasciare da sola, essere anche contenta di operare da sola, però un algoritmo non si assume una responsabilità, quindi un algoritmo non ha morale, non ha responsabilità legale ed è lì che entra l'umano, quindi è l'umano che deve supervisionare. Consideriamo 4 test per automatizzare una decisione. Ci sono 4 passi fondamentali. Il primo è la conseguenza, quindi cosa succede se succede qualcosa di sbagliato, è molto importante. Poi la reversibilità, si può tornare indietro e in un tempo adatto. E poi il contesto. Sappiamo davvero qual è la situazione di operazione, è molto importante. L'IA capisce veramente quello che sta facendo, perché lo farà molto velocemente, come abbiamo detto, però senza l'umano all'interno che cosa succede? Perché perde completamente di significato in realtà. È l'umano che porta l'autorità, dove c'è un rischio residuale. Se poi diciamo l'IA può prendere delle decisioni, l'essere umano può prendere delle decisioni, se c'è un basso impatto nella decisione, allora l'IA lo può fare tranquillamente, però quando andiamo più su e arriviamo a dei sistemi di sicurezza critica, ricordiamoci che non possiamo permetterci di sbagliare, perché ci sono dei sistemi che ti proteggono tutti e ci potrebbero essere degli incidenti molto grandi a livello di sistema, allora quelle decisioni devono rimanere nelle mani degli esseri umani. Quindi quando si progetta un sistema si considerano tutti gli input, per esempio ci sono dei tempi di esecuzione dell'intelligenza artificiale che sono molto importanti e anche i limiti. Per esempio nella nostra azienda abbiamo dei sistemi di software e limitiamo la formazione e il training di questa intelligenza artificiale perché si usano solo politiche di sicurezza dell'azienda o solo entro certi documenti normativi che funzionano per i fini di formazione dell'LLM, dell'intelligenza artificiale stessa. In questo modo si mantengono le barriere necessarie e si può limitare qual è lo sviluppo di lavoro dell'IA stessa. E questo si fa definendo l'intenzione operativa dell'IA, quello che può fare l'IA, e in questo modo manteniamo sempre l'umano al suo posto. È molto interessante quello che hanno menzionato gli altri esperti, ci siamo trovati tutti d'accordo. Quando ci spostiamo nel tempo a livello di operazioni totalmente automatizzate, credo che vedremo tre aree che appariranno. L'impresa futura avrà delle operazioni autonome, IA, robot, digital twin che fanno quello che sanno fare meglio, e gli umani però hanno sempre un ruolo importante in quanto devono portare l'autorità, l'intenzione e capire le conseguenze di quello che l'IA sta effettivamente facendo. Quindi prendendo in considerazione i due punti menzionati, non è che si può prendere l'IA e dire questa è la mia forza lavoro e ho queste strategie. Non funziona così, dobbiamo accompagnare i lavoratori lungo questo percorso. E cosa significa? Vuol dire che bisogna fornire gli strumenti di IA, così che i lavoratori possano essere collegati, dei lavoratori collegati. Una volta che sono collegati, hanno il potere di prendere delle decisioni critiche e capire quello che non funziona dell'IA, possono guidare le operazioni e il giudizio finale, la decisione finale comunque rimane sempre nell'umano. Quindi, per chiudere, il senso di tutto questo è che l'IA dovrebbe essere a fianco dell'operatore, non dovrebbe sostituire l'operatore. In questo modo si mantiene l'umano in una situazione di consapevolezza elevata, si mantiene l'autorità e tutti i dati di contestualizzazione, gli operatori possono prendere delle decisioni in maniera molto precisa. Questa era la mia risposta, grazie.
4: Grazie a te. Beh, è confortante vedere come una multinazionale giapponese così all'avanguardia abbia questo livello di consapevolezza, perché insomma ne sentiamo di tutti i colori, francamente. Adesso chiediamo a Padre Natale di raccogliere un po' di spunti e dici quello che vuoi, Padre Natale, dici
5: di quello che voglio. La CDO mi ha fatto uno scherzo da prete, nel senso che mi ha messo alla fine di questo panel con queste persone. Poi tanto io mi difendo dicendo che la persona vestita di bianco brava verrà domani pomeriggio, quindi io me la posso cavare con poco. E, allora, volevo così rileggere un po' tutto quello che è stato detto all'interno di questa serata attraverso delle lenti che fanno parte della mia tradizione. Io sono un monaco benedettino camaldolese che quest'anno tra l'altro festeggio 30 anni che sono entrato in monastero e 20 che entro nelle aziende a dialogare appunto con le persone sui luoghi di lavoro. E quindi queste tre leggi, ora, se avete ascoltato bene, è tornata più volte la parola scegliere, decidere, che è un'arte che tutte le tradizioni spirituali hanno da sempre, che noi chiamiamo la capacità di fare discernimento. Ecco, oggi, molto più di prima, c'è bisogno di allenarsi a fare questa cosa, a fare discernimento. E la mia tradizione benedettina ha un'altra parola molto interessante, che è tipica appunto della leadership, dell'abate, che è il capo della comunità, ed è la, in latino è la discrezio. Poi discernimento e discrezio hanno la stessa etimologia. La discrezio è la giusta misura. In un mondo dalle infinite possibilità, come l'intelligenza artificiale poi ci porterà, c'è bisogno di persone che hanno la giusta misura delle cose, che sanno trovare di volta in volta la giusta misura. E prima Rinaldo ha detto, no, se uno risparmia dei soldi, è chiaro che poi li deve ributtare dentro nella collettività. È una misura che ci diamo, okay? Che dovremmo darci forse come società. Che cosa serve però per essere persone che sanno fare discernimento e quindi sanno ogni volta capire qual è la giusta misura nelle cose? La prima è un'altra parola molto benedettina, che è la stabilitas, essere stabili. Due stabilità, la prima personale, è uscita molto mettere la persona al centro, eccetera. E a noi amiamo dire forse abbiamo bisogno di persone centrate, okay? Più che di essere al centro, perché l'essere umano non è al centro di nulla. L'intelligenza artificiale, i grandi pensatori dicono, è la quarta ferita narcisista che noi avremo come esseri umani, dopo il fatto che non siamo più al centro dell'universo, non siamo più al centro della creazione perché condividiamo il DNA con tanti altri animali. Non siamo più al centro delle nostre decisioni perché non siamo razionali, ma siamo appunto esseri emozionali, le neuroscienze, eccetera, eccetera. Adesso arriva la quarta ferita narcisista dell'essere umano, che appunto che anche la conoscenza e il linguaggio pare che non sia più solo una cosa nostra, perché ci sono questi agenti che appunto ci rispondono. È la prima volta che noi, è la prima volta nella storia che noi come esseri umani abbiamo qualcuno con cui parliamo, ci risponde, e non è un essere umano, ma è qualcosa d'altro. Quindi questa stabilitas interiore è nostra. E poi l'altra cosa interessante, una stabilitas, se volete, un po' più che riguarda il contesto. E qui Papa Leone, con l'enciclica Magnifica Humanitas, che non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, è l'enciclica sulla custodia della persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale. L'accento è sempre sulla Magnifica Humanitas, ok? Non sulla Magnifica Tecnologia. Ecco, Papa Leone chiede una scelta di campo molto forte e lo fa tramite quelle due immagini che prende dalla Sacra Scrittura, e io so che tutte le imprese e i professionisti associati alla Compagnia delle Opere hanno già fatto almeno un'ora di meditazione, di lezione divina su questi due brani della Sacra Scrittura, perché se non fate questa cosa, di cosa stiamo parlando? E che sono appunto la Torre di Babele e la città, la Nuova Gerusalemme in Neemia. È interessante che la Torre di Babele, c'è un bellissimo commento di un rabbino a questo brano, un commento che ha circa 800 anni, che commenta questo brano che ne ha circa 2000-2500 anni. Come a dire, nell'agire economico c'è una fortissima tentazione che attraversa da sempre l'essere umano. E in questo commento rabbinico si dice che gli operai che salivano da una parte per portare i mattoni che servivano a costruire la città la Torre di Babele, e poi scendevano dall'altra. Mentre salivano, dice questo commento, se cadeva un essere umano nessuno si fermava, ma il processo continuava. Se cadeva un mattone, tutti si fermavano, piangevano sul mattone e dicevano: chi è che rimpiazzerà questo mattone? Quindi è un agire economico dove l'umano è uno strumento, non è più il fine. E qui più volte è tornata l'idea di dire: guardate che la tecnologia deve sempre rimanere uno strumento. È chiaro che oggi l'intelligenza artificiale è potentissima, non è neutrale, come dice Papa Leone, non è neutrale, perché chi la progetta, chi la finanzia, chi la costruisce ha un'idea di società, di essere umano che sta portando avanti, quindi non è neutrale. Ecco, vedete, questa idea di dire che se un'economia che piange perché un prodotto non c'è più e se invece cade un essere umano non ce ne importa niente. Dall'altra parte invece abbiamo appunto la Neemia, la città, la Nuova Gerusalemme, dove di fronte a una situazione difficile cosa fa Neemia? Innanzitutto piange sulla cosa, si mette in ascolto e poi coinvolge tutti. C'è una responsabilità diffusa nella costruzione di una nuova società dove anche la tecnologia, le mura che vengono costruite servono per salvaguardare le persone più deboli. Dobbiamo scegliere un'economia tra un'economia che non si interessa dell'essere umano, un'efficienza senza volto, oppure un'economia dove non ci sono scarti di nessun tipo. Okay? Quindi questa è la stabilitas che dobbiamo, e qui è una scelta di campo che dobbiamo fare. Io credo che chi appartiene alla Compagnia delle Opere forse una scelta di campo la deve fare in maniera molto chiara e molto netta.
4: Grazie a tutti, soprattutto ai nostri ospiti.
6: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi, 7 persone sono morti in un raid che ha colpito una fattoria nella regione di Kharkiv, raid anche a Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Detriti di un drone hanno danneggiato una clinica di maternità. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin, è da lui che il conflitto si diffonde. La presidente della Moldavia, Maia Sandu, denuncia 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Mosca starebbe preparando attacchi contro Francia, Spagna e Italia, lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino. Secondo fonti qualificate contattate dall'agenzia ANSA, però, il presunto alert diffuso da El Mundo al momento non sarebbe giunto ad alcun livello operativo, né di intelligence, né diplomatico, né militare del nostro paese. C'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Ieri il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori da Trump al suo arrivo a Washington. La visita di Xi durerà 3 giorni. I temi al centro dei colloqui, l'intelligenza artificiale, le questioni economiche, i nodi geopolitici. Questa sera la cena alla Casa Bianca con i big della tecnologia e della finanza. I prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente, e quanto emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press su dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea. Record in 19 paesi dell'Unione, fra cui Germania, Francia e Italia, a causa dello shock energetico causato dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Prorogata fino a nuova disposizione la chiusura del Colosseo dopo il tragico incidente sul lavoro costato la vita ieri ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Secondo i primi rilievi, il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera la fiaccolata per ricordare la vittima. Ma la lista delle morti sul lavoro si allunga. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato senza vita la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo i poliziotti dopo l'allarme lanciato dai familiari che non avevano più notizie del congiunto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Apri i miei occhi, Signore, e vedrò le meraviglie della tua legge.
1: Sii buono con il tuo servo, e avrò la vita. Custodirò la tua parola. Aprimi gli occhi, perché io veda le meraviglie della tua legge. Io sono straniero sulla terra. Non nascondermi i tuoi comandi. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti, in ogni tempo. Tu minacci gli orgogliosi. Maledetto chi devia dai tuoi decreti. Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato le tue leggi. Siedono i potenti, mi calunniano, ma il tuo servo medita i tuoi decreti. Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, miei consiglieri, i tuoi precetti.

0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Apri i miei occhi, Signore, e vedrò le meraviglie della Tua legge.
2: Guidami nella Tua verità, o Signore.
3: A Te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in Te confido. Non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici.
4: Chiunque spera in Te non resti deluso. Sia confuso chi tradisce per un nulla.
3: Fammi conoscere, Signore, le Tue vie. Insegnami i Tuoi sentieri.
4: Guidami nella Tua verità e istruiscimi, perché sei Tu il Dio della mia salvezza. In Te ho sempre sperato.
3: Ricordati, Signore, del Tuo amore, della Tua fedeltà che è da sempre.
4: Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella Tua misericordia, per la Tua bontà, Signore.
3: Buono e retto è il Signore. La via giusta addita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie.
4: Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia, per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, anche se grande.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guidami nella Tua verità, o Signore.
3: Volgiti a me, Signore, io sono povero e solo. Chi è l'uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire. Egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la terra.
4: Il Signore si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Tengo i miei occhi rivolti al Signore, perché libera dal laccio il mio piede.
3: Volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo ed infelice. Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni.
4: Vedi la mia miseria e la mia pena, e perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, sono molti, e mi detestano con odio violento.
3: Proteggimi, dammi salvezza. Al tuo riparo io non sia deluso. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in Te ho sperato.
4: O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Volgiti a me, Signore, io sono povero e solo.
5: Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione cambia il buio in chiarore del mattino, estende sul giorno l'oscurità della notte. Colui che comanda le acque del mare e le spande sulla terra, Signore è il suo nome.
6: Splendore e maestà dinanzi a Dio,
7: forza e bellezza nel suo santuario.
8: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la Tua luce, perché illuminati dalla Tua parola camminiamo verso di Te con cuore generoso e fedele. Per Cristo nostro Signore.
7: Amen.
9: Benediciamo il Signore.
7: Rendiamo.

0: aspettare.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
2: È giovedì 24 settembre.
3: Sono le 12:31.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sono le 12 e 45 minuti.
2: È giovedì 24 settembre.

0: Verona. In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, notte di raid su tutto il paese. Il ministro Crosetto precisa: nessuna conferma di potenziali attacchi russi all'Italia. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente americano ha accolto ieri l'omologo cinese con tutti gli onori al suo arrivo negli Stati Uniti. Resta chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti. Oggi un altro decesso sul lavoro a Padova. La questione climatica è una questione di giustizia, così Papa Leone e i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di raid russi. 7 persone sono morte in un raid su una fattoria a Kharkiv. Il ministro Crosetto intanto smentisce la minaccia di attacchi con droni russi sul nostro paese. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Smentisce il ministro italiano della difesa Crosetto, che aggiunge: non gettiamo benzina sul fuoco. Sono le ore in cui la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato la violazione di 4 droni russi dello spazio aereo nazionale da parte della Russia. Almeno uno è esploso. 7 persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco di un drone russo contro un'azienda agricola nella regione ucraina di Kharkiv. Un massiccio attacco missilistico contro la capitale Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando anche incendi. Il presidente ucraino Zelensky ha discusso con il segretario generale della NATO Rutte del rafforzamento della difesa aerea e di un pacchetto di sostegno per l'inverno. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Le forze armate yemenite hanno colpito basi militari e centri economici in diverse aree dell'Arabia Saudita, lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Sirene d'allarme sono risuonate in diverse zone. Le autorità saudite hanno diramato un allarme per rischio di attacco per la città della Mecca. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra Trump e il presidente cinese Xi, accolto ieri con tutti gli onori al suo arrivo negli Stati Uniti. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accoglie di persona, fatto insolito, l'omologo cinese Xi Jinping su una pista aerea alle porte di Washington. Alle 10, ora locale, le 16 in Italia, inizierà alla Casa Bianca l'attesissimo bilaterale. Sul tavolo dazi commerciali, i due paesi hanno già concordato di prorogare fino a gennaio la tregua, intelligenza artificiale, armamenti, Taiwan e le crisi geopolitiche, su cui Xi è in una posizione di forza, mentre Trump si è impantanato nella guerra all'Iran. La Cina, che acquista più dell'80% del petrolio di Teheran, è l'unica che può convincere il regime a trattare, e anche su Putin ha più di una carta da giocare, ma il dragone guarda anzitutto ai suoi interessi, che sono opposti a quelli americani. A proposito di Iran, all'Assemblea Generale ONU il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'aula. Lo scontro continua a Palazzo di Vetro. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ora la politica, con al centro la questione scuola, atteso per oggi il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare il decreto sul tetto degli alunni stranieri nelle classi. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Antonella, ultime limature ad un testo ormai quasi pronto. Il governo al lavoro per il via libera nel pomeriggio al decreto scuola, con il tetto del 30% nelle classi di studenti stranieri che non parlano bene l'italiano. Previste tuttavia delle deroghe per quelle situazioni particolarmente complesse, per l'alta presenza di stranieri e anche per venire incontro alle linee tracciate dal presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso ad Amatrice di una scuola inclusiva. Nel provvedimento si trova anche lo stop ad indossare burka e niqab nelle classi. Sulle barricate le opposizioni, che invece parlano di misure da campagna elettorale, e sul campo del confronto politico torna proprio la riforma della legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali della Camera si iniziano a votare gli emendamenti, il testo atteso in aula il 30 settembre. Il governo sarebbe intenzionato a porre la fiducia, ma poi resta l'incognita del voto segreto sul provvedimento da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Resta chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo in seguito alla morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti, e oggi la notizia di un altro decesso sul lavoro a Padova. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
5: Il cantiere dove stava lavorando a Padova è stato trovato privo di vita dalla polizia questa mattina, allertata dai familiari dell'uomo che nella notte non aveva fatto ritorno a casa. Il 51enne di origini albanesi, titolare di una ditta edile, è deceduto cadendo nel vano di un ascensore di una casa in fase di ristrutturazione. Intanto a Roma ieri pomeriggio i sindacati confederali hanno organizzato un presidio di protesta davanti al Colosseo, dove nella notte tra martedì e mercoledì è morto un operaio specializzato in edilizia acrobatica di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato da un'altezza di 10 metri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Il rocciatore, dipendente di un'attrezzata ditta abruzzese che nell'anfiteatro lavorava in subappalto per il nuovo impianto di illuminazione, aveva indosso la imbracatura ma non era allacciato alle funi di sicurezza e la sua attrezzatura sarà sottoposta a perizia tecnica. Sulla salma all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: I prezzi del diesel nell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente, emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press sui dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea sulla scia degli shock energetici causati dai conflitti Medio Oriente e Ucraina. In Sicilia c'è la protesta degli armatori. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
6: Dopo l'autotrasporto, anche il settore della pesca professionale in Sicilia rischia la paralisi a causa degli aumenti del gasolio. È già in atto un fermo volontario delle imbarcazioni, le spese per il carburante superano i ricavi, l'uscita in mare è antieconomica. La Federazione Armatori Siciliani ha inviato una richiesta formale al presidente della regione per chiedere un intervento immediato. Viene richiesta una rimodulazione straordinaria dei fondi europei e regionali destinati alla pesca. Secondo i pescatori, le risorse devono essere dirottate prioritariamente sulla compensazione dei costi energetici per garantire il lavoro. Alcuni armatori stanno valutando, come già avvenuto in passato, il cambio di bandiera delle proprie imbarcazioni verso paesi come Tunisia, Libia e Malta, dove ritengono di poter beneficiare di maggiori vantaggi fiscali e di una maggiore attenzione da parte delle autorità locali. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: La cronaca: una ragazza di 20 anni è stata accoltellata ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. È accaduto ieri sera nel centro storico di Salerno. Dalle prime informazioni la ragazza si trovava da sola in zona ed è stata colpita alle spalle da uno sconosciuto. La ventenne non è in pericolo di vita e sono in corso accertamenti per identificare il responsabile. Il giudice federale ordina alla Casa Bianca di riammettere i giornalisti che erano stati banditi da Trump. Ce ne parla Elena Seno.
7: Tornano alla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alle testate che erano state bandite. Secondo il magistrato, la revoca dei pass stampa è avvenuta senza garantire un giusto processo. La regola generale si legge nella sentenza che i reporter debbano ricevere un preavviso e l'opportunità di essere ascoltati prima che il governo li privi di un interesse protetto dalla Costituzione. Venerdì scorso il presidente Trump aveva annunciato con un post il divieto per i tre media, accusandoli di fake news. Solo a processo avviato, la Casa Bianca ha notificato ai giornalisti la possibilità di ricorrere contro la decisione, giustificandola con motivi di sicurezza nazionale. Ma le argomentazioni fornite dal governo, osservato ancora il magistrato, offrono scarso sostegno a questa presunta tesi. Ora l'ordine restrittivo emesso dal giudice Kelly sospende il bando delle tre testate per 14 giorni, così da concedere più tempo per esaminare il caso. Elena Seno, linea allo studio.
1: La questione climatica è una questione di giustizia, lo ha ribadito il Papa ricevendo in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. Sentiamo Rita Salerno.
8: La questione climatica non è semplicemente una sfida ambientale, è fondamentalmente una questione di giustizia, dignità umana e solidarietà tra popoli e generazioni. Papa Leone XIV prende nuovamente posizione sul tema della salvaguardia ambientale in occasione dell'udienza con i membri della Pontificia Accademia delle Scienze, riuniti in sessione plenaria sul tema The Future of Science in a Changing World. Non possiamo rispondere a queste sfide solo dopo che il disastro si è già verificato, sottolinea il pontefice, secondo cui dobbiamo passare dalla risposta alle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla preparazione e da misure a breve termine a una visione saggia e lungimirante per l'umanità, e continua affermando che è necessario un approccio responsabile e attento alla scienza, considerando anche fin dall'inizio le conseguenze che le scelte scientifiche e tecnologiche possono avere per l'umanità. Roma, Rita Salerno.
1: Con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Abbracciare la vita così com'è, il fine vita tra diritto e pretesa. È stato il tema dell'appuntamento organizzato dalla consulta delle aggregazioni laicali della Diocesi di Ragusa, che si è svolto venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 18 presso l'Auditorium Saro di Grandi della sede dell'Avis provinciale di Ragusa. Sono stata presente all'iniziativa e ho intervistato Giuseppe Chiara, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Catania e presidente del Movimento per la Vita di Catania. Ascoltiamolo.
2: Ben trovato.
3: Grazie.
2: Nel dibattito odierno si apre spesso una tensione quando si parla di fine vita tra libertà individuale e valore assoluto della vita. Vorrei fare riferimento a due articoli della Costituzione. Uno, l'articolo 32, che sancisce il principio della libertà e di cura, e l'altro l'articolo 2, che invece è dedicato al dovere inderogabile di solidarietà e tutela della vita. Da un punto di vista giuridico, cosa dovrebbe significare considerare questa tensione e in un certo senso anche cercarla di risolvere?
3: Evidentemente il testo costituzionale ci offre alcune indicazioni molto forti. La tutela della salute è qualificata come diritto inviolabile. La salute è l'unico diritto che viene qualificato dalla Costituzione come inviolabile e quindi sostanzialmente si colloca all'interno di quella categoria di diritti che la nostra Costituzione individua già nel suo esordio, all'articolo 2 appunto, e come elementi qualificanti della nostra Repubblica. E tuttavia a volte, soprattutto con l'incedere dello sviluppo tecnologico, alcuni profili di questi diritti, direi più che altro alcuni elementi e istanze, alcuni interessi, alcune dimensioni legati a desideri sono entrati in conflitto con elementi fondamentali. Penso soprattutto appunto al desiderio di poter autodeterminarsi, di poter decidere della propria esistenza e perfino di poter decidere del proprio exitus, della propria morte. Ecco, in questo senso anche nella giurisprudenza costituzionale abbiamo assistito a tentativi di ricomposizione fra istanze spesso molto distanti, istanze contrapposte, e però non mi sento di poter dire che si sia pervenuti ad una chiara affermazione di un diritto assoluto ad autodeterminarsi fino a decidere in ordine alla propria morte. In altre parole, di un vero e proprio diritto a morire. La Corte Costituzionale ha introdotto una causa di non punibilità in relazione al reato di aiuto al suicidio, ma a mio sommesso avviso non è mai pervenuta all'affermazione di un vero e proprio diritto a morire.
2: Quali sono a suo avviso i punti critici più rilevanti del disegno attuale di legge sulle disposizioni in materia di morte medicalmente assistita?
3: Va detto che in questo momento Parlamento sono presenti vari disegni di legge che esprimono orientamenti politici diversi. Nello scorso mese di fine giugno-luglio la maggioranza si è espressa per rinviare un disegno di legge che si trovava in uno stato già molto avanzato all'esame delle commissioni e quindi sostanzialmente è stato un po' azzerato il lungo lavoro che si era fatto nei mesi precedenti. E quindi non voglio dire che ci troviamo all'anno zero, ma sicuramente si tratta di, diciamo, trovare di nuovo una quadra rispetto a una situazione che è involuta, ha subito un'involuzione negli ultimi tempi. Fondamentalmente le linee di pensiero sono due. Da una parte c'è chi sostiene che con la sentenza della Corte Costituzionale, la 242 del 19, e soprattutto con alcune successive, si sia affermato un vero e proprio diritto ad accedere al suicidio assistito e quindi la pubblica amministrazione avrebbe un vero e proprio dovere di intervenire in questo senso offrendo tutti i mezzi per realizzare questo diritto, dall'altra parte invece c'è chi ritiene che l'amministrazione si debba limitare ad accertare la sussistenza delle condizioni individuate dalla stessa Corte Costituzionale nella già citata 242 e semplicemente realizzare un'attività di accertamento, lasciando poi però tutta la fase successiva di vera e propria realizzazione dell'intento suicidario all'autonomia individuale.
2: Il Parlamento non è ancora giunto all'approvazione di una legge organica, come ha detto anche lei, sul fine vita, e il vuoto legislativo continua ad essere colmato principalmente dalla giurisprudenza costituzionale e da iniziative regionali. È necessaria una cornice normativa nazionale chiara e uniforme. Cosa si aspetta, cosa si augura?
3: Su questo punto c'è un dibattito molto acceso, perché ci sono i sostenitori della legge e coloro che invece ritengono che la legge possa in qualche modo costituire un vulnus ancora più grave alla tutela della vita. Allora, in questo momento effettivamente alcune regioni si stanno muovendo in ordine sparso ed hanno già approvato alcune leggi che disciplinano il procedimento, ma le condizioni per realizzare delle condizioni uniformi e in qualche modo anche individuare una soglia di tutela minima uniforme, occorrerebbe una legge. È anche vero però che una volta introdotta questa legge si fisserebbero delle condizioni in presenza delle quali probabilmente un soggetto potrà richiedere l'accesso al suicidio assistito come vero e proprio diritto. Quindi l'intervento legislativo in qualche modo costituirebbe una deroga ufficiale sancita dal legislatore rispetto al principio della inviolabilità del diritto alla vita. Ecco, c'è questa sorta di double face, no? Di questa doppia dimensione: da una parte la possibilità di individuare standard uniformi di tutela, dall'altra parte però anche inevitabilmente una disciplina in questo senso arrecherebbe un vulnus al principio di inviolabilità del diritto alla vita. E quindi la migliore legge avrebbe comunque un impatto sull'opinione pubblica, sull'idea, sull'approccio anche culturale della comunità nei confronti del tema della vita.
1: Ho intervistato anche la dottoressa Antonella Vianne. Ascoltiamola.
2: Sono in compagnia della dottoressa Antonella Vianne, specialista in odontostomatologia, che ha seguito da vicino il caso e la vicenda di Eluana Englaro. Come è iniziato il tutto, dottoressa?
4: Il tutto è iniziato come se fosse stato un sogno. Ho ricevuto questa bella informazione e visione che mi ha portato a informarmi di Eluana. Sono riuscita, con tantissima difficoltà che voi neanche potete immaginare, ad arrivare al papà di Eluana, chiamarlo, contattarlo, mettermi d'accordo e trovarci. Lui poi, di sua spontanea volontà, dopo un pranzo passato insieme, mi ha portato a vedere sua figlia Eluana, e lì è successo tutto quello che doveva fermare la sentenza di morte per Eluana Englaro.
2: E ora infatti raccontiamo cosa intende quando dice tutto quello che doveva fermare. Lei infatti ha sempre sostenuto che Eluana voleva vivere e non è stata rispettata la sua volontà e che non si trovava in uno stato di totale incoscienza. Ci spieghi un po' meglio?
4: Prima di tutto il grande inganno è stato quello di far vedere sempre la sala di rianimazione, far credere a Eluana Englaro attaccata a respiratori, cosa che è falsissima, lei respirava da sola. Solo il primo mese è stata attaccata ai respiratori, quando il professore gli ha staccato i respiratori, lei ha iniziato a respirare da sola, quindi un solo mese è stata. Successivamente, quando ero presente lì davanti al letto di Eluana, è successo che ha avuto un attacco di panico enorme mentre dicevano che lei preferiva morire piuttosto che rimanere in questo stato. Io ho proposto davanti al letto di Eluana una nuova ricerca scientifica. Il papà ha negato dicendo che avevano fatto tutto, cosa che non è vero per niente, glielo confermo. Non hanno fatto la ricerca scientifica internazionale neppure, che era obbligatoria per dare l'ok alla sentenza. Ma la cosa più importante era che lei doveva dimostrare che aveva contatti con l'esterno, col mondo. Ma ancora più importante era il secondo punto della Corte, che dava il permesso al distacco del sondino, che è la volontà di Eluana. Cosa che lei ha smentito in un secondo, avendo un attacco di panico potente, quando ha sentito il papà e la suora che dicevano che non c'era più niente da fare, lei era destinata a morire. Quando una che sembra non capire nulla e invece ha girato la testa quando siamo entrati, apriva gli occhi che li aveva chiusi, cioè tanti segni che io avevo già intuito che c'erano, e non aveva respiratori che la gente deve mettersi nella testa, non aveva nessun respiratore e non era in sala di rianimazione. Cosa che invece ha fatto capire a tutti che hanno ingannato tutti. Ma la cosa importante è che quando ho sentito che lei era destinata a morire, l'ha iniziato con un attacco di panico così violento che io ho detto all'asma. Escono i due e non tornano più però. Non sono usciti a prendere un farmaco che potrebbe essere un antiasmatico, eccetera, ventolina, cortisonico, eccetera. No, se ne sono andati proprio. E io sono rimasta lì, vedendo questa povera ragazza che tanto ansimava, tanto respirava con fatica, ma disperata, perché capisci la differenza tra un asma e un respiro affannoso suo potente. Bene, lei si è calmata al momento che io mi sono presentata, che non mi conosceva, dicendogli prima di tutto che era una dottoressa. E seconda cosa, che facevo di tutto per aiutarla, perché lei mi ha sentito precedenza che dicevo che io proponevo una ricerca scientifica per aiutarla a venire fuori dal suo stato. Quindi lei era speranziosa, lei che sentiva tutto e capiva tutto, perché io non sono l'unica che do questo esempio qua potentissimo. Quindi si parlava della sua vita. Quindi lei ha reagito nel momento che ha capito che non c'era più niente da fare per lei. Anche sull'ambulanza. L'ambulanza lei l'ha passata in un viaggio terribile, perché ha sentito e ha capito, purtroppo detto da me lì a Lecco, che la stavano portando a morire, l'avrebbero uccisa. L'hanno fatto vedere anche nel film, la bella addormentata, che si sente la mia voce, che ci prendono in giro naturalmente, perché io ho sostenuto urlandole, perché capivo che lei sicuramente avrebbe reagito. E così è stato. E Luana ha reagito tutto il viaggio sull'ambulanza, tanto che ne stava per morire. Ma l'ha detto il medico curante, quello che era sull'ambulanza, che è stato un viaggio devastante anche per lui, in quanto Eluana stava per morire da quanto stava reagendo, tanto da sputarne il sondino nasogastrico. Ma vi rendete conto della gravità? Che queste cose non sono state dette? E quando poi è morta il 9 febbraio, cos'è stato detto a Udine in contemporanea, quando dicevano in televisione che Eluana è forte e durerà per 15 giorni almeno? Muore quel giorno lì. Sono andata io a fare la denuncia in questura, che mi hanno detto di andare, dei giornalisti mi hanno detto vada, depositi la sua che è molto importante, e sono andata e mi hanno detto stia tranquilla, è già tutto deciso.
2: Il caso di Eluana resta emblematico e fortemente ancora oggi dibattuto. Sicuramente dovremmo prendere in considerazione diversi aspetti umani, scientifici, per analizzare meglio e capire la vicenda.
4: Beh certo, come ho detto, la sentenza stessa diceva che bisognava applicare tutta la ricerca scientifica e anche internazionale, e non è stata applicata. E poi la volontà, che è fondamentale anche oggi, però la volontà devono rispettare noi medici, che noi abbiamo giurato col giuramento di Ippocrate che non possiamo uccidere. Quindi non possono con una legge obbligarci ad uccidere una persona anche se questa ce lo comanda. Infatti il testamento biologico si basa proprio su questo. No, mi dispiace, ma io, la mia religione e la mia umanità non mi devono imporre di dover uccidere te che me lo ordini. Questo è il testamento biologico. Il suicidio assistito non è altro che un altro inganno per dover uccidere una persona che non ha amore, non ha nessuno. Magari io rimango da sola, non c'ho nessuno intorno che mi vuole bene, è ovvio che soffro, voglio farla finita. No, se tu hai amore, ti ama qualcuno, viene lì a farti le coccole, ti vuole bene, fai capire che cambi idea. E non deve essere il medico che spinge per queste cose, non può essere un medico che è portato a tutt'altro arrivare a tanto, come quelli che fanno l'aborto, non possono, sarebbero da condannare tutti, ma stiamo scherzando. Se adesso mi mettono dentro il suicidio assistito perché io medico sono obbligata come testamento biologico ad ucciderti, allora cosa serve? Aver studiato, scusa. Ci sono mille alternative, al di là che io sono cristiana, quindi decide Dio. Per carità, io posso essere la prima a dire sto soffrendo, eccetera. Però se c'è qualcuno intorno che mi ama e vuole la mia vita, ti passa la voglia, il desiderio.
2: Questa vicenda ha inciso profondamente nella sua vita professionale, ma anche privata. Lei da anni conduce una battaglia instancabile per il diritto e la tutela della vita, girando anche tutta l'Italia. Guidata sia dai principi della sua professione, che vive come missione profonda, ma anche da una grande fede. Girando l'Italia, incontrando la gente, facendo riferimento al dibattito sul fine vita, che cosa la preoccupa di più, che cosa la spaventa?
4: Innanzitutto mi complimento con lei, che sa tante cose, non so chi gliela ha dette, insomma, mi fa piacere. Poi rispondo a questa domanda dicendole che io rimango delusa e allibita che quando escono dalla chiesa le persone che sono appena andate a messa la domenica escono, che vedono me col cartellone no testamento biologico, quello che c'è scritto, che mi vengono addosso, inveiscono contro di me. Quando ti trovo magari il classico musulmano che si mette lì a fare la predica a tutti dicendo la vita è di Dio ed è Dio il padrone a portarcela via. Quindi capisce la differenza? Il cristiano che dovrebbe essere cristiano esce dalla messa e inveisce contro di me che io dico no al testamento biologico. Guardate che il testamento biologico è il contrario del testamento che ci ha lasciato Gesù Cristo. Ma non perché voglio esaltare il musulmano, perché il musulmano ragiona meglio secondo Dio. Il cristiano che dovrebbe ragionare ancora di più perché lui ci ha dato la vita facendosi mettere in croce, noi non abbiamo ancora capito questa cosa eclatante che Dio ci ha dato la Santa Eucaristia prima di morire, cioè il cibo di vita, e poi si è fatto mettere in croce dicendo io mi metto in croce e muoio per voi, quindi voi vi salvo perché vi do l'Eucaristia e io muoio per voi.
1: Grazie. E infine Don Vincenzo Guastella, presbitero della diocesi di Ragusa e teologo moralista. Ascoltiamolo. Don Vincenzo, cosa dovrebbe significare recuperare il legame di responsabilità collettiva per la tutela della vita?
5: La vita è il bene sommo, assoluto, della persona ed è un bene che non deve essere vissuto solamente dall'individuo, ma è un bene, ecco, che appartiene anche alla collettività, quindi al bene comune, alla società, alla civiltà umana e cristiana. E quindi riscoprire la bellezza di questo bene, di questo valore assoluto, significa veramente farsi prossimo dell'altro. Questo lo dice molto bene la Samaritanus Bonus, riprendendo la parabola di Gesù sul buon samaritano. Prendersi cura dell'altro non significa solamente assisterlo medicalmente, ma prendersi cura dell'altro significa proprio farsi prossimo. Avere quella sana compassione, quella compassione di Cristo, che significa proprio patire con quella persona, cioè avere gli stessi sentimenti. Allora, se la società umana, civile, se la società cristiana riscopre questo valore, riscopre veramente il senso pieno e vero, originario dell'essere esseri umani. E quindi abbiamo una grande responsabilità, ma soprattutto anche un'opportunità per poter rimetterci in gioco, per poter valorizzare quello che già esiste e che è buono, e anche proporre nuove alternative a tutela della vita, soprattutto della vita dei più fragili, di coloro che affrontano una malattia, di coloro che non riescono tante volte ad affrontare da soli. Papa Francesco faceva riferimento alla cultura dello scarto. Lo scarto non è ciò che non funziona, no? Come tante volte possiamo pensare, essendo stati anche abituati negli ultimi anni a buttare tutto quello che non è più utile. Lo scarto di cui fa riferimento Papa Francesco è proprio la vita degli ultimi, dei più fragili, riscoprire che quelle persone sono invece un bene prezioso della nostra società e della nostra anche comunità, e prenderci cura. La civiltà nasce e si sviluppa quando riusciamo a prenderci cura dei più fragili, dei più deboli.
1: Vi ringraziamo per averci seguito. Un caro saluto da Denise Arcieri.
0: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
6: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu.
7: È giovedì 24 settembre.
8: Sono le 13:29.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:36.
2: È giovedì 24 settembre.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 24 settembre.
2: Sono le 13:53.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: il Papa alla Pontificia Accademia delle Scienze con l'intelligenza artificiale senza l'uomo, pericoli per la sicurezza e la pace nel mondo, attesa in Francia per l'arrivo domani del Papa. A New York, a margine dell'Assemblea dell'ONU, l'incontro tra Stati Uniti e Cina, Pechino spera in risultati fruttuosi, forte messaggio dell'Ucraina ai paesi delle Nazioni Unite. Torna la tensione nel nord dell'Etiopia, a rischio l'intesa tra il governo e i ribelli del fronte di libertà. Liberazione. Buon pomeriggio da Luca Collodi. In occasione della loro plenaria, Papa Leone ha ricevuto stamani in udienza i membri della Pontificia Accademia della Scienza e ha raccomandato che il progresso scientifico e tecnologico sia accompagnato da una corrispondente crescita della responsabilità. Di fronte agli shock climatici sempre più frequenti, bisogna agire in prevenzione. Antonella Palermo.
3: La collaborazione scientifica è un bene pubblico a servizio della pace. Con questa consapevolezza, che è allo stesso tempo un auspicio, Leone si è rivolto a circa 140 membri della Pontificia Accademia delle Scienze impegnati oggi e domani nella Casina Pio IV a riflettere sul futuro della scienza in un mondo che cambia. Ambizione, umiltà, rigore, dialogo, innovazione e responsabilità, i criteri che devono ispirare la ricerca e l'avanzamento tecnologico globale. Citando la Magnifica Humanitas, il Papa ha invitato a riconoscere i rischi di questo sviluppo. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per sorvegliare, manipolare e discriminare. Piena interazione tra scienziati, giovani, autorità pubbliche, società civile e membri di differenti tradizioni religiose. È stato ancora l'incoraggiamento del Pontefice che, richiamando la Laudato Si di Francesco, ha precisato: la questione climatica non è meramente una sfida ambientale, ma è fondamentalmente una questione di giustizia, di dignità umana e di solidarietà tra popoli e generazioni.
2: E c'è grande attesa per il quinto viaggio apostolico internazionale di Papa Leone, che domani arriverà in Francia. Per il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, al microfono del vice direttore dei media vaticani Massimiliano Menichetti, l'auspicio è che da questo viaggio scaturisca un rinnovato dinamismo. Ce ne parla Gianmarco Murroni.
4: Affinché il mondo abbia la vita, è il motto del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Un viaggio che, secondo il cardinale Pietro Parolin, metterà al centro il valore della vita, la pace, il dialogo e le sfide poste dall'intelligenza artificiale. Parolin sottolinea anche il significato della visita all'UNESCO, dove cultura ed educazione possono diventare strumenti concreti di cooperazione tra i popoli. Guardando all'Europa, il cardinale richiama la necessità di superare la logica della forza e rilanciare il multilateralismo. Una pace autentica, osserva, si costruisce con l'altro attraverso il dialogo e la riconciliazione. Tra i temi del viaggio anche la tutela della vita, dopo l'approvazione in Francia della legge sul suicidio assistito. Per Parolin la risposta alla sofferenza deve essere quella della cura, della prossimità e dell'accompagnamento. La speranza è che la visita di Leone XIV non resti soltanto nella cronaca, ma apra un grande cantiere di pensiero e azione capace di coinvolgere credenti e non credenti.
2: E sul viaggio del Papa in Francia ascoltiamo il direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli.
5: Lo aveva scritto nell'enciclica Magnifica Humanitas: abbiamo il dovere urgente di restare umani. Di fronte alla tecnologia che diventa tecnocrazia e agli attacchi contro la dignità dell'uomo, di fronte alla disumanità della guerra e alla follia della corsa al riarmo, l'invito a restare umani di Leone XIV è un'urgenza improrogabile. Ed è invito particolarmente significativo anche per la Francia, una nazione dalle antiche radici cristiane, rese pulsanti dalla presenza di una comunità cattolica vivace. Il Vescovo di Roma visiterà Parigi, Lourdes e Metz, un pellegrinaggio pastorale per confermare nella fede le comunità francesi e al tempo stesso rivolgere un messaggio di pace e unità a tutti, a partire dal riconoscimento di ciò che ci unisce come esseri umani. Leone non atterra nella Ville Lumière per condannare qualcuno, né per entrare nel dibattito politico francese. Viene da pastore per incontrare un popolo, viene per incoraggiare chi non si arrende alla disumanità, viene portando soltanto la parola del Vangelo. Da questa terra di Francia Leone parlerà all'Europa tutta, un'Europa che rischia di smarrire la propria identità, scivolando nell'abisso delle ideologie bellicista e tecnocratica.
2: Gli esteri non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato stamani dal quotidiano spagnolo El Mundo, che ipotizza possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Lo afferma il ministro della difesa italiano Crosetto. E il Cremlino apprezza l'invito americano a Mosca per la partecipazione al G20. Intanto è stato il presidente ucraino Zelensky ieri uno dei protagonisti nella seconda giornata dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Ce ne parla Paola Simonetti.
6: Depositi di viveri, centri commerciali, edifici residenziali. La Russia continua a colpire un giorno dopo l'altro il cuore della quotidianità ucraina. Oggi almeno 7 le vittime e 12 i feriti per un attacco su un magazzino di ortaggi nell'area di Kharkiv. Nella notte altri 2 morti in un raid contro un'abitazione a Kiev. Presi di mira anche 2 siti militari a Odessa. Uno stillicidio di colpi che tiene lontano un cessate il fuoco momentaneo, come conferma il portavoce russo Peskov. Siamo aperti a un processo di soluzione pacifica, sottolinea, ma non a una tregua temporanea. La negoziazione però resta complessa, con il leader ucraino Zelensky che ieri all'ONU ha ribadito la necessità di fermare il capo del Cremlino Putin, chiedendo ai 47 paesi che lo sostengono di retrocedere, pur rimanendo disponibili a un incontro con il presidente russo, che dal canto suo il capo della Casa Bianca Trump ha invitato al G20 di Miami in dicembre. A preoccupare Zelensky ora c'è l'imminente arrivo dell'inverno, per fronteggiare il quale ha chiesto un sostegno al segretario generale della NATO Rutte.
2: E ora andiamo in Etiopia, dove l'esercito regolare afferma di aver ucciso centinaia di combattenti nel Tigray, accusati di aver lanciato un'offensiva nella regione di Amhara, e si riaccende la tensione nella regione del nord dell'Etiopia tra governo e Fronte Popolare di Liberazione. Roberta Barbi.
7: Nuova escalation di violenze in Tigray, la regione più settentrionale dell'Etiopia, dove 7 gruppi contrari al governo federale hanno annunciato nei giorni scorsi un'alleanza per rovesciare l'esecutivo di Addis Abeba. Scontri si sono già verificati intorno alla città di Yalo e nelle regioni di Amhara e Afar. Siamo in una situazione di guerra totale, ha dichiarato Emmanuel Assefar, vicepresidente del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, uno dei principali gruppi ribelli che avrebbe occupato anche 3 scali del paese, Makalè, Aksum e Shire. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha espresso forte preoccupazione per quanto sta accadendo e ha chiesto alle parti in causa di moderare le azioni per non causare un ulteriore ampliamento di un conflitto che sembra si stia già estendendo alle regioni vicine. Si teme dunque la ripresa di una guerra totale, come avvenne nell'area tra il 2020 e il 2022, fino alla firma degli accordi di pace, guerra che ha causato oltre 600.000 vittime in un paese dove il sistema economico risulta già ampiamente devastato.
2: E l'Iran è pronto a negoziare, ma senza accettare il linguaggio della forza, lo ha dichiarato a New York il presidente dell'Iran. Nelle stesse ore il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha ribadito che non sarà firmato alcun accordo finché Washington non rimuoverà il blocco navale di Hormuz. E apriamo la pagina della cultura. Sabato 26 settembre all'Oratorio San Filippo Neri, per il Festival Francescano di Bologna, andrà in scena Non sono solo, storie di cattolici che si opposero a Hitler. Lo spettacolo è interpretato, diretto e adattato da Lorenzo Bassotto, a partire dal libro La lama e la croce di Francesco Comina, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. Ce ne parla Eugenio Murrali.
8: Sulla scena c'è una sedia che durante lo spettacolo può diventare finestra, pulpito, ma anche ghigliottina, per ricordare l'assassinio feroce perpetrato dal regime nazista contro i molti cattolici che si opposero a Hitler. Lorenzo Bassotto racconterà 4 testimoni della fede: Franz Jägerstätter, Maria Terwild, padre Franz Reinisch, Eva Maria Buch. Li evocherà sul palco il personaggio del boia, ispirato all'esecutore nazista Johann Reichardt, spiega Lorenzo Bassotto.
9: È come se il bene, il coraggio, la bellezza delle testimonianze di questi personaggi fosse filtrato da una voce buia, terribile. Questo boia, questo esecutore, non riesce a capire perché questi personaggi, mentre stanno per essere ghigliottinati, dicono: ora tutto è pace e gioia, proverò dolore ma sarà un dolore breve e poi ci sarà Dio.
8: Un monologo che onora la memoria di chi mise la voce della propria coscienza e del proprio spirito di fronte a tutto, anche a costo della vita.
2: E chiudiamo con una ultima ora. La polizia polacca ha fermato un cittadino ucraino in relazione all'attacco con un coltello avvenuto in un convento cattolico nel sud-est della Polonia. Nell'aggressione è rimasta uccisa una persona. È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Bruno Orti, in studio e redazione Luca Collodi, le notizie tornano alle 3.
10: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
11: Diciamo su un tizio soprannominato Crimini di Guerra, che voglio dire è già un soprannome non molto carino. A questo punto, con l'ironia che contraddistingue questa autrice, che è Madeline Cash, lo ripetiamo, ci dà questo ritratto indimenticabile della vita sociale e familiare odierna, in cui delle piccole donne moderne si sono trasformate in queste pecorelle smarrite, come il titolo del libro che troviamo in nuova entrata, la numero 10 questa settimana. Al numero 9 si parla di scenari internazionali, di politica, di personaggi molto chiacchierati come Donald Trump, come se ne esce il mondo dopo Donald Trump. Tutto questo è stato raccontato dalla penna di Francesco Costa, anche questo un libro che ritorna in top 10 questa settimana. Al numero 8 abbiamo l'ex numero 1 e scesa di tante posizioni, la storia romance First Lady per caso, lo sappiamo benissimo, questa autrice che si cela sotto lo pseudonimo di Felicia Kingsley, in realtà lei è italianissima, scende questa settimana al numero 8. Numero 7 abbiamo una nuova entrata ancora, La scala di seta, ed è un libro molto particolare che ci offre anche in questo caso un ritratto di donne diverse. Da una parte Serena Martini, questa chimica di professione, dall'altra Corinna Stelea, che è una sovrintendente di polizia con il suo forte senso del dovere. Lei è alta 1,90 m di professionalità e tenacia, e in questo racconto da dipanare ci sarà una bella matassa, anche perché c'è di mezzo un omicidio, e anche in questo caso un bel giallo che ritorna nonostante sia passato il periodo estivo, quello deputato diciamo alle letture più leggere o comunque dedicate al giallo e al thriller. La scala di seta si conferma in nuova entrata alla numero 7. Al numero 6 abbiamo una storia familiare ma anche storica, dal titolo Il Lazar di Nelio Biderman, questo è il nome dell'autore, ed è una storia che ci porta nello splendore e declino di una grande famiglia sulle rive del Danubio all'alba del Novecento. Questa famiglia sta in un castello nel sud dell'Ungheria, si chiamano i Lazar, che accolgono l'ultimo nato un po' con sospetto, devo dire, perché al tempo stesso è miracolo e maledizione. Il piccolo si chiama Lajo von Lazar e non assomiglia ai genitori perché ha una pelle quasi trasparente e occhi azzurri come l'acqua. Certo, l'inizio di questa storia è abbastanza inquietante, perché questa famiglia purtroppo ne passerà di cotte di crude e saranno travolti anche da sconfitte, periodi non facili della loro vita, ma non rinunceranno mai a questa incessante ricerca dell'amore. Quindi c'è una sorta di messaggio positivo all'interno dei Lazar di Nelio Biderman, nuova entrata anch'essa alla numero 6. Continueremo tra poco a scalare la chart dei 5 libri più venduti a questo punto, appunto andando dalla numero 5 alla vetta della settimana, e magari tra questi c'è anche il volume che avete scelto di leggere in questo periodo o un altro libro, quindi comunicatecelo a diretta@radioinblu.it. Oh, si ritorna alla musica, di solito l'ascoltiamo protagonista un po' nella chart Italia, un po' nella nostra classifica di In Blu 2000 che vi abbiamo raccontato giusto ieri. Lei è presente in questo periodo, Elisa, è ritornata alla grande con questa canzone che si intitola Kintsugi.

Remy Shand con Take a Message. Ritorniamo alla top 5 di libri più venduti all'interno delle classifiche di oggi. Siamo arrivati alla numero 5 per un classico che ci ha accompagnato e ha accompagnato lo svago, le letture degli italiani anche al mare, in montagna, insomma in vacanze in generale, con questa sorta di sudoku arricchito da misteriosi enigmi da risolvere. Si chiama Murdoku volume 1, con 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica. È il primo libro che unisce crime e sudoku, un libro abbastanza innovativo di Marcel Garand, che insomma è stato praticamente uno dei grandi successi dell'estate 2026. Numero 5 questa settimana. Al numero 4 in discesa abbiamo Il ladro di zucche, questa edizione a colori di Alice Sandming, questo racconto per bambini molto illustrato, molto carino. Al numero 3 un'altra illustrazione Doc, un libro molto interessante per i più piccoli dal titolo Nonna Gruffalo, edizione a colori per Julia Donaldson, l'autrice che si piazza in New Entry alla numero 3 questa settimana. Al numero 2 ritorna il crime in vetta, quello raccontato da Pier Giorgio Pulizzi, che ci ha abituato a questi queste investigazioni degli investigatori del martedì, che sono formati da Marzio, il protagonista principale della storia, con i suoi inseparabili gatti neri che si chiamano Marple e Poirot, in onore ai mitici investigatori del crimine. Quindi ritorna con il fattore gatto, questo è il titolo del libro, nuova entrata direttamente alla numero 2. Un pizzico di mystery non guasta neanche in questo mese di settembre. La lettura preferita agli italiani è appena uscito, e neanche a dirlo è balzato subito alla numero 1 come per tutti i suoi libri che sono diventati dei best seller. Parliamo dell'ultima fatica tra virgolette di Aldo Cazzullo, che si intitola Quando l'Italia rinacque, cioè il nostro rinascimento. I Medici, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Colombo, Galileo, insomma Aldo Cazzullo con questo libro continua il suo viaggio nella storia, ci conduce per mano attraverso il rinascimento in quest'epoca segnata da guerre, intrighi e anche tradimenti. L'Italia vide questa fioritura senza precedenti davvero in tutti i campi del sapere umano, e con la sola forza di queste menti geniali che abbiamo appena citato ha saputo rivoluzionare il mondo dando inizio alla modernità. Quindi un altro viaggio incredibile nel rinascimento, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento, è il libro più letto, più venduto dell'ultima settimana in Italia, firmato da Aldo Cazzullo. 14:23, tra poco si apriranno ufficialmente le sale cinematografiche. Seduti in poltrona comodamente a guardare un buon film.

0: Il cinema.
1: E come già anticipato, la seconda parte delle classifiche di oggi, di questo giovedì 24 settembre, è dedicata ai film più visti negli ultimi 7 giorni nel nostro paese, con il box office aggiornato ovviamente a oggi, secondo i dati Cinetel. E a proposito, da questa stagione cambierà qualcosa nel weekend, perché nelle classifiche del weekend di solito ricordavamo anche i dati di cinema e libri, però siccome ci siamo accorti che effettivamente poi ogni giorno cambiano questi dati e le classifiche diventano, non dico obsolete, ma quasi, i dati dei libri e del cinema li diamo soltanto una volta la settimana all'interno dei nostri pomeriggi e le classifiche, mentre invece nel weekend ci concentreremo esclusivamente sulle belle canzoni che ascoltiamo nelle varie chart della settimana, sempre qui insieme dalle 14 alle 15. Quindi vediamo cos'è cambiato realmente negli ultimi 7 giorni al cinema nel nostro paese. In discesa abbiamo la commedia, la seconda parte di Amore e Incantesimi, con Nicole Kidman e Sandra Bullock, che ritornano al cinema con il capitolo 2 di Practical Magic. Numero 9 per un altro film che scende questa settimana. Parliamo di animazione dedicata ai più piccoli, personaggi ormai noti, quelli di Paw Patrol, con Missione Dinosauri. Alla numero 8 abbiamo, e lì non lo schioda nessuno ormai, l'uomo delle ragnatele, Spider-Man, con Brand New Day, distribuito dalla Eagle Pictures e dalla Sony, che continua a essere uno dei film di punta nonostante l'estate sia bella che passata. Nel periodo estivo infatti sono usciti 2 film di maggiore incasso totale globale, non solo nel nostro paese: da una parte appunto Spider-Man, Brand New Day, dall'altra Odissea, che troveremo ancora in alto in cima in questa classifica. Numero 7 per Oceania, film prodotto dalla Disney, praticamente il live action del noto cartone animato, che ha un sottotitolo che poi è il titolo originale, Moana, negli Stati Uniti d'America. Andiamo alla numero 6, dove continua il successo, anche se in discesa, di Coyote versus Acme, questo film che la Warner aveva realizzato un bel po' di anni fa, poi ha deciso di mettere nel cassetto, di non distribuirlo, perché avevano fatto delle prime proiezioni di test che andarono un po' male, lasciando pensare che non sarebbe piaciuto. In realtà c'era già stato un film legato al mondo dei Looney Tunes che si era rivelato un grosso insuccesso, ovvero Space Jam New Legends, il seguito del mitico primo Space Jam, se non sbaglio. E la Warner cosa fece? Preferì archiviarlo, minimizzare le perdite e il danno al marchio dei Looney Tunes, quindi non decise di produrre, anzi di distribuire in sala, questo film sul Will Coyote e Bip Bip, ovviamente il mitico Road Runner. In questo caso praticamente la distribuzione fu affidata un'altra società, la Ketchup, che se l'è aggiudicato, la Ketchup Entertainment, società molto piccola che pagò questo film $50 milioni. La Warner quindi ha incassato i soldi della vendita, ma è rimasta beffata, perché Coyote vs. Acme è rimasto ed è effettivamente un successo planetario che piace veramente a tutti, quindi queste proiezioni di test erano un po' ingannevoli. In realtà il film è stato un grande successo e adesso la Warner si mordicchia le dita, ecco perché si è lasciata sfuggire una sorta di gallina dalle uova d'oro. Lucky Red distribuzione con Ketchup per Coyote versus Acme, che è il film che troviamo al numero 6 questa settimana nel box office italiano. Avete visto uno di questi film? Andrete al cinema a breve? Fateci sapere, noi siamo qui. Adesso il nuovo singolo di Aaron.

capolavoro di Lucio Dalla qui su In Blu 2000. Buon pomeriggio alle classifiche. Era Futura 1980. Ritorniamo ai giorni nostri con La grande odissea di Nolan, che occupa invece la posizione numero 5 dei film più visti. Incredibile l'incasso non solo nel nostro paese ma a livello globale e mondiale, tanto che la Universal sta già scaldando i motori per le nomination ufficiali ai prossimi premi Oscar. Sapete che poi ogni casa di produzione pompa maggiormente il proprio film con un grande dispiegamento di mezzi e anche di pubblicità per insomma ingolosire i membri dell'Academy che devono votare, e quindi anche nelle varie categorie che riguardano gli attori. E Odissea ha degli attori di primo piano, che poi diciamo che mezzo cast lo ritroviamo anche in Spider-Man Brand New Day, l'altro film colossal di questo periodo. Ai nastri di partenza anche la decisione di Universal Pictures di confermare ufficialmente la strategia che farà discutere per tutta la stagione dei premi, ovvero candidare e far gareggiare come attrice non protagonista, tra l'altro molto brava nel film, Anne Hathaway, per il suo ruolo di Penelope nell'Odissea appunto di Christopher Nolan. Una decisione che mette fine diciamo a varie voci di corridoio, anche speculazioni degli addetti ai lavori delle ultime settimane, che posiziona l'attrice in cima alla conversazione per la categoria appunto di miglior attrice non protagonista ai prossimi Oscar 2027. Ma lei non è da sola, perché a dividersi la torta, la fetta anche della pubblicità da parte di Universal anche per la spinta alle nomination, c'è il grande Matt Damon, attore protagonista che interpreta appunto il personaggio principale che è Ulisse, ed è l'unico nome posizionato al momento come protagonista della Universal nella corsa ai premi legati appunto a Odissea di Christopher Nolan, che mantiene la sua posizione stabile numero 5 questa settimana. Nel box office italiano abbiamo una new entry che diciamo è stagionata da 20 anni, è stata tirata fuori ovviamente come sorta di fenomeno, anche per ricordare i 20 anni di questo film. Io mi sento molto vecchio, ragazzi, parliamo di Cars, motori ruggenti, a 20 anni dal debutto cinematografico di questo gioiellino dell'animazione. Torna al cinema il film Disney Pixar, che sarà proiettato ed è proiettato nelle nostre sale già da qualche giorno, e offre al pubblico l'occasione di ritrovare i protagonisti indimenticabili della nostra infanzia, ovvero Seth MacQueen, Cricchetto, gli abitanti di Radiator Springs. L'iniziativa fa parte delle celebrazioni internazionali che sono dedicate ovviamente al 20° anniversario del film, che ha dato vita a numerosi appuntamenti poi legati al mondo delle corse dell'automobilismo. Mi pare abbiano fatto 2 o 3 seguiti dopo Cars, motori ruggenti di 20 anni fa, ed è in nuova entrata alla numero 4 questa riedizione. Ritorneremo a parlare di cinema tra poco con la top 3 della settimana. Vediamo un po' cosa è cambiato. Beh, ci sono diciamo dei film nuovi, soprattutto alla vetta è cambiata qualcosa, perché insomma c'è un nuovo film, un film documentario musicale di cui parleremo tra poco. Grazie anche al nostro Sabino D'Alessandro in regia, e ringraziamo anche chi ci sta scrivendo, ad esempio Laura, che ha visto il secondo capitolo di Amori e Incantesimi, le è piaciuto molto nonostante la critica l'abbia massacrato, perché giusto la scorsa settimana, lo ricordo a te Laura ma anche a tutti i nostri ascoltatori, abbiamo parlato di queste critiche non molto positive sul secondo capitolo di Amori e Incantesimi, mentre invece il primo film era andato molto bene anche dal punto di vista non solo degli incassi ma anche della critica internazionale. Però poco importa, perché insomma quando un film o degli attori o delle attrici piacciono, in barba diciamo alla critica cinematografica ci può stare il proprio ed è giusto sacrosanto giudizio personale. Continuate a scriverci diretta at radioinblu.it. Ma io questi ritmi li riconosco, sono molto riconosco la chitarra mitica di Carlos Santana, e non la batte nessuno nel corso dei decenni. Ritorno in questo caso dagli anni 70, questa Black Magic Woman su In Blu 2000.

Niente di meno, la nuova di Anna Castiglia. Qui su In Blu 2000 ci sono le classifiche con la top 3 dei film più visti nel nostro paese, e al numero 3 mantiene la sua posizione stabile Il piacere è tutto nostro, sottotitolo per The Invite, questa deliziosa, anzi dolce amara commedia di Olivia Wilde, che richiama un po' i classici di un tempo di Woody Allen, tutti sul carro di questa attrice, sceneggiatrice, attrice, e anche di questo remake effettivamente di un film spagnolo dal titolo Sentimental, già coverizzato anche dalle nostre parti con risultati un po' altalenanti, diciamo la verità. Infatti il film, la versione italiana di questo film, era Vicini di casa di Paolo Costella di un po' di tempo fa. In questo caso la storia di queste due coppie, un film si può definire d'appartamento, girato quasi interamente in un appartamento, dove ne succedono veramente di tutti i colori, e non resta che scoprirlo al cinema, perché è una sceneggiatura veramente impeccabile, molto bella, che è stata anche apprezzata dalla critica. The Invite si trova al numero 3 questa settimana stabile. Numero 2 per Resident Evil, non cambia nulla rispetto a 7 giorni fa, il film della Eagle Pictures rimane lì stabile, e se non sbaglio questo è tratto da un noto filone di videogiochi, mi conferma il nostro Sabino D'Alessandro, che ci gioca praticamente quasi tutti i giorni quando non suona la batteria, ovviamente quando non lavora. E poi parliamo invece della nuova numero 1, ormai questa cosa della batteria, questa cosa della batteria è diventata fantastica. Mentre invece alla numero 1 abbiamo il nuovo film di Ultimo, non l'ha girato lui, ma è un documentario sullo straordinario evento live di Tor Vergata, infatti si intitola Ultimo, tutto live a Tor Vergata, è uscito nella giornata di mercoledì scorso, e il documentario diretto da Giorgio Testi ripercorre il grande appuntamento live del 4 luglio a Tor Vergata, e presenta ovviamente tutti i dettagli di questo grande evento a cui hanno partecipato 250.000 persone. È distribuito da Nexo Studios, che ha pubblicato poi diciamo i dettagli di questo film, che mostra ogni sfaccettatura del concerto dei record di Ultimo, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo, il crescendo delle emozioni che hanno accompagnato la favola per sempre di Ultimo. Brano dopo brano i fan possono rivivere così sul grande schermo ogni momento di questo live leggendario. Quindi Ultimo funziona non soltanto musicalmente, non soltanto live, ma anche al cinema con questo film documentario tutto live a Tor Vergata, che è il film più visto degli ultimi 7 giorni nel nostro paese. 14:53, chiudendo ufficialmente le due classifiche dei libri del cinema, e adesso ancora di cinema parliamo con questa colonna sonora del mitico Flashdance.

0: al ritmo di Flash Dance, ricordi di cinema e di musica insieme. Noi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche, ma lo riapriremo domani, un'altra classifica musicale da vivere insieme a partire dalle 14, sempre qui su Blu 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, tra poco le news, vi aspetto tra poco per le parole.
1: Se fossi qui dipende

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Ancora pesanti raid russi in Ucraina. Intanto l'intelligence statunitense riprende e rilancia l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della difesa Crosetto non ci sono conferme a questi allarmi.
2: La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Smentisce il ministro italiano della difesa Crosetto, che aggiunge: «Non gettiamo benzina sul fuoco». Sono le ore in cui la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato la violazione di 4 droni russi dello spazio aereo nazionale da parte della Russia. Almeno uno è esploso. 7 persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco di un drone russo contro un'azienda agricola nella regione ucraina di Kharkiv. Un massiccio attacco missilistico contro la capitale Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando anche incendi. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF. 24 milioni di italiani non versano neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. L'agricoltura è un comparto chiave, deve essere sviluppato e difeso. Lo ha detto il presidente Mattarella intervenendo al Teatro Regio di Torino all'inaugurazione Terra Madre, Salone del Gusto. A Padova un operaio è morto precipitando nel vano dell'ascensore del cantiere dove lavorava. Intanto verrà effettuato lunedì l'assegnazione per l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, ragazzo di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo, che resta chiuso anche per oggi. Prezzi del petrolio leggermente in calo, il Brent è a $102,29 al barile. Intanto a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro. Attesa per l'incontro oggi alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi, arrivato ieri sera a Washington. Dalla gennaio alla 22 settembre al sistema di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità risultano 312 casi confermati di dengue. 47 sono autoctoni, mentre tutti gli altri sono associati a viaggi all'estero. Non ci sono stati decessi. 3 i focolai in corso nelle province di Livorno, Lecce e Milano. E questa era l'ultima notizia.

0: dal cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Marina Tomarro.
1: Buongiorno, buongiorno cari amici, oggi è giovedì 24 settembre, buon pomeriggio da me, da Marina Tomarro. Oggi è il mio debutto, praticamente la prima puntata che conduco di Dritti al Cuore. Devo dire che sono molto contenta, molto emozionata. Proseguirò, inizierò questo inizio, questa avventura insieme a Suor Emanuela, insieme a Rosario, e staremo insieme per tutto questo lungo anno e naturalmente cercheremo in questo modo anche di conoscere tante realtà che sono intorno a noi. Iniziamo questo viaggio. Allora, prima di tutto però vi voglio chiedere, un po' come ho fatto nell'altra trasmissione Radio Vaticana con voi, di scriverci al 3351243722. Allora diteci un po' anche quali sono le vostre impressioni, di cosa vi piacerebbe che possiamo raccontare, parlare. Ecco, vorrei ascoltare anche un pochino quello che sono i vostri pareri, perché in fondo anche qui i protagonisti veri alla fine siete sempre voi, i nostri ascoltatori. Noi oggi saremo insieme come di consueto fino alle 16, e allora vorrei iniziare però con voi con un brano. E oggi è la prima puntata e ci vuole anche un po' di fortuna, diciamolo a noi, per andare bene nella vita, e soprattutto bisogna augurarsi sempre buon vento. E allora, Jovanotti, Alfa.
2: Ed è un po' di

pachiderma che continua a muoversi. Allora buon vento a tutti noi per quest'anno. E devo dire, vi devo ringraziare perché già sono iniziati ad arrivare tanti messaggi in cui naturalmente ci salutate, ci raccontate anche quello che state facendo. E allora ecco, abbiamo ad esempio, oh che bello, c'è una poesia per me, ve la leggo perché sono proprio due righe. Marina con la sua voce ci fa compagnia dalla sera alla mattina e sentire il suo sorriso ci fa immaginare anche il viso. Grazie da un ascoltatore che di nome fa Salvatore. E allora grazie Salvatore, nessuno mi aveva mai dedicato una poesia, c'è sempre una prima volta nella vita. E allora io però prima di continuare devo ringraziare Luca Rossi al di là del vetro che mi sta seguendo, e vedo anche Andrea De Angelis che invece era in onda con voi questa mattina, e allora saluto anche Andrea che mi sta facendo compagnia in questo debutto. Grazie Andrea, sei sempre un amico carissimo. Però devo fare anche gli auguri a due nostre carissime colleghe ma amiche soprattutto, e allora Silvia Giovarrosa, che è anche una vostra amica che voi ascoltate tutte le mattine in Radio Vaticana con voi. Silvia, tanti auguri veramente di cuore. E poi alla nostra Gabriella Ceraso, veramente un abbraccio grandissimo. E allora, ma dopo questi annunci personali invece andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti, più che altro andiamo a vedere le prime pagine. Partiamo da Vatican News perché siamo ormai alla vigilia, come sapete amici, del viaggio in Francia, ne parleremo anche durante questa puntata. E allora in particolare andiamo a vedere le attività del Papa. Il Papa in occasione della plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, Papa Leone ha ricevuto in udienza i membri raccomandando che il progresso scientifico e tecnologico sia accompagnato da una corrispondente crescita della responsabilità di fronte agli shock climatici sempre più frequenti. L'esortazione del pontefice è di passare dalla gestione delle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla prontezza e dalle misure a breve termine ad una visione saggia e lungimirante per l'umanità. Naturalmente troverete l'articolo scritto da Antonella Palermo all'interno del nostro sito di Vatican News. E poi ancora il cardinale Parolin che ha raccontato al nostro direttore Massimiliano Menichetti il viaggio del Papa in Francia. L'Europa custodisca la vita e rilanci il multilateralismo. Il cardinale segretario di Stato, guardando al viaggio del Papa in Francia all'UNESCO, richiama la diplomazia dell'incontro, gli sforzi creativi capaci di sottrarre l'Europa alla logica della forza. E potete trovare naturalmente sempre su Vatican News questa intervista. E poi ancora l'editoriale del nostro direttore editoriale Andrea Tornielli, l'Europa e la sfida a restare umani, Papa Leone e il viaggio di 4 giorni in Francia. E poi ancora articoli preparatori al viaggio, quindi in che modo la Francia si sta preparando. Quindi siamo andati a Parigi per capire la festa mobile di Parigi in attesa di Leone XIV. E poi ancora a Metz, dove i giovani europei, il Papa ci incoraggia a un dialogo libero e fraterno. E poi ancora a Lourdes, quindi ecco, attraverso i nostri siti potrete anche in qualche modo prepararvi a quello che è il viaggio di Papa Leone. E poi ancora l'Osservatore Romano, come apre la Francia, accoglie Leone XIV, una bellissima foto, un'istantanea su Notre Dame de Paris, dove ci sarà la veglia appunto domani sera, e dove c'è appunto questo sole che passa il rosone e va a illuminare il cielo azzurro su Parigi. E questo ci fa capire proprio l'atmosfera con cui si sta preparando questa attesa visita del Papa in Francia. E allora adesso è il momento di invece andare un po' a capire di cosa parleremo oggi. Allora, tra pochissimo andremo nella comunità di Don Oreste Benzi, la comunità Papa Giovanni XXIII, e parleremo appunto di una tavola che ci unisce, e vedremo insieme al responsabile generale della comunità Matteo Fadda di cosa si tratta. E poi vi porterò poco distante da qui, andremo a Santa Maria Sopra Minerva, il convento di Santa Maria Sopra Minerva, insieme a padre Fabrizio Cambi, che voi già conoscete, priore del convento, che ci racconterà di una bellissima iniziativa Arte e Vangelo. E poi appunto, come vi ho detto, parleremo di quello che è il viaggio del Papa in Francia, in che modo le chiese, la chiesa francese che qui a Roma si sta preparando. Qual è la chiesa francese? San Luigi dei Francesi
francesi, molto conosciuta soprattutto dai turisti, dai fedeli, per i tre meravigliosi quadri del Caravaggio, per la cappella Contarelli, dove sono i capolavori del Caravaggio. E allora andremo a scoprire insieme a Renaud Escade, amministratore dei stabilimenti appunto della chiesa, andremo a scoprire un'opera che è stata aggiunta proprio in questi giorni. Ma adesso ancora musica con i Murciba Sound of Blue e poi iniziamo la nostra puntata.

0: E allora, cari amici, qui siamo a Dritti al Cuore, sono le 15:19 e adesso andiamo a parlare di un tema molto importante, perché il 26 e il 27 settembre la comunità di Don Oreste Bensi scende in piazza e lancia la campagna solidale Una tavola ci unisce, un'opera d'arte diffusa da cui ciascuno porterà via una tessera di puzzle. Senza il contributo di tutti, la piaga della fame continuerà ad esistere. La risposta sta proprio nella responsabilità collettiva. E questa è un'opera d'arte affidata alle persone che si completa solo mettendosi tutti insieme. Ma di cosa si tratta? Ne andiamo a parlare, anzi lo andiamo a domandare a Matteo Fadda, responsabile generale della comunità Papa Giovanni XXIII. Buongiorno Matteo, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, Una tavola che ci unisce, un'opera d'arte diffusa da cui ciascuno porterà via una tessera di puzzle. Di cosa si tratta? Perché è molto bello questo progetto presentato così.
1: Sì, questa iniziativa rientra nella nostra campagna annuale che facciamo tutti gli anni in questo periodo, proprio per sensibilizzare sul tema della fame, della malnutrizione, dell'insicurezza alimentare. Quest'anno partiamo anche dalla consapevolezza sempre più drammatica per il rapporto della FAO di quest'anno 2026, secondo il quale 200 45 milioni di persone soffrono di fame, muoiono di fame e più di 2 miliardi di persone vivono nell'insicurezza alimentare. Questo è il contesto nel quale ci vogliamo muovere. Ogni anno sensibilizziamo in diverse parrocchie e piazze d'Italia su questo tema. Quest'anno abbiamo voluto mettere l'accento su questo aspetto secondo il quale serve il contributo di tutti. Non possiamo considerarci estranei a questo tema, anche un po' sull'onda di quello che ci ricorda in continuazione il nostro pontefice Papa Leone XIV, ancora mercoledì all'udienza generale, nell'appello che ha fatto per i minori stranieri, migranti. Questa idea del puzzle vuol dire che non basta il mio contributo, non basta il tuo contributo, ma il mio contributo, il nostro contributo entra in un progetto più grande di cui ognuno di noi è parte e ci vuole l'apporto di tutti e di ciascuno. Non possiamo non considerarci parte di questo progetto. E come ha detto lei, l'immagine che poi viene fuori dal puzzle è in questo caso è uno dei figli delle nostre case famiglia che ha fatto un'opera che è dedicata proprio alla tavola che nelle nostre case unisce dal minore, la persona con disabilità, il migrante, il senza fissa dimora, la donna vittima di violenza o di tratta di esseri umani. Ma il significato che c'è dietro è proprio quello che diceva lei, no? Una tavola che ci unisce simbolicamente, un puzzle di cui ognuno di noi fa parte.
0: Fadda, il puzzle ricorda in qualche modo anche quella che è la grande comunità di Papa Giovanni XXIII, fondata dall'indimenticabile Don Oreste Bensi.
1: Sì, abbiamo visto proprio in questo tratto di questo disegno questa capacità di leggere un po' quello che siamo, no? Quindi una tavola che si compone di tavoli uno diverso dall'altro, con persone per cui ognuno porta qualcosa, insieme si condivide e non solo c'è abbondanza ma ne avanza ancora, no? Perché dalla condivisione noi sappiamo che non è mai una somma ma è una moltiplicazione del bene. Questa è un'esperienza che noi facciamo continuamente e dobbiamo ringraziare anche le tante persone che ci sostengono, perché senza il sostegno delle persone della provvidenza non riusciremmo a portare avanti i progetti e l'eredità che Don Oreste ci ha lasciato.
0: Ogni dettaglio di questa illustrazione vuole rimandare a quella che è la storia proprio della comunità, sì. Realtà presente tra l'altro in 40 paesi del mondo, dove in ognuno va naturalmente a toccare e a dare una mano dove ci sono quelle difficoltà, ad esempio il Bangladesh, lo Zambia, il Brasile, la Bolivia sono solo alcuni paesi sì. dove è presente la comunità oggi.
1: Sì, esatto. Sì, l'idea di Don Benzi nasce proprio da un rientro da un viaggio di rientro dall'Africa. Oggi nei paesi che lei ha menzionato aggiungerei anche altri come il Cile, il Kenya, la Tanzania, il Burundi. Noi cerchiamo attraverso il pasto quotidiano, fornendo un packet lunch dove possiamo, oppure invitando delle nostre mense organizzate, soprattutto i bambini, perché abbiamo visto, penso per esempio al Bangladesh, che in una classe di 50 bambini che riceve istruzione e ha la possibilità di un pasto, consente a 50 famiglie di usufruire di questo pacchetto cibo che noi consegniamo quotidianamente. Questo permette alle famiglie di lasciare il bambino che continui il suo percorso scolastico, o la bambina, la figlia che continua il suo percorso scolastico, perché l'alternativa per le famiglie che vivono in questa miseria potrebbe essere anche quella del bambino che a 8 anni va a lavorare, o della bambina che a 12 anni viene data in sposa. Quindi questo passaggio attraverso risanare l'ingiustizia della diseguaglianza che porta delle persone a non mangiare tutti i giorni, permette anche di avere poi altri diritti come quello dell'istruzione che vengono tutelati e difesi. E proprio in Bangladesh, in Zambia, in Turkana, nella zona nord del Kenya, noi partiamo con questi progetti che sono rivolti ai bambini di supporto alimentare e di supporto scolastico.
0: Un pasto quindi che non è soltanto in questo caso un piatto di minestra o un panino, ma diventa in qualche modo anche una restituzione di dignità a queste persone che molte volte proprio la povertà toglie.
1: Certo, noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che nel nostro pianeta c'è una grande ingiustizia, c'è una parte della popolazione minoritaria che vive in una condizione di vita arricchita, e c'è una grande parte della popolazione del pianeta maggioritaria che vive invece una condizione di vita impoverita. Allora questo atto non è un atto di semplice carità o di bontà, ma è un atto di giustizia che, come tanti nostri profeti anche moderni, non soltanto Don Oreste, hanno sempre chiamato restituzione. È una forma di condivisione che ci porta a combattere questa diseguaglianza, a cercare di contrastare questa diseguaglianza. Certo, la nostra è una goccia in questo mare, ma insieme a tante altre gocce si può veramente costituire un oceano.
0: E quello è l'obiettivo. In che modo possiamo essere utili noi? In che modo noi tutti possiamo dare una mano oggi alla comunità, quindi, e poter garantire quello che è appunto un pasto al giorno, che abbiamo visto non è solo un pasto, ma è molto altro.
1: Sicuramente a partire da questo weekend, che dove viene lanciata l'iniziativa in oltre 500 piazze e sagrati di chiese in tutta Italia, andare a cercare il banchetto dei volontari della comunità Papa Giovanni XXIII il sabato e la domenica, e anche nei weekend successivi sarà possibile fino a fine ottobre. È anche possibile accedere al sito www.unpastoalgiorno.org, sul quale troviamo tutte le indicazioni, la mappa dei banchetti e le informazioni per partecipare a questa campagna, che è comunque aperta tutto l'anno.
0: E allora grazie mille a Matteo Fadda, responsabile generale della comunità Papa Giovanni XXIII, e buon lavoro.
1: Grazie
0: naturalmente.
1: Grazie a voi.
0: Grazie
1: a voi di
0: grazie,
1: cuore.
0: Grazie. Arrivederci. E adesso, amici cari, prima di andare a scoprire un bellissimo convento a pochi passi dalla radio, oddio, proprio pochi passi no, però diciamo che a piedi ci si arriva, una bella passeggiata al centro di Roma e vicino al Pantheon, tra l'altro zona conosciutissima, e un po' facciamo un'altra pausa musicale, questa volta con Cesare Cremonini e la sua Poetica.

Cesare Cremonini con la sua poetica, brano meraviglioso, come dimenticare il suo concerto indimenticabile per Roma, veramente è stato qualcosa di unico a Circo Massimo, davvero in quel caso per una sera è stato lui il forse l'ottavo re di Roma e non me ne vogliano naturalmente i romanisti. E allora adesso andiamo invece, torniamo su quello che è il tema della nostra puntata, andiamo a scoprire una meravigliosa basilica che è a due passi dal nostro studio della Radio Vaticana. È una bella passeggiata nel cuore di Roma,

0: di Santa Maria sopra Minerva. Buongiorno padre Fabrizio, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Marina e bentrovati.
0: Padre Fabrizio, io ho presentato un po' il tuo convento che ho avuto la fortuna, grazie naturalmente a te e ai tuoi confratelli, di conoscere molto bene in quelle che sono veramente le meraviglie artistiche che voi conservate lì all'interno. Ne diciamo una. All'interno ci avete tra l'altro la tomba del Beato Angelico. Questa iniziativa Arte e Vangelo, che cosa vuole raccontare e in che modo proprio vuole illustrare quelli che sono i tesori artistici e spirituali che voi conservate?
1: Sì, l'iniziativa nasce effettivamente dal desiderio della comunità domenicana qui di Santa Maria sopra Minerva, non soltanto di rendere accessibile quello che è uno spazio intimo per la vita della comunità religiosa, che è il chiostro, quindi non è soltanto per rendere accessibile, ma è anche un desiderio proprio di rendere accessibile non tanto il posto in se stesso, ma soprattutto l'arte e la fede e la teologia che esso porta, perché quando uno visita il chiostro di Santa Maria sopra Minerva si rende conto che è effettivamente un vero e proprio manifesto di arte e Vangelo, cioè l'arte si fa vero e proprio strumento per l'annuncio della buona notizia di Gesù Cristo morto e risorto per noi, e questa notizia passa attraverso anche quelli che sono tutti quanti i mezzi umani, no? Per esempio appunto l'arte, la bellezza delle diverse arti. E qui nel chiostro colui che effettivamente entra, coloro che lo vivono più in particolare, ma anche tutti i nostri visitatori, sono effettivamente accompagnati in un vero e proprio percorso di riscoperta della nostra fede a partire da ciò che il chiostro racconta. Tra gli elementi più importanti è quello subito, immediatamente visivo, c'è proprio il Santo Rosario, che è questa preghiera a cui noi domenicani siamo particolarmente legati. Sì. E effettivamente c'è la narrazione fin dall'inizio del chiostro dei 15 misteri del Santo Rosario, e tramite il Rosario noi sappiamo che effettivamente il Rosario, dicevano i papi fino a Giovanni Paolo II, Papa Francesco e anche Papa Leone, è effettivamente una sorta di compendio della nostra fede. Quindi tramite la visione dei 15 misteri e di tutte le altre cose noi desideriamo accompagnare coloro che desiderano visitare il chiostro conventuale alla riscoperta della propria fede.
0: In che modo si svolge questa visita, che tra l'altro ricordiamo è ogni secondo sabato del mese?
1: Sì, esattamente. Allora, l'idea è quella di creare dei gruppi non eccessivamente grandi, più o meno per ogni visita contiamo una trentina di persone, 30-35, perché poi se sono troppe abbiamo visto che ci si disperde, non è molto difficile anche comunicare. Effettivamente è un appuntamento al mese, è quello, diciamo così, istituzionale. Poi in realtà noi ci scrivono un po' tante persone, no? Per cui non so, parrocchie di Roma, scuole, e chiedono effettivamente di poter visitare il chiostro. Le persone arrivano, sono accolte dai nostri frati e poi vengono invitate proprio a, come dire, entrare nel chiostro non tanto come visitatori, perché oggi purtroppo anche un po' con tutti questi mezzi moderni siamo un po' presi dalla rapidità, no?
0: Sì.
1: Cioè vado, faccio la foto e poi dopo, ma sono proprio invitate a prendersi del tempo e a scoprire ciò che il chiostro vuole comunicare loro, e noi vediamo che c'è una bellissima risposta, non tanto come potrebbe essere ovvio semplicemente perché vedono una cosa bella, a Roma siamo pieni di cose belle,
0: certo.
1: Ma diverse persone ci testimoniano che trovano bello il fatto di a scoprire la propria fede o alcuni aspetti della propria fede, sia per chi crede, sia per chi magari non crede più, ecco, tramite proprio l'arte, no? L'arte come veicolo di annuncio della buona notizia del Vangelo.
0: Chi partecipa a questi incontri? Ecco, tu mi parlavi...

0: non solo di persone naturalmente credenti, ma immagino arrivino pure magari persone incuriosite proprio dal vedere l'arte, e invece poi lì si trovano davanti a qualcosa di molto più profondo.
1: Sì, guarda, partecipano veramente ogni genere di persone. Abbiamo dai universitari, uomini di mezza età, lavoratori, qualche religioso, religiosa, proprio di tutto, parroci, preti. L'altra volta c'era anche un vescovo. Cioè, nel senso, è proprio una... è anche, secondo me, una esperienza bella in cui si incontrano persone che non si sarebbero forse mai incontrate, sì, e che sono in qualche modo accomunate pur nella diversità delle proprie storie, del proprio percorso di vita umana, spirituale, eccetera. Sono un po' tutte quante accomunate da questa curiosità, sì, per il chiostro, ma noi facciamo ben presente che non è una banale visita artistica, banale nel senso bello del termine, ma è un qualcosa di più, cioè un mettere insieme appunto arte e Vangelo e scoprire come queste due cose tra loro non solo dialogano, ma davvero sono intrinsecamente legate.
0: Padre Fabrizio, quanto è importante in un tempo frenetico come quello che ci coinvolge, che viviamo? Tu prima dicevi una cosa giusta, spesso noi arriviamo, vediamo delle cose, facciamo appunto la storia sui social, facciamo le foto e poi scappiamo perché dobbiamo andare da un'altra parte a vedere altre cose, fare altre foto, farci magari un bel selfie che prenda tanti bei like. Ecco, invece quanto è importante fermarsi un attimo, meditare, concedersi quello spazio di riflessione e di preghiera oggi? E quanti te lo chiedono tutto questo?
1: Ehi, guarda Marina, io credo che oggi è tra le urgenze più grandi. Non è un caso, per esempio, che tra i disagi contemporanei spesso ci sono appunto, no, disagi legati anche, per esempio, all'ansia, a tante dinamiche proprio legate a quello che è lo stress, l'ansia da prestazione, l'ansia che non si è mai abbastanza, e tutto quanto questo in qualche modo viene anche nutrito, senza volerlo spesso, nutrito da questa frenesia, no, che ci divora, frenesia del vedere, fare. Basta per esempio, non so, quando uno parla con dei turisti che ti dicono, uno chiede, ma allora se che cosa, magari stanno 3 giorni in Europa, certo, e in 3 giorni vogliono vedere tutto e poi alla fine uno non vede niente. Allora, credo che sia molto importante, anzitutto, ma anche soltanto da un punto di vista proprio umano, di salute umana, cioè sforzarsi nel dirsi adesso rallento, adesso prendo del tempo, ci fa bene anche solo da una prospettiva proprio psicologica, psicofisica, eccetera. E ancora di più, secondo me, diventa proprio fondamentale, essenziale per la nostra vita cristiana. Cioè, se la Vergine Maria, io immagino, no, avesse avuto Prescia, magari non sarebbe stata lì a parlare con l'angelo, avrebbe detto, beh, dimmi quello che mi devi dire. E invece proprio no, dedica del tempo a questo rapporto che poi in qualche modo fa proprio bene anche a noi. Quindi questa proposta per la città di Roma e per tutti quanti quelli che lo desiderano è anche un modo per dire rallentate, e il chiostro aiuta a rallentare perché è un posto lento e tale deve anche rimanere, ma appunto desideriamo condividere con chi lo desidera questa positiva lentezza, no? Che ci aiuta a recuperare, riguadagnare e a scoprire cose nuove.
0: In fondo poi ricordiamo anche che fa parte un po' anche della vostra spiritualità di domenicani, proprio i chiostri dove poter riflettere immersi proprio in quella che è l'arte e la fede. Ricordiamo ad esempio, non vorrei sbagliare, se sbaglio correggimi, comunque il vostro convento ha la sua chiesa gemella in Santa Maria Via Novella a sì. Firenze, uguale se andiamo a Firenze troviamo anche San Marco, uguale chiesa domenicana, dove troviamo il chiostro, in questo caso dipinto appunto proprio dagli affreschi del Beato Angelico. Quindi è un po' una vostra anche caratteristica quello di raccontare la fede attraverso l'arte, che poi è andata avanti nei secoli.
1: Sì, assolutamente sì, proprio l'ordine ha nella sua, diciamo così, anima un po' quella che è una frase di un famoso santo domenicano, il quale diceva che è più perfetto illuminare gli altri che soltanto risplendere. Poi usa una frase super efficace, dice scopo è appunto contemplare e donare agli altri ciò che si è contemplato. Per questa fase contemplativa occorrono anche proprio spazi fisici, come appunto un chiostro, le stanze del convento, il silenzio, eccetera, che permettono di vivere questo, che è uno strumento che deve facilitare l'incontro con il Signore, e da questo incontro poi, del quale ci si è in qualche modo nutriti, testimoniarlo agli altri in ogni forma. E l'arte, specie appunto l'arte appunto, no, per noi quella del Beato Angelico e di tutta la scuola che segue un po' questo filone, diventa uno strumento di annuncio. È proprio anche proprio l'arte dell'Angelico, no? Sì. Vede che è un'arte pacifica, che è di un animo pacificato, e questa pacificazione deriva dall'incontro con Gesù, perché è lui alla fine il nostro salvatore. Tutte le altre cose sì ci aiutano, ma proprio Gesù il salvatore, l'incontro con il Signore Gesù poi si fa in qualche modo spinta alla testimonianza, e da qui un po' anche questa proposta del convento.
0: Esatto, padre Fabrizio, tra l'altro ricordiamo che il Beato Angelico è sepolto proprio a Santa Maria sopra Minerva, e ogni anno viene fatta proprio nella sua ricorrenza una messa a cui partecipano tanti artisti.
1: Sì, assolutamente, perché il Beato Angelico visse molti anni a Firenze, Fiesole, e poi a un certo punto i papi, rendendosi conto della qualità anche proprio del suo lavoro, lo chiamarono a Roma, e lui, come ogni frate, aveva giustamente bisogno di un convento in cui stare. E poiché Santa Maria sopra Minerva è stata sede della nostra curia generalizia dal 1300 fino all'Unità d'Italia, decisero proprio di portarlo qui, tant'è che fece degli affreschi nel chiostro medievale, che poi però purtroppo sono andati perduti nel corso del tempo. Però è vero, no? L'Angelico, questo frate, effettivamente proprio che noi festeggiamo tutti quanti gli anni, effettivamente fu una delle più belle espressioni, secondo me, di questo binomio di contemplazione e di condivisione di ciò che si è contemplato, sull'esempio di San Domenico, che poi effettivamente il padre e l'ispiratore di tutta quella che è la storia domenicana in ogni suo ramo: teologia, filosofia, arte, diritto, insomma un po' tutti quanti questi aspetti sono delle manifestazioni di questa vena d'acqua, a mio modesto avviso, bellissima, che nasce da San Domenico.
0: E allora grazie mille veramente, padre Fabrizio, per averci portato virtualmente, almeno al momento, nel tuo bellissimo convento di Santa Maria sopra Minerva. Invitiamo i nostri ascoltatori a prendere parte a questa iniziativa ogni secondo sabato del mese. È necessario iscriversi da qualche parte o si può venire liberamente?
1: Sì, c'è un indirizzo email che si può trovare comunque sul sito internet www.santamariasopraminerva.it. Lì uno trova un po' tutte quante quelle che sono le proposte, tra cui anche appunto questa di arte e Vangelo.
0: Grazie mille, allora, grazie, non mancheremo grazie di partecipare. Grazie, grazie padre Fabrizio, grazie, ciao e buon lavoro. E allora facciamo ancora musica e poi cominciamo il nostro cammino verso la France.

0: Allora, cari amici, come appunto abbiamo detto, siamo alla vigilia del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, viaggio che inizia proprio domani fino al prossimo 28 settembre, il quinto internazionale, in cui un viaggio in cui si incroceranno storia e attualità, memoria e futuro, con lo sfondo di quelli che sono scenari maestosi: Notre Dame, Place de la Concorde, l'Eliseo a Parigi, e oppure ricchi di spiritualità, pensiamo Lourdes o crocevia geografici come la città di Metz. E motto di questo viaggio sarà: affinché il mondo abbia la vita. E allora, proprio in questi giorni, nella chiesa di San Luigi dei Francesi qui a Roma, che custodisce i capolavori del Caravaggio nella cappella Contarelli, e allora proprio in quella cappella è stata collocata una croce d'altare realizzata dall'artista francese Jean-Michel Otoniel, un'opera che si inserisce proprio in quella che è la tradizione delle grandi commissioni di arte sacra destinate ad accompagnare la liturgia. E allora andiamo ad ascoltare l'intervista a Renaud Escand, amministratore dei Pieux Establishments, spero di aver pronunciato tutto per bene, e allora andiamo ad ascoltare appunto l'intervista a Renaud.
1: La chiesa San Luigi è una cappella molto conosciuta per i pellegrini e i turisti, perché abbiamo la cappella con lì, dove sono i tre Caravaggi che sono guardati per tanti persone. E allora mancava nella cappella, sull'altare, qualcosa. Sappiamo che all'epoca di Contarelli, al 600, c'era un tabernacolo sull'altare, ma adesso abbiamo niente. E abbiamo voluto avere qualcosa per dire che c'è una cappella cristiana e non soltanto un museo, perché la gente viene spesso qui, fa una fotografia e anda via. Ma allora abbiamo voluto fare sull'altare qualcosa, una croce, per dire che siamo nell'una cappella, e una cappella per pregare e siamo nell'una chiesa. Allora, ma per fare questa opera, per fare questo qualcosa con i tre opere d'arte di Caravaggio, dovevo scegliere un artista molto conosciuto in Francia e all'internazionale, e abbiamo scelto Jean-Michel Otoniel, che è un artista francese molto conosciuto nel mondo e che lavora con il vetro, ma ha scelto di prendere un pezzo di ossidiana, che è un vetro minerale molto antico che ha trovato in Armenia, e l'ha tagliato per rifressare le opere di Caravaggio, e ha posato una croce in vetro rosso come il sangue, ma rosso glorioso, perché la croce dove è morto Gesù significa che il cielo adesso è aperto. Questa opera dialoga con i Caravaggi.
0: Pagano ci sta descrivendo qualcosa di veramente molto bello, che naturalmente i pellegrini fedeli che vengono nella vostra chiesa di San Luigi dei Francesi potranno ammirare sempre.
1: Assolutamente, ma per me è una cosa ancora più spirituale, perché l'opera di Jean-Michel Otoniel è come un punto di fuga, perché con questa opera si spiega tutta la vita di San Matteo, perché il martiro di San Matteo si spiega a causa del martire di Gesù. La vita di San Matteo si vede sull'obsidiano di Jean-Michel Otoniel, e allora tutta la cappella si spiega. La vita di San Matteo è veramente una vita all'imitazione del sacrificio di Cristo, è veramente una spiegazione totale della cappella.
0: Fra Renaud, l'importanza anche della comunità francese qui a Roma, sì. Voi siete proprio un punto nevralgico, il cuore dove spesso vengono quelli che arrivano dalla Francia e magari lavorano qui a Roma, ma non solo, è un punto di accoglienza molto importante la vostra comunità.
1: Assolutamente. Assolutamente, la chiesa di Francese, la chiesa San Luigi di Francese accoglie molti, molti turisti e pellegrini francesi. Per me fare la differenza tra turisti e pellegrini è un po' difficile a Roma, ma la chiesa francese è un luogo di accoglienza.
0: Fra che no, siamo alla vigilia del viaggio di Papa Leone in Francia, ecco, in che modo vi state preparando proprio anche a questo grande evento che porterà il Papa da Parigi a Lourdes fino a Metz?
1: Assolutamente, ma i francesi saranno qui nella chiesa per vedere la veglia a Parigi.
0: E allora, cari amici, il mio tempo per oggi va purtroppo terminando e allora non mi resta che salutarvi, lasciarvi in compagnia del mondo alla radio, quindi degli altri programmi della Radio Vaticana. E naturalmente, se cercate la strada giusta, non potete sbagliarvi, andate dritti al cuore. Ciao!

0: Le 4, l'informazione della grande.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti e questa mattina in un cantiere a Padova un altro incidente mortale.
3: Nel cantiere dove stava lavorando a Padova è stato trovato privo di vita dalla polizia questa mattina, allertata dai familiari dell'uomo che nella notte non aveva fatto ritorno a casa. Il 51enne di origini albanesi, titolare di una ditta edile, è deceduto cadendo nel vano di un ascensore di una casa in fase di ristrutturazione. Intanto a Roma ieri pomeriggio i sindacati confederali hanno organizzato un presidio di protesta davanti al Colosseo, dove nella notte tra martedì e mercoledì è morto un operaio specializzato in edilizia acrobatica di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato da un'altezza di 10 metri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Il rocciatore, dipendente di un'attrezzata ditta abruzzese che nell'anfiteatro lavorava in subappalto per il nuovo impianto di illuminazione, aveva indosso la imbracatura ma non era allacciato alle funi di sicurezza e la sua attrezzatura sarà sottoposta a perizia tecnica. Sulla salma all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Il 47% dei contribuenti italiani versa solo il 5% dell'IRPEF, 24 milioni non versa neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Anche la CIA riprende e rilancia l'allarme arrivato questa mattina dalla stampa spagnola in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia, ma per il ministro della difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi allarmi. La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza l'uomo può distruggersi. L'ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. La manifestazione è dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. In questi minuti alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi, arrivato ieri sera a Washington, a tanti e spinosi dossier sul tavolo, dal commercio alle terre rare, dall'intelligenza artificiale agli scenari di guerra. Prezzo del petrolio leggermente in calo, il Brent è a $102,29 al barile. Intanto però a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di €2,23 al litro. Sarebbe soffocato a causa di un boccone mentre stava mangiando. Il bimbo di 6 anni morto nel tardo pomeriggio di ieri ad Altino in provincia di Chieti. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Va ora in onda incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
5: L'incontro ha un titolo particolarmente impegnativo: il protagonismo cristiano nel mondo dinanzi alla penombra della democrazia in America Latina. È un dialogo con i nostri ospiti che tra poco vi presenterò e che vuole rispondere a una domanda fondamentalmente, una domanda importante: che cosa può risvegliare la persona dall'influsso del potere, dall'influsso delle mode, dalla narcocultura, dal lavoro nero, dalle economie illegali che caratterizzano i paesi dell'America Latina, dalla violenza e dalle ideologie che intrappolano milioni di persone? Che cosa può sottrarci a quella che Pasolini definiva un'educazione omologatrice? Ecco, Don Luigi Giussani ha indicato una risposta tanto semplice quanto radicale. Ciò che può risvegliare la persona è l'imbattersi in qualcuno presente, una presenza che sia capace di mostrare che la realtà non è nemica dei giovani, non è nemica delle imprese, non è nemica della società civile, ma può diventare un luogo di responsabilità nuova ed in autentico protagonismo. Sono con noi Omar Contreras, imprenditore argentino, Fabiano Molina, consulente e manager brasiliano, e Gianni Zandonai, che è un imprenditore cileno. Allora, partirei subito con una prima domanda. Chi siete? Di cosa vi occupate? Qual è questa presenza che voi avete incontrato nella vostra vita e che ha cambiato il vostro modo di guardare la realtà e di vivere il lavoro in un contesto spesso complesso, diciamo, dei vostri paesi? Quindi direi iniziamo con Gianni. Gianni, da imprenditore cileno, prego, ti lascio la parola.
6: Buongiorno, sono Gianni del Cile, sono di una città che è 500 km al nord di Santiago, che si chiama La Serena, e lì è cominciato tutto. Voglio dire, come per cominciare, che questo che mi ha colpito, e dirò gli esempi di questo, che quella frase che ha detto a noi Don Giussani, che ha detto che le cose più importanti e più digne di sapere nella vita non si imparano, cioè come un'istruzione, sino che si incontrano, cioè la verità si incontra. Io avevo 18 anni, io a un punto devo decidere cosa studiare, no? E lì in Cile almeno si dice, ok, qual è la tua vocazione? E c'era un grande amico, più grande di me, come età, e mi dice, allora Gianni, qual è la tua vocazione? E io sicurissimo gli dico, guarda, io voglio studiare giurisprudenza. E lui mi sorridi quasi come un papà e mi dice, guarda Gianni, la vocazione dell'uomo è una sola, essere felice. Non è che tu hai vocazione di medico, di questi qua, no. Allora, mi ha detto, ma tu sei il più piccolo, infatti sono più piccolo di 4 fratelli, cioè 2 donne, 2 uomini. E mio papà faceva la vendita delle macchine usate e mi dice, ma tu sei il più piccolo, perché non puoi studiare qualcosa per aiutare il tuo papà? Io gli dico, lo farà un altro, io con mio papà un cavolo, cioè no, non voglio lavorare con lui, mai nella vita. E lui ancora mi guarda e mi dice, ma Gianni, guarda i fatti, quali sono i fatti? I fatti che tu sei il più piccolo. E uno, chi avrà avanti questa storia del tuo papà? Nessuno. Tua sorella ha studiato un'altra cosa, tuo fratello un'altra cosa, un'altra sorella un'altra cosa. E questo mi ha girato, mi ha cambiato la forma di guardare nel fondo la realtà. E lì ho cominciato a dire, forse questo qua ha la ragione, non capisco niente, però sono sicuro di che uno che guarda più a me stesso veramente che io stesso a me. E lì è cominciato un percorso, ho studiato una carriera che doveva fare qualcosa con cosa che faceva mio papà, che io non volevo anche stare nel rapporto con lui in questo momento della mia vita, e ho cominciato a verificare questo punto. Dopo 2 anni ho conosciuto uno che era più grande di me, nel senso abbiamo fatto una impresa che si chiama De Carrozzeria, io faccio un po' non faccio il carrozziere, però ho questa azienda che facciamo la carrozzeria. Io ho cominciato questa impresa nuova lì, dopo 2 anni anche con questo qua, lui mi ha lasciato, si è andato via e mi ha lasciato abbiamo crollato e mi ha lasciato una bellissima deuda, non so come dire, nella banca di, non so, 200.000 euro, non so come dire, e ancora un po' di più. E io avevo in mente questa sfida di questo amico mio, ma la vocazione della vita è essere felice. In questo senso si può capire questa parola penombra nella democrazia. E dico una cosa, questo momento storico in Latino America c'è molto populismo, cioè anche in Cile, come che si pensa, per dire un esempio, che tutto si deve fare nuovo per cominciare qualcosa. Cioè, voglio dire, lo vecchio non serve a niente, devo fare una nuova costituzione, una nuova legge, eccetera, eccetera, eccetera, per fare la cosa bene. E io mi domandavo, in questo senso, in quel punto lì che era della mia vita, dicevo, ok, ma perché io devo aspettare che tutto sia bene, che tutto sia chiaro, che tutto sia a punto, che tutto sia nel suo posto per essere felice? Ma perché devo aspettare che le cose vanno bene? E io dico, ora sì, capisco che la vita è la felicità. Ma no, non è giusto. E questo amico mi diceva, non è giusto. E lì abbiamo cominciato un percorso con altri amici di nostra comunità e anche con imprenditori, in questo senso io capisco la compagnia dell'opera, che anzitutto è questo, non possiamo aspettare il momento giusto, secondo la mia testa, no? E anche come pensavo prima che la mia vocazione era la giurisprudenza, secondo la mia testa, e invece di guardare i fatti. Questo mi ha cambiato tutto, no? Dopo questo abbiamo ricominciato il tema della mia azienda da zero. E infatti io avevo 23 anni, il mio socio se n'è andato con tutta la gente che era più capace e siamo rimasti lo più incapaci, io il primo con il cartello avanti. Era io e due, tre, ma... Allora, da dove ricominciare? Dei fatti e di qualcosa che vogliamo fare. Dopo anni di tantissimo lavoro senza guadagnare niente, solo per pagare la banca, nostra azienda ha cominciato a crescere, l'azienda del socio ha cominciato ad andare giù, io ho capito che con quelli più incapaci abbiamo stato capaci di fare grandi cose, nel senso di andare a tirare avanti un'azienda che quelli che erano il più capace hanno crollato loro. No. Voglio dire che se tu tomi il cuore e lo prendi sul lavoro può cambiare tutto. E lì ho cominciato a capire cosa vuol dire la felicità, cosa vuol dire fare le cose bene. E questo l'ho imparato solo di fronte a uno che mi ha fatto questa domanda: ma tu della vita cosa vuoi? Ma tu chi sei? Tu per cosa sei fatto? No, lì ho capito che la mia vita si compie di più di fronte a una presenza così. Dopo ho saputo che questa presenza piccola era una presenza più grande, cioè questa presenza era Cristo, però fatto carne, non era qualcosa spirituale, un po' rara e strana, era una presenza concretissima. E questo mi ha fatto più felice, cioè più vero, di andare avanti anche con tutti i problemi che fino adesso ancora ce l'ho. No. Però quello che mi define non è questo, non è la penombra. Possiamo dire, perché la penombra c'è qualcosa di luce, nella ombra non c'è niente. Io ho scelto la penombra e dico, posso andare sulla luce o sulla ombra? Io vado sulla luce. Non la luce come coerenza, come valori. La luce è una presenza presente. Chi vado con questo, faccio il lavoro meglio. Io sono più contento. Io sono più io. Che questo è quello che mi interessa, anzitutto. Essere io. In che posto sono io? L'io è quando ho incontrato un altro. Questo volevo dire in un primo punto.
5: Grazie, grazie mille. Passerei ora subito la parola ad Omar.
7: Innanzitutto chiedo scusa perché il mio italiano è abbastanza
8: non buono.
7: Per questo ho deciso di leggere alcune cose che ho scritto. Però la prima cosa che chi sono, chi faccio, dico che la prima cosa che posso dire come cosa importante è che sono padre, ho una moglie con la quale abbiamo 4 figli, abbiamo la fortuna di avere 10 nipotini. Per me la opera più grande che ho fatto come imprenditore credo sia in questo senso. Dopo, la cosa che voglio dire è che io non sono né un teologo né un filosofo, solo vorrei fare un chiarimento che per me è molto importante. È un po' il nord, la meta verso il quale cerco di muovermi. Il cristiano, per me, possiede qualcosa che gli viene dato. Perciò, prima di rispondere a un bisogno, risponde a qualcosa di più grande, a una esigenza di pianezza per la quale fu creato. Allora, il suo primo interesse non è rispondere a un bisogno puntuale, preciso, se non trascendere il contingente. Però a sua volta, questo che lo trascende gli fa vedere la realtà, le cose concrete, come un'opportunità di essere protagonista, un attore che non vuole rimanere con la braccia concerte aspettando la soluzione dal potere o dai circoli influenti che determinano ciò che c'è bisogno di fare. Nella mia esperienza come imprenditore, adesso che non ho la più urgenza del giorno a giorno dell'operosità che ti prende, posso guardare indietro e scoprire come in una cartina la strada che mi ha portato fino qui. Il primo aspetto che ha c'è il primo aspetto che c'è vedere con la mia personalità. Da bambino, la mia inquietudine e curiosità mi portarono a essere vicino alla parrocchia, a vivere l'esperienza degli scout. Così avevo un luogo di appartenenza e dove ho potuto imparare. Di fatto, quando la mia famiglia abbiamo avuto difficoltà molto grandi, quando ci mancava di tutto e non avevamo cosa di mangiare, siccome nel gruppo scout mi avevano insegnato a elaborare empanadas per raccogliere i soldi per il campeggio d'estate, vedendo mia madre preoccupata perché non sapeva come fare per comprare da mangiare, in quel momento eravamo sei fratelli, mi è venuto in mente l'idea di preparare empanadas e venderla. Mia madre mi disse, però se non abbiamo soldi per comprare gli ingredienti. Allora le risposi, se tu mi accompagni, liquidiamo il negozio di alimentari e al macellaio che ci diano tutti gli ingredienti che ci fanno bisogno per fare e poi venderle. E così, a fine giornata, glieli paghiamo. Cominciamo con 5 dozzine. Mia mamma si vergognava di andare a chiedere, però si fidò di me e ci riusciamo. Ci andò molto bene, fu un esito totale. Durante un anno abbiamo fatto così e abbiamo potuto soddisfare i nostri bisogni. Oggi ho 65 anni, sono passati 55 anni di quell'episodio e lo ricordo come il mio primo caso di successo, di cominciare qualcosa proprio dal niente, però con una infinità di aiuti che c'erano prima. Persone che mi hanno educato e insegnato, commercianti che ci conoscevano e si sono fidati di noi, la mia famiglia che mi aiutò a crescere e cercò luoghi dove continuare a educarmi e a crescere.
5: Grazie. Grazie per la tua testimonianza. Chiudiamo allora con Fabiano dal Brasile.
8: Mi sembra? Sì. Grazie Gianni, grazie Omar. Anche per me mi è stato chiesto di parlare in italiano. Come si può vedere, non è mia lingua. Leggere l'intervento che ho preparato. Se ci sarà qualcosa da aggiungere, lo farò eventualmente in portoghese. E la mia amica Silvia, che sta qui, mi aiuterà con la traduzione. Vorrei ringraziare il meeting, la CDO, per l'invito a partecipare a questo incontro. Mi sembra un'interessante opportunità per renderci conto di chi siamo e di come il protagonismo cristiano possa incidere sulla realtà. Un po' di presentazione professionale. Ho svolto il mio percorso professionale ricoprendo ruoli di dirigente in area di risorse umane, in aziende del settore finanziario e della grande distribuzione, lavorando in grandi imprese brasiliane e multinazionali. Dal 2018 sono socio di Acting, una piccola società di consulenza che fornisce soluzioni nel campo delle risorse umane, ricerca e selezione di talenti, sviluppo del leader, orientamento professionale, ristrutturazione organizzativa e progetti relativi a compensation, retribuzioni e benefici. Lavoriamo con aziende di ogni dimensione, settore e nazionalità. Oggi realizziamo progetti in tutto il Brasile e abbiamo partner anche all'estero, in Argentina, Messico, Stati Uniti e Portogallo, magari in futuro anche in Italia. Per parlare di come il mio sguardo sulla realtà si è formato e trasformato, devo tornare alla mia adolescenza, quando ero ancora al Lico. E in quel periodo ho avuto la grazia di avere due padri spirituali che hanno contribuito alla mia crescita. Don Giuliano Renzi, un sacerdote di Rimini qui, e Don Filippo Santoro, arcivescovo emerito di Taranto. In quel periodo furono mandati in missione in Brasile per consigli di movimento. Con loro ho imparato un modo nuovo e unico di vivere ogni aspetto della vita, e qui è la chiave di questo incontro oggi, a partire dall'incontro con Cristo. Ciò che mi ha sempre interessato di questo cammino è stato il fatto che nessun aspetto della vita fosse irrilevante, che nulla è rimanesse escluso, tutto conta, tutto è importante. All'interno di CL sono stato formato come persona, ho conosciuto mia moglie, mi sono sposato, oggi c'è un figlio che abita in Australia e ho costruito una famiglia. Devo però dire che la questione professionale ha impegnato un po' più di tempo per entrare in questa logica. Per un certo periodo, aspetti come la professione, la carriera, il lavoro sono stati meno permeati da questa umanità nuova, spesso prevaleva la logica del mondo. Piano piano, questa nuova logica è entrata. In questo cammino mi è stato chiesto di diventare responsabile della Compagnia delle Opere in Brasile e per me il rapporto con la CDO porta sempre come se questa domanda, come può questa novità originaria che mi ha raggiunto incidere nell'ambiente di lavoro, nella società e nell'ambiente politico? Come può la potenza dell'incontro che ho fatto trasformare nella realtà attraverso la mia adesione e con lui che mi fa ora? Spero che oggi possiamo parlare un po' di questo.
9: Grazie molte. Abbiamo sentito quindi tre testimonianze, tre paesi diversi, tre storie diverse. Mi sembra che quello che accomuni, se posso provare a fare una sintesi, i vostri tre interventi è stato sicuramente un incontro con qualcuno da un certo punto della vostra vita, quando eravate giovani, gli scout, un padre spirituale, delle persone, un incontro cristiano che vi ha in qualche modo risvegliato un desiderio di prendere in mano, anche di affrontare momenti difficili della vita. Mi sembra che quello che ci avete raccontato evidenzi anche il fatto che questo lo avete fatto non da soli, ma insieme, quindi dentro un contesto di amicizia e di aiuto. Ora siete dei professionisti maturi, direi, imprenditori, impegnati alcuni di voi anche nel terzo settore, quindi vorrei chiedervi di fare un ulteriore affondo, quindi di raccontarci come effettivamente poi è maturato nel tempo questa esperienza di cui voi ci avete raccontato, questo incontro iniziale, e come effettivamente, quali segni avete visto nel vostro lavoro, nell'attività che avete fatto, nei rapporti, nelle relazioni che avete, concreti di cambiamento. Non è stato detto, non possiamo aspettare che cambi tutto, che tutto sia perfetto, che cambino le leggi, i governi, i regolamenti, le norme, ma dobbiamo, come dire, dal basso lavorare perché il contesto anche sociale cambi intorno a noi. Ci potete raccontare qualche esempio concreto di come voi avete visto in atto tutto questo?
6: Sì, parto io. Cioè, dopo che io almeno mi sono innamorato di questa presenza grande, cioè di Cristo così attraverso la carne di un altro, cioè tutto è cambiato, cioè tutto è cominciato a vivere, cioè a stare come una vita nuova nella cosa ordinaria, e ha cambiato a essere straordinaria. Mi ricordo quella volta lì che ho incontrato questo qua, sono arrivato a casa, aveva in questo anni 18 anni, e arrivo a casa, non avevo la chiave, allora tocco tac tac tac tac la porta, mi apre la mamma e mi guarda e mi dice: cosa è successo? Boh, dico, niente, tutto bene. No, a te è successo qualcosa. E dopo ridi e mi dice: ti sei innamorato Gianni, cioè conosciuta la ragazza. No, no, non l'ho conosciuta ancora. Voglio, ma non è, no, no, no. Guarda, dopo dico, ho incontrato questi amici. E lì si è cominciato questo percorso. Arrivo adesso al tema del lavoro e dico questo esempio perché? Perché se qualcosa vera non arriva a tutti, non è vera. Cioè il primo segno è che se io ho incontrato la verità, cioè qualcosa così bella, ma non solo bella, vera, deve arrivare a tutti. Cioè anche la gente che tu lavori, anche il cliente. Dico due esempi. Cioè, tanti clienti arrivano, io lavoro in questa carrozzeria, allora quando arriva una persona arriva perché, come si dice, cioccato, cioè ho fatto male la macchina, incidenti una macchina, cioè tutta spezzata. E gli salgo io un po' come una sorrisa, e questo qua non è che è la sorrisa perché dico, ho spaccato la macchina. Anche tante mamme che dicono: oh, quattro figli, adesso non ce l'ho la macchina, sarà un disastro tutta la vita. E dico, bah. E io un po' sorrido e dico: stai bene? Cioè, non è successo niente a te? A nessuno? No, vediamo come possiamo farlo, così cosa. Poi questa gente qua mi ha detto: lavorate bene e fate il lavoro così veloce, lavorate bene. Ma soprattutto l'attenzione tua è una cosa diversa. Ma tu chi sei? Cioè, arrivi quella gente a un punto così, non dico che io sono, non sono super, no, ma dico che quando tu mi dici qualcosa concreta, ma tanta gente dopo arriva al nostro imprendimento, alla nostra azienda e dice: mi ha detto un amico che voi siete molto bravi, non solo al lavoro, sino anche che umanamente sei così, e io voglio vedere. E così è cominciato un rapporto anche con il cliente. Dico questo esempio con i clienti. Dico un secondo esempio, per esempio, con uno che fu impressionante, un ragazzo che aveva 15-16 anni, che l'ho conosciuto alla caritativa, e dopo un tempo lui se n'è andato, e quando se n'è andato, non l'ho visto più, cioè basta, se n'è andato, dopo 5 anni arriva dove io lavoro, io lo guardo fuori e vado fuori veloce, un abbraccio così grande, gli dico: ma Victor, ma della tua vita dove sei stato? No, ho fatto così, ho fatto cos'ha. Ogni giorno Iva e mi chiedeva un po' di soldi. Al quinto volta gli dico: guarda Victor, cioè, tu hai una fidanzata, no? Sì, lei studia, io l'aspetto. Cioè, non fai un cavolo, non fai niente. Perché non lavori? Sì, voglio lavorare. Ok, guarda, perché non è giusto che sei lì, che la fidanzata che studia e tu non fai niente. Cioè, allora, sì, voglio lavorare. Va bene, guarda. Io lo conoscevo questo qua, che è un po' pirlone, così. Io ti do il lavoro, ma non ti pago niente. Scegli tu. Lui, un grandissimo, mi disse: ok, vengo. È arrivato l'altro giorno. E dopo le dico: guarda, non ti vedo 3-5 anni, non so cosa hai fatto nella vita, cioè voglio, ho bisogno di tutti i tuoi antecedenti. Secondo giorno arriva, non con gli antecedenti, terzi neanche. Al quarto giorno arriva e c'era così, no? Cioè anche lui aveva bruciato una macchina in questi anni. E io comincio a ridere e dico: ma Victor, ma cosa hai fatto nella vita tu? E lui non mi guardava in faccia e mi ha detto: solo cazzate, zio, niente più. E lì io a un punto guardo così e gli dico: ma mi puoi alzare lo sguardo? E lui me lo alza e dico: ma tu vuoi ricominciare da zero? E lui mi guarda così: sì. E io spacco tutti questi antecedenti, dio la mano e dico: va, cominciamo da zero anche noi due. Lui va al camerino e noi diciamo un po' il mono perché camminava un po' così basso e lui non aveva la tuta ancora. In questo punto qua l'ho dato la tuta, va al camerino, quando lui esce del camerino con il petto così ingonfiato che pareva un pavo reale, non so come dire, cioè ingonfiato così, perché qua nel petto c'è il nome dell'azienda, no? Che si chiama solo Sandonai, si chiama così. E lui guardandomi, no, con questo, guardandomi, mi ha detto: guarda Gianni, a me ne ce ne frega niente che tu non mi paghi niente, ma io conto, io esisto, io ce l'ho. E questo, cioè, mi ha colpito, perché io capisco lì che il mio lavoro, dentro del lavoro, era questo. Non era fare il carrozziere, fare questo qua. No, il mio lavoro, dentro del lavoro, era dire: ma come faccio perché un altro può incontrare quello che io ho incontrato? Come posso che la vita sia più bella? Come posso fare che le cose, i soldi, cioè il problema, il lavoro, tutto sia vero, cioè sia più bello? Io voglio dare la vita a questo, no? Dico questi due esempi che mi hanno marcato a fuoco nella vita, e dopo tanti esempi también per dire, dico due cose che mi è passato con i miei figli. Uno con Giacomo, che aveva 5 anni, io sempre arrivo alla casa alle 7 della tarde più o meno, e la mia moglie che è qua, che è molto così stretta, facciamo la cena 7:30. Se sei 7:31 sei fuori. Wow. E io lì che facciamo la doccia, e quando facciamo la doccia, un po' tipico che tutti che siamo papà, prendi un poco con il shampoo e le fai così nei capelli, fai così, no? Tipico un po'. E io faccio così a Giacomo e cominciamo a ridere. E dopo, come passa la mamma dice: oh, attenzione ragazzi, basta giocare, andiamo alla cena. E io dico: Giacomo, dai veloce, sennò la mamma, noi due, lo fa così. Lo giro e a un punto lui, le penso con l'acqua a fare così nei capelli, lui si gira e mi guarda come dicendomi: papà, ma la vita è bellissima, cioè con te la vita è straordinaria, ma come fai tu papà? Io lo giro subito, perché anche i capelli dei bracci se mi viene su, e dico: guarda, non le dico guarda, dico io penso, io ho bisogno di quello che ha bisogno mio figlio, ma io ce l'ho uno che posso girarmi e dire: ma guarda, con te la vita è straordinaria, cioè con te vado a fin del mondo, non so come dire. Lì anche ho capito che il mio lavoro, dentro il lavoro, anche era questo, e la compagnia con questi amici lì in questo dove sono io, la Serena, deve essere a questo punto, se no no. Dopo un altro esempio, con questo finisco per non lasciare più tempo ai miei amici, era anche con i figli, cioè la mattina, tutti che abbiamo figli piccole, e io comincio, dai ragazzi, veloce, alzarsi che siamo in ritardo, la scuola, bla bla bla. E la mia figlia Caterina a un punto è lì che la scala, lei così con le due mani così mi guarda senza dire niente, ma con il suo sguardo anche mi dice, ma papà, ma tu mi hai detto che devi cominciare.

0: sia qualcosa che io sono più io, cioè più vero, anche i miei pensamenti, cioè tutto, non sarebbe qualcosa che vale la pena vivere, né almeno verificare. No. Meno di questo per la mia vita, almeno, io non la voglio. Grazie.
1: Grazie, Omar.
2: Un fatto determinante e che comincia a legarmi più direttamente con il metodo della CDO avvenne nell'anno 1993, quando un sacerdote italiano del movimento di Chile, Don Mario Peretti, arriva in missione in Argentina e in una delle prime riunioni con gli amici faccio un commento che per me fu la scintilla che orienterebbe definitivamente il mio vissuto fino a quel momento. Ci dice: mio cognato, Adriano Colombo, ha una ditta in Italia e mi ha promesso tempo fa che se un giorno mi mandavano in missione per il mondo, lui si offriva ad accompagnarmi, accompagnare a persona che avesse l'interesse in creare un'azienda per generare lavoro e opportunità, per fare crescere a altre persone. Figuratevi l'effetto che produce in me quel accenno. Immediatamente ho sentito una corrispondenza con ciò che io desideravo, che era un altro mondo. Non appena ho potuto, mi avvicino a Don Mario e gli dissi: voglio conoscere al tuo cognato. E nell'estate dell'anno dopo, Adriano venne a conoscere Argentina e è inesauribile la storia che ho vissuto con lui. Fu grandioso, trascendente, pieno. Adriano si trasformò in un amico e in un padre per me. Dopo di alcuni anni di camminare e approfondire la nostra amicizia, fondammo Sona, che è una ditta specializzata nei servizi logistici per materiali pubblicitari. Serviamo grandi corporazioni multinazionali. Ci siamo convertiti con il tempo nella prima ditta argentina nel settore, essendo un punto di riferimento nel mercato. Oggi diamo lavoro diretto a 50 famiglie e indirettamente a più di 100 famiglie. Per il punto che ci ritengo a sottolineare è che Adriano una volta mi disse: sai che cosa è la CDO? Non mi diede nessuna risposta teorica, non un discorso di ciò che dovrebbe essere. Mi disse: la CDO è ciò che stiamo facendo. Sona, la nostra ditta, è il frutto di ciò che muove alla CDO. Per questo dico che il protagonismo cristiano è qualcosa che c'è prima dei problemi. Adriano, prima di conoscere la realtà argentina e la sua complessità e problematicità, già aveva il desiderio e il proposito di uscire all'incontro non solo per risolvere i problemi, se non per fare più complete le persone che avrebbe incontrato alla loro e alla loro propria umanità. Grazie.
3: Prima di entrare in questa domanda, in sua domanda, Patrizia, vorrei spiegare come vedo il legame tra il mio intervento, il tema principale del tavolo e la questione della democrazia. Ritengo che la mia esperienza e l'esperienza della CDO in Brasile siano occasioni, siano

0: occasioni per trasformare la realtà locale in cui viviamo, più che per incidere direttamente sulla questione più ampia della democrazia in Brasile. Tuttavia, avremo l'opportunità di vedere come un soggetto cambiato dall'incontro con Cristo possa incidere nella realtà in cui è inserito e diventare un seme che può contribuire a un ambiente più democratico e meno dipendente dal potere dominante. In questo senso vorrei portare tre esempi che aiutano a rispondere a questa domanda. Penso che sarei breve. Ok. Primo esempio riguarda la quotidianità della mia azienda, Acting. Due o tre anni fa sono stato incaricato di svolgere una selezione per una posizione riservata. Si trattava di un ruolo di responsabile legale, un avvocato, un manager avvocatissimo. Ma l'azienda, mio cliente, desiderava un professionista appartenente al gruppo di diversità, di minoranza. Oppure era una posizione delicata e di alto livello che richiedeva qualifiche e competenze molto solide. Abbiamo svolto la ricerca, cercato i professionali che avrebbero composto la shortlist e in uno dei colloqui ho parlato con un professionista di questo gruppo di diversità, di minoranza. È stato un colloquio tecnico, comportamentale, basato sulla competenza, sull'esperienza, come sempre. C'era una accoglienza autentica, un interesse per la vita, la carriera e il momento professionale del candidato. Alla fine mi ha chiesto se la posizione fosse riservata, cioè pensata per un gruppo minoritario. Io rispondo di sì, ma che la cosa più importante era capire se quella posizione avesse senso per il suo momento professionale e se possedesse la competenza necessaria. Gli ho detto che avevo una responsabilità nel suo confronto, rendere chiaro il contesto dell'azienda e della posizione, comprendere se avesse la competenza necessaria e aiutarlo a compiere una valutazione adeguata dell'opportunità. Lui mi ha detto che non era mai stato trattato in modo così umano durante un colloquio, un'intervista, che proprio perché apparteneva a un gruppo minoritario di diversità, i selezionatori lo vedevano come una quota, un numero utile a risolvere un problema. Nel nostro caso, invece, era stato intervistato come un professionista normale, come tutti gli altri. Ha anche detto che il fatto di discutere con lui i punti di forza e di debolezza del suo profilo rispetto alla posizione, così come i pro e contro dell'opportunità, lo aveva aiutato a comprendere meglio se il ruolo sia se stesso. Non era una relazione focalizzata solo su di lui come possibile risorsa, né soltanto sulla necessità dell'azienda. Era una conversazione che prendeva in considerazione tutto e che, soprattutto, era centrata sulla sua persona. Questo mi ha colpito. Avevo condotto il processo esattamente come faccio con tanti altri, ma per lui era stata un'occasione di incontro. Ho pensato che in quella realtà così piccola si fosse manifestata una umanità nuova, una umanità che non era frutto del potere o dell'omologazione, ma di un incontro che io avevo fatto. Questo episodio mi ha aiutato a comprendere come una persona toccata e rinnovata dall'incontro con Cristo possa guardare alle relazioni in modo più umano e integrale. Questo secondo esempio si inserisce nell'ambito della CDO in Brasile. Da 2 anni accompagniamo a São Paulo e a Rio de Janeiro, 2 città di Brasile, un gruppo di giovani professionali interessati a affrontare le sfide del lavoro a partire dalla esperienza del movimento. Questa domenica abbiamo iniziato un percorso anche con alcuni giovani di Belo Horizonte, un'altra città brasiliana. 3 settimane fa un amico di Belo Horizonte mi ha chiamato dicendo che c'erano alcuni giovani che avevo bisogno di aiuto per affrontare questioni legate al lavoro e che desideravano incontrarmi. Abbiamo fissato un incontro e sono arrivati 30 persone in questo primo incontro. Abbiamo trascorso 2 ore dialogando a partire da questioni concrete. Abbiamo approfondito queste sfide alla luce dell'incontro che abbiamo fatto. Alla fine abbiamo proposto di iniziare un cammino insieme per aiutarsi a farci compagnia nel lavoro e nella vita. Questo esempio mi ha rivelato ancora una volta che nella vita e nel lavoro cerchiamo di organizzare e pianificare le cose. È giusto farlo. Ma un imprevisto che cambia tutto, che dà inizio a storie che non avevamo immaginato e che cambia la vita. In questo caso il mio compito è stato dire sì a un imprevisto. A São Paulo e a Rio la storia di questo gruppo di giovani lavoratori dura ormai di circa di 2 anni. E anche qui sono giovani di CL e giovani esterni al movimento che hanno iniziato la loro vita adulta e professionale. Sono pieni di incertezze, hanno una mentalità orientata al risultato immediato e sono influenzati da diverse ideologie, ma desiderano vivere il lavoro in modo autentico. Ci incontriamo, come in Belo Horizonte, bla bla bla. In questo contesto cominciano a emergere domande più profonde che, non lo so, alla carella, il capo, ma perché lavorare, qual è il valore del lavoro? Lavorare significa partecipare all'opera creativa di Dio? Domande come questa. Con il tempo mi accorgo che il loro sguardo si trasforma, cresce l'amore per l'ambiente di lavoro e cresce il protagonismo. Il lavoro non è più un pedaggio a pagare, ma un luogo di deleio. La compagnia tra loro comincia poco a poco a diventare un luogo di verifica e di aiuto. Questo è il secondo esempio. E l'ultimo, rapidamente, un esempio che ha un impatto più ampio e riguarda il modo in cui il movimento in Brasile, in particolare la CDO, si sta lasciando provocare delle questioni politiche. Questo anno eleggeremo un nuovo presidente, senatore, deputato federale, statale e governatore. È un momento importante in Brasile. Oggi, dal punto di vista politico, in Brasile vive un contesto caratterizzato per alcuni aspetti. Una polarizzazione molto forte tra destra e sinistra. Questa realtà esiste ormai circa di 6 anni e non è mai stata una caratteristica della cultura brasiliana. Secondo ponto, seconda caratteristica, una società catturata da un gioco di narrazioni, le opinioni e le versioni dei fatti sono diventanti più importanti dei fatti stessi. I diversi gruppi sociali vivono all'interno di una bollere razionale. Se eu sono de direita, falo com a direita. Se eu sono de sinistra, falo com sinistra. Que aprofundiscono e reforçam a própria visão del mundo. Não há diálogo. Uma certa crise delle istituzioni che entrano anche in questo gioco di potere e di omologazione del pensiero, con la attuale prevalenza del potere giudiziario. In uno Stato e una società permeati a diversi livelli dalla corruzione e dalla violenza. Questo è il scenario politico di Brasile. In quel contesto, 4 anni fa, nella ultima elezione di questa portata, siamo stati dominati da questa violenta polarizzazione che oltre a generare divisioni nelle famiglie, tra gruppi di amici e l'interno. Abbiamo potuto identificare 2 atteggiamenti. O ci convogliamo a una guerra culturale, oppure restiamo alienati. Questo anno, desiderando vivere la politica in modo diverso, abbiamo proposto in Brasile un percorso per vivere l'ambiente politico a partire di ciò che abbiamo incontrato, non solo le elezioni, ma il rapporto con la politica in senso più ampio. All'incontro della proposta c'era il recupero del nostro io, chi siamo e come possiamo rapportarci a questo ambiente politico. Non fuggire dall'ambiente, non esserne e non esserne schiavi, essere nel mondo senza essere del mondo. All'interno di un processo promosso dalla CDO, la Diaconia del Brasile ha quindi pubblicato una lettera aperta dal titolo Una presenza aperta e libera nella società, che ha dato avvio un lavoro con tutte le comunità di Brasile. Questa lettera indicava 3 criteri. L'amore alla nostra umanità, che nasce dall'incontro con Cristo, una simpatia per l'ambiente è dentro della realtà che comunichiamo Cristo e la nostra comunione, anche dell'ambiente della politica, il fatto che ciò che desideriamo è differente la presenza del soggetto nuovo che nasce dall'incontro con Cristo. Non siamo soldati di valori cristiani, ma di Cristo. In questo cammino ho imparato alcune cose che quero compartilhar. La politica è un tema che per me mi appassiona rispetto alla quale ho certezze ideologiche molto radicali. Per questo la lettera che ho detto e tutto questo processo sono stati per me la possibilità di verificare a che cosa fosse realmente legato il mio cuore. Non sono capace di un dialogo autentico da solo. Senza Cristo la politica diventa un idolo. Secondo punto, la mia missione non è politico-elettorale, sono chiamato a costruire il mio rapporto con Cristo e il rapporto di Cristo con il mondo. Terzo, quindi, la costruzione in questo ambito passa da ciò che sono, passa dal luogo che mi sostiene e passa dal rapporto che ho con l'ambiente, per costruire il regno di Dio. Quarto punto, la nostra opera sono l'opportunità, la nostra opera che ha nascuto dell'esperienza del movimento, sono l'opportunità perché il mondo possa vedere i tratti del volto di Cristo. Sono l'occasione perché una parte della realtà possa essere trasformata dal rapporto con Cristo, che si rende presente nella vita della persona che sono stati toccati da Lui e che guidano le opere. Questo autoconsapevolezza, difficile questa parola, è questo posizionamento pubblico, sono il contributo che abbiamo per dialogare con la realtà. Questo l'ultimo esempio rivela la consapevolezza che l'incontro che abbiamo fatto incide su tutto e per tutti. La speranza del mondo è l'incontro con Cristo che mi ha già incontrato. Di fronte all'aspetto più violento del potere, la politica, non mi sottrago dall'essere presente nell'ambiente. Al contrario, voglio essere protagonista in questo ambiente. Questi sono tre esempi molto semplici che testimoniano come una umanità cambiata possa incidere in modo nuovo. E grazie a tutti.
1: Grazie, grazie mille, grazie a tutti e tre. Mi sembra che voi ci avete testimoniato con storie appunto diverse, accenti anche diversi, come l'incontro con una presenza, l'incontro con Cristo fatto presente in un ambiente, con degli amici, con delle persone che avete seguito quando eravate giovani e poi delle persone con cui vi siete accompagnati nella vita, abbia effettivamente cambiato lo sguardo e il modo di affrontare le sfide quotidiane, la famiglia, i figli, i collaboratori, e anche, come dire, ad avere una visione nuova rispetto anche al contesto politico e sociale dei vostri paesi. Grazie mille, quindi concluso il mio compito, vi saluto tutti, buona serata.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi. Sia la Cina che gli Stati Uniti sono grandi paesi, ha detto il presidente cinese, sono qui per espandere la cooperazione e promuovere il benessere di entrambi i nostri popoli. Torniamo in Italia, resta chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo dopo la morte di Andrea Moretti, e questa mattina in un cantiere a Padova un altro incidente mortale, un operaio è precipitato nel vano ascensore nel luogo dove lavorava. Grande attesa per il viaggio apostolico di Leone XIV in Francia da domani a lunedì. Intanto oggi il Papa ha ricevuto in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. In primo piano la questione climatica.
2: La questione climatica non è semplicemente una sfida ambientale, è fondamentalmente una questione di giustizia, dignità umana e solidarietà tra popoli e generazioni. Papa Leone XIV prende nuovamente posizione sul tema della salvaguardia ambientale in occasione dell'udienza con i membri della Pontificia Accademia delle Scienze, riuniti in sessione plenaria sul tema The Future of Science in a Changing World. Non possiamo rispondere a queste sfide solo dopo che il disastro si è già verificato, sottolinea il pontefice, secondo cui dobbiamo passare dalla risposta alle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla preparazione e da misure a breve termine a una visione saggia e lungimirante per l'umanità. Da Roma, Rita Salerno.
1: In corso il Consiglio dei Ministri per approvare il decreto scuola con il tetto alla presenza di studenti stranieri nelle aule. Non cessano critiche e polemiche. Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF e 24 milioni di italiani non versano neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza l'uomo può distruggersi, lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto a Torino, la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Anche gli 007 statunitensi rilanciano un allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia. Per il ministro della Difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi alert. Prezzo del petrolio oggi leggermente in calo, intanto però a livello europeo i listini del diesel nelle stazioni di servizio hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro. Sarebbe soffocato a causa di un boccone mentre stava mangiando il bimbo di 6 anni morto nel tardo pomeriggio di ieri ad Altino, piccolo comune in provincia di Chieti. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: ho gridato, o Signore, e Tu mi hai guarito. Ti loderò per sempre.
1: Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
2: Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: confesserò al Signore le mie colpe, e Tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele, nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere. Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza. Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate come il cavallo e come il mulo, privi d'intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano. Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite nel Signore ed esultate, giusti. Giubilate, voi tutti, retti di cuore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
3: Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli serviranno a Lui.

0: e il regno. Tutti i popoli serviranno a lui.
1: Siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò, esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Ci sazi con miele dalla roccia.
1: Con fiore di frumento.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.

0: Satori umili.
1: Preghiamo Dio, fondamento di tutta la nostra speranza.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello Spirito mediante il vincolo della pace.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
3: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri della luce. Nel primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce si contempla Gesù presente alle nozze di Cana che trasforma l'acqua in vino. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce si contempla la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
2: benedetto il frutto

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e donaci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremmo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Morire di lavoro. Un operaio ha perso la vita a Padova nel vano ascensore di un cantiere ed è rimasto chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte l'altra notte di Andrea Moretti. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che prevede anche un tetto alla presenza di studenti stranieri in aula. A Washington all'incontro Xi Trump, tanti dossier spinosi sul tavolo. Intanto la CIA rilancia l'allarme per possibili attacchi di droni russi anche contro l'Italia. Non ci sono riscontri, afferma il ministro Crosetto. Senza cura della biodiversità l'uomo può distruggersi, così il presidente Mattarella da Torino all'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. E buonasera da Chiara Placenti. Al microfono è rimasto chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti. L'altra notte, questa mattina, in un cantiere a Padova, un altro incidente mortale. Lucia Ascione.
2: Ad allertare la questura di Padova sono stati i familiari del 51enne, titolare di una impresa edile impegnata nella ristrutturazione di uno stabile in via Goito. Non aveva fatto ritorno a casa a fine giornata, il suo furgone era ancora in strada con il cassone aperto. Quando le volanti sono arrivate sul posto hanno fatto squillare lo smartphone, lo hanno trovato nel vano ascensore, poco distante dal corpo dell'operaio precipitato al suolo. Sono tuttora in corso le indagini per comprendere la dinamica dell'accaduto. Intanto a Roma la procura indaga per omicidio colposo, per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in merito alla tragica fine di Andrea Moretti, l'operaio 22enne caduto da un'impalcatura e deceduto nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Lunedì presumibilmente verrà affidato l'incarico dell'autopsia all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. L'anfiteatro Flavio resterà chiuso anche domani su disposizione del Ministro della Cultura. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: I dati INAIL parlano di un calo delle morti sul lavoro ma un aumento degli infortuni. Giuseppe Caporaso.
3: Aumentano gli infortuni lungo la penisola ma diminuiscono le vittime. I dati evidenziati dall'INAIL vedono nel 2025 600.000 denunce di infortunio con una crescita rispetto all'anno precedente dell'1,2%. I casi mortali denunciati sono stati complessivamente 1.198 con un calo del 3,3% rispetto al 2024. Dai dati INAIL emerge poi una crescita significativa degli incidenti in itinere, cioè quelli che si verificano nel tragitto di andata e ritorno tra la propria abitazione e il posto di lavoro. Sono stati 104.417 in crescita del 2,4% rispetto all'anno precedente, superando anche il dato storico del 2019. Sul fronte dei controlli, i numeri snocciolati dall'INAIL parlano di un maggiore incrocio delle banche dati e di una cooperazione più stretta tra Ispettorato del Lavoro, INPS, Carabinieri e Guardia di Finanza. Il risultato ha visto una regolarizzazione di 31.722 lavoratori, di cui 1.635 in nero. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto scuola con l'introduzione di un tetto alla presenza di studenti stranieri in aula. Ci aggiorna Augusto Cantelmi. Ciao Augusto.
4: Ciao Chiara, sì, si è concluso da poco il Consiglio dei Ministri, attendiamo le parole del Ministro dell'Istruzione, Valditara, ma vediamo un po' che cosa è uscito da questo decreto. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado il tetto del 30% nelle classi prime riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Il decreto dunque che ha avuto il via libera dal governo previsti finanziamenti per corsi di italiano fino a 17 milioni per gli istituti che non possono rispettare la quota del 30%. Previsto nel decreto anche l'allontanamento ai servizi sociali dei minori in cui i cui genitori non seguono percorsi di lingua italiana. Per quanto riguarda il divieto di indossare il burka in classe, si prevedono sanzioni per chi non lo rispetta che vanno da 200 a 1000 euro. Tra poco la conferenza stampa di Valditara e poi ci aggiorniamo. È tutto da Palazzo Chigi, a te Chiara.
1: E grazie al nostro Augusto Cantelmi. Andiamo a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi è il giorno del premier israeliano Netanyahu in presenza e del presidente dell'NPA Abu Mazen in un video registrato. Ci colleghiamo subito con la nostra Alessandra Buzzetti. Ciao Alessandra.
5: Sì, ciao Presidente Bumazza, che secondo anno consecutivo ha dovuto parlare con questo video preregistrato perché l'amministrazione Trump gli aveva negato il visto d'ingresso e a Bumazza ha detto che è una misura punitiva legittima per avere chiesto la fine dell'occupazione e per essersi rivolti alla Corte Penale Internazionale. Abu Mazen, che sappiamo essere sempre anche più debole, ha fatto però appello alle Nazioni Unite a non permettere un'altra Nakba nel momento più pericoloso della storia del popolo palestinese per le politiche sempre più aggressive di Israele finalizzate a sradicare, ha detto Abu Mazen, più palestinesi possibili da Gaza alla Cisgiordania. E a New York, poche ore fa, atterrato, come dicevi il primo ministro Netanyahu, per una visita lampo la più breve delle tante fatte negli Stati Uniti perché non c'è nessun incontro in agenda con Donald Trump, e questo è un segnale importante per Netanyahu da parte del presidente sappiamo essere inguaiato in questa guerra con l'Iran. Netanyahu, prima di partire, ha detto che riceverà delle sorprese, dirà la verità sul sindaco musulmano di New York perché sostiene i terroristi di Hamas, ma a New York sono proprio in corso proteste contro l'arrivo del premier israeliano. L'anno scorso ricordiamo che rappresentanti di diversi paesi erano usciti all'aula in segno di protesta mentre parlava il primo ministro israeliano, e a 24 mesi di distanza di fatto il governo di Netanyahu è ancora più isolato. Gerusalemme, a voi.
1: Grazie Alessandra Buzzetti. Ora in Ucraina, anche oggi intensi raid russi su tutto il territorio. Putin è il paziente zero della guerra, dice Zelensky, va fermato. Massimiliano Cochi.
6: Dopo aver chiesto ieri ai leader mondiali di continuare a sanzionare la Russia e di considerare Putin il paziente zero di questa guerra, Volodymyr Zelensky ha ribadito oggi di essere disponibile ad un vertice trilaterale con Stati Uniti e Russia e a una tregua energetica. La proposta è già stata rifiutata però dal Cremlino, che ha invece ringraziato gli Stati Uniti per l'invito rivolto a Vladimir Putin al prossimo G20 previsto a dicembre in Florida. Valuteremo se accettare, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov. Nel frattempo la guerra va avanti con la Russia che nella notte ha lanciato centinaia tra droni e missili verso l'Ucraina. 7 persone sono morte nel raid contro una fattoria nei pressi di Kharkiv, altri morti ad Odessa e Kiev, dove un missile ha centrato il reparto maternità dell'ospedale nel quartiere Podilsky, uccidendo una persona. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La CIA ha rilanciato l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia, ma per il ministro della difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi alert. In corso l'atteso incontro Trump Xi alla Casa Bianca, sul tavolo dossier complessi, fronti di guerra, commercio, terre rare, intelligenza artificiale. Marco Burini.
7: Come all'aeroporto, anche alla Casa Bianca Trump ha steso il tappeto rosso per Xi Jinping. Il vertice tra i capi di Stati Uniti e Cina è iniziato tra bandiere e fanfare. Accanto a Trump c'era la moglie Melania. Ho avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, aveva detto poco prima in un'intervista l'ex modella originaria della Slovenia, un tempo parte della Jugoslavia. Il marito dà del comunista a quelli che detesta, ma rispetta Xi Jinping, pure lui accompagnato dalla moglie Peng Liyuan, perché è un tipo scaltro e ha senso per gli affari. Più di lui. Basta vedere come ha reagito alla guerra dei dazi scatenata da Trump. I due avevano altri conflitti di cui discutere, Medio Oriente, Ucraina e la questione di Taiwan. E poi un altro dossier enorme e delicato, l'intelligenza artificiale. Trump ha parlato di grande amicizia con Xi e di interessi comuni tra le due nazioni. Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità, ha detto Xi, chiedendo cooperazione e di coesistere in pace. Dallo scontro perdiamo entrambi, e non solo loro. Marco Burini, lì nello studio.
1: Rientriamo in Italia. Povertà, lavoro, fragilità, se ne è parlato oggi in Campidoglio in un incontro promosso dalla Caritas diocesana di Roma, da CGL e CISL locali. Vito De Torre.
8: Caritas, CISL e CGL insieme per contrastare le nuove povertà. Accade non solo a Roma, i salari sempre più leggeri, l'aumento dei prezzi quotidiano, i nuovi poveri sono coloro che hanno un lavoro ma non riescono a soddisfare i bisogni più elementari. Diseguaglianze e povertà emergenti in tutte le grandi città, un divario sempre più evidente tra centro e periferie. Giustino Trincia, direttore Caritas di Roma.
9: La perdita del potere di acquisto delle pensioni, degli stipendi, dei salari è di fronte agli occhi di tutti e l'Istat non fa che documentarlo da anni e anni. E poi ci sono nuove povertà legate alle dipendenze. Credo che non mai come in questo periodo siano corsi fiumi di droga nella città di Roma. Penso anche alla dipendenza dall'azzardo, dalle scommesse. L'Agenzia delle Entrate ci dice che nel 2025 solo nella provincia di Roma oltre 8 miliardi di euro in scommesse legali.
8: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF e 24 milioni di italiani non danno neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Attesa per il viaggio apostolico di Leone XIV in Francia da domani a lunedì. Tutto ci racconta Rita Salerno.
10: 15 discorsi, 3 tappe in 4 giorni, il quinto viaggio internazionale di Papa Leone XIV in Francia si preannuncia denso di appuntamenti tra incontri istituzionali e celebrazioni liturgiche in un contesto dove si assiste ad un rinnovato interesse per la fede. In questi giorni che precedono la visita del pontefice si respira un'atmosfera di gioia tra i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose che si sono preparati per mesi per accogliere Leone XIV e anche tra i 17.000 volontari che si sono offerti per garantire il buon andamento della visita del successore di Pietro. Parigi, Lourdes e Metz, le città nel programma della visita che si apre domani per concludersi il 28 settembre. La pace, l'Europa cristiana, il dialogo, le ferite sociali, la centralità dell'educazione e dell'arte sono i temi che risuoneranno negli interventi del pontefice. Rita Salerno, linea allo studio.
1: La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza, l'uomo può distruggersi. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. Ci racconta tutto Alessandra Camarca.
11: La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Senza cura di questa ricchezza l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto.
12: La biodiversità ha bisogno di politiche nazionali e sovranazionali che sappiano attribuire a questa dimensione, a questa condizione, il giusto valore.
11: Si celebrano i 40 anni di Slow Food Italia dalla prima edizione senza Carlin Petrini che la ideò.
12: La biodiversità, ripeteva Petrini, è ricerca, è incontro, è cultura di solidarietà e di pace, come è stato poc'anzi ricordato.
11: Mattarella cita la Laudato Si di Papa Francesco, rimarca l'articolo 9 della Costituzione sulla tutela dell'ambiente, parla di agricoltura e di etica e dei diritti delle persone, parla di futuro. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Calcio al via la Nations League, azzurro in campo domani all'Olimpico contro il Belgio, al ritiro dei giocatori a Coverciano, oggi è arrivato il presidente della FIGC Malagò che incassa il sostegno della Lega Calcio nel pieno delle polemiche per la vicenda tesseramento. E siamo in chiusura, vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie per averci seguito e grazie a Sabino D'Alessandro in regia.

0: confesso Dio onnipotente di a voi, fratelli, opere e omissioni, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Del libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono, e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcuno di cui si possa dire: ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.

Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore. La prima lettura sembrerebbe scritta da una persona depressa, oppressa e magari un po' sconsolata. Ma è un libro biblico che si chiama il libro del Coelet o della Coelet, dipende dalle varie traduzioni. In questo libro dice la verità della vita, che tutti noi nella nostra caffettiera non entra. Quello che abbiamo, quello che faremo, già è stato fatto da altri. E quello che noi oggi pensiamo, quindi l'onnipotenza, che tutto dipende da noi, questo, quell'altro, le persone lo hanno pensato prima di te. E sono solo delle foto sbiadite. C'è una signora su TikTok che è un po' necrofola, a me mi piace, e va a visitare tutte le tombe abbandonate di persone giovani, illustri e vere, che sono delle macerie. Al tempo che furono allusciati, ci sono epitaffi belli, ma poi morendo gli interessati vivi, quello non serve più a nulla. Perché il Coelet o la Coelet in risalto mette sta cosa? Perché tutti, compreso preti, vescovi, papi e ognuno di noi, mette i piedi per terra, che noi Dio non lo siamo, non ci diventeremo, e ci è stato concesso solo di stare vicino a Lui se ce lo meritiamo, sempre se dosiamo la vita come dovuto. Perché il libro del Coelet dice la verità. La tua fama, il tuo successo, le tue opere, la tua questo, il tuo quell'altro, cosa porta? No. Quando noi siamo stati in Polonia, pensavo questo: l'uomo che pensa di sostituire a Dio, no? Sono rimasti solo macerie e la cattiveria umana. Gli autori di chi si sentono Dio sono rimasti non solo non ricordati come dovuto, ma si sono meritati una pagina oscura della storia. Vedete le differenze? Quando l'uomo spende bene quello che è, oggi poc'anzi diceva Sonia e altri, oggi prima di venire qua ho visto l'intervista della mamma di Carlo, che il giorno 27 ci farà c'è il film su Canale 5, e nello stesso periodo stanno facendo due grandi documentari, uno è un documentario e uno è il film. Man mano che raccontava la storia di suo figlio, sappiate che quando una persona viene sugli altari, viene svuotata, risvuotata, rimenata come un calzino, no? Per diventare santo non ci diventa così,
c'è tutto un tribunale, una perizia, eccetera, eccetera. E pensavo questo, un ragazzino, immaginate che soccambava, aveva 20 anni quasi meno di me, 20, io ne ho 54, se lui viveva ne avrebbe avuto appena 36, 20 anni dalla morte, la mamma fosse coetanea mia, qualche anno meno in più, quindi siamo qua. E mi ha colpito una cosa, come ha quantificato il suo poco tempo in questa vita per spendere bene, ed è diventato ciò che gli uomini adulti non hanno capito. Tanto che, poi lo capirete, se vedremo se lo possiamo vedere, io lo vedrò magari registrato, se non ci riesco, che lo voglio vedere, magari vedremo se poi lo possiamo vedere ai ragazzini, insomma è un bel film, fatto bene, la mamma dice è molto fedele, perché ci ha messo l'imprimatur della chiesa, non pensate che cose su cui sia, in cui c'è una scena, che poi ho visto anche il parroco ancora è vivo, no? E c'è sto bambino di 5 anni, perché la santità non ha la maggiore età, la santità ha un'anima, che può avere 0 anni, come ne può avere 10, come ne può avere 100, sapevate, sì. Carlo ha 5 anni, che è un altro picciriddo, ha 5 anni, manco all'asilo, quasi quasi, perché ne scandiamo. E c'è una scena, guardate, un bambino di 5 anni che dà dà una domanda al parroco che è il cuore di tutta la nostra infelicità. È quello che dice il Coelet. Cosa dice? Questo sacerdote, vedendo suo bambino molto interessato, non c'era un giorno dei suoi 16 anni che non vanno a partecipare all'Eucarestia. E il suo documentario sull'Eucarestia ha girato 10.000, non so quanto mila parrocchie e quante conversioni. Comunque, stringi. Gli fa una domanda, anzi il sacerdote gli dice, che ora l'ho visto, gli dice: sai che il Signore ci ama tutti e c'è un amore infinito, e gli racconta l'amore che Dio ha, e sto bambino dice: perché se Dio ci ama tanto le sue case sono vuote? Guardate, è il cuore, un bicilindro di 5 anni. Io ho visto questo tratto. Cioè, perché le case di Gesù sono vuote? Se questo amore è così grande, cioè a 5 anni ha capito che il problema della nostra onnipotenza è non amare Dio. Gli dice: come mai se Dio ci ama così tanto non c'è nessuno nelle chiese per ringraziarlo? Oh, a 5 anni ha capito il problema. Ecco perché la chiesa magari ufficio santo. E qua è il cuore di tutta la prima lettura. Tutte le parole si esauriscono. Nessuno è in grado di esprimere a fondo. Non si sazia l'occhio nel guardare, nell'orecchio, mai per udire. Quel che è stato sarà. E quel che si è fatto e si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Non c'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è novità, proprio questo. Di che cosa si conserverà memoria? Di ciò che uno fa. Guardate, più si va avanti, più mi sto convincendo di questo. Io, un po' penso un po' voi tutti, perché a 20 anni, a 30... insomma 40, ma io penso che a 50 in avanti, penso che ognuno di noi dovrebbe fare anche un punto della situazione. Non oso oltre i 50, no? 60, 70, 80, no? Non pensi ai 90. Cioè uno fa il punto della situazione e ti accorgi che le cose si sganciano e rimane l'essenziale. Se la fede c'è, l'essenziale diventa prezioso, se la fede non c'è diventa una sciagura la vita, perché perdi pezzi che non si ritornano più.
Sì, padre, come devo fare per sentirmi meglio? Ti devi solo togliere 20 anni di vita. Ma 20 anni di vita, figlio mio, non te la puoi togliere. Semmai puoi camuffare esternamente, tiranno da destra e a sinistra, e non parlo solo delle signore, parlo di tutti, perché anche gli uomini hanno un grado di chirurgia estetica. Ma il dentro si invecchia e non c'è ricambio. Non so se sono chiaro. E poi il Vangelo dice un'altra verità. Noi pensiamo, o pensano, quelli della... Ma sempre là, siamo sempre con la prima lettura, che tappando la bocca a delle situazioni, le cose possono andare diversamente nel male. Ammazziamo padre Puglisi e quindi dove era lui possiamo regnare la mafia? No, ancora peggio, perché come lui è morto si è smossa qualcosa che diventa una corazza. Che vi dico, ammazzano Santo Stefano, primo martire, ci mettono l'uomo davanti, perché hanno ammazzato Giovanni Battista, la moglie di Erode e tutto il resto, ricevono un pescatolo e ce lo siamo tolti. Quindi non c'è più nessuno che può battere il ferro caldo, no? Invece ne è venuto un altro ancora peggio. E Giovanni Battista dice, ma se io a quello l'ho ammazzato, ma questo chi è? L'ho ammazzato io. Beh, pensavo che me lo togliessero davanti ormai chi mi accusa del... Invece chi era il successore? Che Gesù Cristo. Dopo Giovanni Battista chi è? Non è Gesù. Quindi nella vita di tutti i giorni noi pensiamo che eliminando alcune cose le cose si sistemano, ma il Signore nella vita della Chiesa, ma nella vita di ognuno di noi, suscita sempre situazioni che richiamano. No, dice, ammazziamo, che vi posso dire, un dittatore, e così si ripresentano anche al negativo. Dice, vabbè, ammazziamo un papa e quindi facciamo spostare tutti i preti, distruggiamo le chiese e quindi il bene non si... No, no, non funziona così, perché il bene corre più dell'elettricità, manco vento, perché l'elettricità ha una velocità immensa, no? Tanto che Iroda e Tetracca sentì parlare di tutti questi avvenimenti, perché c'era Gesù che cominciava, dice, ma com'è? E forse quello che dice un esponente del Sinedrio, se voi ci fate caso, non mi ricordo in quale brano, però negli Atti degli Apostoli, quando tutti si atterrevano, cioè si scontravano contro gli apostoli. E questo mi pare, non mi ricordo come si chiamava, era un anziano della sinagoga, e gli dice, sentite, Gamaliele, è bravissimo, in cui dice, noi non possiamo combattere contro Dio. Se sono inviati di Dio, Dio non si può mettere in tasca, no? Se non sono per le cose di Dio, scompariranno, no? E io di questo ne sono anche sicuro, no? Tutte queste manifestazioni religiose, di tutte queste cose, se non sono appoggiati da Dio, finiranno. Se c'è la volontà di Dio, e questo ci dobbiamo credere, la Chiesa sta andando avanti, non per gli uomini, perché noi siamo incoerenti, tutti, perché c'è la mano di Dio,
c'è la mano di Dio. Ma questo vale per la parrocchia Cappuccini, vale per la diocesi, vale per Roma, vale per tutti, perché chi guida le fila della storia non è l'uomo, l'uomo collabora con Dio. Sapete quando ci sono i problemi? Quando Dio, anzi quando l'uomo pensa che tutto dipende da noi, quando l'uomo diventa Dio e pensa di gestire il tutto, qua sono guai. Se lo applichi in famiglia, se lo applichi nel lavoro, se lo applichi nella parrocchia, se lo applichi in uno Stato, vedete l'America cosa sta vivendo? Il disastro. O altri personaggi che sono al potere, perché non pensano che sono uomini, pensano che con il loro agire gestiscono le vite degli altri. Ma noi, come dice la Sacra Scrittura, io sono uomo e non sono Dio. E oggi la Sacra Scrittura nella prima lettura ci dà la visione della vita, quella che è. Quella che è. Il Vangelo ci ricorda che Dio non si può tappare la bocca e ci ricorda che il nostro contributo è sempre proporzionato e guidato dall'alto. Ma questo vale per tutte le cose. Vale per me. La mamma di Carlo diceva questo qua: mio figlio ha capito una cosa importante e ha convertito me. Che noi siamo tutti, dopo ci vuole San Paolo, in colui che ci dà la forza. L'ordinarietà diventa straordinarietà nel momento in cui mi ritrovo nella vita di tutti i giorni. Io non cambio gli uomini, non cambio mio marito, non cambio mia moglie, non cambio la mia comunità, non cambio il mio prete, non cambio nessuno, perché io sto potere non sono. È Dio che modifica i cuori. Io devo fare che Dio parla a me. Invece noi cosa facciamo? Smistiamo. Perché non pensiamo che noi abbiamo bisogno di Dio, ma che sono gli altri che Dio deve intervenire per cambiarli. Siamo fregati con l'uovo, siamo fregati. Ed è questo il problema. Invece di dire quello deve cambiare, uparino a canciare, dice ma forse sono io il beneficiario del cambiamento. E forse, ecco perché dice vanità delle vanità, tutto è vanità. Niente l'uomo guadagna in questa vita se non solo l'affidarsi a Dio.

0: ci mettiamo all'impiedi. Erode ha dei problemi, gli interrogativi che nel mal impostati finiscono con diventare il suo tormento. L'anima trova invece serenità e pace solo ponendosi in una luce di fede e in atteggiamento di preghiera. Si degni il Signore di accogliere e gradire la nostra supplica.
1: Rinnova la nostra vita, Signore.
0: Rinnova la nostra vita, Signore.
1: Senza Dio la vita è un'assurdità e l'uomo un mistero impenetrabile. Perché la fede ci guidi ad avere di noi e degli eventi una concezione religiosa, indispensabile per ben governare la nostra esistenza, preghiamo.
0: Vita, Signore.
1: Tutto sembra ripetersi con monotonia avvilente. In realtà tutto è dono, tutto è grazia. Perché sia bandita da noi ogni tristezza e angoscia, per far posto all'abbandono fiducioso in Dio, preghiamo, rinnova la nostra vita, Signore. Perché siamo preservati dall'indurimento del cuore e dalla cecità spirituale, che ci impediscono di cogliere e proclamare la divinità di Cristo Signore, preghiamo. Perché il Signore ci tenga lontano dall'infedeltà alla sua grazia, dal rifiuto alla sua chiamata, dalla resistenza al richiamo della verità, preghiamo. I nostri defunti, che con cuore vigile hanno ascoltato la chiamata del Signore, possono entrare preparati nell'eterno convito del cielo, preghiamo.
0: In questa celebrazione eucaristica vogliamo pregare per i nostri fratelli defunti, canzonieri Giovannina nel secondo mese della sua morte, per Sara Baglieri, per Mimì e Serafino, Mimì e Serafina, giusto? E secondo l'intenzione dell'offerente, perché queste tutte intenzioni possono essere portate dinanzi a Dio ed essere accolte per le anime e per i bisogni di tutte queste situazioni. Preghiamo.
1: Rinnova la nostra vita, Signore.
0: O Dio, dal nulla della nostra vanità, noi ti eleviamo una supplica accorata. Non permettere che veniamo travolti dal fascino che proviene dalla caducità delle cose terrene, ma attiraci a te che sei fonte della vita vera e della gioia piena. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza e doni eterni, dei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci richiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria, per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi parleremo della visita pastorale del Vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Plaga, alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa, che si è svolta il 10 e l'11 settembre. Lo faremo con Don Sebastiano Roberto Asta, presidente della Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa e vicario generale della Diocesi di Ragusa. Ben trovato.
2: Grazie, un saluto a te Denise, un saluto a tutti voi che ci ascoltate.
1: E con Antonio La Monica. Antonio è un giornalista di Ragusa ed è il responsabile dell'area comunicazione della Fondazione San Giovanni Battista.
3: Un caro saluto a tutti voi.
1: Due giorni intensi e carichi di significato per raccontare l'impegno di chi ogni giorno testimonia il Vangelo, ma anche relazioni

0: che fanno trasparire la grazia di Cristo e il senso autentico di fare ed essere comunità. Vi chiedo di provare a farci sentire con le parole la bellezza di questo momento. Che cosa ha rappresentato per voi? Don Roberto.
1: È stata la visita del pastore della chiesa locale a una porzione della comunità diocesana che è la Fondazione San Giovanni Battista, la quale fondazione è un ente ecclesiastico, è un ente di religione e di culto e quindi è un prolungamento, potremmo dire, dell'azione caritativa e sociale della diocesi di Ragusa e quindi vuole essere per il territorio un segno della presenza della Chiesa e potremmo dire anche una carezza che la Chiesa vuole fare a tutti quelli che sono nel bisogno, agli ultimi del nostro tempo, sia italiani sia anche stranieri, con tutte le attività che la Fondazione San Giovanni Battista pone in essere.
0: Antonio.
2: Per tutti noi dipendenti della Fondazione sono stati 2 giorni emozionanti. Io ho avuto il privilegio di seguire tutti gli incontri nelle varie sedi dei progetti. Quello che mi ha colpito è stato percepire la vicinanza del nostro Vescovo, è stato davvero arricchente. E soprattutto ne abbiamo ricavato un incoraggiamento forte. Il lavoro sociale è un lavoro che ha bisogno di essere visto, ha bisogno di essere incoraggiato e valorizzato. Il fatto che il nostro pastore sia venuto appunto a darci questa carezza ha significato per tutti noi moltissimo. Credo che sia questo quello che ci portiamo da questi 2 giorni, no? Il senso di una forte appartenenza alla Chiesa, una forte appartenenza alla Fondazione, più ancora che ai singoli progetti in cui operiamo. Questo ci ha aiutato a crescere moltissimo, anche perché abbiamo avuto modo di avere accanto sia il Vescovo che il nostro Presidente, ma diciamo che la vicinanza, la prossimità col Presidente, con Don Roberto, è abbastanza evidente, ma anche con i membri del Consiglio di Amministrazione che insomma sono stati con noi, insomma sono sicuro che per tutti noi ha rappresentato tantissimo.
0: Antonio ha parlato di vicinanza, incoraggiamento e quindi anche delle parole, dei gesti che il Vescovo ha consegnato, ha lasciato alla Fondazione. Nello specifico ha invitato la Fondazione a continuare a essere costruttori di speranza e artigiani di pace. Che cosa vuol dire per voi incarnare questa prospettiva ogni giorno, Don Roberto?
1: Va tenuto presente che le attività della Fondazione sono per una parte destinate a immigrati, a persone che vengono lasciando dietro di sé situazione di guerre, situazione di persecuzione, di povertà, e desiderosi di trovare una speranza, di trovare la sicurezza, la possibilità di un lavoro. E il fatto di accogliere queste persone cariche di queste attese, di queste speranze, di accompagnarli a inserirsi nel tessuto sociale, a relazionarsi con le altre persone, con l'ambiente, per noi è un'occasione privilegiata. Non solo di sentire quella missione che Gesù dà agli apostoli, quello di accogliere coloro che sono stranieri, ma anche di accompagnarli per far sentire loro che hanno un posto anche nella nostra società e possono averlo un posto non solo apprendendo la lingua, ma anche svolgendo un lavoro, realizzando quelli che sono i sogni umanissimi di ogni persona, di ogni famiglia. E quindi questa è una parte delle attività della Fondazione. Le altre azioni che la Fondazione svolge si rivolgono agli italiani, si rivolgono a coloro che appartengono a fasce sociali segnate dalla povertà e quindi anche la collaborazione della Fondazione con i servizi sociali del comune, ma anche dell'ente provinciale, fanno sì di poter portare avanti in collaborazione delle azioni che sono volte a promuovere il lavoro, il servizio sociale, la capacità anche di essere accompagnati nel bisogno sanitario e quindi l'aiuto nella povertà sanitaria. E tutto questo, ecco, i nostri collaboratori, le persone che appartengono alla Fondazione San Giovanni Battista lo svolgono con passione, con umanità, con gioia. In questi giorni abbiamo potuto sperimentare, dato che il Vescovo ha voluto incontrare ogni equipe, abbiamo sperimentato la passione con cui ciascuno fa il proprio lavoro, la soddisfazione, la gioia di vedere persone che trovano nei nostri collaboratori dei punti di riferimento e trovano degli accompagnatori per l'inserimento nella realtà sociale. È commovente aver sentito che alcuni ragazzi che sono venuti nella nostra città, provenienti da vari paesi, perché alcuni provengono dall'Africa, alcuni dall'Oriente, dal Medio Oriente, alcuni dal Bangladesh, eccetera, trovano in alcune figure delle figure vicinissime, tanto che alcuni nostri collaboratori e collaboratrici in particolare si sentono chiamare mamma. E quindi, per dire, il legame, la relazione che si crea, ed è bello poter accompagnare l'umano, poter, come dire, mettere un po' di balsamo sulle ferite che la vita procura in queste persone. E questa è veramente essere artigiani di speranza e nello stesso tempo artigiani di questo incontro, costruttori di incontro, un incontro che fa riconoscere nell'altro non un nemico, no? Qualcuno che viene a rubarci il lavoro, ma una persona che umanamente aspira quelli che sono i bisogni essenziali di ogni persona, no? La sicurezza, la casa, il lavoro, gli affetti. E noi non facciamo altro che accompagnare l'umano, fare in modo che la vita di ognuno sia veramente umana, sia veramente piena di quella dignità. Non siamo noi a darla, ma che riconosciamo, che è qualcosa che accompagna ogni persona. E noi, come dire, mettiamo in rilievo questa dignità che ha bisogno di essere riconosciuta e ha bisogno di essere favorita.
2: A proposito di speranze di pace, credo che la storia della Fondazione, il presente della Fondazione, ci dica che la speranza non è attesa, non è un'attesa passiva. La speranza è attiva, è produttiva. Noi cerchiamo di essere ogni giorno sul pezzo, se mi passi la metafora giornalistica, perché la speranza va costruita. E in questo senso essere artigiani di pace significa avere la pazienza di chi sa che deve lavorare con le proprie mani, col proprio cuore, per trovare delle soluzioni, per inventare qualcosa o per mettere in campo tutte le buone prassi che sono necessarie per aiutare gli altri. E credo che poi in fondo la cosa veramente straordinaria è che fare questo è straordinariamente bello. Bisognerebbe iniziare a dirlo con maggiore forza, perché spesso c'è una retorica del buono che non si accetta, mentre invece accettiamo tranquillamente la retorica del cattivo, dell'aggressività. No, non è così. Vedere il vescovo circondato dai bambini che gli hanno fatto dono dell'albero della vita o che comunque volevano fare una fotografia con lui o un abbraccio, credo che sia una testimonianza forte di quanto sia giusto e di quanto sia bello costruire speranza e costruire pace.
0: Quest'anno la Fondazione San Giovanni festeggia anche un importante traguardo, i 50 anni di vita. Mezzo secolo di impegno, di responsabilità, di volti e di storie. Tanti segni dei tempi da cui la Fondazione si è lasciata interrogare in questi 50 anni, accogliendoli e soprattutto fornendo delle risposte concrete. Vorrei chiederle, padre Roberto, di parlarci delle sfide che vi preoccupano di più, dei bisogni che stanno emergendo nel nostro territorio.
1: Bisogna dire che 50 anni fa Monsignor Angelo Rizzo, quando fondò la Fondazione San Giovanni Battista, certamente aveva dato degli obiettivi, quelli di sostenere la pastorale della diocesi, e man mano la Fondazione si è lasciata coinvolgere da quelle che sono state le situazioni e i bisogni che in questi anni si sono presentati. Tant'è vero che questa evoluzione della risposta pastorale, caritativa, ai bisogni presenti nel territorio si è evoluta. 25 anni fa si è iniziata l'accoglienza delle persone straniere in vista dell'inserimento e dell'inclusione sociale qui nel nostro territorio. Da 5 anni la Fondazione invece, oltre a questo impegno su questo fronte che riguarda l'accoglienza, è invece impegnata per l'inclusione sociale e la povertà educativa. Cioè dire, si è compreso che le persone che sono nel territorio, soprattutto i minori, che hanno poche possibilità, hanno bisogno di essere aiutati ad avere maggiori opportunità per inserirsi sempre di più nel contesto sociale, per riuscire nella vita. È un accompagnamento scolastico, è un accompagnamento per avere opportunità culturali per avere la possibilità di conoscere altre persone, di scoprire i propri talenti, di, come dire, sperimentare che ciascuno è ricco, ma che è ricco di tanti talenti, ma che ha bisogno di scoprirli e conoscerli. E allora l'accompagnamento che le nostre attività fanno è proprio questo, quello di aiutare i ragazzi a conoscersi, a scoprire i propri talenti, ad avere opportunità per sempre di più sentirsi parte di questo territorio, parte della popolazione che è in questo territorio. Quindi ci si riferisce non solo a ragazzini, minori, immigrati, ma anche a italiani di famiglie che magari per la loro povertà economica, ma anche per la loro povertà anche culturale, sociale, possono dare poco ai loro ragazzi. Allora la Fondazione ha pensato di prendersene cura. È nato il centro socioeducativo di via Mario Leggio 88 per appunto fare in modo che ci sia un punto di riferimento dove ci sono delle persone, nel nostro caso educatori, psicologi, animatori anche dei minori, del mondo giovanile, che naturalmente accolgono, accompagnano, fanno fare loro delle esperienze, appunto perché vogliamo impegnarci sempre di più in una inclusione sociale, culturale di tante persone qui presenti nel nostro territorio a Ragusa, perché tutti possano avere le stesse possibilità. E poi ci stiamo impegnando anche in altri comuni, Santa Croce Camerina, ma anche Vittoria, perché vogliamo anche lì portare avanti l'attenzione alla povertà educativa. Addirittura stiamo facendo un'esperienza di affiancamento e di sostegno alle parrocchie e quindi alla chiesa che è lì in queste città per attivare dei centri oratoriali perché la chiesa possa ancora una volta accogliere, radunare, far fare esperienza di fraternità a tanti ragazzi per promuovere la loro crescita integrale, la loro crescita umana e anche spirituale e cristiana.
2: A proposito della povertà, credo che quanto ci ha detto Don Roberto spieghi benissimo il fatto che oggi la povertà è una povertà di relazioni, chiaramente spesso accompagnata da un disagio economico, sociale forte, ma i ragazzi oggi faticano tanto a trovare delle relazioni. Questo è davvero allarmante per tutti, per la comunità, per la chiesa, per i genitori, per la scuola. Essere accanto ai ragazzi nelle scuole, col centro aggregativo, negli oratori, speriamo possa appunto rappresentare un modo per arricchire questa difficoltà, arricchire questa loro socialità, perché i ragazzi oggi fanno fatica a stare insieme.
0: Abbiamo parlato del presente, dei bisogni, delle necessità che accompagnate, ma io vorrei anche aprire una parentesi sullo sguardo futuro. Leggere la realtà in termini generativi, dunque con uno sguardo che va oltre il presente, cercando di abbracciare quello che ancora non c'è. Generare l'inedito, cosa vuol dire per la Fondazione San Giovanni?
1: Innanzitutto porsi in ascolto del territorio, delle persone, in modo da capire qual è il sogno di ciascuno, il bisogno di ciascuno e poter servire l'umanità per offrire loro possibilità di socialità, possibilità di fraternità, possibilità di crescita umana e cristiana. Io vedo la Fondazione come lo strumento che la Chiesa locale si è dato per poter agire nel sociale, per poter promuovere insieme con tanti soggetti, non da sola, tessendo una rete di collaborazione con le istituzioni scolastiche, con i comuni, con la provincia, con altre associazioni che lavorano anche nel nostro territorio per poter offrire, camminando insieme, tutto quello che è necessario per intercettare, per dare una risposta meglio, dopo aver intercettato un bisogno, una necessità, un segno che ci dice che quello può essere un campo di lavoro per noi, un campo di impegno, di servizio per noi. Quindi a me sembra che la Fondazione deve essere una fondazione con le orecchie attente, con uno sguardo attento, orecchie e sguardo, perché nulla di ciò che è nel presente come segno e come attesa delle persone del nostro territorio vada non attenzionato, non adeguatamente osservato e accolto.
2: Tu parlavi di qualche cosa di inedito, io credo che invece dobbiamo parlare di qualche cosa di inattuale. Non importa che l'azione sia inedita,

0: a breve, ma che abbiamo già donato al nostro vescovo, alcune storie di 50 anni della fondazione. Invece che raccontare la storia della fondazione, abbiamo scelto di raccontare le storie che sono avvenute nella fondazione. Sono tutte storie vere. E ci dicono proprio questo, che noi abbiamo agito grazie a loro. Siamo stati spinti da questi profeti di solidarietà, così si intitola il libretto, ma non siamo noi profeti di solidarietà. Sono le persone che ci hanno indicato la strada, chiedendo aiuto nei mille modi in cui gli esseri umani chiedono aiuto, anche col silenzio. Ecco, questo credo che sia veramente innovativo nella fondazione, se non inedito, ripeto, inattuale anche nella mancanza di vuoto protagonismo, ma invece nella certezza di agire in nome del Vangelo, che è qualcosa di straordinariamente più forte.
1: Viviamo in una società dove spesso siamo meno attenti agli altri, dove si sceglie l'indifferenza e il culto dell'amor proprio. Antonio ha parlato di questo librettino che racconta le storie della fondazione, dei volti, dei vissuti, delle persone che avete incontrato nel tempo. Infatti, la fondazione proprio ci racconta una storia diversa. È una storia fatta di processi di umanizzazione, di prossimità, di fiducia reciproca, di rigenerazione sociale. Vorrei concludere facendo riferimento anche a quanto ci ha consegnato Papa Leone a Lampedusa, costruire la civiltà dell'amore. Don Roberto, cosa dovrebbe significare cogliere il carattere profondo e totale di questa chiamata?
2: Innanzitutto è una chiamata, sentire profondamente che il nostro compito, il nostro ruolo, la nostra presenza qui e ora è una chiamata del Signore ed è anche una chiamata che la storia ci rivolge ad essere una presenza che costruisce incontro, che costruisce dialogo. La civiltà dell'amore, così come la esprimeva Paolo VI e tutti i papi dopo di lui, quella civiltà in cui si privilegia l'incontro, il dialogo, la comprensione, la collaborazione, lo sguardo comune verso un futuro di crescita in umanità, in dignità, in benessere di tutti i popoli. Ora noi contribuiamo nel nostro piccolo. Certamente la nostra è una goccia nel mare del bisogno di questo mondo e nel mare anche di solidarietà che è presente in questo mondo, perché c'è tanta solidarietà che non fa rumore. Ma noi vogliamo contribuire a realizzare questo progetto, che è un progetto che si ispira al Vangelo, quella della civiltà dell'amore, dove l'amore unisce, dove l'amore affratella, dove l'amore ci fa riconoscere che l'altro non è un nemico, non è un concorrente, non è un avversario, è un uomo, una donna, è un umano, come lo sono io, come lo siamo tutti. E quindi riconoscere l'umanità di ciascuno, quello che ci accomuna, appunto, e poi, dato che siamo anche credenti, riconoscere che in ognuno c'è l'impronta di Dio, c'è l'immagine e somiglianza di Dio, quindi lo sguardo del credente è lo sguardo che vede in profondità che in ciascuno c'è veramente l'orma dell'Onnipotente, di colui che ci ha creati.
1: Ringrazio Don Sebastiano Roberto Asta e Antonio La Monica per essere stati con noi. Grazie di cuore e buon cammino.
2: Grazie anche a voi di questa opportunità che ci date di raccontare l'esperienza che ogni giorno viviamo.
0: Grazie di cuore a tutti e buon proseguimento.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
3: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a proclamé
5: in Pantheon in
6: semblance de son
7: la maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: A Verona il 57esimo incontro nazionale di studi delle ACLI. La salute tra cure, prevenzione e alimentazione. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni. Un saluto in regia a Luca Rossi e Bruno Orti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando del tempo del creato al Borgo Laudato Si'. Il primo settembre Papa Leone ha aperto il tempo del creato celebrando la Santa Messa per la custodia della creazione a Borgo Laudato Si. Fermarsi e riflettere davanti alle opere di Dio, concedersi qualche minuto di pausa dalla frenesia delle attività quotidiane per gustare la grande armonia di cui siamo parte e assumersi la responsabilità della salvaguardia dell'ambiente e della natura. Questo è l'invito del Papa in quell'occasione. E allora per ripercorrere questa giornata, ma in generale per raccontare l'importanza del tempo del creato, abbiamo in studio Don Leonela Alfaro, sacerdote nicaraguense che lavora per il centro di alta formazione Laudato Si. Don Leonel, benvenuto.
10: Grazie.
9: Allora iniziamo proprio da qui, da un ricordo di quella giornata della messa del Papa con la liturgia per la custodia della creazione proprio a Borgo Laudato Si.
10: Allora sì, abbiamo vissuto la 11ª edizione di questa giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ovviamente con il privilegio di avere la presenza del Santo Padre al Borgo Laudato Si, e proprio per questo sapere che la sua presenza segna ovviamente l'importanza di questa giornata, che è stata ovviamente iniziata con la Laudato Si, con l'enciclica del Papa Francesco, e la sua presenza ha lasciato ovviamente una traccia importante, che era proprio parlare della contemplazione, il grande bisogno che abbiamo della contemplazione della natura, però anche della realtà che ci circonda, no? Quindi il Papa sottolineava proprio questo, no? Il bisogno di una modalità silenziosa davanti, come dicevi tu quando citavi il Papa, La necessità di un silenzio che ci permette ovviamente contemplare. Contemplare è il primo passo per organizzare.
9: Ecco, quel fermarsi, stare in silenzio, contemplare. Ma Don Leonel, ci puoi spiegare anche la differenza che c'è tra la giornata di preghiera per il creato, che appunto si è celebrata il primo settembre, e il tempo del creato, che invece racchiude uno spazio un po' più ampio dal primo settembre al 4 ottobre, che coincide insomma alla conclusione con la festa di San Francesco?
10: Proprio questo, no? Per noi cristiani cattolici la giornata inizia propriamente il primo settembre, però anche segna l'inizio del tempo del creato, che sono due cose diverse. La Chiesa promuove la giornata mondiale di preghiera era per la cura del creato il primo di settembre. Il Papa ovviamente ogni anno anche lancia un messaggio per il mondo per fare riflessione sul tema, no? Però anche inizia con questa celebrazione tutto il tempo del creato, che è un periodo ecumenico dove tutte le denominazioni cristiane si uniscono, no? per fare ovviamente un esercizio di unità intorno a un tema che ci coinvolge a tutti, no? La casa comune. Quindi il tempo del creato è un periodo ecumenico dove, nato nel 89 con ovviamente la tradizione orientale, coinvolge a tutti quelli che ovviamente sappiamo la grande responsabilità che abbiamo intorno alla casa comune. Quindi sono due realtà totalmente diverse, però ovviamente anche collegate, no? Quella che noi promuoviamo, la giornata di preghiera intorno alla casa comune, però che segna l'inizio del tempo del creato e finisce in questo anno con gli 800 anni del Dies Natali di San Francesco, no?
9: Eh sì, per cui quest'anno una ricorrenza ancora più particolare.
10: proprio per quello, no? Perché infatti quando si parla del tempo del creato, quando tutte le denominazioni cristiane hanno pensato a avere una data fissa per finire il tempo del creato, hanno pensato al cerafico San Francesco, no? E lo hanno pensato proprio per questa sensibilità che San Francesco aveva intorno alla casa comune, intorno al creato. Il Papa Francesco lo sottolineava molto nel Laudato Si. Infatti il Papa Leone, il giorno della messa, ha fatto tutto un brano del Cantico delle Creature proprio per far sottolineare questo, no? Che è la presenza di Francesco, anche per noi cristiani, un segno molto visibile di quanto noi dobbiamo essere coinvolti nella responsabilità della casa comune.
9: Tra i temi al centro di questo periodo del tempo del creato c'è il valore dell'acqua. Ecco, vogliamo parlarne meglio, soprattutto come all'interno del borgo Laudato Si, come viene impegnato, ecco, questo valore.
10: Sì, io vorrei prima sottolineare una cosa che secondo me è importante, no? E magari quelli che ci ascoltano o ci vedono saranno oppure non saranno d'accordo con me, però sarebbe molto semplicista ridurre, no, il tema dell'acqua viva, il tema che coinvolge il tempo del creato, a semplicemente vedere l'acqua come elemento che si deve custodire. No, l'acqua viva parla anche delle persone, no? Ovviamente, ecco, non soltanto il prendere cura delle piante che si devono prendere cura, ma anche noi che siamo chiamati a essere acqua viva per gli altri, no? Quindi sì, tu sai che il progetto del Borgo Laudato Si è nato per essere un modello concreto, no? Per è visibile di quello che aveva scritto il Papa Francesco sull'enciclica Laudato Si. E all'interno del borgo abbiamo ovviamente questa consapevolezza, il bisogno di prendere cura certamente dell'acqua, di non sprecare l'acqua, di avere anche tutto un sistema dove l'acqua piovana, questo è quello che si fa, no? Sia raccolta in vasche e interrate, che permette ovviamente raccogliere l'acqua e fare tutto il sistema di irrigazione per le piante che sono all'interno del borgo, però anche ovviamente l'acqua reflue che sono trattate con la fitodepurazione, no? Questo cosa vuol dire? Bueno, vuol dire che sono le piante e i microorganismi a depurare tutte le cose che ovviamente non sono bene contaminate. Quindi il senso che il borgo ha, che il centro di alta formazione ha, è avere risparmio anche di questo elemento vitale come l'acqua, però anche avere la possibilità di mostrare al mondo che è possibile farlo in piccole porzioni di terra, no? Prendere cura di un elemento fondamentale come l'acqua.
9: Ecco, d'altronde lo abbiamo detto tante volte anche qui alla Radio Vaticana, la praticità anche del messaggio di Papa Francesco nell'enciclica, ripetuto poi insomma da Papa Leone, messo in pratica all'interno del borgo Laudato Si. Quindi in questo caso si parla di qualcosa di pratico legato all'acqua, come ci hai spiegato, Don Leonel.
10: Sì, una cosa importante anche da dire, no, intorno al desiderio ovviamente del borgo Laudato Si, del centro di alta formazione, e intorno ai diversi elementi, il Papa scrive tanto sul tema dell'acqua, e anche mettere dentro tutto il territorio del centro di alta formazione del borgo sensori di umidità, che permette anche dare a ogni pianta l'acqua di cui ha bisogno, non sprecare l'acqua, no? È vero che all'interno del borgo sono 24 fontane molto arricchite di bellezza, però ovviamente una bellezza che porta responsabilità e ovviamente che permette non sprecare l'acqua e con un sistema di riciclo.
9: Certo, l'ecologia integrale al centro della missione del borgo Laudato Si, ecco, la presenza di tanti religiosi che arrivano da ogni parte del mondo all'interno del borgo, che lavorano al borgo Laudato Si, ecco, è un segno tangibile, vivente, di una chiesa che si prende cura del creato. Ecco, in questo concetto di ecologia integrale, che però si estende anche alle relazioni tra gli uomini, relazioni tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e il creato.
10: è una frase del Papa Leone, giusto per il messaggio per quella, la giornata mondiale di preghiera per il creato, no? Siamo chiamati a tutelare i molti ecosistemi, no? Quindi il fatto che siamo diversi sacerdoti presenti dentro del progetto del Borgo Laudato Si, e anche religiose consacrate che danno il suo contributo di forma splendida, più che essere o pensare, no, a essere una giunta devota al progetto, in realtà bisogna capirlo da questa prospettiva e questi ecosistemi. Quando il Papa parla di ecosistemi, parla di questo che hai detto proprio, no, dei rapporti, no, i rapporti con il creato, i rapporti tra noi, i rapporti ovviamente principalmente con Dio. Quindi il primo ecosistema di cui si prende cura è l'ecosistema del rapporto con Dio, è il primo ecosistema di cui si deve prendere cura, no? E noi sacerdoti, dal momento che siamo chiamati a dare testimonianza della nostra vocazione, della chiamata che ha fatto Dio con noi, siamo veramente coinvolti a essere presenti lì e presentare proprio la nostra vocazione, no? E la nostra vocazione è essere in certo senso luce davanti a un mondo che ha bisogno di Dio.
9: E d'altronde, se si parla del Borgo Laudato Si come un modello, ecco, anche questo esempio può essere considerato un modello.
10: È proprio così, no? E lì penso che bisogna sottolineare che noi abbiamo una grande responsabilità davanti a questo mondo che colpisce, no? È colpito proprio per le ferite delle storie, per le ferite degli momenti, per le ferite della secolarizzazione. Quindi il sacerdote, la religiosa che prende cura anche dei rapporti con Dio, ha ovviamente uno scopo molto, molto chiaro, no? È presentare a Dio davanti a un mondo senza Dio.
9: Se si parla di relazioni, ecco, collegato a questo ci sono anche le collaborazioni con altre entità amiche, ecco, in questo caso vicine al Borgo Laudato Si. In questo caso concludiamo parlando di una collaborazione con l'Arcidiocesi di New York, proprio per il tempo del creato, una campagna social, Prayer Care Action. Di cosa si tratta in questo caso?
10: Ok. Quando è nato il progetto del Borgo Laudato Si, quando è nato il centro di alta formazione, il primo target, possiamo dire, che è venuto in mente sia per il Papa Francesco, anche noi che siamo coinvolti nel progetto, era proprio le diocesi. Quindi pensare alle diverse diocesi nel mondo che hanno la capacità di creare un progetto anche locale. Quindi la possibilità di questo primo rapporto con l'Archidiocesi di New York è ovviamente un scenario che ci permette a noi mostrare loro cosa fanno intorno alla cura del creato, e noi come mostriamo a loro la possibilità di fare anche loro un modello concreto. Quindi noi ovviamente abbiamo iniziato questa collaborazione in tre grandi pilastri, no? La preghiera, la cura e l'azione, che sono ovviamente i pilastri che si possono vedere sui nostri social, no? E loro ovviamente condividono il nostro materiale, noi possiamo lì offrire ai fedeli dell'Archidiocesi di Los Angeles materiale anche che possa servire per capire cosa è l'ecologia integrale, che non è una cosa distante del rapporto umano, non soltanto il piantare un albero, ma anche capire che sono bisogni umani. Quindi è una possibilità di creare questo rapporto, e ovviamente noi abbiamo fatto tutto un programma intorno a questi tre pilastri. Collaborare con loro è stato veramente un grande segno, e anche possiamo dire il primo passo per iniziare a collaborare con altri diocesi nel mondo.
9: E dunque l'auspicio è anche questo, insomma, iniziare nuove collaborazioni con altre diocesi in tutto il mondo. Grazie Don Leonel Alfaro, grazie per averci raccontato un altro pezzetto del Borgo Laudato Si. Continueremo ovviamente a farlo qui alla Radio Vaticana. Intanto grazie Don Leonel. E ora per un focus sull'Ucraina ascoltiamo Paola Simonetti.
2: Depositi di viveri, centri commerciali, edifici residenziali. La Russia continua a colpire un giorno dopo l'altro il cuore della quotidianità ucraina. Oggi almeno 7 le vittime e 12 i feriti per un attacco su un magazzino di ortaggi nell'area di Kharkiv. Nella notte altri 2 morti in un raid contro un'abitazione a Kiev. Presi di mira anche 2 siti militari a Odessa. Uno stillicidio di colpi che tiene lontano un cessate il fuoco momentaneo, come conferma il portavoce russo Peskov. Siamo aperti a un processo di soluzione pacifica, sottolinea, ma non a una tregua temporanea. La negoziazione però resta complessa, con il leader ucraino Zelensky che ieri all'ONU ha ribadito la necessità di fermare il capo del Cremlino Putin, chiedendo ai 47 paesi che lo sostengono di retrocedere, pur rimanendo disponibili a un incontro con il presidente russo, che dal canto suo il capo della Casa Bianca Trump ha invitato al G20 di Miami in dicembre. A preoccupare Zelensky ora c'è l'imminente arrivo dell'inverno, per fronteggiare il quale ha chiesto un sostegno al segretario generale della NATO Rutte.

0: Torniamo in studio. Negli ultimi decenni le regole del mercato globale hanno trasformato il lavoro in pura merce, cancellando il suo valore umano, sociale e democratico. Necessario dunque che il lavoro possa ancora rappresentare una leva decisiva per rigenerare i processi democratici e orientare lo sviluppo verso il bene comune, a condizione che sia ripensato in una chiave di qualità, un lavoro capace non solo di garantire reddito, ma anche dignità, partecipazione, relazioni e futuro. Un lavoro che torni ad essere motore di inclusione, di sviluppo territoriale e di democrazia. È questo il tema scelto dalle associazioni cristiane lavoratori italiani, le ACLI, per il 57esimo incontro nazionale di studi che si svolgerà a Verona dal 24 al 26 settembre. Noi andiamo proprio a Verona, dove c'è il nostro inviato Alessandro Guarascio. Alessandro, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi. Allora sì, in effetti il convegno è iniziato da circa un paio d'ore. Logicamente i temi del lavoro sono fondamentali per le ACLI, perché lo sappiamo, c'è stato quest'anno un lieve aumento del potere d'acquisto dei salari, però ancora pensate, non si è recuperato la perdita del potere d'acquisto che abbiamo avuto dal 2019 in poi. Sono tutti temi fondamentali, la dignità appunto del lavoro, e poco fa parlavamo con il vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, che ci ha ribadito come sì, l'intelligenza artificiale è una svolta importante per tutta l'umanità, però logicamente il fattore umano non può essere assolutamente messo in secondo piano, come d'altronde in più di qualche occasione ci ha ribadito Papa Leone. Dunque appunto il lavoro a 360 gradi in un momento appunto di cambio epocale, perché in sostanza l'introduzione dell'intelligenza artificiale è una nuova rivoluzione industriale. Tanti posti moriranno, ma forse anche tanti altri posti di lavoro, figure professionali saranno create. Il futuro è comunque piuttosto incerto, e anche di questo ha parlato Emiliano Manfredonia poco fa ai nostri microfoni, il presidente delle ACLI, appunto Emiliano Manfredonia, che in qualche modo ci ha delineato quali saranno le direttrici di questa tre giorni di lavoro. Dunque io darei la linea alla regia per far sentire appunto Emiliano Manfredonia.
2: Per noi è fondamentale appunto ripartire dal lavoro, un lavoro giusto, ben remunerato, un lavoro sicuro, e a partire dal lavoro si costruisce cittadinanza e quindi la nostra democrazia può migliorare. È logico che oggi i temi sui lavori sono molti, anche il primo problema che riscontriamo è quello dei salari. I salari medi si stanno abbassando nell'economia reale, perché pur alzandosi nominalmente con l'inflazione galoppante, ecco, questi hanno perso potere di acquisto. Tutto questo naturalmente si influisce in un sistema dove le retribuzioni normalmente nel nostro paese sono abbastanza basse, e soprattutto ci sono delle barriere di entrata, in modo particolare per le nuove generazioni, per le giovani generazioni. Non dimentichiamo che più di 100.000 giovani all'anno vanno via, vanno a cercare un lavoro all'estero, e non è solo un lavoro, questo l'abbiamo studiato anche nell'ultimo rapporto con Migrantes, non è solo un lavoro per cervelli in fuga, ma persone che vanno a lavorare, a fare gli operai, a fare lavori anche non di intelletto, ma lo vanno a fare perché sono meglio remunerati che in Italia. Quindi questo è uno dei temi che noi cercheremo di affrontare in questi giorni.
3: Manfredonia, però diciamo, il problema dei salari in Italia non è solo una questione dell'ultimo governo, ma si porta avanti, viene portata avanti da almeno una ventina di anni. Ancora non abbiamo recuperato la perdita del potere d'acquisto precedente al Covid. A questo punto concretamente che cosa si può fare? Perché la povertà in Italia comunque sta crescendo.
2: Sì, allora noi abbiamo prospettato tre situazioni. Innanzitutto serve una politica coraggiosa, non una politica dei bonus, una politica dell'una tantum che cerca di tamponare quando da una parte e quando da un'altra. Serve una politica coraggiosa innanzitutto sul tema fiscale. Oggi il fisco colpisce soprattutto i lavoratori dipendenti, pensionati. Ecco, credo che debba essere un po' riequilibrata andando a ristabilire stabilire un principio cardine della fiscalità, che è quello della progressività, l'articolo 53 della nostra Costituzione. Addirittura ci sono studi che fanno vedere come persone che non lavorano, che vivono di rendite, pagano veramente delle tasse irrisorie in confronto a chi lavora. Ecco, quindi su queste cose, su una riforma fiscale a tutto tondo, sulle imposte dirette e indirette, credo che sia importante, ed è importante soprattutto per cercare di abbassare quella che è l'imposizione fiscale per i lavoratori. Dall'altra parte, i rinnovi contrattuali devono essere fatti, ma devono essere fatti a regola d'arte, nel senso non con dei contratti cosiddetti pirata, che anche se sono circa il 4-5% dei contratti del nostro paese, credo debbano essere banditi. Qui serve una forte alleanza soprattutto dei grandi sindacati e delle associazioni di categoria per poter appunto immaginare, ecco, una prospettiva di rinnovo contrattuale forte. Serve anche una politica industriale importante. Logico, oggi siamo subissati dal tema del costo dell'energia. Anche qui serve una politica coraggiosa che non ci dica che serve il nucleare, perché il nucleare può servire tra 20 anni. Allora, al di là di questioni più ambientali, etiche, eccetera, ma ecco, cosa possiamo fare oggi invece, ecco, di fare delle politiche tampone per abbassare il costo dell'energia per le aziende. Insomma, sono tantissime le questioni. Una su cui puntiamo molto e che può sembrare all'inizio anche, così dire, un po' banale, è quella delle case di futuro, cioè creare degli spazi di lavoro per i giovani dove si possono incontrare, possono creare insieme, possono risolvere questioni insieme, cioè ridare voce alla comunità, non lasciare la persona da sola, no, davanti al tema del lavoro, ma cercare di ricreare comunità, che credo che sia quello che oggi serve di più, perché tutti siamo un po' lasciati soli, un po' individualisti anche, e cerchiamo delle soluzioni personali. Invece quello che dobbiamo innescare sono soluzioni collettive, di solidarietà collettive, che possono poi veramente aiutare tutti.
3: Manfredonia, voi siete presenti un po' in tutto il mondo, però avete una forte base in Europa. Qui, se guardiamo la Germania, la Francia, la Spagna, ma anche l'Italia, le destre stanno avanzando in modo preponderante, e spesso sono delle destre xenofobe, delle destre che creano divisioni. Voi siete preoccupati di questo, e in qualche modo la democrazia rischia qualcosa in questo momento?
2: Ma allora sì, la democrazia è a rischio, però la democrazia ha in sé tutti gli anticorpi per poter reagire. Innanzitutto bisogna ridare voce alla politica, alla politica vera, dare strumenti alla politica. Noi l'abbiamo fatto con delle proposte di legge, e certo, per esempio, l'ultima legge elettorale non è proprio quello che servirebbe, no? Costruita sui sondaggi, non costruita, ecco, per ridare voce ai cittadini. Su questo abbiamo parlato anche con altre associazioni del mondo cattolico. Allora, la democrazia deve essere una democrazia forte, che deve avere come perno i partiti, le associazioni di promozione sociale, ecco, i corpi intermedi che cercano appunto di attivare le energie migliori nel nostro paese. Poi servono delle risposte, appunto, che non siano delle risposte sul momento, che siano degli spot, ma servono delle risposte coraggiose. Cosa fanno le destre? Le destre toccano la pancia delle persone, ed è il punto più facile, però poi dopo creano delle situazioni anche irrealizzabili, o comunque fuori dalla nostra Costituzione. Ecco, servirebbero delle voci invece alternative, che toccano il cuore delle persone, per cercare anche di avere delle politiche vere e che poi risolvono i problemi delle persone. Oggi le persone si sentono abbandonate, e votare queste destre estreme è anche una reazione, ma è una reazione che rischia di mettere i poveri contro i poveri, no? Cioè persone che non hanno lavoro contro i migranti, piuttosto i giovani contro le persone più anziane. Ecco, è una politica contro. Invece noi dobbiamo favorire una politica con, a favore. Certo che non si sente in giro, ecco, una voce tale, no? Da poter cercare di rispondere in modo vero, in modo fattivo, appunto, alle preoccupazioni delle persone. Come associazione, insieme a tante altre, ecco, cerchiamo di dare voce invece a queste prospettive, a questa speranza.
0: Queste dunque le parole del presidente nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia. Alessandro, ti saluto, ma prima di salutarti, prima di lasciarti, leggo un messaggio che è appena arrivato al 335-1243-722, un ascoltatore che ci scrive: da genitore mi chiedo spesso che idea del futuro stiamo consegnando ai nostri giovani. Studiano, si formano, cercano un lavoro, ma si trovano spesso davanti a precarietà, stipendi che spesso non permettono di diventare autonomi e un mondo del lavoro che cambia velocemente. Forse quando parliamo di giovani e lavoro dovremmo chiederci non solo quale lavoro avranno, ma anche se quel lavoro prometterà loro di costruire una vita. Questa è una riflessione che ci arriva da un ascoltatore. Ecco Alessandro, si parlerà anche di giovani e di lavoro, si sta parlando di giovani e di lavoro a Verona?
1: Ma certo, si sta parlando di giovani e di lavoro, e in qualche modo Manfredonia l'ha detto nella sua intervista, ha detto in sostanza abbiamo circa 100.000 giovani che se ne vanno, e sono non solo profili elevati, pensiamo all'ingegnere, all'architetto, magari all'avvocato, ma anche giovani, diciamo, che fanno lavori che chiameremmo tra virgolette più umili, ma comunque a più basso valore aggiunto, e che però decidono di andare fuori perché guadagnano di più. Pensiamo al cameriere, un cameriere a Londra guadagna nettamente di più rispetto a una città italiana, e questo è un problema fondamentale. Il tema del lavoro povero ormai è un tema fondamentale per tutta Italia, e sicuramente dovrà essere affrontato nei prossimi anni per dare davvero dignità a tutti i lavoratori. Gianmarco.
0: Grazie, grazie Alessandro Guarasci, buon lavoro, ci risentiremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, proprio per raccontare ciò che sta accadendo a Verona. Lo ricordiamo, il 57esimo incontro nazionale di studi delle ACLI. Grazie Alessandro Guarasci.
1: A voi.
0: Ci fermiamo per un po' di musica, ascoltiamo gli America a Earth with No Name e poi torniamo in diretta qui al Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Salute, cura e prevenzione, tre parole che raccontano sfide diverse ma profondamente legate tra loro. C'è chi è costretto a spostarsi da una regione all'altra per trovare le cure di cui ha bisogno, chi convive ogni giorno con malattie croniche e chi invece guarda proprio a ciò che portiamo in tavola come uno strumento importante per prenderci cura della nostra salute. Mobilitazione sanitaria, diabete, rapporto tra alimentazione e benessere, tre prospettive diverse per parlare di salute, di accesso alle cure e anche delle scelte quotidiane che possono fare la differenza. In Italia per curarsi sempre più spesso si viaggia. È la fotografia della migrazione sanitaria, cioè lo spostamento dei pazienti dalla propria regione verso un'altra per ricevere prestazioni e cure. Nel 2023 il valore della mobilità sanitaria interregionale ha raggiunto la cifra record di 5,15 miliardi di euro. E questo, dietro questo flusso di risorse ci sono soprattutto le differenze tra i territori. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto concentrano oltre il 95% del saldo attivo, mentre una parte consistente delle risorse esce dalle regioni del centro-sud. Numeri che riportano al centro una domanda: quanto è davvero uguale in Italia il diritto alla salute? Ne abbiamo parlato con il presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.
2: La mobilità sanitaria è un fenomeno abbondantemente diffuso, ma è peraltro un diritto dei cittadini, vista la portabilità del diritto alla tutela della salute, cioè qualsiasi cittadino può decidere in relazione a specifiche esigenze o bisogni di andarsi a curare in una regione diversa da quella di residenza. Quello che succede poi a valle è una compensazione economica tra le regioni, per cui chi riceve pazienti da altre regioni compensa, viene sostanzialmente pagato dalla regione di provenienza del cittadino e viceversa, creando quelli che sono i due flussi nazionali di tipo economico, che sono quello della mobilità attiva e quello della mobilità passiva. Mobilità attiva significa che le regioni ricevono pazienti e incassano flussi di denaro, o mobilità passiva significa che da quelle regioni si scappa, si fugge, ci si va a curare altrove e ovviamente queste regioni perdono ovviamente per compensazione quelle che sono delle risorse economiche. L'ultimo dato ufficiale disponibile è quello del 2023, che di fatto viene compensato tra le regioni in occasione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale del 25, e complessivamente questo volume di mobilità sanitaria in termini economici vale 5,5 miliardi e 150 milioni ed è in crescita soprattutto dopo l'anno della pandemia, quando per ovvie ragioni si era un po' crollato, difficoltà di spostamento tra le persone in particolare. Il dato molto interessante è che questo flusso scorre in maniera unidirezionale, prevalentemente tra aree del paese dal sud verso il nord, e le tre regioni che attraggono più di tutte sono la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto. Quindi rispetto a quella che è un po' l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la concentrazione della mobilità sanitaria avviene prevalentemente in queste tre regioni, che di fatto concentrano circa il 95% del saldo attivo economico tra le regioni.
1: Ecco, ma quando un paziente decide di curarsi fuori dalla propria regione, quanto pesa la libera scelta e quanto invece la necessità di cercare altrove una risposta che probabilmente non trova vicino casa?
2: Ma guardi, questa è una domanda alla quale non è semplice rispondere sulla base dei dati, perché sicuramente c'è una correlazione tra l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, quelli che vengono chiamati punteggi LEA, cioè punteggi che le regioni raggiungono sotto il monitoraggio del Ministero, e l'entità della mobilità sanitaria. Quindi sicuramente c'è una quota di mobilità che dipende dalla insufficienza di servizi, soprattutto di alta specializzazione, erogati all'interno della propria regione. Ma le nostre sensazioni, che però purtroppo non sono confermate da dati, è che in generale nel Mezzogiorno ci sia una sorta, di disaffezione nei confronti del servizio sanitario pubblico, di consapevolezza dello scarso funzionamento, anche in presenza di quella prestazione che viene erogata, come viene erogata in tutte le altre regioni, dal punto di vista della qualità. Per cui è verosimile che una quota dei cittadini che si sposta non per assenza di quella prestazione sul proprio territorio, ma per una scarsa fiducia complessiva nei confronti del proprio servizio sanitario regionale.
1: E dunque ci sono delle ragioni che spingono il cittadino a spostarsi, parlando anche di ciò che concerne la situazione del sistema sanitario, ecco, cioè si può anche parlare di problematiche che derivano magari da liste d'attesa o determinate prestazioni, come parlava, come diceva anche lei poco fa, che crea un po' questo fenomeno.
2: Ma guardi, bisogna guardare intanto che cosa c'è dentro questa mobilità, perché i tre quarti del valore della mobilità sostanzialmente riguardano i ricoveri ospedalieri, sono circa il 65%, o in regime ordinario piuttosto che nei hospital. E quello che sta crescendo più negli ultimi anni è la specialistica ambulatoriale. Questo è un fenomeno che ovviamente è condizionato, come diceva lei, dalle liste d'attesa, e riguarda soprattutto le zone di confine. Cioè, cosa succede sostanzialmente? Chi abita in una posizione di confine, magari nella regione vicina, ha una facilità sia di tipo geografico, sia l'offerta di servizi anche di tipo privato accreditato, si sposta e genera questo incremento di flusso della mobilità verso una regione, proprio anche per ragione di comodità. E poi c'è un altro fenomeno meno, diciamo, noto, che ci si sta spostando al terzo posto, diciamo, tra le tipologie di prestazione, la somministrazione di farmaci in mobilità. Cosa significa questo? Significa che, siccome non tutte le regioni nel proprio prontuario regionale dispongono dei farmaci, soprattutto quelli ad alto costo, molti pazienti si spostano perché sanno che nella regione accanto, piuttosto che in quella lontana 1000 chilometri, quella prestazione, inteso come quel farmaco ad alto costo, viene erogato. E questo è un fenomeno che, per esempio, una decina di anni fa era assolutamente residuale, oggi invece è un fenomeno che pesa in maniera importante anche dal punto di vista economico.
1: Ecco, perché in tutto ciò ci sono anche dei costi che le famiglie, i pazienti, i cittadini sostengono.
2: Ecco, questo è l'altro dato che manca, perché i valori che le ho citato, quindi 5 miliardi 150 milioni, è soltanto un valore che fotografa, che quantifica la compensazione regionale, cioè quelli che sono i costi che le regioni si compensano tra loro per curare cittadini che vengono da altre regioni. Rispetto alle spese sostenute, si stima che siano circa 1 milione le persone che si spostano, familiari, caregiver inclusi, durante l'anno, hanno ovviamente dei costi che riguardano i viaggi, il soggiorno, i pasti. Cioè, sono costi che purtroppo oggi non sono monitorati sostanzialmente da nessuno a livello nazionale, quindi è anche difficile fare delle stime, ma è evidente che si tratta sicuramente di centinaia di milioni che le famiglie sborsano e che non sono peraltro nemmeno contabilizzati in quella che è la cosiddetta spesa out of pocket, cioè la spesa delle famiglie per la sanità, per le prestazioni, per i farmaci o altro, perché riguardano facility, riguardano, diciamo, strumenti che il paziente utilizza per spostare.

0: Ma guardi, soprattutto gli anziani, ecco, questo in generale riguarda un po' oggi le difficoltà di accesso che i cittadini incontrano col servizio sanitario pubblico, perché, ecco, per spiegarlo meglio a chi ci ascolta, oggi il servizio sanitario misura quello che eroga, cioè le prestazioni che vengono erogate, anche i lievi miglioramenti ottenuti con il monitoraggio della piattaforma delle liste d'attesa ci dicono che stiamo migliorando, seppur lentamente, nell'erogazione di alcune prestazioni. Quello che purtroppo il sistema non monitora è quello che rimane fuori, cioè il paziente che va nel privato, il paziente che aspetta per lungo tempo, il paziente che rinuncia alle prestazioni, e molto spesso chi appartiene a queste categorie sono pazienti di fasce socio-economiche molto fragili. Ecco, i famosi 5 milioni o 800 mila persone che in Italia nel 2024 hanno rinunciato a una più prestazione sanitaria, io ribadisco sempre che sono proprio quegli indigenti a cui la Repubblica dovrebbe garantire le cure gratuite. Cioè, noi quello che fotografiamo con i dati, quello che i dati, diciamo, ufficiali ci restituiscono è la quantità e qualità delle prestazioni che vengono erogate dal sistema, ma non chi rimane fuori dal sistema. E allora si capisce bene che se noi andiamo verso un servizio sanitario di questo tipo, il principio dell'equità sociale viene meno, e ovviamente viene meno anche quello che è il principio fondante del Servizio Sanitario Nazionale di equità, di universalismo e di uguaglianza. Cioè, di fronte alla salute, nonostante l'articolo 32 e i principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale lo affermino senza possibilità di equivoco, nella realtà dei fatti chi può paga, chi non può o aspetta o rinuncia.
1: Il diabete è una malattia cronica che riguarda milioni di persone, che richiede attenzione, consapevolezza e una gestione quotidiana. Dall'alimentazione all'attività fisica, fino alle nuove tecnologie per monitorare la glicemia e seguire le terapie, oggi convivere con il diabete significa anche imparare a conoscere meglio il proprio corpo. Ascoltiamo a riguardo il professor Riccardo Candido, presidente dell'Associazione Medici Diabetologi.
2: I dati del diabete in Italia dicono che allo stato attuale in Italia ci sono riconosciuti 4 milioni e mezzo di persone con diabete, e un dato che è in progressivo aumento negli anni, con una prevalenza che sta aumentando soprattutto nelle popolazioni più giovani e nell'età adulte. Questo legato fondamentalmente a quelli che sono gli stili di vita, a quelle che sono le abitudini alimentari e a quella che è la sedentarietà. Altri due dati impattanti e importanti sono che per ogni due persone che sanno di avere il diabete ce n'è almeno una terza che il diabete ce l'ha ma non sa di averla, perché la forma più comune di diabete, che è il diabete di tipo 2, è asintomatica, e quindi c'è almeno 1,5 milioni, 2 milioni di persone in Italia che hanno il diabete ma non sanno di averlo. E l'ultimo dato impattante è che ci sono altrettante 4 milioni di persone che sono a rischio di sviluppare il diabete e che presentano quello che noi chiamiamo il prediabete, quindi un'iniziale alterazione dei valori della glicemia che non raggiunge quelli che sono i cut-off che poi fanno porre la diagnosi. Questi sono dati importanti sia in termini di qualità di vita e salute delle persone, ma sono dati importanti sia in termini clinico-assistenziali, per garantire un accesso equo alle cure, per garantire un accesso a tutte le persone che ne hanno la necessità, ma sono dati importanti anche in termini di impatto sociale ed economico sul nostro sistema sanitario nazionale. Con dei dati che, come dicevo, a livello internazionale ma anche italiano sono in aumento, soprattutto poi nelle aree laddove il livello sociale, economico e culturale è molto più basso.
1: Proprio in questo senso, professore, al di là, ecco, dei dati, al di là dei numeri, ecco, che cosa significa oggi vivere con il diabete?
2: Devo dire che rispetto al passato è cambiato molto. Le nuove opportunità terapeutiche che noi abbiamo avuto in questi ultimi anni, ma anche le nuove opportunità tecnologiche, penso ai monitoraggi in continuo della glicemia, ma penso anche alle pompe di infusione di insulina automatiche, cosiddetti sistemi automatici di erogazione, hanno profondamente cambiato non solo la cura della malattia, permettendo

0: la capacità di un miglior controllo della glicemia, quindi della malattia stessa e quindi di prevenire le complicanze, ma hanno cambiato anche la vita delle persone con diabete, fondamentalmente semplificandola e migliorandone la qualità e rendendo possibili attività e risultati che una volta erano impensabili. Basti pensare che noi abbiamo un campione del tennis internazionale che è Alexander Zverev, persona con diabete di tipo 1 fin dalla giovane età, che ha vinto due grandi slam del tutto recentemente, il Roland Garros e gli Open degli Stati Uniti. Quindi queste nuove opportunità hanno radicalmente cambiato sia la storia naturale della malattia, ma anche la gestione della stessa, ma anche la qualità di vita delle persone che sono affette da diabete.
1: E dunque una tecnologia che sta trasformando sempre di più la gestione del diabete, come ci ha spiegato, dispositivi per il monitoraggio continuo, nuovi strumenti digitali, ma anche, anche l'intelligenza artificiale offre, ecco, delle nuove opportunità?
0: Sì, offre delle nuove opportunità in diversi ambiti. La più semplice che già stiamo utilizzando è quello appunto dei sistemi automatici di infusione di insulina, una pompa di infusione che è collegata a un rilevatore di glicemia, un sensore, che si parlano, e la pompa di infusione è dotata di un algoritmo che modifica entro certi limiti in autonomia l'infusione di insulina in base alle informazioni dell'andamento della glicemia che riceve dal sensore. Questo tipo di trattamento è il gold standard del trattamento, quantomeno nel diabete di tipo 1, che è quello che richiede una terapia insulinica, questo anche dalle linee guida italiane indicato come la terapia da proporre a tutte le persone con diabete tipo 1, perché è una terapia che, come dicevo prima, ha rivoluzionato non solo il controllo glicemico, ma anche la qualità di vita delle persone, semplificandola notevolmente. Ovviamente quando noi parliamo di queste tecnologie vanno affrontati due o tre temi. Il primo è quello dell'equità di accesso a queste tecnologie, perché devono essere garantite a tutte le persone che ne hanno bisogno e necessità, e abbiamo il tema poi della formazione, sia della formazione dei professionisti sanitari e della formazione delle persone che le tecnologie devono utilizzarla. Devo dire che però anche qui la semplificazione resa possibile dall'avanzamento tecnologico ha fatto in modo e sta facendo in modo che abbiamo sempre strumenti più personalizzabili e quindi in grado di garantire i risultati attesi.
1: L'esempio del campione di tennis Zverev ci mostra, come ci ha spiegato professore, ecco, che nonostante il diabete sia possibile anche raggiungere risultati, in questo caso sportivi, importanti a livello professionistico. Però quanto conta, quanto è importante, quanto pesa ancora la prevenzione, ecco, quali sono gli aspetti su cui occorrerebbe intervenire prima che la malattia venga diagnosticata?
0: Sì, è chiaro che un tema è quello dell'innovazione terapeutica e tecnologica per migliorare la gestione in chi la malattia l'ha già sviluppata, però l'altro grande tema su cui lavorare, considerando i dati in aumento, è proprio il tema della prevenzione. Qui devo dire che stiamo ancora facendo poco, sia a livello politico istituzionale, ma anche a livello di professionisti. Mancano dei programmi strutturati di prevenzione della malattia diabetica, delle malattie metaboliche come l'obesità, ma anche delle malattie cardiovascolari, e manca un investimento in termini economico e di salute sulla prevenzione. E quello che viene dedicato attualmente in termini di risorse economiche alla prevenzione è fondamentalmente irrisorio, e manca poi una cultura della prevenzione che deve essere diffusa a partire dalle giovani generazioni e quindi a partire fin dalla giovane età. Quindi sulla cura del diabete abbiamo fatto, stiamo facendo molto, dobbiamo lavorare invece ancora molto sul tema della prevenzione, e in questo senso l'innovazione sia terapeutica che tecnologica possono rappresentare comunque degli strumenti che permettono di lavorare anche in maniera efficace in termini di prevenzione delle malattie metaboliche, compreso il diabete mellito.
1: Dalla prevenzione alla cura, il rapporto con il cibo è una parte importante della nostra idea di salute. Parlare di ciò che portiamo ogni giorno sulla nostra tavola diventa dunque fondamentale. Dietro un alimento non ci sono soltanto gusto e qualità, ma anche una terra, una varietà, una stagione e le scelte di chi lo produce. Il legame tra alimentazione, territorio e biodiversità è al centro del gusto invisibile. Possiamo assaggiare la biodiversità, l'esperienza che Bioland porta a Terra Madre, Salone del Gusto di Torino. Un percorso che attraverso assaggi, racconto e cucina prova a risalire dal gusto alla storia che c'è dietro ciò che mangiamo. È quello che ci ha spiegato Reinhard Verdorfer, direttore di Bioland Sud Tirol, Alto Adige.
2: Si può veramente assaggiare la biodiversità, lo vedremo domani alla Terra Madre, dove c'è Stefano Stabile, il nostro cuoco, che ci fa assaggiare alla cieca i diversi prodotti che avremo là, e vedremo che prodotti dell'agricoltura biologica, che sono praticamente alimentati da un suolo vivo, senza pesticidi chemosintetici e senza fertilizzazione chimica, crescono meno veloci ma hanno più sapore fine, e questo poi si vedrà domani.
1: Ecco, in questo senso, quanto la qualità di ciò che mangiamo dipende dalla salute del suolo e dalle pratiche agricole?
2: Fine, partiamo sempre dalla creazione. La creazione anche divina parte da Terra Madre e da una terra fertile che è ricca di humus, di microorganismi, di piccoli animaletti e migliaia di animaletti piccolini che ci vivono dentro. E più che il suolo sia vivo, più la pianta poi è sana, che anche deve difendersi con altre piante, con altri animaletti, che ma fino difendendosi diventa meglio anche dal punto di vista del sapore. Così cresce una pianta sana, ricca di sapore, che poi quando noi lo mangiamo ci abbiamo in bocca praticamente, lo sentiamo, ma in modo positivo, perché la pianta ha una vita dietro di sé, anche un po' combattuta, ma questo è l'ecologia, questo è la natura fine, sentiamo la natura in bocca poi.
1: E come accennava, l'esperienza parte da un blind tasting, cioè che cosa può raccontarci un alimento prima ancora di sapere da dove arriva?
2: Noi siamo in una società che è molto sovrappesa dal punto di vista ottico. Andiamo nei supermercati e migliaia di impressioni ci saltano addosso. Invece noi adesso vogliamo togliere praticamente il visivo per andare più ad assaggiare i prodotti, assaggiare la natura. E quello fine chiudendo gli occhi. Chiudendo gli occhi si guarda solo a quello che si ha come vivero, come alimentare davanti a sé. E si prende questo, il profumo, e vedremo che è una realtà, come dire, quasi nuova, che vedremo che quando si fanno queste cose.
1: Direttore, che rapporto c'è tra biodiversità, qualità dell'alimentazione e salute?
2: Allora, la biodiversità è una delle cose più importanti che abbiamo sul nostro pianeta. Se abbiamo una ricca biodiversità, i concetti predatori, animali, quei concetti naturali si fanno un'auto-omogeneizzazione, c'è un'armonia nella natura praticamente. E questo fa in modo che nessun animale diventa troppo dominante all'altro, c'è un'armonia come nel paradiso praticamente, in poche parole. E questa armonia, quando c'è, anche la pianta, anche prima il suolo è vivo, e dal suolo vivo nasce la pianta che sta bene. E questa pianta che sta bene, sappiamo tutti, ma nata o cresciuta in un ambiente naturale, fa in modo che poi anche la persona che lo mangia sta bene, praticamente sta bene, piace, e in secondo momento fa bene anche alla salute.
1: Certo,
2: anche sempre mangiando in un certo stile di vita, parlo adesso di cose fresche, di cucinare, di prendere prodotti biologici, ma anche trasformarli in un modo che faccia bene all'uomo.
1: Si Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro, grazie a voi che ci avete seguito finora, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglia.

voli tu. Ed è così che le nostre parole sono diventate armi, ma non dei bambini. E fanno così male che non ce l'ho detto. Però ti prometto che per ricordarti.

0: di sempre su In Blue Radio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

su In Blue Radio.

non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti, canzoni per chi non ha voglia.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Negli ultimi mesi in tanti abbiamo visto con stupore le immagini nelle news del completamento dell'ultima torre della Sagrada Famiglia nel centenario 2026 dell'anniversario della morte del suo architetto, Antoni Gaudí. Ma forse pochi si immaginano che dietro alla costruzione di questa altissima torre, che rende la Sagrada Famiglia la chiesa più alta del mondo, ci sia una trama di rapporti umani, incontri, circostanze apparentemente casuali, proprio come accadeva al tempo di Gaudí. E sono allora queste storie che ci piacerebbe andare a scoprire nell'incontro di oggi, aiutati dai protagonisti. Ve li presento velocemente. Marco Bersanelli, professore di fisica e astrofisica, Università degli Studi di Milano. Chiara Curti, architetto, esperto della Sagrada Famiglia, docente e ricercatrice, facoltà Antoni Gaudí di Barcellona. Jordi Faulì, architetto capo della Sagrada Famiglia. E Andrea Mastrovito, scultore e autore dell'Agnus Dei per la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia. Entriamo subito nel vivo del racconto. Jordi, come architetto capo della Sagrada, ti chiederei di introdurci al progetto architettonico della Torre Centrale, la Torre di Gesù Cristo, e alle domande che questa costruzione vi ha posto.
2: La Torre di Gesù Cristo è la più alta della Sagrada Famiglia e si trova al centro della chiesa, sopra il transetto. È la torre più alta di un gruppo di 18 torri, ora 14, che crescono in altezza verso il centro, passando dai 98 metri ai 172,5 metri della Torre di Gesù Cristo. La Torre di Gesù Cristo è circondata dalle quattro torri degli evangelisti. Sulle tre facciate di accesso dalla strada si trovano i 12 campanili degli apostoli. Il loro perimetro racchiude le torri centrali, che le quali la Torre della Madonna situata sopra l'abside. La Torre di Gesù Cristo è al centro perché desideriamo, come Gaudí, che Gesù sia il centro della nostra vita. Il tutto ci invita a guardare in alto, ci solleva il cuore. La Torre di Gesù Cristo ha la sua base a 85 metri. È composta da 12 paraboloidi uniti che convergono nella parte più alta verso un vertice. La sua geometria deriva dalla cupola della sacrestia che Gaudí lasciò come modello per le torri centrali. Le sei torri centrali sono state infatti progettate attraverso una trasformazione parametrica della cupola della sacrestia. La cupola della sacrestia diventa così anche l'origine geometrica della torre. Sulle superfici dei 12 paraboloidi si aprono 396 finestre triangolari dai bordi sporgenti negli angoli, costruito in porfido rosso, che evoca la sangue di Cristo. possiamo distinguere la torre in tre parti: il corpo principale, il terminale e la croce. Le tre parti sono riconoscibili sia dall'esterno sia dall'interno. Alla sommità del terminale si possono leggere le lodi a Cristo. Tu solo Santus, tu solo Signore, tu solo Dominus, tu solo Altissimus. Il profilo delle 18 torri è continuo fino al terminale, e così con continuità con il terminale. E il terminale si rivela la dedicazione di ciascuna torre. La torre di Gesù Cristo termina invece con la croce a quattro braccia. Il terminale delle 12 torri campanarie della facciata sono una composizione geometrica degli attributi episcopali. Il pastorale con il suo nodo, l'anello episcopale, la mitra e la croce insieme all'iniziale dell'apostolo. Gaudí costruì il terminale della prima torre, della torre dell'apostolo Barnabà, con una struttura interna di cemento armato che allora era un materiale innovativo nella costruzione del momento. Seguendo il metodo di Gaudí, all'inizio del progetto esecutivo delle torri, del progetto delle torri, del torre centrale, abbiamo studiato insieme con grandi ingegneri e architetti se la tecnologia odierna permettesse di attribuire alla pietra un ruolo strutturale nella costruzione della torre. Era necessario mantenere un spessore e un peso ragionevoli per non sovraccaricare né la struttura della colonna inclinata che la sostengo e la fondamenta. Se ci chiediamo con quale soluzione strutturale si è stata realizzata la torre, vediamo che gli elementi in pietra della superficie sono precompesi mediante barre d'acciaio interna che conferiscono al sistema una grande resistenza e uniscono tra loro i diversi elementi. La struttura è quindi costituita da pietra, la pelle, acciaio e cemento armato, questi due elementi collocati solo all'angolo di unione tra i pannelli di pietra. La struttura può così resistere all'azione del vento e del sisma, secondo quanto stabilito dalla normativa attuale, e permettere inoltre di costruire la torre mediante grandi pannelli. Gaudí, al suo tempo, aveva immaginato dei piani orizzontali all'interno della torre per irrigidirne la superficie. Oggi questi piani non sono più necessari e possiamo così godere di un unico spazio verticale di circa 60 metri di altezza, come è già avvenuto nella precedente costruzione della Torre di Maria, dell'abside. All'interno della Torre di Gesù troviamo al centro dell'spazio la scala e l'ascensore che conducono alla croce, inserite in una costruzione in pietra dal profilo iperbolico al cui culmine si trova con la pelle della torre. Abbiamo ritenuto che, come avviene nel resto della Sacra Famiglia, fosse opportuno dare a questo spazio un contenuto simbolico. Un giorno chiesi allo scultore Ezzullo Soto che cosa gli sembrasse giusto rappresentare sulle pareti di questo spazio di 60 metri d'altezza. Senza pensarsi troppo, rispose: il firmamento, la creazione. Uno dei nostri architetti così propose poi che i tre spazi interni della torre potesse accogliere una espressione artistica della frase di Gesù: io sono la via, la verità e la vita. La commissione teologica ritenne appropriato entrambi proposti e redasse un programma teologico e cristologico nel quale si proponeva di rappresentare nei diversi spazi interni, nei tre spazi interni della torre e della croce, scene del Vangelo capaci di illustrare le tre parti della frase con cui Cristo si presenta. Così, alla base del firmamento saranno collocate 12 scene della vita di Gesù che mostrano come ci chiede di amare. Per esempio, la parabola del buon samaritano, l'amore per il nemici o la lavanda del piede. Per quanto riguarda invece il firmamento, era necessario orientare l'opera artistica in una forma adeguata al nostro tempo e coerente con l'espressività architettonica dello spazio. Su suggerimento dell'architetta Chiara Curti, invitammo l'astrofisico Marco Bersanelli affinché potesse spiare agli architetti e all'artista che cosa sappiamo oggi del firmamento.
1: Dunque, di fronte a questa domanda, come rappresentare il firmamento all'interno della torre tenendo conto delle conoscenze ultime in materia di universo, viene invitato nel cantiere della Basilica l'astrofisico Marco Bersanelli. Marco, ci racconti come ha preso forma la tua proposta in risposta a questa domanda nel dialogo con la cosmologia contemporanea?
3: Ecco, sì, il mio coinvolgimento con questa incredibile storia è cominciato proprio così. Era il giugno del 2013, Jordi mi ha invitato a incontrare la sua equipe di architetti e di artisti, tra cui Azzurro Sotò, per discutere appunto di questa rappresentazione dell'universo nella Torre di Gesù Cristo. Era evidentemente per me un invito sorprendente a dir poco, con due antefatti. Il primo è appunto, come già detto, Chiara mi aveva già anticipato questa possibilità, avendo lei fatto da tramite per questo invito. E poi, pochi mesi prima, marzo 2013, avevamo pubblicato i primi risultati della missione Planck, missione spaziale a cui avevo lavorato da circa 20 anni a quell'epoca, che consolidavano la nostra visione dell'universo e in particolare precisavano la forma dell'espansione dell'universo. Ecco, la rappresentazione del cosmo negli edifici sacri è un fatto tradizionale. E nelle chiese medievali in particolare spesso la cupola rappresentava in modo esplicito il firmamento e la volta celeste, proprio il segno della creazione. E le cattedrali avevano di per sé una dimensione cosmica. La forma sferica della cupola delle grandi cattedrali rifletteva direttamente la visione cosmologica del tempo, dell'epoca medievale, quindi una visione di un universo geocentrico con la Terra ben fissa al centro dell'universo e immobile, secondo lo schema tolemaico dell'epoca, in cui le sfere celesti ruotano intorno a questo corpo centrale che è la nostra Terra. Quando Dante dice l'amor che muove il sole e le altre stelle, è questa immagine di universo che ha in mente è il movimento delle sfere celesti. Ora però l'architettura delle torri di Gaudì evidentemente è del tutto diversa da questa forma sferica. Quindi anche la torre di Gesù Cristo era completamente incompatibile con questa rappresentazione di un cosmo di quel tipo. E d'altra parte, appunto, come diceva Jordi, la nostra visione dell'universo è cambiata radicalmente dall'epoca medievale. E quindi in questi dialoghi, in questi incontri, la domanda era: qual è la forma dell'universo secondo la cosmologia di oggi? Possiamo parlare di una forma dell'universo? E questa forma può trovare una rappresentazione naturale in questa architettura? Ecco, quindi la domanda è questa, no? Qual è la visione del cosmo che noi abbiamo? Qui rivediamo il cielo stellato, lo stesso cielo di 7 secoli fa, perché è sempre quello, ma oggi sappiamo che le stelle non sono incastonate su una sfera che ci gira intorno, ma si trovano a distanze enormi, distribuite nello spazio. E nel loro insieme le stelle formano delle famiglie che contano centinaia di miliardi di stelle. Una di queste è la nostra galassia, la Via Lattea. Se noi potessimo vedere la nostra galassia dall'esterno, la vedremmo più o meno così. Questa è una galassia M101, un'altra galassia simile alla nostra, e qui vediamo nel loro insieme qualcosa come 500 miliardi di stelle, a una distanza immensa. Ma l'universo a sua volta contiene un numero immenso di galassie. E se pensate a questa immagine recentissima del James Webb Space Telescope, in questa immagine quasi ogni punto di luce è un'intera galassia. E se noi guardassimo in qualunque altra direzione del cielo, vedremmo una scena simile a questa. L'universo è un oceano di galassie pressoché uniforme. E alcune delle galassie che vediamo in questa immagine sono fra le più lontane che conosciamo, e la loro luce ha viaggiato per 12 o 13 miliardi di anni prima di arrivare a noi. E dunque le vediamo come erano nel lontano passato. Più osserviamo lontano nello spazio e più andiamo indietro nel tempo. Ma c'è una luce che ci arriva ancora da più lontano di quelle lontane galassie. Ed è quella che noi, appunto, con la missione Planck abbiamo osservato. Quel fondo nero che a noi appare nero del cielo, in realtà brilla della luce più remota dell'universo, la prima luce dell'universo che con la missione Planck abbiamo mappato su tutta quanta la sfera celeste, e qui la vediamo nel suo dettaglio. Ci parla, ci porta il messaggio di un universo di 14 miliardi di anni fa, prima ancora che iniziasse a formarsi le prime stelle, le prime galassie, i pianeti e quant'altro. E studiando quelle lievi increspature che vediamo in questa scala di colore, è stato possibile determinare con precisione i parametri che spiegano, che descrivono l'espansione dell'universo. E così possiamo raccontare una storia di miliardi di anni a partire da quell'universo quasi uniforme fino a formare appunto tutte le strutture. Un gioco tra l'espansione dell'universo e la gravità che tende appunto a coagulare la materia e a formare la ricchezza dell'universo che viviamo oggi. Ecco, noi possiamo rappresentare questa storia cosmica in una curva molto semplice e molto importante. Vedete, sull'asse orizzontale abbiamo il tempo in miliardi di anni e sull'asse verticale abbiamo lo spazio che si espande. E fra tutte le soluzioni possibili date dalla teoria della relatività di Einstein, grazie ai parametri misurati con Planck, possiamo dire che la curva effettivamente, che effettivamente rappresenta il nostro universo, è la curva arancione, la più esterna. Ecco, ci dice che il nostro universo inizia 13,8 miliardi di anni fa, il nostro presente è in quel punto rosso, e la forma della curva rappresenta proprio la espansione cosmica. Ecco, cosa c'entra tutto questo con la Sagrada Famiglia? Quando abbiamo fatto questo dialogo che mi hanno invitato lì, ho raccontato loro queste cose e qui c'è, ecco, il mio minuscolo, invisibile granellino di sabbia di contributo a questa grande cosa che è la Sagrada Famiglia, che è non una cosa che ho fatto io, un progetto che ho fatto io, ma semplicemente essermi accorto di qualcosa che avevo davanti ai miei occhi. E cioè mi è tornato in mente appunto che in questa curva in cui noi possiamo rappresentare la storia dell'universo, ripensando a questa forma della torre, mi è tornata in mente proprio quella stessa curva. Perché se noi rappresentiamo l'asse del tempo anziché in orizzontale, in verticale, e ruotiamo questa curva intorno a questo asse, abbiamo una geometria che in modo naturale ci rappresenta questa architettura. E allora in questo modo cosa succede? Che l'origine viene a essere nel vertice, il presente, il qui e ora nella base, e la forma della torre è data proprio dall'espansione dell'universo. E dunque diventa così naturale il suggerimento, no? Che è venuto quello di rappresentare l'intera storia dell'universo per simboli, per elementi artistici, dalla prima luce alla formazione delle galassie, delle strutture, fino all'universo presente. E c'è qualcosa di nuovo in questa visione, no? Perché la creazione, come in Galla Placidia, no? Le stelle sono la creazione, ma quella è la creazione solo nello spazio, perché quella era l'immagine di universo antico, greco in realtà, no? Quello che oggi è diverso, radicalmente diverso, è che noi conosciamo una creazione nello spazio e nel tempo, cioè la creazione è un divenire. E dunque qui abbiamo tutto lo spazio e tutto il tempo dell'universo. L'asse verticale rappresenta proprio il tempo. Anche il tempo, no, dice Sant'Agostino, è parte della creazione. E dunque la croce che viene a essere a questo punto nel vertice. E questo è bello, no? Perché è l'inizio del tempo. Ma potrebbe essere un po' riduttivo. L'altra cosa che ci colpisce è che, vedete, in qualche modo, nel caso della Sagrada Famiglia, la croce non è un punto attaccato a una struttura esterna, è come se fosse in continuità. E questo ci dice che il Creatore è presente in ogni istante del tempo, è il mistero che fa tutte le cose ora, come nel primo istante. Ogni istante è creato. E dunque è bello vedere questa architettura in cui la croce è unita proprio a questo divenire dell'universo. Il Creatore è presente all'inizio come in ogni istante. E alla base della torre, come diceva Jordi un attimo fa, saranno rappresentate le scene della storia di Gesù. Ma anche questo è perfettamente coerente, perché su questa scala cosmica 2000 anni sono molto meno dello spessore della linea rossa che ho disegnato. Il mistero è presente in ogni istante del tempo cosmico, ma ci ha sorpreso, entrando in un punto del tempo e dello spazio, che è il presente, il tempo dell'uomo, è il nostro presente. E dunque, appunto, come la cupola delle cattedrali medievali narrava l'amor che muove il sole e le altre stelle, così la Sagrada Famiglia ci parla di quello stesso amore che muove l'universo, un universo molto più vasto, che oggi conosciamo molto più in profondità di allora. Ci parla di un amore che dà l'essere a tutte le cose in ogni istante e accompagna il cosmo nel suo dilatarsi, nel suo continuo divenire, un divenire che ormai è definitivamente abitato dalla presenza del mistero, che si è curvato sulla sua creazione diventando una presenza umana nell'avvenimento di Gesù Cristo, il Dio fatto uomo.
1: A questo punto, individuata la chiave cosmologica con la rappresentazione, abbiamo visto, non solo dello spazio ma anche di tutto il tempo dell'universo, la questione diventa come far sì che questa intuizione possa diventare colore, materia e simbolo all'interno della torre. Jordi, ci aiuti ora a ripercorrere come questa intuizione di Marco è diventata progetto artistico e architettonico.
2: Il firmamento dell'interno della Torre di Gesù Cristo è un'opera dell'artista Jules Chateau, realizzata nel laboratorio Comella vicino a Barcellona, come ha spiegato Marco Bersanelli, nella parte più alta dove si intersecano la 12 sezione parabolica con la scala, si rappresenta la prima luce e che resta attraverso colori bianco, rossi e viola, scendendo verso il basso, accompagnando poco a poco tonalità di blu sempre più intensa. Nei blu emergono anche altri colori, i colori della creazione, della galassia. Sotto vuole che questi colori fossero collegati all'orientamento stesso della torre. Così, nelle sezioni rivolte verso la facciata della Natività si trovano tonalità verdi. Tonalità luminosa sono invece orientate verso la facciata della Gloria. Tonalità rossastre verso la facciata della Passione, mentre stella d'oro si orienta verso la Torre della Vergine Maria. A metà dell'altezza dello spazio, seguendo un movimento leggermente elicoidale, macchie dorate passano da una sezione all'altra, testimoniando la presenza dello Spirito Santo nel mondo. Una molto buona idea di Soto. Tutto questo spazio rappresenta la creazione di Dio Trinitario, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'artista e gli artigiani hanno sviluppato una tecnica di ceramica smaltata dal risultato simile all'acquarello, probabilmente utilizzata per la prima volta in questa forma. Hanno ottenuto questo effetto organizzando le tessere triangolari in grande superficie parabolica.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco al capitolo 12. Gesù si mise a parlare loro con parabole. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dei contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero e lo bastonarono e lo mandarono a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero. Poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato, lo inviò da loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Evangelo del Signore.

Ho scelto questo brano del Vangelo di Marco per due motivi essenzialmente. Il primo motivo perché mi ricorda molto Papa Francesco, era un brano molto apprezzato dal Santo Padre e in questo periodo sento molto forte la sua presenza nella mia vita. Allora, pensando a cosa dire questa sera, ho pensato a lui e ho pensato a voi e alla fine è uscito questo brano del Vangelo di Marco. Il secondo motivo è che il Vangelo di Marco è un Vangelo molto pedagogico e io come salesiano cerco sempre di trovare la parola di Dio che mi aiuti a crescere e Marco è così, è stato un discepolo che ha preso altri discepoli per mano proprio come ha fatto Gesù e li ha fatti crescere. Ebbene, come avete sentito, siamo a Gerusalemme, sono gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù e dopo aver cacciato i mercanti dal Tempio, i capi del popolo chiedono a Gesù con quale autorità compia tali

gesti, e Gesù risponde con una parabola per avere la certezza che capiscano, perché a volte rispondendo con delle nozioni, con la legge, magari le persone non comprendono, e Gesù non vuole che capiscano solo quello che lui dice. Gesù vuole che vadano in profondità, che scavino nel proprio cuore e capiscano veramente il messaggio evangelico. E quindi la sua risposta è diretta, e i destinatari sono proprio loro, i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani. Ebbene, come dicevo, Marco, come Pietro, non punta, quando ci parla, a un'adesione puramente nozionistica o intellettuale, ma vuole farci fare un'esperienza, che è la cosa più bella e più difficile della nostra vita di cristiani. Quando diventiamo piccoli andiamo a catechismo, quando siamo piccoli andiamo a catechismo, impariamo delle nozioni, i comandamenti, i sacramenti, cosa fare, cosa non fare, cosa dire, cosa non dire, ma a mano che diventiamo grandi questo non basta, ci serve qualcosa in più. Non dobbiamo solo crescere in altezza, dobbiamo crescere anche nel nostro cuore e nella nostra adesione a Cristo. Per questo la sequela di Cristo è un'esperienza di vita che ci porta, se è vera, non a svolgere delle pratiche, ma aderendo a Cristo diventiamo come Lui, diventiamo testimoni. Alla fine del Vangelo di Marco, il centurione sotto la croce riconosce Gesù come il vero figlio di Dio. Ecco, questo è il cammino della nostra vita. E da questa dinamica emerge il valore profondo della testimonianza. L'atto di fede deve essere un'adesione libera, ma al tempo stesso fondata su una certezza. Quando studiavo teologia 20 anni fa, mi fecero leggere un libro, Gli occhi della fede, di Rousselot. Un libro bellissimo che spiega proprio questa dinamica, la dinamica della certezza che chiediamo e che trova verità nell'amore, nella sequela di Cristo, nell'esperienza della salvezza che facciamo nella sequela di Cristo, e dall'altra parte la libertà, a cui ogni uomo non può rinunciare mai, ma la libertà che esige che sia l'amore a orientare l'assenso personale, senza alcuna costrizione. I cammini più belli di maturazione della fede vengono fatti nella libertà. Io ricordo l'esperienza di una decina di anni fa, mi trovavo in Etiopia accompagnando un gruppo di ragazzi, e tra questi ragazzi c'era uno che si vantava di non credere in nulla, tanti anni che non faceva esperienza di fede. Ma non c'è problema, vieni, vedi, prova l'esperienza della missione, del volontariato. Bene, dopo un mese di missione, l'ultimo giorno, le confessioni, il ritiro finale, e questo ragazzo si presenta davanti a me e dico: cosa vuoi? Mi risponde: voglio confessarmi. Come vuoi confessarti? Per quale motivo? Ti vantavi di non credere in nulla? Ho conosciuto la fede stando a contatto con quel missionario. Mi ha detto il nome e il cognome. Da quanti anni non ti confessi? 20 anni. Ok, mettiti comodo, siediti, mettiamoci tutti e due comodi. È uscita una delle esperienze per me, ma anche per lui, più belle della nostra vita. È la verità dell'incontro con Cristo, che a un certo punto si manifesta nella vita sacramentale e nell'adesione. Ebbene, la fatica dei vignaioli e l'amore di Dio. Quanto è difficile coltivare una vigna? Lo sapete bene, molti di voi lo sanno bene. Servono cure continue, bisogna estirpare le erbacce, praticare gli innesti, proteggere i grappoli. Se il sole è eccessivo, il vino scarseggia e la gradazione sale. Se piove troppo, si rischia di marcire il raccolto, perdendo un intero anno di lavoro, di sacrifici, di risorse. Ecco, Dio vede la nostra vita così, come il contadino vede la propria vigna, il vigneto, e si preoccupa di ciò che capita al vigneto e lo segue con amore di padre, con la pazienza del vignaiolo, dalla potatura fino alla spremitura.
e tutta la premura del contadino per la sua vigna è l'immagine viva di tutto l'amore che Dio ha per il suo popolo. Siamo destinatari di un dono meraviglioso, la carità sovrabbondante di Dio. Questo è il dono più grande che Dio ci fa. E cosa ci chiede Dio? Null'altro se non condividere questa carità con i nostri fratelli, non tenersela per sé, ma donarla agli altri. Nell'Eucaristia ogni giorno facciamo memoria di questa grazia e siamo chiamati a condividerla. Ogni giorno, celebrando l'Eucaristia, facciamo memoria. Ma scrivendo qualche pensiero questa mattina, pensavo che uno dei problemi più grandi della nostra società è proprio fare memoria. Più andiamo avanti e meno si fa memoria, anzi si tende a cancellare la memoria. È una società che fa di tutto per vivere l'immediato e dimenticare le proprie radici culturali, spirituali, affettive. Tutto viene vissuto nell'attimo che però fugge, scompare. Invece fare memoria è importante anche per la nostra vita, per la nostra conversione. Quanti momenti di difficoltà io ho passato nella mia vita, che cosa mi ha salvato? Pensare alle persone a cui ho sempre voluto bene, pensare ai miei nonni, pensare alle esperienze che ho fatto da bambino, alla preghiera quando ero piccolo, ogni mattina prima di andare a scuola, a quel parroco che per me era molto significativo. Questo vuol dire fare memoria ed è importante. Se non impariamo a fare memoria, poi capita di tutto, come sta capitando ai giorni nostri, con guerre, conflitti, situazioni drammatiche di dittature di tutti i tipi. Ebbene, il dramma degli affittuari è l'illusione dell'autonomia. A un certo punto vogliono farsi essi stessi proprietari, ma noi non siamo proprietari di niente. Papa Francesco mi ricordava sempre, ogni udienza mi diceva, e ricordati che tu sei solo amministratore temporaneo. Dicevo, va bene Santo Padre, ci mancherebbe, me lo ricorda ogni settimana, come potrei dimenticarmelo. Ma è vero, siamo amministratori, siamo di passaggio. E questo passaggio però deve lasciare un segno. Dove rimane questo segno? Nella carità, nella testimonianza della nostra vita. Il problema di quei vignaioli qual era? Non volevano avere un padrone, non volevano avere una memoria. E ci sono tanti tipi di vignaioli, eh? Ci sono tanti uomini indifferenti, presuntuosi, avidi, disonesti, e noi nella nostra vita rischiamo di cadere in una di queste categorie. E allora Dio diventa un intralcio, e quando Dio diventa un intralcio si fa di tutto per eliminarlo dalla propria vita. Grazie Signore per quello che hai fatto, ma adesso fatti da parte. Ti cercheremo noi quando e se ne avremo di nuovo bisogno. Tante esperienze che si fanno con ex credenti, come li chiamo io, che in realtà sono credenti che però si dimenticano di Dio. Poco tempo fa mi è capitato di accompagnare una signora, una donna molto anziana, circa 90 anni, che aveva perso completamente la memoria. Poi è morta dopo 2 o 3 giorni che ero riuscito a portarle l'unzione degli infermi. E questa signora però, quando sono andato a trovarla, ho detto, diciamo una preghiera insieme. E lei mi diceva, non mi ricordo niente, mi aiuti lei? Va bene, prego io. Diceva, però mi ricordo una preghiera allo Spirito Santo Paraclito. E dicevo, mamma mia, è brava signora, perché io non la conosco. Sono andato a vedere su Google per cercarla, ho trovato una preghiera allo Spirito Santo Paraclito. Mi ha fatto impressione questa donna di 90 anni che non riconosceva i figli, non si ricordava niente, neanche il proprio nome, si ricordava a memoria la preghiera allo Spirito Santo Paraclito. E si chiama proprio così, il titolo è proprio questo, e l'abbiamo recitata insieme. È la memoria. La memoria a volte ti salva la vita. La memoria a volte ti ricorda chi sei veramente.
siamo parte di Dio, siamo figli di Dio, siamo amati da Dio, siamo cosa preziosa per Dio. E sembra che Dio in qualche modo alla fine riesca a riagganciarci, a riprenderci, a salvarci. Allora uccisero il figlio e lo gettarono fuori dalla vigna. E solo Marco dice così. Prima lo uccidono e poi lo gettano fuori. Lo gettano fuori da un mondo, lo gettano fuori da una realtà che è Israele, che è il luogo della salvezza. E gettare fuori il figlio significa escluderlo dalla sua stessa casa e privarlo dell'eredità. Significa marginalizzare Dio dalla società, dall'esistenza. E allora c'è un paradosso, perché i contadini uccidono per impossessarsi dell'eredità, ma proprio attraverso questo delitto finiscono per perdere la vigna. E allora c'è un capovolgimento. Il figlio gettato via diventa la pietra d'angolo. Questa è la storia del cristianesimo. Quante pietre scartate dalla nostra società che poi diventano testate d'angolo. Quante figure, quante persone. Io stesso che vengo da una famiglia di contadini, dalla campagna bresciana, ma non so neanche io come ho fatto ad arrivare qui con una telefonata di Papa Francesco alla sera alle 11. Ma come avrà fatto ad arrivare a me? Non lo so, non l'ho mai capito e non me l'ha mai detto. Ma le vie del Signore sono così imperscrutabili, indefinibili. Non possiamo controllare Dio. E Dio non vuole controllare noi, ci lascia liberi, ma continua ad amarci. Allora l'appello è alla conversione. Dobbiamo convertire il nostro cuore. Io devo convertire il mio cuore. E convertire vuol dire proprio tornare indietro, non cambiare strada, tornare indietro, tornare sui propri passi. La fatica del vignaiolo è l'amore di Dio, è un amore che si manifesta, come abbiamo detto, nella carità. E allora l'appello è l'appello alla conversione, e il primo passo lo fa sempre Dio. Il severo monito rivolto alla chiesa di Efeso nell'Apocalisse dice così: se non ti ravvederai, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. E allora, Signore, aiutaci a convertirci. Dona

0: Domenica profuma, tesoro e maccheroni, domestico il sapore del centro di città, di quelle strade strette, allegre e misteriose, dove posso.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Ancora un buongiorno.
4: According to the Houthi
5: run, le peuple qui a
6: in Pantheon in
7: semblance do son.
8: La maniera restituita.
9: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: A Verona il 57esimo incontro nazionale di studi delle ACLI. La salute tra cure, prevenzione e alimentazione, questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Luca Rossi e Bruno Orti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra poco saremo in diretta anche sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando del tempo del creato al Borgo Laudato Si. Il primo settembre Papa Leone ha aperto il tempo del creato celebrando la Santa Messa per la custodia della creazione a Borgo Laudato Si. Fermarsi e riflettere davanti alle opere di Dio, concedersi qualche minuto di pausa dalla frenesia delle attività quotidiane per gustare la grande armonia di cui siamo parte e assumersi la responsabilità della salvaguardia dell'ambiente e della natura. Questo l'invito del Papa in quell'occasione. E allora, per ripercorrere questa giornata, ma in generale per raccontare l'importanza del tempo del creato, abbiamo in studio Don Leonela Alfaro, sacerdote nicaraguense che lavora per il centro di alta formazione Laudato Si. Don Leonel, benvenuto.
11: Grazie.
10: Allora iniziamo proprio da qui, da un ricordo di quella giornata della messa del Papa con la liturgia per la custodia della creazione proprio a Borgo Laudato Si.
11: Allora sì, abbiamo vissuto la 11ª edizione di questa giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ovviamente con il privilegio di avere la presenza del Santo Padre al Borgo Laudato Si, e proprio per questo sapere che la sua presenza segna ovviamente l'importanza di questa giornata, che è stata ovviamente iniziata con la Laudato Si, con l'enciclica del Papa Francesco, e la sua presenza ha lasciato ovviamente una traccia importante, che era proprio parlare della contemplazione, il grande bisogno che abbiamo della contemplazione della natura, però anche della realtà che ci circonda, no? Quindi il Papa sottolineava proprio questo, no? Il bisogno di una modalità silenziosa davanti, come dicevi te, quando citavi il Papa, La necessità di un silenzio che ci permette ovviamente contemplare. Contemplare è il primo passo per organizzare.
10: Ecco, quel fermarsi, stare in silenzio, contemplare. Ma Don Leonel, ci puoi spiegare anche la differenza che c'è tra la giornata di preghiera per il creato, che appunto si è celebrata il primo settembre, e il tempo del creato, che invece racchiude uno spazio un po' più ampio dal primo settembre al 4 ottobre, che coincide insomma la conclusione con la festa di San Francesco?
11: Proprio questo, no? Per noi cristiani cattolici la giornata inizia propriamente il primo settembre, però anche segna l'inizio del tempo del creato, che sono due cose diverse. La Chiesa promuove la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato il primo di settembre, il Papa ovviamente ogni anno anche lancia un messaggio per il mondo per fare riflessione sul tema, no? Però anche inizia con questa celebrazione tutto il tempo del creato, che è un periodo ecumenico dove tutte le denominazioni cristiane si uniscono, no? per fare ovviamente un esercizio di unità intorno a un tema che ci coinvolge a tutti, no? La casa comune. Quindi il tempo del creato è un periodo ecumenico dove, nato nel 89, con ovviamente la tradizione orientale, coinvolge a tutti quelli che ovviamente sappiamo la grande responsabilità che abbiamo intorno alla casa comune. Quindi sono due realtà totalmente diverse, però ovviamente anche collegate, no? Quella che noi promuoviamo, la giornata di preghiera intorno alla casa comune, però che segna l'inizio del tempo del creato e finisce in questo anno con gli 800 anni del Dies Natali di San Francesco, no?
10: Eh sì, per cui quest'anno una ricorrenza ancora più particolare.
11: Proprio per quello, no? Perché infatti quando si parla del tempo del creato, quando tutte le denominazioni cristiane hanno pensato a avere una data fissa per finire il tempo del creato, hanno pensato al cerafico San Francesco, no? E lo hanno pensato proprio per questa sensibilità che San Francesco aveva intorno alla casa comune, intorno al creato. Il Papa Francesco lo sottolineava molto nel Laudato Si. Infatti il Papa Leone, il giorno della messa, ha fatto tutto un brano del Cantico delle Creature proprio per far sottolineare questo, no? Che è la presenza di Francesco, anche per noi cristiani, un segno molto visibile di quanto noi dobbiamo essere coinvolti nella responsabilità della casa comune.
10: Tra i temi al centro di questo periodo del tempo del creato c'è il valore dell'acqua. Ecco, vogliamo parlarne meglio, soprattutto come all'interno del borgo Laudato Si, come viene impegnato, ecco, questo valore.
11: Sì, io vorrei prima sottolineare una cosa che secondo me è importante, no? E magari quelli che ci ascoltano o ci vedono saranno oppure non saranno d'accordo con me, però sarebbe molto semplicista ridurre, no, il tema dell'acqua viva, il tema che coinvolge il tempo del creato, a semplicemente vedere l'acqua come elemento che si deve custodire. No, l'acqua viva parla anche delle persone, no? Ovviamente, ecco, non soltanto del prendere cura delle piante che si devono prendere cura, ma anche noi che siamo chiamati a essere acqua viva per gli altri, no? Quindi sì, tu sai che il progetto del Borgo Laudato Si è nato per essere un modello concreto, no? Per è visibile di quello che aveva scritto il Papa Francesco sull'enciclica Laudato Si, e all'interno del borgo abbiamo ovviamente questa consapevolezza, il bisogno di prendere cura certamente dell'acqua, di non sprecare l'acqua, di avere anche tutto un sistema dove l'acqua piovana, questo quello che si fa, no, se sia raccolta in vasche e interrate, che permette ovviamente raccogliere l'acqua e fare tutto il sistema di irrigazione per le piante che sono all'interno del borgo, però anche ovviamente l'acqua reflue che sono trattate con la fitodepurazione, no? Questo cosa vuol dire? Bueno, vuol dire che sono le piante e i microorganismi a depurare tutte le cose che ovviamente non sono bene contaminate. Quindi il senso che il borgo ha, che il centro di alta formazione ha, è avere risparmio anche di questo elemento vitale come l'acqua, però anche avere la possibilità di mostrare al mondo che è possibile farlo in piccole porzioni di terra, no? Prendere cura di un elemento fondamentale come l'acqua.
10: Ecco, d'altronde lo abbiamo detto tante volte anche qui alla Radio Vaticana, la praticità anche del messaggio di Papa Francesco nell'enciclica, ripetuto poi insomma da Papa Leone, messo in pratica all'interno del borgo Laudato Si. Quindi in questo caso si parla di qualcosa di pratico legato all'acqua, come ci hai spiegato, Don Leonel.
11: Sì, una cosa importante anche da dire, no, intorno al desiderio ovviamente del borgo Laudato Si, del centro di alta formazione, e intorno ai diversi elementi, il Papa scrive tanto sul tema dell'acqua, e anche mettere dentro tutto il territorio del centro di alta formazione del borgo sensori di umidità, che permette anche dare a ogni pianta l'acqua di cui ha bisogno, non sprecare l'acqua, no? È vero che all'interno del borgo sono 24 fontane molto arricchite di bellezza, però ovviamente una bellezza che porta responsabilità e ovviamente che permette non sprecare l'acqua e con un sistema di riciclo.
10: Certo, l'ecologia integrale al centro della missione del Borgo Laudato Si, ecco, la presenza di tanti religiosi che arrivano da ogni parte del mondo all'interno del Borgo, che lavorano al Borgo Laudato Si, ecco, è un segno tangibile, vivente, di una chiesa che si prende cura del creato. Ecco, in questo concetto di ecologia integrale, che però si estende anche alle relazioni, relazioni tra gli uomini, relazioni tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e il creato.
11: È una frase del Papa Leone, giusto per il messaggio per quella, la giornata mondiale di preghiera per il creato, no? Siamo chiamati a tutelare molti ecosistemi, no? Quindi il fatto che siamo diversi sacerdoti presenti dentro del progetto del Borgo Laudato Si, e anche religiose consacrate che danno il suo contributo di forma splendida, più che essere o pensare, no, a essere una giunta devota al progetto, in realtà bisogna capirlo da questa prospettiva e questi ecosistemi. Quando il Papa parla di ecosistemi, parla di questo che hai detto proprio, no, dei rapporti, no, i rapporti con il creato, i rapporti tra noi, i rapporti ovviamente principalmente con Dio. Quindi il primo ecosistema di cui si prende cura è il ecosistema del rapporto con Dio, è il primo ecosistema di cui si deve prendere cura, no? E noi sacerdoti, dal momento che siamo chiamati a dare testimonianza della nostra vocazione, della chiamata che ha fatto Dio con noi, siamo veramente coinvolti a essere presenti lì e presentare proprio la nostra vocazione, no? E la nostra vocazione è essere, in certo senso, luce davanti a un mondo che ha bisogno di Dio.
10: E d'altronde, se si parla del Borgo Laudato Si come un modello, ecco, anche questo esempio può essere considerato un modello.
11: È proprio così, no? E lì penso che bisogna sottolineare che noi abbiamo una grande responsabilità davanti a questo mondo che colpisce, no? È colpito proprio per le ferite delle storie, per le ferite degli momenti, per le ferite della secolarizzazione. Quindi il sacerdote, la religiosa che prende cura anche dei rapporti con Dio, ha ovviamente uno scopo molto, molto chiaro, no? È presentare a Dio davanti a un mondo senza Dio.
10: Se si parla di relazioni, ecco, collegato a questo ci sono anche le collaborazioni con altre entità amiche, ecco, in questo caso vicine al Borgo Laudato Si. In questo caso concludiamo parlando di una collaborazione con l'Arcidiocesi di New York, proprio per il tempo del creato, una campagna social, Prayer Care Action. Di cosa si tratta in questo caso?
11: Ok. Quando è nato il progetto del Borgo Laudato Si, quando è nato il centro di alta formazione, il primo target, possiamo dire, che è venuto in mente sia per il Papa Francesco, anche noi che siamo coinvolti nel progetto, era proprio le diocesi. Quindi pensare alle diverse diocesi nel mondo che hanno la capacità di creare un progetto anche locale. Quindi la possibilità di questo primo rapporto con l'Archidiocesi di New York è ovviamente un scenario che ci permette a noi mostrare loro cosa fanno intorno alla cura del creato, e noi come mostriamo a loro la possibilità di fare anche loro un modello concreto. Quindi noi ovviamente abbiamo iniziato questa collaborazione in tre grandi pilastri, no? La preghiera, la cura e l'azione, che sono ovviamente i pilastri che si possono vedere sui nostri social, no? E loro ovviamente condividono il nostro materiale, noi possiamo lì offrire ai fedeli dell'Archidiocesi di Los Angeles materiale anche che possa servire per capire cosa è l'ecologia integrale, che non è una cosa distante del rapporto umano, non soltanto il piantare un albero, ma anche capire che sono bisogni umani. Quindi è una possibilità di creare questo rapporto, e ovviamente noi abbiamo fatto tutto un programma intorno a questi tre pilastri. Collaborare con loro è stato veramente un grande segno, e anche possiamo dire il primo passo per iniziare a collaborare con altri diocesi nel mondo.
10: E dunque l'auspicio è anche questo, insomma, iniziare nuove collaborazioni con altre diocesi in tutto il mondo. Grazie Don Leonel Alfaro, grazie per averci raccontato un altro pezzetto del Borgo Laudato Si. Continueremo ovviamente a farlo qui alla Radio Vaticana. Intanto grazie Don Leonel. E ora per un focus sull'Ucraina ascoltiamo Paola Simonetti.
3: Depositi di viveri, centri commerciali, edifici residenziali. La Russia continua a colpire un giorno dopo l'altro il cuore della quotidianità ucraina. Oggi almeno 7 le vittime e 12 i feriti per un attacco su un magazzino di ortaggi nell'area di Kharkiv. Nella notte altri 2 morti in un raid contro un'abitazione a Kiev, presi di mira anche 2 siti militari a Odessa. Uno stillicidio di colpi che tiene lontano un cessate il fuoco momentaneo, come conferma il portavoce russo Peskov. Siamo aperti a un processo di soluzione pacifica, sottolinea, ma non a una tregua temporanea. La negoziazione però resta complessa, con il leader ucraino Zelensky che ieri all'ONU ha ribadito la necessità di fermare il capo del Cremlino Putin, chiedendo ai 47 paesi che lo sostengono di retrocedere, pur rimanendo disponibili a un incontro con il presidente russo, che dal canto suo il capo della Casa Bianca Trump ha invitato al G20 di Miami in dicembre. A preoccupare Zelensky ora c'è l'imminente arrivo dell'inverno, per fronteggiare il quale ha chiesto un sostegno al segretario generale della NATO Rutte.

0: Torniamo in studio. Negli ultimi decenni le regole del mercato globale hanno trasformato il lavoro in pura merce, cancellando il suo valore umano, sociale e democratico. Necessario dunque che il lavoro possa ancora rappresentare una leva decisiva per rigenerare i processi democratici e orientare lo sviluppo verso il bene comune, a condizione che sia ripensato in una chiave di qualità, un lavoro capace non solo di garantire reddito ma anche dignità, partecipazione, relazioni e futuro, un lavoro che torni ad essere motore di inclusione, di sviluppo territoriale e di democrazia. È questo il tema scelto dalle associazioni cristiane lavoratori italiani, le ACLI, per il 57esimo incontro nazionale di studi che si svolgerà a Verona dal 24 al 26 settembre. Noi andiamo proprio a Verona, dove c'è il nostro inviato Alessandro Guarascio. Alessandro, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi. Allora sì, in effetti il convegno è iniziato da circa un paio d'ore. Logicamente i temi del lavoro sono fondamentali per le ACLI, perché lo sappiamo, c'è stato quest'anno un lieve aumento del potere d'acquisto dei salari, però ancora pensate, non si è recuperato la perdita del potere d'acquisto che abbiamo avuto dal 2019 in poi. Sono tutti temi fondamentali, la dignità appunto del lavoro, e poco fa parlavamo con il vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, che ci ha ribadito come sì, l'intelligenza artificiale è una svolta importante per tutta l'umanità, però logicamente il fattore umano non può essere assolutamente messo in secondo piano, come d'altronde in più di qualche occasione ci ha ribadito Papa Leone. Dunque appunto il lavoro a 360 gradi in un momento appunto di cambio epocale, perché in sostanza l'introduzione dell'intelligenza artificiale è una nuova rivoluzione industriale. Tanti posti moriranno, ma forse anche tanti altri posti di lavoro, figure professionali saranno create. Il futuro è comunque piuttosto incerto, e anche di questo ha parlato Emiliano Manfredonia poco fa ai nostri microfoni, il presidente delle ACLI, appunto Emiliano Manfredonia, che in qualche modo ci ha delineato quali saranno le direttrici di questa 3 giorni di lavoro. Dunque io darei la linea alla regia per far sentire appunto Emiliano Manfredonia.
2: Per noi è fondamentale appunto ripartire dal lavoro, un lavoro giusto, ben remunerato, un lavoro sicuro, e a partire dal lavoro si costruisce cittadinanza e quindi la nostra democrazia può migliorare. È logico che oggi i temi sui lavori sono molti. Anche il primo problema che riscontriamo è quello dei salari. I salari medi si stanno abbassando nell'economia reale, perché pur alzandosi nominalmente, con l'inflazione galoppante, ecco, questi hanno perso potere di acquisto. Tutto questo naturalmente si influisce in un sistema dove le retribuzioni normalmente nel nostro paese sono abbastanza basse, e soprattutto ci sono delle barriere di entrata, in modo particolare per le nuove generazioni, per le giovani generazioni. Non dimentichiamo che più di 100.000 giovani all'anno vanno via, vanno a cercare un lavoro all'estero, e non è solo un lavoro, questo l'abbiamo studiato anche nell'ultimo rapporto con Migrantes, non è solo un lavoro per cervelli in fuga, ma persone, ecco, che vanno a lavorare, a fare gli operai, a fare lavori anche non di intelletto, ma lo vanno a fare perché sono meglio remunerati che in Italia. Quindi questo è uno dei temi che noi cercheremo di affrontare in questi giorni.
3: Manfredonia, però diciamo, il problema dei salari in Italia non è solo una questione dell'ultimo governo, ma viene portata avanti da almeno una ventina di anni. Ancora non abbiamo recuperato la perdita del potere d'acquisto precedente al Covid. A questo punto concretamente che cosa si può fare? Perché la povertà in Italia comunque sta crescendo.
2: Sì, allora noi abbiamo prospettato 3 situazioni. Innanzitutto serve una politica coraggiosa, non una politica dei bonus, una politica dell'una tantum che cerca di tamponare quando da una parte e quando da un'altra. Serve una politica coraggiosa innanzitutto sul tema fiscale. Oggi il fisco colpisce soprattutto i lavoratori dipendenti, pensionati. Ecco, credo che debba essere poi riequilibrata andando a ristabilire un principio cardine della fiscalità, che è quello della progressività, l'articolo 53 della nostra Costituzione. Addirittura ci sono studi che fanno vedere come persone che non lavorano, che vivono di rendite, pagano veramente delle tasse irrisorie in confronto a chi lavora. Ecco, quindi su queste cose, su una riforma fiscale a tutto tondo, sulle imposte dirette e indirette, credo che sia importante, ed è importante soprattutto per cercare di abbassare quella che è l'imposizione fiscale per i lavoratori. Dall'altra parte, i rinnovi contrattuali devono essere fatti, ma devono essere fatti a regola d'arte, nel senso non con dei contratti cosiddetti pirata, che anche se sono circa il 4-5% dei contratti del nostro paese, credo debbano essere banditi. Qui serve una forte alleanza soprattutto dei grandi sindacati e delle associazioni di categoria per poter appunto immaginare, ecco, una prospettiva di rinnovo contrattuale forte. Serve anche una politica industriale importante. Logico, oggi siamo subissati dal tema del costo dell'energia. Anche qui serve una politica coraggiosa che non ci dica che serve il nucleare, perché il nucleare può servire tra 20 anni. Allora, al di là di questioni più ambientali, etiche, eccetera, ma ecco, cosa possiamo fare oggi invece, ecco, di fare delle politiche tampone per abbassare il costo dell'energia per le aziende. Insomma, sono tantissime le questioni. Una su cui puntiamo molto e che può sembrare all'inizio anche, così dire, un po' banale, è quella delle case di futuro, cioè creare degli spazi di lavoro per i giovani dove si possono incontrare, si possono creare insieme, possono risolvere questioni insieme, cioè ridare voce alla comunità, non lasciare la persona da sola, no, davanti al tema del lavoro, ma cercare di ricreare comunità, che credo che sia quello che oggi serve di più, perché tutti siamo un po' lasciati soli, un po' individualisti anche, e cerchiamo delle soluzioni personali. Invece quello che dobbiamo innescare sono soluzioni collettive, di solidarietà collettive, che possono poi veramente aiutare tutti.
3: Manfredonia, voi siete presenti un po' in tutto il mondo, però avete una forte base in Europa. Qui, se guardiamo la Germania, la Francia, la Spagna, ma anche l'Italia, le destre stanno avanzando in modo preponderante, e spesso sono delle destre xenofobe, delle destre che creano divisioni. Voi siete preoccupati di questo, e in qualche modo la democrazia rischia qualcosa in questo momento?
2: Ma allora sì, la democrazia è a rischio, però la democrazia ha in sé tutti gli anticorpi per poter reagire. Innanzitutto bisogna ridare voce alla politica, vera, dare strumenti alla politica. Noi l'abbiamo fatto con delle proposte di legge, e certo, per esempio, l'ultima legge elettorale non è proprio quello che servirebbe, no? Costruita sui sondaggi, non costruita, ecco, per ridare voce ai cittadini. Su questo abbiamo parlato anche con altre associazioni del mondo cattolico. Allora, la democrazia deve essere una democrazia forte, che deve avere come perno i partiti, le associazioni di promozione sociale, ecco, i corpi intermedi che cercano appunto di attivare le energie migliori del nostro paese. Poi servono delle risposte, appunto, che non siano delle risposte sul momento, che siano degli spot, ma servono delle risposte coraggiose. Cosa fanno le destre? Le destre toccano la pancia delle persone, ed è il punto più facile, però poi dopo creano delle situazioni anche irrealizzabili, o comunque fuori dalla nostra Costituzione. Ecco, servirebbero delle voci invece alternative, che toccano il cuore delle persone, per cercare anche di avere delle politiche vere e che poi risolvono i problemi delle persone. Oggi le persone si sentono abbandonate, e votare queste destre estreme è anche una reazione, ma è una reazione che rischia di mettere i poveri contro i poveri, no? Cioè persone che non hanno lavoro contro i migranti, piuttosto i giovani contro le persone più anziane. Ecco, è una politica contro. Invece noi dobbiamo favorire una politica con, a favore. Certo che non si sente in giro, ecco, una voce tale, no? da poter cercare di rispondere in modo vero, in modo fattivo, appunto, alle preoccupazioni delle persone. Come associazione, insieme a tante altre, ecco, cerchiamo di dare voce invece a queste prospettive, a questa speranza.
0: Queste dunque le parole del presidente nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia. Alessandro, ti saluto, ma prima di salutarti, prima di lasciarti, leggo un messaggio che è appena arrivato al 335-1243-722. Un ascoltatore che ci scrive: da genitore mi chiedo spesso che idea del futuro stiamo consegnando ai nostri giovani. Studiano, si formano, cercano un lavoro, ma si trovano spesso davanti a precarietà, stipendi che spesso non permettono di diventare autonomi e un mondo del lavoro che cambia velocemente. Forse quando parliamo di giovani e lavoro dovremmo chiederci non solo quale lavoro avranno, ma anche se quel lavoro prometterà loro di costruire una vita. Questa è una riflessione che ci arriva da un ascoltatore. Ecco, Alessandro, si parlerà anche di giovani e di lavoro, si sta parlando di giovani e di lavoro a Verona?
1: Ma certo, si sta parlando di giovani e di lavoro, e in qualche modo Manfredonia l'ha detto nella sua intervista, ha detto in sostanza: abbiamo circa 100.000 giovani che se ne vanno, e sono non solo profili elevati, pensiamo all'ingegnere, all'architetto, magari all'avvocato, ma anche giovani, diciamo, che fanno lavori che chiameremmo tra virgolette più umili, ma comunque più basso valore aggiunto, e che però decidono di andare fuori perché guadagnano di più. Pensiamo al cameriere: un cameriere a Londra guadagna nettamente di più rispetto a una città italiana, e questo è un problema fondamentale. Il tema del lavoro povero ormai è un tema fondamentale per tutta Italia, e sicuramente dovrà essere affrontato nei prossimi anni per dare davvero dignità a tutti i lavoratori. Gianmarco,
0: grazie, grazie Alessandro Guarasci, buon lavoro, ci risentiremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, proprio per raccontare ciò che sta accadendo a Verona. Lo ricordiamo, il 57esimo incontro nazionale di studi delle ACLI. Grazie Alessandro Guarasci.
1: A voi.
0: Ci fermiamo per un po' di musica, ascoltiamo gli America a Earth with No Name e poi torniamo in diretta qui al Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Salute, cura e prevenzione, tre parole che raccontano sfide diverse ma profondamente legate tra loro. C'è chi è costretto a spostarsi da una regione all'altra per trovare le cure di cui ha bisogno, chi convive ogni giorno con malattie croniche e chi invece guarda proprio a ciò che portiamo in tavola come uno strumento importante per prenderci cura della nostra salute. Mobilitazione sanitaria, diabete, rapporto tra alimentazione e benessere, tre prospettive diverse per parlare di salute, di accesso alle cure e anche delle scelte quotidiane che possono fare la differenza. In Italia per curarsi sempre più spesso si viaggia. È la fotografia della migrazione sanitaria, cioè lo spostamento dei pazienti dalla propria regione verso un'altra per ricevere prestazioni e cure. Nel 2023 il valore della mobilità sanitaria interregionale ha raggiunto la cifra record di 5,15 miliardi di euro. E dietro questo flusso di risorse ci sono soprattutto le differenze tra i territori. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto concentrano oltre il 95% del saldo attivo, mentre una parte consistente delle risorse esce dalle regioni del centro-sud. Numeri che riportano al centro una domanda: quanto è davvero uguale in Italia il diritto alla salute? Ne abbiamo parlato con il presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.
2: La mobilità sanitaria è un fenomeno abbondantemente diffuso, ma è peraltro un diritto dei cittadini, vista la portabilità del diritto alla tutela della salute, cioè qualsiasi cittadino può decidere in relazione a specifiche esigenze o bisogni di andarsi a curare in una regione diversa da quella di residenza. Quello che succede poi a valle è una compensazione economica tra le regioni, per cui chi riceve pazienti da altre regioni compensa, viene sostanzialmente pagato dalla regione di provenienza del cittadino e viceversa, creando quelli che sono i due flussi nazionali di tipo economico, che sono quello della mobilità attiva e quello della mobilità passiva. Mobilità attiva significa che le regioni ricevono pazienti e incassano flussi di denaro, o mobilità passiva significa che da quelle regioni si scappa, si fugge, ci si va a curare altrove e ovviamente queste regioni perdono ovviamente per compensazione quelle che sono delle risorse economiche. L'ultimo dato ufficiale disponibile è quello del 2023, che di fatto viene compensato tra le regioni in occasione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale del 25, e complessivamente questo volume di mobilità sanitaria in termini economici vale 5,5 miliardi e 150 milioni, ed è in crescita soprattutto dopo l'anno della pandemia, quando per ovvie ragioni si era un po' crollato, difficoltà di spostamento tra le persone in particolare. Il dato molto interessante è che questo flusso scorre in maniera unidirezionale, prevalentemente tra aree del paese dal sud verso il nord, e le tre regioni che attraggono più di tutte sono la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto. Quindi rispetto a quella che è un po' l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la concentrazione della mobilità sanitaria avviene prevalentemente in queste tre regioni, che di fatto concentrano circa il 95% del saldo attivo economico tra le regioni.
1: Ecco, ma quando un paziente decide di curarsi fuori dalla propria regione, quanto pesa la libera scelta e quanto invece la necessità di cercare altrove una risposta che probabilmente non trova vicino casa?
2: Ma guardi, questa è una domanda alla quale non è semplice rispondere sulla base dei dati, perché sicuramente c'è una correlazione tra l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, quelli che vengono chiamati punteggi LEA, cioè punteggi che le regioni raggiungono sotto il monitoraggio del Ministero, e l'entità della mobilità sanitaria. Quindi sicuramente c'è una quota di mobilità che dipende dalla insufficienza di servizi, soprattutto di alta specializzazione, erogati all'interno della propria regione. Ma le nostre sensazioni, che però purtroppo non sono confermate da dati, è che in generale nel Mezzogiorno ci sia una sorta, di disaffezione nei confronti del servizio sanitario pubblico, di consapevolezza dello scarso funzionamento, anche in presenza di quella prestazione che viene erogata, come viene erogata in tutte le altre regioni, dal punto di vista della qualità. Per cui è verosimile che una quota dei cittadini che si sposta non per assenza di quella prestazione sul proprio territorio, ma per una scarsa fiducia complessiva nei confronti del proprio servizio sanitario regionale.
1: E dunque ci sono delle ragioni che spingono il cittadino a spostarsi, parlando anche di ciò che concerne la situazione del sistema sanitario. Ecco,
0: si può anche parlare di problematiche che derivano magari da liste d'attesa o determinate prestazioni, come parlava, come diceva anche lei poco fa, che crea un po' questo fenomeno.
2: Ma guardi, bisogna guardare intanto che cosa c'è dentro questa mobilità, perché i tre quarti del valore della mobilità sostanzialmente riguardano i ricoveri ospedalieri, che sono circa il 65%, o in regime ordinario piuttosto che in day hospital. E quello che sta crescendo più negli ultimi anni è la specialistica ambulatoriale. Questo è un fenomeno che ovviamente è condizionato, come diceva lei, dalle liste d'attesa, e riguarda soprattutto le zone di confine. Cioè, cosa succede sostanzialmente? Chi abita in una posizione di confine, magari nella regione vicina, ha una facilità sia di tipo geografico sia l'offerta di servizi anche di tipo privato accreditato, si sposta e genera questo incremento di flusso della mobilità verso una regione, proprio anche per ragione di comodità. E poi c'è un altro fenomeno meno noto, che ci si sta spostando al terzo posto tra le tipologie di prestazione, la somministrazione di farmaci in mobilità. Cosa significa questo? Significa che, siccome non tutte le regioni nel proprio prontuario regionale dispongono dei farmaci, soprattutto quelli ad alto costo, molti pazienti si spostano perché sanno che nella regione accanto, piuttosto che in quella lontana 1000 chilometri, quella prestazione, inteso come quel farmaco ad alto costo, viene erogato. E questo è un fenomeno che, per esempio, una decina di anni fa era assolutamente residuale, oggi invece è un fenomeno che pesa in maniera importante anche dal punto di vista economico.
0: Ecco, perché in tutto ciò ci sono anche dei costi che le famiglie, i pazienti, i cittadini sostengono.
2: Ecco, questo è l'altro dato che manca, perché i valori che le ho citato, quindi 5 miliardi 150 milioni, è soltanto un valore che fotografa, che quantifica la compensazione regionale, cioè quelli che sono i costi che le regioni si compensano tra loro per curare cittadini che vengono da altre regioni. Rispetto alle spese sostenute, si stima che siano circa 1 milione le persone che si spostano, familiari, caregiver inclusi, durante l'anno, hanno ovviamente dei costi che riguardano i viaggi, il soggiorno, i pasti. Cioè, sono costi che purtroppo oggi non sono monitorati sostanzialmente da nessuno a livello nazionale, quindi è anche difficile fare delle stime, ma è evidente che si tratta sicuramente di centinaia di milioni che le famiglie sborsano e che non sono peraltro nemmeno contabilizzati in quella che è la cosiddetta spesa out of pocket, cioè la spesa delle famiglie per la sanità, per le prestazioni, per i farmaci o cioè altro, perché riguardano facility, riguardano strumenti che il paziente utilizza per spostarsi, anche quelli che gravano su familiari e caregiver, che ripeto non vengono contabilizzati nella spesa delle famiglie. Una sorta di iceberg con una parte importante sotto il livello del mare che nessuno oggi è riuscito a quantificare.
0: E poi, Presidente, ci sono anche delle categorie, mi vengono in mente ad esempio gli anziani o anche i bambini, per cui può diventare complicato, ecco, questa mobilitazione sanitaria.
2: Ma guardi, soprattutto gli anziani, ecco, questo in generale riguarda un po' oggi le difficoltà di accesso che i cittadini incontrano col servizio sanitario pubblico, perché, ecco, per spiegarlo meglio a chi ci ascolta, oggi il servizio sanitario misura quello che eroga, cioè le prestazioni che vengono erogate, anche i lievi miglioramenti ottenuti con il monitoraggio della piattaforma delle liste d'attesa ci dicono che stiamo migliorando, seppur lentamente, nell'erogazione di alcune prestazioni. Quello che purtroppo il sistema non monitora è quello che rimane fuori, cioè il paziente che va nel privato, il paziente che aspetta per lungo tempo, il paziente che rinuncia alle prestazioni, e molto spesso chi appartiene a queste categorie sono pazienti di fasce socio-economiche molto fragili. Ecco, i famosi 5 milioni o 800 mila persone che in Italia nel 2024 hanno rinunciato a una più prestazione sanitaria, io ribadisco sempre che sono proprio quegli indigenti a cui la Repubblica dovrebbe garantire le cure gratuite. Cioè, noi quello che fotografiamo con i dati, quello che i dati ufficiali ci restituiscono, è la quantità e qualità delle prestazioni che vengono erogate dal sistema, ma non chi rimane fuori dal sistema. E allora si capisce bene che se noi andiamo verso un servizio sanitario di questo tipo, il principio dell'equità sociale viene meno, e ovviamente viene meno anche quello che è il principio fondante del Servizio Sanitario Nazionale, di equità, di universalismo e di uguaglianza. Cioè, di fronte alla salute, nonostante l'articolo 32 e i principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale lo affermino senza possibilità di equivoco, nella realtà dei fatti chi può paga, chi non può o aspetta o rinuncia.
1: Il diabete è una malattia cronica che riguarda milioni di persone, che richiede attenzione, consapevolezza e una gestione quotidiana. Dall'alimentazione all'attività fisica, fino alle nuove tecnologie per monitorare la glicemia e seguire le terapie, oggi convivere con il diabete significa anche imparare a conoscere meglio il proprio corpo. Ascoltiamo a riguardo il professor Riccardo Candido, presidente dell'Associazione Medici Diabetologi.
3: I dati del diabete in Italia dicono che allo stato attuale in Italia ci sono riconosciuti 4 milioni e mezzo di persone con diabete, e un dato che è in progressivo aumento negli anni, con una prevalenza che sta aumentando soprattutto nelle popolazioni più giovani e nell'età adulte. Questo legato fondamentalmente a quelli che sono gli stili di vita, a quelle che sono le abitudini alimentari e a quella che è la sedentarietà.

0: ci sono altrettante 4 milioni e mezzo, 4 milioni di persone che sono a rischio di sviluppare il diabete e che presentano quello che noi chiamiamo il prediabete, quindi un'iniziale alterazione dei valori della glicemia che non raggiunge quelli che sono i cut-off che poi fanno porre la diagnosi. Questi sono dati importanti sia in termini di qualità di vita e salute delle persone, ma sono dati importanti sia in termini clinico-assistenziali per garantire un accesso equo alle cure, per garantire un accesso a tutte le persone che ne hanno la necessità, ma sono dati importanti anche in termini di impatto sociale ed economico sul nostro sistema sanitario nazionale. Con dei dati che, come dicevo, a livello internazionale ma anche italiano sono in aumento, soprattutto poi nelle aree laddove il livello sociale, economico e culturale è molto più basso.
1: Proprio in questo senso, professore, al di là dei dati, al di là dei numeri, che cosa significa oggi vivere con il diabete?
0: Devo dire che rispetto al passato è cambiato molto. Le nuove opportunità terapeutiche che noi abbiamo avuto in questi ultimi anni, ma anche le nuove opportunità tecnologiche, penso ai monitoraggi in continuo della glicemia, ma penso anche alle pompe di infusione di insulina automatiche, cosiddetti sistemi automatici di erogazione, hanno profondamente cambiato non solo la cura della malattia, permettendo la capacità di un miglior controllo della glicemia, quindi della malattia stessa e quindi di prevenire le complicanze, ma hanno cambiato anche la vita delle persone con diabete, fondamentalmente semplificandola e migliorandone la qualità e rendendo possibili attività e risultati che una volta erano impensabili. Basti pensare che noi abbiamo un campione del tennis internazionale che è Alexander Zverev, persona con diabete di tipo 1 fin dalla giovane età, che ha vinto due grandi slam del tutto recentemente, il Roland Garros e gli Open degli Stati Uniti. Quindi queste nuove opportunità hanno radicalmente cambiato sia la storia naturale della malattia, ma anche la gestione della stessa, ma anche la qualità di vita delle persone che sono affette da diabete.
1: E dunque una tecnologia che sta trasformando sempre di più la gestione del diabete, come ci ha spiegato, dispositivi per il monitoraggio continuo, nuovi strumenti digitali, ma anche, anche l'intelligenza artificiale offre delle nuove opportunità?
0: Sì, offre delle nuove opportunità in diversi ambiti. La più semplice che già stiamo utilizzando è quella appunto dei sistemi automatici di infusione di insulina, una pompa di infusione che è collegata a un rilevatore di glicemia, un sensore, che si parlano e la pompa di infusione è dotata di un algoritmo che modifica entro certi limiti in autonomia l'infusione di insulina in base alle informazioni dell'andamento della glicemia che riceve e dal sensore. Questo tipo di trattamento è il gold standard del trattamento, quantomeno nel diabete di tipo 1, che è quello che richiede una terapia insulinica. Questo anche dalle linee guida italiane indicato come la terapia da proporre a tutte le persone con diabete tipo 1, perché è una terapia che, come dicevo prima, ha rivoluzionato non solo controllo glicemico, ma anche la qualità di vita delle persone, semplificandola notevolmente. Ovviamente quando noi parliamo di queste tecnologie vanno affrontati due o tre temi. Il primo è quello dell'equità di accesso a queste tecnologie, perché devono essere garantite a tutte le persone che ne hanno bisogno e necessità. E abbiamo il tema poi della formazione, sia della formazione dei professionisti sanitari che della formazione delle persone che le tecnologie devono utilizzarla. Devo dire che però anche qui la semplificazione resa possibile dall'avanzamento tecnologico ha fatto in modo e sta facendo in modo che abbiamo sempre strumenti più personalizzabili e quindi in grado di garantire i risultati attesi.
1: L'esempio del campione di tennis Zverev ci mostra, come ci ha spiegato professore, ecco, che nonostante il diabete sia possibile anche raggiungere risultati, in questo caso sportivi, importanti a livello professionale.

0: mistico, però quanto conta, quanto è importante, quanto pesa ancora la prevenzione, ecco, quali sono gli aspetti su cui occorrerebbe intervenire prima che la malattia venga diagnosticata?
1: Sì, è chiaro che un tema è quello dell'innovazione terapeutica e tecnologica per migliorare la gestione in chi la malattia l'ha già sviluppata, però l'altro grande tema su cui lavorare, considerando i dati in aumento, è proprio il tema della prevenzione. Qui devo dire che stiamo ancora facendo poco, sia a livello politico istituzionale, ma anche a livello di professionisti. Mancano dei programmi strutturati di prevenzione della malattia diabetica, delle malattie metaboliche come l'obesità, ma anche delle malattie cardiovascolari. Manca un investimento in termini economico e di salute sulla prevenzione. E quello che viene dedicato attualmente in termini di risorse economiche alla prevenzione è fondamentalmente irrisorio, e manca poi una cultura della prevenzione che deve essere diffusa a partire dalle giovani generazioni e quindi a partire fin dalla giovane età. Quindi sulla cura del diabete abbiamo fatto, stiamo facendo molto, dobbiamo lavorare invece ancora molto sul tema della prevenzione, e in questo senso l'innovazione sia terapeutica che tecnologica possono rappresentare comunque degli strumenti che permettono di lavorare anche in maniera efficace in termini di prevenzione delle malattie metaboliche, compreso il diabete mellito.
0: Dalla prevenzione alla cura, il rapporto con il cibo è una parte importante della nostra idea di salute. Parlare di ciò che portiamo ogni giorno sulla nostra tavola diventa dunque fondamentale. Dietro un alimento non ci sono soltanto gusto e qualità, ma anche una terra, una varietà, una stagione e le scelte di chi lo produce. Il legame tra alimentazione, territorio e biodiversità è al centro del gusto invisibile. Possiamo assaggiare la biodiversità, l'esperienza che Bioland porta a Terra Madre, Salone del Gusto di Torino, un percorso che attraverso assaggi, racconto e cucina prova a risalire dal gusto alla storia che c'è dietro ciò che mangiamo. È quello che ci ha spiegato Reinhard Verdorfer, direttore di Bioland Sud Tirol, Alto Adige.
2: Si può veramente assaggiare la biodiversità, lo vedremo domani alla Terra Madre, dove c'è Stefano Stabile, il nostro cuoco, che ci fa assaggiare alla cieca i diversi prodotti che avremo là, e vedremo che prodotti dell'agricoltura biologica che sono praticamente alimentati da un suolo vivo, senza pesticidi chemosintetici e senza fertilizzazione chimica, crescono meno veloci ma hanno più sapore fine, e questo poi si vedrà domani.
0: Ecco, in questo senso, quanto la qualità di ciò che mangiamo dipende dalla salute del suolo e dalle pratiche agricole?
2: Fine, partiamo sempre dalla creazione. La creazione anche divina parte da Terra Madre e da una terra fertile che è ricca di humus, di microorganismi, di piccoli animaletti, migliaia di animaletti piccolini che ci vivono dentro. E più che il suolo sia vivo, più la pianta poi è sana, che anche deve difendersi con altre piante, con altri animaletti, che ma fino difendendosi diventa meglio anche dal punto di vista del sapore. Così cresce una pianta sana, ricca di sapore, che poi quando noi lo mangiamo ci abbiamo in bocca praticamente, lo sentiamo, ma in modo positivo, perché la pianta ha una vita dietro di sé, anche un po' combattuta, ma questo è l'ecologia, questo è la natura fine, sentiamo la natura in bocca poi.
0: E come accennava, l'esperienza parte da un blind testing, cioè che cosa può raccontarci un alimento prima ancora di sapere da dove arriva?
2: Noi siamo in una società che è molto sovrappesa dal punto di vista ottico. Andiamo nei supermercati e migliaia di impressioni ci saltano addosso. Invece noi adesso vogliamo togliere praticamente il visivo per andare più ad assaggiare i prodotti, assaggiare la natura. E quello fine chiudendo gli occhi. Chiudendo gli occhi si guarda solo a quello che si ha come vivero, come alimentare davanti a sé, e si prende questo, il profumo, e vedremo che è una realtà, come dire, quasi nuova, che vedremo che quando si fanno queste cose.
0: Direttore, che rapporto c'è tra biodiversità, qualità dell'alimentazione e salute?
2: Allora, la biodiversità è una delle cose più importanti che abbiamo sul nostro pianeta. Se abbiamo una ricca biodiversità, i concetti predatori, animali, concetti naturali si fanno un'auto-omogeneizzazione, c'è un'armonia nella natura praticamente, e questo fa in modo che nessun animale diventa troppo dominante all'altro, c'è un'armonia come nel paradiso praticamente, in poche parole, e questa armonia quando c'è, anche la pianta, anche prima il suolo è vivo, e dal suolo vivo nasce la pianta che sta bene, e questa pianta che sta bene, sappiamo tutti, ma nata o cresciuta in un ambiente naturale, fa in modo che poi anche la persona che lo mangia sta bene, praticamente sta bene, piace, e in secondo momento fa bene anche alla salute.
0: Certo,
2: anche sempre mangiando in un certo stile di vita, parlo adesso di cose fresche, di cucinare, di prendere prodotti biologici, ma anche trasformarli in un modo che faccia bene all'uomo.
0: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro, grazie a voi che ci avete seguito finora, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

virgole, cambio le regole così. Dove c'è ruggine, stanchezza o malessere, nessun problema.

d'aria e di musica, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere a questo.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Ah, che giornata, che giornata. Sono distrutto, sono distrutto. Cameriere, portami il vino. Fatemi cantare, che non c'ho voglia di sta con sta gente.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

lei che l'ama fino in fondo, ma lui non c'è.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro dal titolo La forma dell'amore, come Dante scrisse la Divina Commedia. Ci accingiamo ad entrare nell'esperienza umana e letteraria di Dante Alighieri, che, è inutile dirlo, è in qualche modo l'ispiratore di questa edizione del meeting. E sue, infatti, come tutti sapete benissimo, sono le parole che compongono il verso finale, che è il titolo appunto di questo meeting, e l'amor che muove il sole e le altre stelle. Peraltro avrete notato, io lo notavo stamattina aspettando il Papa, oggi pomeriggio, che il verbo muove è sottolineato anche nel titolo. E non è un caso, anche perché la stessa cantica, il Paradiso, inizia con un verso diverso, ma che ha lo stesso verbo, la gloria di colui che tutto muove. Per cui evidentemente in questo, come dire, amore, e la parola movimento e il verbo muovere è qualcosa che, come dire, interessa Dante, e speriamo questa sera, grazie all'aiuto del nostro illustre redattore, di aiutarci a entrarci meglio, a capirlo meglio. Infatti non rubo altro tempo, poi avremo modo di dialogare con il professor Camozzi, con Ambrogio, che adesso presento, che è qui con me, è venuto al meeting, invitato apposta dagli Stati Uniti. Ambrogio Camozzi è professore associato